0: Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È l'ora dell'attimo fuggente.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
4: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
5: Buongiorno Luca, Andrea da Milano. Ho fatto ascoltare Jonathan da Prato a ChatGPT. Gli ho detto, ma cosa ne pensi? Mi ha risposto, boh. Poi l'ho fatto ascoltare da Claude e gli ho detto, cosa ne pensi? Secondo me l'intelligenza artificiale. Beh, secondo me comunque Jonathan andrebbe preso, portato a vedere NASA per 24 ore di fila con accanto il suo Donald che gli mangia il popcorn. Forse cambierà idea.
6: Buongiorno Guida Bardi, buongiorno Luca, sono sempre io Demetrio. Volevo fare una domanda molto semplice che riguarda comunque sempre il discorso gasolio e costi per il trasporto e per l'agricoltura. Ma non parlate, nessuno ancora parla e nessuno davvero dà importanza a quello che sta succedendo al sud, che stanno tenendo bloccate strade e autostrade per protestare contro il costo dei trasporti e del gasolio. È assurdo, perché neanche i telegiornali nazionali ne parlano. Volevo capire il motivo per cui viene tenuta in disparte questa notizia.
7: Sì, indubbiamente Trump è un cialtrone, io sono d'accordo con Fabrizio da Milano, ma il problema è che noi ci dobbiamo affidare a un cialtrone per cercare la pace, perché l'Europa non è pervenuta. Donato da Roma.
8: Buongiorno a tutti, sono Robert da Reggio Emilia. A riguardo Reggio Children ha fatto altro che chiedere di ripudiare la guerra. Se poi la delegazione israeliana ha la coda di paglia, cioè non è che se la possono prendere con Reggio Children, che stiano pure là, cioè non è mica un problema. Poi la destra di Reggio Emilia le sta provando tutte, si attacca a tutto, ma non passa mica a Reggio Emilia. Se ne stanno buoni lì, tranquilli, nel loro posticino lì, e stanno lì.
9: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui presenti per cercare di capire qualcosa in più sulla politica italiana. E ho visto oggi che c'è un pezzo, caro Luca, sul Corriere della Sera, del sempre ben informato Simone Canettieri, che parla di dissidi forti interni al PD. C'è chi vuol fare fuori la Schlein prima delle primarie, chi le chiede un passo indietro, chi glielo chiede di lato, e lei se n'è lamentata alla Festa del Foglio, ha detto proprio così, che volevano commissariarla, federarla o farla fuori. Allora ne parliamo oggi con un esponente di prima fascia del PD, anzi direi di primissima fascia se fosse possibile, perché è qui con noi l'onorevole Piero De Luca, segretario regionale del PD in Campania e deputato. Buongiorno e bentornato.
10: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
9: Allora è vero, la volete fare fuori questa Schlein?
10: Ma mi pare il contrario. Abbiamo svolto qualche giorno fa una direzione nazionale in cui si è confermata in realtà la linea stramaggioritaria del partito a sostegno della segretaria di Elly Schlein, innanzitutto quale candidata unitaria del Partito Democratico in caso di primarie, per svolgere appunto le primarie e definire la leadership del centro-sinistra. Quindi c'è un clima in questo momento di compattezza, di unità, determinato anche, come ha ricordato la stessa segretaria, dall'atteggiamento costruttivo con il quale si candidò in alternativa alle precedenti primarie Stefano Bonaccini ha avuto
9: c'è un clima di, però onorevole, c'è qualche
11: ma sì. Una qualche cosa, padre nobile, scusa, Giuliano, che non la pensa così.
9: Prego.
11: Ma a chi si riferiva la Schlein? Perché non è che ce lo siamo inventati noi. La Schlein ha detto: hanno cercato in ogni modo di fermarmi. A chi si riferiva?
10: Ma io francamente non posso fare l'esegesi delle parole del segretario, l'interpretazione autentica. Ci sono evidentemente delle figure anche autorevoli, peraltro sono citate, mi pare, nel pezzo che cui lei faceva riferimento oggi del Corriere, che evidentemente avevano delle proposte dirette, ma ci sono state delle proposte anche, diciamo, mi pare anche in buona fede, che sono arrivate da altri esponenti del Partito Democratico rispetto alle preoccupazioni sullo svolgimento delle primarie. Io ho un'idea diversa e credo che, come ha ricordato anche lei, per la verità, in tutti i paesi il primo partito di una coalizione legittimamente può ambire a guidare la coalizione stessa. Le altre forze politiche hanno deciso, insieme con le altre forze politiche, soprattutto il Movimento 5 Stelle, che non ci fossero queste condizioni, e la stessa segretaria del Partito Democratico ha dato disponibilità a svolgere le primarie, che sono uno strumento utile e che spero sono convinto saranno una grande fetta di democrazia, sono lo strumento, chiudo, più trasparente, autorevole e serio in questo momento per individuare la leadership del centrosinistra che sfiderà poi Meloni.
9: Però qualche nome dobbiamo farlo di quelli che abbiamo detto, perché non sono Arturo Parisi, Luigi Zanda, Goffredo Bettini, ieri intervistato su questa radio, Massimo D'Alema, poi ieri sera la Salis da Fazio. Insomma, sono diverse linee che non sono propriamente unitarie come lei rappresentava.
10: Ma guardi, all'interno del Partito Democratico poi i numeri e gli organismi dirigenti sono quelli che contano. Se lei vede l'esito, lo svolgimento, la discussione, il confronto.
9: Cioè quelli che non hanno eletto la Schlein.
10: No, dico, quello che è successo all'ultima direzione nazionale, che si è svolta la settimana scorsa, diciamo, dà la foto della situazione politica all'interno del Partito Democratico. Quindi c'è una situazione molto più serena di quella che, per carità, anche da un punto di vista giornalistico, in questo momento legittimamente si rappresenta e che interpreta semmai idee di personalità anche autorevoli che esprimono il loro parere o l'hanno espresso in questi mesi, ma all'interno del
9: Partito Democratico non contano granché.
10: Ma no, gli organismi dirigenti sono quelli che contano. Io davvero credo che siamo in una fase talmente delicata, capisco la giusta riflessione che la stampa, la comunicazione svolge. Io credo che però dobbiamo stare ai fatti. Il Partito Democratico oggi è unito, perché altrimenti continuiamo con una narrazione autolesionistica del centrosinistra che non fa bene né al centrosinistra né al paese. Il Partito Democratico è stracompatto in questa fase, sta lavorando bene da mesi insieme a tutto il centrosinistra sulla stragrande maggioranza dei temi. La segretaria ha ricordato, noi abbiamo presentato la scorsa legge di bilancio 16 emendamenti in comune, sui temi economici e sociali abbiamo idee convergenti, sul salario minimo, sugli investimenti in sanità, sulla scuola, anche sui temi della sicurezza,
9: sulla patrimoniale.
10: No, la tassazione è arrivata
9: ascolti,
10: ai massimi, la pressione fiscale,
11: ma posso chiedere
9: far finta che non esistano i problemi, onorevole Di Luca,
10: l'autorità del governo finora. No, è così. Noi abbiamo
9: ma siete d'accordo con il governo, lo spero, ma
10: la progressività fiscale, che è un tema serio per eliminare o far abbassare la pressione fiscale soprattutto sui ceti più bassi e redditi più bassi. Credo che questo sia un ragionamento serio che debba coinvolgere tutte le forze progressiste, su cui abbiamo dato grande disponibilità e c'è una grande disponibilità. Abbiamo temi in comune che toccano peraltro i problemi che la gente vive ogni giorno, cui la destra non ha dato risposta. Siamo impegnati
11: così,
10: a costruire,
11: onorevole De Luca,
10: un programma. Eccomi.
11: La prima cosa le chiedo è se secondo lei e a suo avviso si celebreranno sicuramente le primarie, perché poi questo clima di incertezza è anche nel fatto si fanno o non si fanno, c'è il voto anticipato anche no, adesso Donzelli ha detto si vota in autunno
9: novembre
11: 2027, quindi non dovrebbero esserci dubbi. E la seconda cosa più importante le chiedo è se la Schlein perdesse, che cosa cambierebbe nella guida del Partito Democratico? Ci sarebbe un comitato di garanti? Non cambierebbe nulla? Sarebbe una rivoluzione, come dice qualcuno? Che succede?
10: Allora, andiamo per ordine, provo a svolgere qualche mia considerazione. Sul voto, noi ovviamente come forze di opposizione, ma anche come cittadini di questo paese, ci lasci dire che prima si va al voto meglio è per il paese, perché questa destra ha tradito tutte le promesse fatte e ci lascia oggi, dopo 4 anni, saranno 5 se dovessimo votare autunno, un paese più povero, meno competitivo e meno sicuro. I cittadini chiedono e hanno bisogno di una guida completamente differente, che noi dovremmo essere in grado ovviamente di proporre e di realizzare.

0: temi internazionali, penso a quelli europei, l'eliminazione del diritto di veto, altro su cui sono separati e divisi. Noi abbiamo deciso di fare le primarie, io credo che è bene a questo punto definire una data quanto prima, questo sono condivido con lei che l'incertezza delle scorse settimane ovviamente ha creato un clima un po' di destabilizzazione politico, ma si è deciso di percorrere questa strada, credo sia una strada che se organizzata in modo serio e rigoroso potrà essere una grande festa della democrazia. Noi come Partito Democratico non possiamo avere paura e non abbiamo ovviamente paura di svolgere le primarie che sono parte del nostro DNA e a inizio anno credo verosimilmente si svolgeranno e ci consentiranno di avere una leadership.
1: Chi potrà votare secondo lei?
0: Innanzitutto ovviamente i componenti, diciamo, gli iscritti dei partiti, e poi bisognerà fare una verifica rigorosa di persone anche non iscritte al partito che sottoscrivano, immagino, un manifesto di valori, di condividono il programma che sarà nel frattempo definito, ma ovviamente vanno svolte, da questo punto di vista non si è ancora discusso di regole. Mi auguro e sono convinto però che ci sia una grande serietà, una grande attenzione nella organizzazione delle primarie, e se così sarà.
1: Insomma, ci sono sempre decisioni che dovranno essere prese sul programma, sulla data, su come si svolgeranno, è sempre tutto ad avvenire. Senta, ma anche lei pensa che Bonelli sia un portaseccia?
0: No, guardi, non cado in questa provocazione. Io sto lavorando insieme.
1: Beh, se fosse una provocazione non sarebbe mia, sarebbe di suo padre.
0: No, lo so, appunto, della sua, diciamo, del rimando. Io sto lavorando, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, in modo molto serio con tutte le forze del centrosinistra, sia in Parlamento che nel Paese, e stiamo mettendo in campo un lavoro serio, innanzitutto di opposizione a questo governo. La gente è stanca di essere presa in giro, è stanca di un governo che non si è occupato del tema dei salari. Abbiamo i dati che ci dicono che un terzo delle famiglie è stata costretta a cambiare le abitudini alimentari.
1: Abbiamo sì, le ma onorevole Di Luca, è venuto il momento di parlare di quello che fate voi, non di quello che hanno fatto gli altri. Quello che hanno fatto gli altri, come dire, è sul tappeto, è quello che farete voi che non è chiarissimo.
0: Noi dobbiamo articolare il nostro lavoro politico in questi mesi su due piani, lei ha ragione perfettamente, però innanzitutto smascherare le bugie e le promesse tradite, questo non basta ovviamente, bisogna elaborare un programma che, come dico spesso, sia in grado di convincere ma anche di coinvolgere emotivamente i nostri cittadini e soprattutto i giovani, a partire da alcuni temi che per noi sono fondamentali e che abbiamo già messo in campo in questi anni come proposte legislative nell'indifferenza della destra: il salario minimo, se il tema dei bassi salari che oggi sono appunto si attestano sui livelli più bassi d'Europa, è un tema drammatico.
1: Come si aumentano?
0: I giovani. Ma si aumenta innanzitutto prevedendo quel salario minimo per legge che avevamo immaginato, che è una base legale minima al di sotto della quale la contrattazione collettiva non può andare. Peraltro le aggiungo che è un principio di ispirazione europea, d'Europa. Questo è un tema, e poi ci vuole un grande patto sociale anche tra aziende per alzare i livelli medi salari.
2: Ma è sicuro che il federatore non può essere lei, onorevole?
0: Che cosa? Scusi, perdoni.
2: Potrebbe essere lei il federatore, perché vedo che ha spensieratezza, positività, insomma. No. Siccome c'è bisogno di queste personalità,
0: abbiamo una segretaria del Partito Democratico, parteciperemo alle primarie, sosteniamo, io sono intervenuto perché credo sia doveroso in questo momento essere molto uniti, perché in ballo c'è il futuro del paese, la futura elezione del Presidente della Repubblica, mi permetta, come sapete molto bene.
1: Quindi certo,
0: non possiamo
1: sicuro
0: permetterci l'errore di andare né divisi né di presentarsi in modo non credibile di fronte agli elettori con un programma di governo serio del paese, serio, che vuol dire che
2: ma le faccio la domanda delle domande: se vincesse Conte, lei lo sosterrebbe con questa stessa lealtà e questo stesso entusiasmo?
0: Se si partecipa alle primarie abbiamo il dovere, qualunque forza politica partecipa alle primarie, di sostenere il candidato che vince le primarie stesse, quindi assolutamente sì, così come auspico che in caso in cui la segretaria Elly Schlein, io me lo auguro, credo lavoreremo per questo, vincesse le primarie, le altre forze del centro-sinistra la sosterranno in modo reale, in modo serio. Assolutamente. Poi ci vorrà, diciamo, il sostegno dei cittadini italiani, perché la prova della democrazia l'avremo.
1: Poi bisogna vincere anche le secondarie, certo.
0: Esatto, e lì dovremmo essere in grado di presentarci in modo credibile con un programma di

0: governo, perché non basta essere contro, bisogna ovviamente dare una prospettiva e un programma di governo, e su questo stiamo lavorando come però non ci ha fatto in questi anni. Non partiamo da zero,
1: rimaniamo in fiduciosa attesa che arrivi finalmente qualche proposta.
2: Grazie a voi davvero, onorevole De Luca. Una lezione di stile e di eleganza, caro Giuliano, per le tue domande maliziose.
1: Ma che anche le mie.
2: Bene, ci fermiamo.
1: Diciamo 34, che io sono
2: 11-11-622 in linea con De Luca. Dimmi, Giuliano.
1: No, dicevo che io sono in linea di sicuro con l'onorevole De Luca, ma con l'altro, il padre.
2: Malizioso, fetido. A fra poco.
3: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 2:20. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: È l'ora dell'attimo fuggente.
12: È svegliato!
11: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
13: Questo è l'attimo fuggente!
14: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
15: Buongiorno a tutti. Volevo risvegliare la memoria degli smemorati, perché la Schlein anni fa lasciò il Partito Democratico proprio in dissenso con Matteo Renzi, allora Presidente del Consiglio, che definiva di centrodestra. Patrizia da Milano.
16: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Sentivo prima Luca Telesi che parlava di Netanyahu e quindi della supposta censura o perlomeno persecuzione degli autori di questo straordinario e monumentale capolavoro del documentarismo del terzo millennio che è NASA. Ma sul suolo nazionale, ieri è apparsa la scritta a Torino su una chiesa: Vannacci come Charlie Kirk. A Reggio Emilia è stata richiesta a un gruppo di partecipanti a un, diciamo così, un incontro per l'educazione infantile provenienti da Stati Uniti e Israele di prendere le distanze da parte di questo Reggio Children, che è un'associazione controllata dal comune, quindi anche lì una sorta di dobbiamo allontanarci e prendere le distanze in modo così molto molto molto approssimativo, senza possibilità di critica da Israele, dalle sue politiche, oppure le voci Giorgia Appesa, oppure vari patentini antifa per partecipare a rassegne come meno libri più liberi. Ma sull'altro fronte, sull'altro versante, quante ce ne sono di queste richieste? Mi chiedo questo.
1: E rieccoci, torniamo in onda, Luca Telesi.
2: Bella domanda,
1: qui con voi. E guarda, non solo possiamo rispondere noi, ma possiamo cedere la risposta al nostro grande analista di geopolitica, perché è tornato a trovarci il direttore Maurizio Molinari. Buongiorno e bentornato, direttore.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
2: Ci serve un'interpretazione del patto, se poi è così, perché qualcuno lo contesta addirittura, di tregua energetica Trump-Putin. Come la dobbiamo interpretare questa mossa?
5: Con la possibilità che i repubblicani, il partito di Trump, perdano non solamente la Camera ma anche il Senato nelle elezioni di midterm del 3 novembre, trasformando il presidente americano in un'anatra zoppa. Per tentare di evitare questo scenario, Trump ha bisogno di una sorpresa d'ottobre dal punto di vista elettorale, capace di cambiare l'orientamento dell'elettorato nei suoi stati, negli stati che in genere i repubblicani controllano, come il Texas o il Kansas, e quindi ha bisogno che scenda la benzina. Da qui il patto con Putin. Questa è la genesi sulla fine delle sanzioni e l'importazione del petrolio russo. Questa è la genesi della mossa americana, che paradossalmente, dopo qualche esitazione, viene accettata la tregua energetica da Zelensky, ma non dallo stesso Putin, che, come già abbiamo visto in passato, ogni volta che si sente in una posizione di forza, alza la posta.
1: Direttore Giuliano, tu ci parli da New York, Note Fonda lì da te, anzi ti ringraziamo anche per esserti sacrificato anche per gli orari, ma ti chiedo che clima si respira da quelle parti a ridosso delle elezioni di midterm, e soprattutto che clima si respira anche per le elezioni che avverranno prima e che comunque si faranno sentire anche negli Stati Uniti, quelle per il rinnovo della Knesset.
5: Ma innanzitutto il focus in America è tutto sul midterm, e il fatto che Trump debba fare i comizi in Texas e in Kansas, che sono due stati conservatori, descrive la debolezza del partito repubblicano, che è obbligato a giocare in difesa per salvare il Senato. La Camera viene stabilmente assegnata ai democratici, il Senato è un testa a testa, ma è un testa a testa dove giorno dopo giorno a guadagnare terreno sono i democratici, quindi è la base repubblicana che sta abbandonando Trump. Per tentare di frenare questa tendenza, Trump ha fatto due mosse negli ultimi giorni molto forti da un punto di vista dell'immagine: quella di promettere l'espulsione degli illegali, degli immigrati illegali con le navi, quindi non più solamente attraverso la polizia, gli arresti militari, ma mettendoli sulle navi al fine di dare l'impressione di espulsione di massa, e poi l'annuncio dell'esecuzione, della fucilazione del killer di Fort Hood, anche lì sul tema della pena di morte. Sono tutte immagini, sono tutti messaggi tesi a spingere la base dei MAGA in qualche maniera a fare il quadrato. È una specie di lotta contro il tempo per salvare il Senato. Perché tutto questo focus sul Senato? Ma semplicemente perché se i repubblicani perderanno la Camera, e Trump dovrà vedersela con tutta una serie di inchieste contro di lui e contro la sua amministrazione, ma se dovessero perdere anche il Senato, ci sarebbe un problema legislativo, perché le nomine, le principali azioni di politica estera e economica passano tutte per il Senato. Prima certo si voterà per la Knesset, lì l'incertezza è ancora più evidente, perché è veramente un testa a testa fra l'opposizione di Eisenkot e Netanyahu.
1: Arabia Saudita, gli scontri sono arrivati a livelli che non avremmo mai pensato. Aeroporto, 13 morti ieri, l'altro uno
2: bloccato.
1: Ieri bloccato, attentati in centro a Riyadh, il sistema missilistico che comincia a mostrare le sue crepe. Nel frattempo un'alleanza vecchia, quella con gli Stati Uniti, che mostra un po' di stanchezza, e una nuova con Turchia e Pakistan, che fa un po' paura.
5: È assolutamente così. La mossa degli Houthi, che questa milizia yemenita armata finanziata dall'Iran, è molto abile, perché non solo mette in difficoltà l'Arabia Saudita e rende evidente il fatto che il gigante del Golfo non riesce neanche a proteggere i propri cieli e il proprio aeroporto internazionale, ma mette soprattutto in difficoltà le sue alleanze internazionali, ovvero neanche gli americani, che proteggono i cieli dell'Arabia Saudita, sembrano in grado di fermare gli Houthi, ma soprattutto, e credo sia l'obiettivo strategico più importante per l'Iran, il patto della Mecca siglato da Bin Salman con la Turchia di Erdogan e il Pakistan non fa scudo, ed è quindi una mossa tattica, come spesso avviene in Medio Oriente, quella degli iraniani attraverso lo Yemen, che testimonia come nel grande gioco del Medio Oriente in questo momento sia in vantaggio l'Iran e non l'Arabia Saudita.
1: Ma sempre per parlare del futuro, di quello che accadrà, leggo e leggevo con le cronache che sono venute in questi giorni dalla stampa americana, che anche da parte dei democratici, della parte che più si oppone a Trump e che più spera nel successo del midterm, c'è una certa unità in un argomento della politica estera, è quello di considerare l'Europa un alleato del passato, un fenomeno ormai sul quale l'intera politica americana è d'accordo. È così? Cioè mollarci.
5: Nel Partito Democratico, che si accinge a vincere, obiettivamente le voci centriste, moderate, eredi del Partito Democratico di Clinton, di Biden, in qualche maniera anche di Obama, sono minoritarie. La realtà vera è che a fare più rumore, ad attirare più voti e a incarnare, a rappresentare l'entusiasmo che c'è nella base democratica sono i cosiddetti socialisti, ovvero i candidati che in qualche maniera si richiamano a Bernie Sanders, il senatore del Vermont, o a Alessandra Ocasio-Cortez, che punta a essere la candidata per la Casa Bianca. È un partito democratico con una pelle molto diversa, diciamo più vicino alla sinistra radicale che non agli indipendenti di centro. Detto questo, però, bisogna aspettare, e in questo naturalmente si riflette anche nel rapporto con l'Europa e sulla politica estera. Detto questo, però, l'esperienza insegna che bisogna aspettare il voto, perché molto spesso nel voto di midterm ci sono dei personaggi che vincono in maniera inattesa e che segnano la giornata elettorale. Esattamente, e quindi la grande curiosità politica in questo momento in America è quale sarà il volto nuovo dei democratici che emergerà da midterm?
2: Ti volevo chiedere, direttore, di Israele. Mi ha molto colpito la durezza del comunicato di Netanyahu, in cui annuncia, mentre prima aveva detto no, sono balle, sono cose raccontate sui tetti da qualche ingannatore, e ieri ha annunciato un'inchiesta interna domandata al capo di Stato Maggiore, alla procura militare e a quella civile insieme, per individuare i testimoni che hanno parlato in Nazza, il documentario che ormai è in tutto il mondo, e punirli severamente per violazione di segreto, fra l'altro. Non è un provvedimento un po' strano, dopo aver chiesto anche di ritirare la cittadinanza agli autori del documentario, che sono israeliani?
5: È una mossa da campagna elettorale, una campagna elettorale nella quale Netanyahu è in difficoltà, perché è testa a testa, ma sostanzialmente lui, che ha governato per 20 anni, si vede testa a testa con un generale come Eisenkot, che è stato un suo ufficiale, quindi Netanyahu percepisce questa fase di debolezza politica, e quindi la sua carta qual è? È quella di giocare sulla reazione di pancia del pubblico israeliano, esaltandola, a queste aggressioni che in qualche maniera avvengono nei confronti dell'esercito, che come tutti noi sappiamo è la spina dorsale del paese. Quindi Gaza è un obiettivo che lo aiuta in questa campagna. La realtà vera è che la pubblicazione del film e l'annuncio del film ha creato un tema attorno al quale Netanyahu può tentare di chiedere ai voti di destra e di estrema destra, che non stanno andando verso di lui, di tornare a casa. È interessante, perché questo questo approccio di Netanyahu richiama molto quanto Trump sta facendo in America. Cioè la realtà vera è che Trump come Netanyahu stanno facendo appello alle fasce più estreme e lontane del proprio elettorato nel tentativo di in qualche maniera recuperare lo svantaggio elettorale.
1: Ma chi vince in Israele?
5: Ma se si votasse oggi, già, tutti i sondaggi dicono veramente testa a testa, però il punto è che un testa a testa che finisce con 52 o 53 seggi a parte fra opposizione e Netanyahu, visto che la maggioranza è 61, significa che Netanyahu non può fare il governo, significa che Netanyahu per fare il governo deve trattare con Eisenkot, non solo, ma significa che se Eisenkot, per qualche, che è il leader dell'opposizione, per qualche motivo dovesse avere 5.000 o 3.000 voti in più, la realtà vera è che il presidente Herzog potrebbe dare il mandato per comporre il governo proprio ad Eisenkot. Quindi diciamo che Netanyahu sta percependo la fase di grande precarietà del suo immediato futuro politico.
1: Direttore, un'ultima domanda su un argomento che ci appassiona molto spesso e che appassiona il dibattito europeo, su quello sulla reale pericolosità della Russia di Putin. Oggi interviene anche l'ex rappresentante speciale dell'Unione Europea per la politica estera, la britannica Lady Catherine Ashton, che dice che in realtà il pericolo c'è, che Putin secondo lei non si ferma e che presto accadrà qualcosa che cambierà il corso della guerra. È un pericolo reale quello della Russia o è un pericolo che ci stiamo inventando per sostenere quello che si chiamava il blocco militare industriale?
5: È un pericolo reale. Se noi andiamo a vedere che cosa sta succedendo dentro il Congresso americano sulla mossa di Trump, c'è un gruppo di senatori che in gran parte sono repubblicani ma anche democratici, che hanno parlato contro Trump e gli hanno detto: guarda che questa tua mossa avvicina la guerra in Europa. Questo è il tema, cioè il tema è che Putin, che si sente bloccato in Ucraina dalla controffensiva di Zelensky, sta percependo che l'Occidente è talmente polverizzato, incerto e diviso, inclusa la mossa di Trump sulla fine delle sanzioni al diesel, che può essere spinto ad accelerare il prossimo passo, e la NATO ritiene che il prossimo passo potrebbe essere contro uno dei paesi baltici, soprattutto nei confronti della Lettonia, dove la maggioranza russofona è più grande. Qual è il rischio vero? Il rischio vero è che una provocazione più evidente di Putin verso la Lettonia, anche se la NATO non dovesse reagire, attenzione, paradossalmente come alleanza, magari in presenza di un veto americano, ma sicuramente a reagire potrebbe essere la Polonia. Quindi questo è il rischio vero. Il rischio vero che noi ci troviamo davanti è un conflitto fra la Polonia e la Russia sui paesi baltici.
1: E staremo anche lì a vedere. Grazie davvero intanto a Maurizio Molinari per essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Grazie a Maurizio Molinari.
5: Grazie a voi.
2: Buongiorno e buon lavoro.
1: E buongiorno e buon lavoro anche di là della frontiera, di là dal Tevere, di là dal confine con il mondo.
2: Ma è un exclave o un enclave il Labaro?
1: A me sembra un outclave.
12: Nostra. È tutto relativo.
1: Ma voi chi? Perché Telese e io non risiediamo nella stessa confederazione di stati, quindi di chi parli?
12: È perché uno non può averne due di exclave. La Russia, ad esempio, a Kaliningrad è una che non è proprio un'exclave, però la prima.
2: Quindi ce n'è una a Kaliningrad e una a Labaro, e per entrambi potrebbe combattersi un conflitto nucleare. Giuliano, ti conviene metterti in riga con noi?
1: Mi converrà, ma non ho mai fatto le cose convenienti. Non ho mai fatto le cose convenienti, io purtroppo non sono bravo in questo. Dacci il tuo notiziario, cosa succede a Riyadh, cosa succede a Mosca, cosa succede a Washington.
12: Beh, dici di non aver mai fatto le cose convenienti, però tra un po' forse le farai, perché il pieno di gasolio potrebbe diventare un po' più conveniente. Questo accordo non è da sottovalutare, perché in teoria riguarda gli Stati Uniti, che compreranno gasolio dalla Russia per poter far abbassare il prezzo prima delle prossime elezioni. Però in realtà gli Stati Uniti in questo momento la crisi di gasolio ce l'hanno anche in virtù delle esportazioni, perché ricordiamoci che gli Stati Uniti sono riusciti a mettere le anche 4 quinti degli idrocarburi venezuelani, e quindi la crisi non è così esasperata come poteva essere fino a qualche momento fa. Quindi dov'è la partita e dove potrebbe essere l'interesse economico grosso per gli Stati Uniti? Nelle triangolazioni per arrivare a vendere questo gasolio russo eventualmente anche in Europa, un po' come era successo anche in precedenza con il Venezuela, che anche durante la presidenza Maduro Trump comprava degli idrocarburi da loro e poi li vendeva all'Europa, che a cui era vietato di comprarli per l'embargo al Venezuela. Adesso potrebbero fare un qualcosa del genere, e si vocifera della possibilità di esportare questi idrocarburi dalla Russia verso l'Azerbaigian o la Turchia, e poi da lì potrebbero nuovamente prendere la via verso l'Europa. Quindi
1: devo dirti che però paradosso, io una cosa non l'ho capita davvero, e chiedo aiuto sia a te che a Luca, ma se fino a qualche giorno fa la Russia aveva problemi, c'erano le pompe chiuse, i cittadini facevano le file lunghissime perché gli attacchi ucraini avevano devastato il sistema, e la Russia non aveva più per se stessa scorte di carburante necessario, tanto da doverne comprare quantità ingenti, ad esempio dall'India, notizia e accordo di solo qualche settimana fa. Adesso come fa a venderle agli Stati Uniti?
12: Il problema è la distribuzione, non l'estrazione. Sull'estrazione non ha grossi problemi la Russia, quindi riesce a tirarlo fuori, pomparlo e caricarlo.
17: Le anime deboli hanno soltanto desideri, le anime grandi.
1: Sì, ma non stiamo parlando di greggio, stiamo parlando di gasolio raffinato.
12: Sì, no, per gli Stati Uniti va il gasolio, però il problema è sempre lì, è sempre sulla distribuzione e sulle navi. Infatti l'effetto più immediato potrebbe essere sicuramente quello in questo accordo, lo stop agli attacchi alle navi russe che ad esempio attraversano il Baltico. Adesso c'è una polemica proprio in queste ore molto forte su una nave cisterna che sta per arrivare negli Stati Uniti, massimo un giorno, e dovrebbe attraccare negli Stati Uniti, ed era partita il 22 settembre dalla costa del Baltico vicino a San Pietroburgo della Russia, e quindi viene a qualcuno il sospetto che questo accordo fosse in essere già da un po' di tempo, perché questa nave era riuscita a passare indenne attraverso tutto il Baltico e quindi aveva avuto una qualche forma di protezione da parte degli Stati Uniti. Qualcun altro dice che non trasporta gasolio, ma sebbene sia uscita da un petrolchimico, e che trasporta invece fertilizzanti, merce che non è sottoposta alle medesime sanzioni rispetto ai carburanti. Ma sia come sia, l'effetto immediato sarà appunto quello che anche l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea saranno costretti ad evitare attacchi contro queste navi, attacchi che hanno fatto fino a questo momento. Ricordiamo che la Francia e il Regno Unito hanno assaltato diverse petroliere che provenivano dalla Russia, e adesso penso che non lo faranno decisamente più. Ma invece
1: procedi
12: all'altro fronte, visto che avevi chiesto di render conto anche della situazione in Arabia Saudita.
2: Ci credi? La grande domanda, scusami Alberto, è: in questo accordo c'è solo un accenno indiretto, quando Trump ha detto adesso Zelensky, spero che non colpirà le raffinerie, no? Perché sarebbe come colpire noi e il commercio mondiale. Secondo te c'è la minaccia, o c'è sul piatto il ritiro dell'assistenza dell'intelligence americana negli attacchi, o no? Perché mi pare che tutta la trippa sia là, sai, negli attacchi dell'Ucraina ovviamente.
12: Partiamo dal fatto che buona parte della stampa statunitense dice che non c'è nessun accordo sulla tregua energetica, in particolare Axios è stato particolarmente esplicito. Qui la partita quindi è di carattere più ampio: stanno scaricando l'Ucraina e gli americani oppure no? Questo a me sembra abbastanza improbabile. Forse è più probabile che stiano scaricando Zelensky, che vogliono fare un cambio al vertice, perché lo stesso Zelensky si è in qualche misura dimostrato disposto a farsi da parte, ha detto che se i russi gli danno 60 giorni di tregua lui fa le elezioni. Però io penso che lo vedremo ancora prima qual è il risultato di questa fase, perché tra una settimana esatta, quindi il 19 ottobre, negli Stati Uniti scadrà la protezione per 100.000 ucraini che erano stati accolti lì per una serie di ragioni, anche di carattere, alcune anche di carattere militare, non soltanto umanitaria. Quindi se non dovesse essere rinnovata questo accordo, probabilmente dalla settimana prossima ci renderemo conto che la postura degli Stati Uniti è cambiata nei confronti dell'Ucraina e non soltanto della sua dirigenza. Comunque io penso che sia una manovra Da un lato ci sta la questione Nobel. Trump, anche la volta scorsa che non gli avevano assegnato il Nobel per la pace, ha detto: a questo punto, se non mi date il Nobel per la pace, io faccio la guerra, e ha scatenato i disastri che abbiamo visto. Quindi anche questa volta probabilmente può essere nella sua fase un po' più umorale che la porta a delle reazioni scomposte, ma ovviamente ogni anno lo scenario cambia ulteriormente e ci troviamo in un teatro sempre più teso, in cui colpi di testa come questi hanno conseguenze sempre più gravi. Quindi io penso che ci potrebbero essere dei cambiamenti, ma non così generali da scaricare completamente l'Ucraina, perché comunque col tira e molla Trump ci ha abituato alle cose più
1: ma sai che su questo... No, su questo devo dire, Alberto, che hai ragione. Ogni volta che c'è la consegna del Nobel per la pace gli viene, ma proprio da un fastidio incredibile. Che fastidio, come cantava qualche la canzone di un Sanremo fa, che fastidio per quest'uomo. E poi da di matto.
12: Esatto, però appunto se fa una mattata in uno scenario come quello dell'anno scorso, che era teso ma non così teso come quello di quest'anno, magari era gestibile. Adesso ogni gesto inconsulto può avere conseguenze difficilmente gestibili, quindi bisogna stare molto molto attenti a un uomo che come questo in campagna elettorale, perché l'altro elemento di complessità che si pone nello scenario è che lui è in difficoltà pure sul piano elettorale, e allora può succedere davvero di tutto, e penso che sia sempre più urgente la necessità di mettere il mondo sotto protezione, quindi limitare in qualche modo i poteri di questa persona.
1: Sotto protezione di chi? Poi dovremmo comprenderlo e scoprirlo, ma spero che non sia sotto la protezione che arriva dall'Abarov.
12: Gli elettori americani possono fare tanto.
1: Allora, senti che il nostro Peter ce l'ha dato, il che fastidio, il fastidio del povero Trumpone ogni volta che non gli danno il premio Nobel, che visto che quelli a cui l'hanno dato, francamente potevano darlo anche a lui, perché tanto.
2: Siamo arrivati alla fine della puntata, niente battute di basso conio, e invece quella morale che tutti attendono.
1: Oggi mi pare che sia opportuno dedicarla a questo accordo, a questo così straordinario e straordinariamente citato accordo tra Russia e Stati Uniti, un accordo che non c'è su una materia che manca. E allora diceva Stephen Hawking che il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, ma è l'illusione della conoscenza.
2: Fantastico, siamo ripartiti a bomba e torneremo domani con tutta la banda. Ciao.
1: Ciao.
18: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.

Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 2:59.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E allora tante cose anche questa sera in questa puntata 26 della seconda stagione di Italia No Limits. Buonasera a tutti, parleremo della salute del campo largo, di Trump che forse è pronto a tradire Zelensky per quanto riguarda la guerra in Ucraina e tante altre cose, sempre qui, sempre con voi, 334 11 11 622.

E allora, oggi partiamo dalla politica italiana, perché mentre il centrodestra governa, dall'altra parte c'è una domanda alla quale il centrosinistra prima o poi dovrà necessariamente rispondere. Chi deve sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche? Elly Schlein, Giuseppe Conte, oppure un terzo nome capace di mettere d'accordo tutti? Perché ormai il cosiddetto campo largo è diventato qualcosa di più di un'ipotesi, ma un conto è mettersi insieme per contrastare il governo, un altro è costruire una coalizione capace di presentarsi agli italiani con un programma, una squadra e soprattutto una leadership riconoscibile. E allora la prima domanda che vogliamo farvi è proprio questa: voi chi vorreste vedere alla guida del campo largo? Schlein, che guida il partito più grande dell'opposizione, Conte, che è già stato presidente del Consiglio, oppure pensate che nessuno dei due sia la figura giusta e che serva un candidato completamente diverso? E attenzione, perché c'è un'altra questione: basta mettersi insieme per

0: lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Il campo largo prova a mostrarsi unito, ma a 9 mesi dalle elezioni restano aperti 3 nodi. Programma, perimetro della coalizione e soprattutto leadership. La nuova legge elettorale, approvata l'8 ottobre, rende la questione ancora più urgente. Le coalizioni dovranno indicare prima del voto il proprio candidato alla presidenza del Consiglio. Naturalmente il confronto principale è tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. La segretaria del PD rivendica il peso del proprio partito. Pochi giorni fa ha ricordato che i democratici hanno il doppio dei voti delle altre forze dell'opposizione. Conte invece insiste sulle primarie, da celebrare dopo aver scritto un programma comune. L'ex premier propone di chiudere il confronto programmatico già entro ottobre. Nel fine settimana entrambi hanno sostanzialmente confermato di essere disponibili alla sfida. Schlein considera le primarie una possibile occasione di partecipazione. Conte ha assicurato che, anche in caso di sconfitta, il movimento sosterrebbe lealmente il vincitore. E poi c'è il caso Renzi. Conte dice di non porre un veto a Italia Viva, ma sostiene che la presenza dell'ex premier lo depotenzi presso l'elettorato 5 Stelle e chiede garanzie a Schlein. La risposta della leader Dem è che la priorità sia non ripetere la divisione del centro-sinistra del 2022. E dal centro arriva anche una terza ipotesi. Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, con il nuovo soggetto più uno, chiedono a Schlein e Conte un passo indietro per individuare un candidato terzo. Per ora, però, questa strada non ha raccolto il consenso dei due principali leader. Resta poi il programma. Ucraina e invio di armi continuano a dividere PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Sul resto, salario minimo, sanità, lavoro e opposizione al governo Meloni, le distanze sono più ridotte.
0: Eccoci, adesso vogliamo sentire voi. Se domani si votasse alle primarie del campo largo, chi scegliereste? Schlein, Conte, un terzo candidato? E soprattutto, secondo voi, è giusto che il candidato premier sia automaticamente il leader del partito che prende più voti, oppure devono essere gli elettori del centro-sinistra a sceglierlo attraverso le primarie? Perché c'è un problema interessante: se alle primarie vincesse Conte, il Partito Democratico sarebbe disposto a riconoscergli la leadership, e se vincesse Schlein, il Movimento 5 Stelle riuscirebbe a sostenerla senza perdere una parte della propria identità? E poi c'è Renzi, il campo largo deve comprendere tutti, da AVS fino a Italia Viva, oppure un'alleanza troppo ampia rischia di diventare politicamente incoerente? Meglio una coalizione più larga possibile, anche accettando compromessi importanti, oppure un'alleanza più ristretta, ma con idee maggiormente condivise? Conte, Schlein, terzo nome. Chi vorreste vedere sfidare Giorgia Meloni, e soprattutto che cosa dovrebbe proporre per convincervi? 334 11 11 622.

0: E ben ritrovata, che bello iniziare la settimana, aprire la settimana con Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Ben ritrovata Claudia.
1: Un buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora Claudia, come sono le vicende del cosiddetto campo largo? Perché ogni giorno ne succede una, tranne un leader, tranne un programma, tranne una coalizione compatta. Che ci racconti?
1: Ma guarda, a me, come dire, fa piacere che tu sia così interessato al campo largo. Guarda, il campo largo, diciamo che in questa si apre una settimana molto impegnativa sotto tanti punti di vista, per il documento programmatico di finanza pubblica. Domani il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio, che è di 28 miliardi fra spese di difesa, spese per l'energia. E insomma, sono i primi passi della legge di bilancio. Poi ci sarà Giorgia Meloni che sarà al Consiglio europeo giovedì e venerdì. Ti sto dicendo questo,
0: insomma,
1: non per...
0: Tu mi stai dicendo che saranno cavoli amari. Mi stai dicendo, Claudia, che saranno cavoli amari per questo governo. È per quello che sono interessato al campo largo, l'alternativa.
1: No. Non voglio mettere la tua domanda. La risposta è questa: che il campo largo, giustamente ci si chiede chi sarà il leader, eccetera, eccetera. Però diciamo che già fra domani e domani l'altro ci saranno due momenti, due passaggi parlamentari molto importanti. Il primo è sul documento di finanza pubblica e il secondo è sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio che va al Consiglio europeo, appunto, dove il campo largo potrà dimostrare di essere unito, ecco, sui temi. Vedi che ci sono arrivata? Quindi sicuramente la leadership è importante, ma la cosa più importante è il programma, sono i punti da condividere. E vedremo, appunto, ci sono questi due appuntamenti molto ravvicinati che ci diranno se su questi fondamentali, cioè l'economia e la politica estera, il campo largo può trovare dei punti in comune. Secondo me, ancora più della leadership, sono importanti i temi. E detto questo, per esempio, domenica ci sarà l'assemblea del PD, e quindi sicuramente la segretaria Schlein saprà fare qualche passo in avanti. E poi, come sappiamo, con l'approvazione della legge elettorale si sono aperte le danze e le scommesse. Ora, le scommesse è brutto, ma insomma, su quando si andrà a votare. Però ecco, è tutto molto collegato e secondo me è veramente importante vedere se il campo largo, ovvero sia 5 Stelle, PD, AVS, i centristi, i progressisti di sinistra, sapranno trovare dei punti comuni. Io sulla leadership, sì, è vero che la legge elettorale impone di scrivere il nome del Premier nel programma, però su questo ti dico anche che oggi qui alla Camera c'è stata un'importante conferenza stampa di giuristi, professori, costituzionalisti, società civile,
0: sì,
1: che hanno presentato i ricorsi. Quindi c'è anche il tema dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Abbiamo capito che insomma tra una cosa e un'altra, non ti do tutti i dettagli e i passaggi, ma insomma da qui a tra fine febbraio e primi di marzo la Corte potrà esprimersi su questi ricorsi. Ecco, sono tutte cose che sicuramente, come dire, è importante che il campo largo trovino proprio unità nella leadership, ma è importante che trovi unità sui temi e su come arrivare al voto, che anche questo è altrettanto importante. Vedremo se la Corte confermerà in tutto o in parte la legge, oppure sicuramente resterà in piedi una legge elettorale, questo è quasi certo. Però insomma, vedi, ci sono tante variabili, quindi non voglio sottrarmi alla tua domanda, ti dico che ci sono tanti passaggi intermedi proprio in questa settimana e nelle settimane a venire che ci sapranno dire un po' meglio come sarà il percorso, insomma.
0: Attendiamo.
1: Poi è vero che,
0: attendiamo dunque.
1: Io lo so che nel fine settimana Conte ha rialzato i paletti su Renzi, Elly Schlein ha risposto: io non devo dare garanzia, l'unica garanzia che io devo dare all'elettorato di centrosinistra è che questa parte politica riesca a restare unita. Mi è sembrata una risposta importante anche questa. È anche vero, certo, che il Movimento 5 Stelle ha fretta di avere delle risposte, perché diciamola tutta, il Movimento 5 Stelle ha giocato le sue cartucce, le ha già giocate tutte, perché il programma c'è già, la leadership, il candidato alle primarie sappiamo che è, cioè Conte, quindi ha un po' esaurito le sue carte, no? Il PD è ancora più cose da raccontare, vedremo quali e come. Però insomma, anche per esempio adesso mentre ti sto parlando, sì, sono in corso le varie audizioni su nella Sala della Regina, le audizioni di Banca d'Italia, Istat, Corte dei Conti sul documento programmatico. Insomma, ci sono tante ombre e un po' meno luci, ecco, sul nostro quadro economico-finanziario. La situazione è complicata, sappiamo, no? La Presidente stamattina parlava a Milano dell'Assemblea di Assolombarda e ha già detto un po' quali saranno le sue carte, le carte che giocherà in settimana a Bruxelles, ovvero sì, insisterà sulla flessibilità. Quindi la leadership sì, i tormenti del campo largo anche, però mi pare che le questioni siano un po' più generali e un po' più complesse, gravi da affrontare.
0: Ecco, sì, chiaro, chiaro. Mi stai dicendo che semplifico, ma l'hai detto con grazia. Va bene, ti abbraccio,
1: no,
0: a prestissimo.
1: Non mi permetterei mai.
0: Ma guarda che tu puoi dirmi tutto quello che vuoi.
1: No, no.
0: Tu puoi dirmi
1: però
0: tutto quello
1: mi sembrava
0: che vuoi.
1: Giusto darti la complessità del momento, ecco.
0: Okay. Io semplifico per poi avere analisti che mi danno il quadro.
1: È giusto, perché i tuoi ascoltatori vogliono sapere, oh, ma chi è il candidato premier? Candidato premier verrà fuori dalle primarie. Le primarie, da quello che si è capito, saranno tra gennaio e febbraio, un tempo utile perché la Corte si esprima sulla legge, e poi vedremo, perché insomma Giorgia Meloni continua a dire che si andrà a votare a fine legislatura, quindi autunno prossimo. Vedremo, insomma, vedremo, è tutto un vedremo, non ti posso dare altre certezze su questo.
0: Io però ti posso dare un abbraccio, grazie Claudia Fusani,
1: grazie
0: l'altra voce
1: voi,
0: quotidiano
1: ciao.
0: Nazionale. A tra poco sentiamo i vostri vocali al 334 11 11 622, ma intanto una notizia veramente agghiacciante che arriva dalla Milanese, precisamente a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, un neonato trovato in strada dentro a una busta e con la placenta ancora addosso in codice rosso. Cinisello Balsamo, provincia di Milano, a vedere il sacchetto in terra è stata una signora che stava portando fuori il cane. Una notizia davvero agghiacciante. Pensate alla scena, la signora che porta a spasso il proprio cane e vede questa busta con dentro un neonato con la placenta addosso. Adesso è ovviamente ricoverato in codice rosso, chiaramente. Se avremo aggiornamenti, ovviamente seguiremo anche questa agghiacciante notizia. Ripeto, noi torniamo con i vostri vocali tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della Manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe, con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
4: Sono le 3 e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
4: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Ciao Poletti, sono la Babi da Bologna. Ma senti, a me questa cosa, cioè, fa piangere. Allora, come puoi pensare di fare un campo largo? Un partito è per le armi, uno non è per le armi, quindi non devono neanche mettersi insieme. Se dovessero vincere, arrivano lì, dopo un mese cominciano a litigare per le armi. Prima ci facciamo la festa con i ministri, facciamo vedere che bello. Poi dopo un mese ci troviamo un governo tecnico. Cioè, ma o uno parte seriamente, cioè o questi vanno da soli, poi chi vince vince, ma se no, ma chi li vota, scusa? Ciao Poletti, ti voglio bene.

0: Vi sto chiedendo della salute del Campolargo e come sempre, prima di passare alla guerra in Ucraina, come sempre in questa trasmissione rispondete con un affetto straordinario. Perché i temi vi interessano, al 334 11 11 622. Forza che sentiamo la vostra voce.
1: Io penso che non è che ci vuole un fenomeno, uno statista per andare contro questo governo attuale. Cioè, anzi, qua siamo in mano da 4 anni a degli scappati di casa, La cosa brutta sarebbe veramente se viene riconfermato questo governo, cioè veramente faremo la fine della Sicilia. La Sicilia c'è forse in 80 anni in Sicilia forse c'è stato solo un governo tra parentesi diciamo di sinistra, ok? Poi sempre la destra e si vede la Sicilia com'è, la regione più bella, lo vogliamo dire, la regione più bella d'Italia. Ma non produce niente, solo disoccupazione. In Sicilia basta che tu metti un cartonato, anche basta un Pokémon, lo chiamo io, un Pokémon, lo metti là e gli dai il simbolo del polo della libertà di destra, quello che è, e ti prende già il 60% in automatico. Cioè,
2: Buonasera Boletti, Vincenzo da Rieti. Ma sai qual è secondo me il punto? Se si mettono insieme due o più persone di partiti diversi per proporre una alternativa al partito di governo, le primarie non dovrebbero neanche esistere, si dovrebbero mettere d'accordo prima ed essere già uniti da prima, altrimenti è un'unione falsa, è un papocchio di persone messe insieme che comunque la pensano in modo diverso. E allora poi quando sarà il momento di governare?
3: Buonasera Poletti, ben risentito, sono Alex da Torino. Allora, da elettore del centro-sinistra e simpatizzante del PD, a me non dispiacerebbe l'ipotesi Silvia Salis, perché mi sembra la persona più inattaccabile, più nuova e potrebbe andare bene a tutti, secondo me. E poi credo che sia insomma una rivale molto forte della Meloni, infatti la Meloni la evita in tutti i modi possibili. E forse non soltanto per ragioni politiche, ma c'è anche dell'altro, però non scendiamo in pettegolezzi, lasciamola così. Io comunque sono per Silvia Salis.
4: Buonasera Roberto, sono Salvatore da Milano. Io sono per un terzo, una coalizione però senza Renzi e Calenda. Con questi due in questa alleanza molti non andrebbero proprio al voto. È tutto un favore al governo Meloni. A prescindere chi vince, centrodestra o centrosinistra, a me fa paura questa legge elettorale che dà un grande vantaggio come premio di maggioranza, che dà al governo un grosso potere, possiamo dire. Salve.
5: Buonasera al giornale radio, volevo intervenire sulla questione che ha sollevato lei, Poletti. Insomma, per votare questo centro-sinistra di oggi servirebbe un programma credibile, un programma che risolvesse o quantomeno tentasse di risolvere i problemi che attanaglia l'Italia e non semplicemente elencarli discreditando l'operato del governo attualmente in carica. E poi onestamente né la dottoressa Schlein né il presidente Conte li vedo come leader autoritari di questa coalizione, per cui a mio parere ci sarebbe da prendere una terza persona, una terza figura, quale poteva essere ad esempio un certo Draghi. Grazie e buonasera.
6: Dottor Poletti, Perrigo, sul campo largo. Io capisco che appassioni molto il campo largo, però abbiamo la rappresentazione di questo governo, abbiamo Tajani, l'Europa prima di tutto, la Lega fuori dall'Europa e contro l'Ucraina e a favore della Russia, e Fratelli d'Italia che sta tutto a favore dell'Ucraina assolutamente, mandiamo gli armi, i soldi fino all'infinito, e stanno lì e il potere li unisce e basta. Però contenti voi su sta destra, su sto governo, a sto punto il campo largo, non capisco queste preoccupazioni per il campo largo quando invece non ci sono state per questi qui al governo. Vabbè.
7: Buonasera dottor Poletti, Angelo di Roma. Ma io dico, no, il campo largo, ok, vi sta bene, tutto vi sta bene, ma non hanno un'idea comune. Uno è per la guerra e per le armi, l'altro no. Uno è per la patrimoniale e l'altro no. Quell'altra alleanza verde sinistra vanno raccattando i sassi sul fiume prosciugato dicendo che la colpa è della Meloni. Ma sti sinistri, per me l'unica opportunità sarebbe che dovrebbero sparire. Guarda, non è il campo largo, perché dal campo largo al campo santo è un passo, Qui si devono mettere in testa che devono governare per l'Italia, non per mandare a casa la Meloni. Bah, buonasera.
8: Buonasera Roberto, quando posso, purtroppo cade raramente, ascolto sempre questa trasmissione, anche perché ha un modo di condurre sempre garbato e molto educato, diciamo con stile, va, che è una moneta abbastanza rara di questi periodi. Per quanto riguarda il campo largo, secondo me se la ridono tutti gli osservatori stranieri, ma non esiste al mondo che in una coalizione chi è il segretario del partito che gode, diciamo, di un elettorato più vasto, no? Faccia le primarie con il partito inferiore. Io poi ho la sensazione che se dovesse vincere l'una, in suo favore non voteranno quelli, i sodali dell'altro, e se dovesse vincere l'altro e quelli del PD, secondo me non votano Conte. Quindi si è infilata la Schlein in questo cul-de-sac che francamente non la invidio proprio. Monica da Roma.
9: Buonasera Poletti, volevo solo chiedere agli elettori di sinistra quale sarebbe poi la terza persona, chi? La sindaca di Genova su Instagram, oppure rivorrebbero proprio il signor Mario Draghi, così almeno sono belli che blindati, segregati e senza un briciolo di potere democratico. Vogliono il tecnico. Loro vogliono il tecnico, il governo tecnico, così faranno porcate e potranno scaricare la colpa sul tecnico.
0: E allora, avete detto, c'è quel signore di Roma a cui piace dire sinistri ogni volta, io glielo faccio dire, però adesso torniamo alla guerra in Ucraina, perché nelle ultime ore è successo qualcosa che riapre una domanda fondamentale. Donald Trump sta cercando di mettere fine alla guerra oppure sta aumentando la pressione soprattutto su Zelensky? Perché ormai il rapporto tra Washington e Kiev sembra diventato uno dei nodi centrali del conflitto. Trump vuole arrivare a un accordo, lo ripete da tempo, ma a quali condizioni? E soprattutto, un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Russia può davvero funzionare se l'Ucraina non lo condivide? Gli Stati Uniti sono sempre il principale alleato dell'Ucraina, oppure oggi Washington considera Putin un interlocutore con il quale trovare un'intesa anche a costo di scontrarsi con Zelensky? Prima però ricostruiamo quello che è accaduto tra venerdì e questa mattina, perché gli annunci si sono susseguiti e le versioni dei protagonisti non coincidono. Che cosa ha concordato Trump con Putin? Perché Zelensky contesta l'iniziativa americana? E soprattutto, esiste davvero questa tregua energetica di cui parla la Casa Bianca? Lo ricostruiamo grazie a Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
10: Donald Trump annuncia una tregua, ma né Mosca né Kiev confermano di averla concordata nei termini descritti dalla Casa Bianca. Tutto parte venerdì, quando Trump sente Vladimir Putin per circa un'ora e mezza. Dal colloquio emerge un accordo per riportare sul mercato statunitense oltre 300.000 tonnellate di diesel russo, con un alleggerimento temporaneo delle restrizioni americane. Trump sostiene che gli attacchi ucraini alle raffinerie russe stiano contribuendo all'aumento dei prezzi dei carburanti negli Stati Uniti. Zelensky attacca l'intesa sostenendo che conceda nuove entrate a Mosca mentre la guerra continua. Lo scontro tra Washington e Kiev si alza poi ulteriormente sabato. Trump afferma che per raggiungere un accordo l'Ucraina avrebbe bisogno di un, cito, nuovo presidente. E secondo il Financial Times, l'amministrazione statunitense avrebbe minacciato di sospendere parte del sistema di approvvigionamento di armi statunitensi e della condivisione di intelligence se Kiev non interromperà i raid sulle infrastrutture petrolifere russe. Zelensky replica che le elezioni possono essere organizzate, ma chiede almeno 60 giorni di cessate il fuoco. Poi, domenica, il colpo di scena. Trump scrive su Truth: con effetto immediato è in vigore una tregua energetica. Entrambi le parti hanno concordato. Zelensky risponde immediatamente che per lui l'annuncio è una novità, ma si dice pronto a fermare gli attacchi alle raffinerie russe se Mosca interromperà quelli contro centrali e reti ucraine. Dal Cremlino però nessuna conferma. Oggi Dmitry Peskov ha precisato che i contatti sono ancora in corso. Ma è soprattutto sul terreno che la tregua non si vede. Nella notte la Russia ha nuovamente colpito infrastrutture energetiche ucraine. Zelensky accusa Mosca di aver già violato l'accordo e avverte: se la Russia non lo rispetta, reagiremo. Intanto l'Europa prende una strada diversa da Washington. Oggi l'Unione ha inserito quasi 1.600 nuove voci nelle sanzioni contro il complesso militare industriale russo. Kaya Kallas dice sia una tregua energetica, ma soltanto se Mosca la rispetterà. La situazione è anomala. Trump cerca di stringere un'intesa direttamente con Putin e contemporaneamente aumenta la pressione su Zelensky, mentre Mosca continua a bombardare e non ha ancora confermato formalmente la tregua annunciata dal presidente statunitense.
0: E allora adesso vogliamo partire proprio da qui. Trump è ancora un alleato di Zelensky, oppure il presidente americano sta cercando di imporre una soluzione che risponda prima di tutto agli interessi degli Stati Uniti? E attenzione, perché c'è una differenza importante tra voler fermare una guerra e trovare un accordo che entrambe le parti siano effettivamente disposte a rispettare. È giusto che Washington eserciti pressioni su Kiev per arrivare alla pace, oppure chiedere all'Ucraina di rinunciare a una parte dei propri strumenti di pressione sulla Russia senza ottenere garanzie equivalenti da Mosca rischia di indebolire la posizione negoziale. E poi vogliamo chiedervi una cosa: voi vi fidate di Trump come mediatore tra Putin e Zelensky, anche se la risposta la immagino già? Pensate che il suo rapporto diretto con il presidente russo possa essere utile per fermare il conflitto, oppure temete che l'Ucraina finisca per avere sempre meno voce in capitolo sul proprio futuro? E soprattutto l'Europa che ruolo deve avere? Deve sostenere la linea americana per arrivare il prima possibile a un accordo, oppure deve mantenere una posizione autonoma anche quando questo significa entrare in contatto con Washington? Perché alla fine la domanda è questa: vogliamo una tregua a qualsiasi costo oppure una pace che abbia anche concrete possibilità di durare? 334 11 11 622. E tra poco arriva l'ambasciatore Stefano Stefanini, arriva il generale Vincenzo Camporini, insomma un sacco di gente, un sacco di ospiti. E voi?

0: E buonasera all'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica. Buonasera ambasciatore.
1: Buonasera.
0: Buonasera ambasciatore, Trump sta esercitando una pressione negoziale su Zelensky oppure sta cambiando la posizione degli Stati Uniti nella guerra? Quale segnale distingue le due cose? Lei che ha capito, perché lì non ci vuole un generale, ci vuole un altro specialista, però...
1: Quel lei che ha capito è un complimento che non mi merito. Comunque direi tutte e due. Sta mettendo sotto pressione Zelensky e conferma un cambiamento di posizione degli Stati Uniti, un cambiamento che è iniziato dal momento in cui lui è diventato presidente e che lo ha portato a una dalla posizione americana che era di fortissimo appoggio all'Ucraina con l'amministrazione Biden, si è arrivato a una sorta di neutralità. Gli Stati Uniti si sono piazzati come mediatori fra Russia e Ucraina e con queste ultime prese di posizione, con questo rinnovato attacco a Zelensky, addirittura dicendo che è ora che l'Ucraina cambi presidente, sì. Direi che è una neutralità che più sul versante russo che sul versante ucraino.
0: Ecco, Trump, appunto, come diceva lei, ha sollecitato questo cambio di leadership ucraina, ma quanto danneggia la fiducia necessaria perché Washington possa essere accettata come mediatrice in questo caso? Perché uno che ti dice allora, vai a casa e poi ne parliamo.
1: Ma Washington, l'Ucraina ha sempre accettato la Washington di Trump come mediatore gioco forza, perché non poteva fare altro, non si può dire di no a Trump, da cui ad esempio l'Ucraina continua a dipendere intanto per l'intelligence fornita, che a quanto risulta, poi non è che lo sappiamo esattamente, comunque i servizi americani continuano a fornire informazioni agli ucraini, molte armi dell'Ucraina continuano ad essere armi americane comprate da altri o dall'Ucraina stessa, ma comunque fornite a pagamento dagli americani. Quindi è difficile dire a Trump non ti voglio. Quello che l'Ucraina ha cercato di fare è stato sempre di avere a bordo della mediazione o a fianco, certo, della mediazione anche gli europei. E gli europei sono riusciti in un paio di occasioni a domesticare un po' gli entusiasmi filorussi di Trump.
0: Grazie ambasciatore Stefano Stefanini, a prestissimo.
1: Prego, buona serata.
0: E saluto subito il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato generale Camporini.
2: Buonasera chi ci ascolta.
0: Allora, generale, fermare gli attacchi alle raffinerie russe e quelli alle centrali ucraine produce un equilibrio militare oppure effetti molto diversi sui due paesi? Che idea si è fatto dell'ultima esternazione, chiamiamola così, di Trump?
2: Prima di tutto bisogna vedere se e quando questo avverrà, cosa che non mi sembra così scontata, visto che gli ucraini hanno appreso dal trusso, dai social di questo accordo, sì, che loro avrebbero sottoscritto, e la Russia è stata zitta e ha immediatamente bombardato due centrali elettriche ucraine. Quindi la veridicità di questa affermazione di Trump è tutta ancora da dimostrare. È chiaro comunque che i problemi sono radicalmente diversi per i due paesi. L'Ucraina sta per affrontare un altro inverno, con problemi di approvvigionamento energetico, quindi con difficoltà nei riscaldamenti, e in Ucraina fa freddo d'inverno, non sono i nostri inverni mediterranei.
0: Certo.
2: Per la Russia invece il problema dell'approvvigionamento dei carburanti è un problema molto serio anche dal punto di vista operativo, perché i mezzi militari si muovono utilizzando carburante. Se questo carburante non è prontamente disponibile, è chiaro che ne soffre l'efficacia delle operazioni militari.
0: Grazie davvero, e naturalmente ci sentiremo prestissimo. Grazie davvero al mio ospite, il generale Vincenzo Campolini. Buona serata,
2: grazie
0: generale.
2: A voi. Grazie a voi.
0: Sempre 334 11 11 622 anche per dire la vostra, per la vostra analisi. Per esempio, mi chiedo dove sia l'Europa in tutto questo, ma mi risponderanno i prossimi ospiti, ma mi rispondete anche voi tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 3 e 56 minuti.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buon pomeriggio, dottor Poletti. Ma non dimentichiamo però che Zelensky è stato messo lì dagli americani. Cioè, ce le ricordiamo, io andrei un attimo a riguardare la storia, come ci è arrivato Zelensky in Ucraina come presidente. Lo hanno voluto gli americani. Insomma, altrimenti a quelle elezioni aveva o avrebbe vinto tranquillamente il candidato che era filorusso. Non l'hanno voluto e hanno avuto Zelensky. Adesso che fanno? Ritrattano, mo Zelensky non va bene, deve andare via Zelensky. Cioè, ma sempre loro, cioè il disastro lo stanno facendo tutti gli americani. Non è che possiamo far passare per santi perché prima ce n'era un altro. Sempre americani, so, a me che c'era Biden, che c'era Obama o che c'è sta Trump, mi cambia poco. Sempre americani, non è che poi fa finta di niente che fischietti. Ah, Trump, Zelensky, ci avete messo voi, avete voluto voi e molto lo tieni.
2: Buonasera. A Donald Trump non gli interessa la pace, non gli interessa che... A lui interessa solo fare soldi, soldi, non a caso. Venezuela, soldi. Iran, soldi. Dove va e va. A Gaza, soldi, il progetto Residence qui. Dove va e va, le sue azioni è solo per fare soldi, non a caso anche negli Stati Uniti dicono che i suoi investimenti da quando è presidente degli Stati Uniti sono aumentati 20 volte di quello che aveva. Lui gestisce gli Stati Uniti come se fosse una sua azienda, come Montanelli affermava che il Berlusconi avrebbe fatto lo stesso con l'Italia. Salve.

0: Buonasera generale Maurizio Boni, già generale NATO, analista, ben trovato.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, generale, partiamo dal fronte. Oggi chi sta guadagnando terreno? La Russia o l'Ucraina? E quanto contano questi avanzamenti?
1: Ma ormai è da tempo che la Russia ha l'iniziativa su tutto lo sviluppo del campo di battaglia, da nord fino al settore meridionale. E quindi l'avanzata è lenta perché la minaccia dei droni ancora è molto rilevante, e per quanto sia la Russia deve assolutamente contenere le perdite, pensando anche a quello che sarà dopo il conflitto, ma da un punto di vista dell'andamento generale del conflitto l'iniziativa è nelle mani di Mosca. La situazione di Kiev è molto complessa, praticamente isolata dal punto di vista logistico, con grosse difficoltà di sopperire alle perdite materiali e umane quotidiane sul campo di battaglia. Quindi è una progressione lenta, costante, e si prevede un inverno molto difficile sia al fronte che nelle retrovie.
0: Generale Boni, le volevo chiedere, ma la Russia può continuare a combattere con questi ritmi? Quali sono i suoi punti deboli e perché Kiev colpisce le raffinerie russe? Questi attacchi rendono più difficile rifornire l'esercito di Mosca o servono a colpire l'economia? E se l'Ucraina interrompesse questi attacchi, quale vantaggio concreto otterrebbe la Russia?
1: Ma allora, innanzitutto dobbiamo tener conto che in ogni caso la priorità al conflitto durante rifornimenti di carburante e quant'altro è sicuramente riguarda l'esercito, quindi la priorità numero uno è quella di far funzionare l'esercito. Questo riguarda anche le forze di Kiev, quindi quando si affronta un conflitto ad alta intensità come questo, le risorse logistiche vanno prioritariamente dedicate a chi il conflitto lo sta combattendo. Quindi dal punto di vista pratico, logistico, non ci sarà mai penuria di carburante al fronte, perché comunque se anche ci fosse un problema a livello interno, nazionale, la priorità viene data alle forze che stanno combattendo. La strategia ucraina di colpire in profondità il territorio russo, in particolare le infrastrutture energetiche, oramai è una strategia che si prolunga, che va avanti da più di un anno, e in qualche modo intende sopperire a quella che è proprio la difficoltà che gli ucraini stanno incontrando sul campo di battaglia da molto più di un anno, e quindi questa è la chiara strategia di colpire e di avere obiettivi ed effetti, conseguire obiettivi molto visibili, spendibili anche e soprattutto dal punto di vista mediatico, ma che indubbiamente hanno causato anche dei problemi alla capacità russa di elaborare il petrolio grezzo e quindi di ricavarne tutti i derivati. Problema che sicuramente pone la Russia nelle condizioni appunto di aver visto di buon occhio questo accordo che è stato stipulato oltretutto con gli Stati Uniti, che potrebbero anche imporre uno stop alle incursioni ucraine in territorio russo, anche a prescindere dal fatto che i russi possano in qualche modo venire incontro a quelle che sono le richieste di Trump, di questo cessate il fuoco, chiamiamolo così, come viene chiamato, energetico.
0: Grazie al generale Maurizio Boni, grazie davvero e alla prossima, spero.
1: Grazie, alla prossima.
0: E allora io interrompo per un attimo le notizie sull'Ucraina per insomma, riferirvi di quella notizia che io trovo agghiacciante del neonato trovato in un cassonetto nella Milanese, è stato portato in ospedale, trovato da una donna che ha sentito i vagiti. E allora qual è la notizia che adesso stanno riprendendo, e vi ho dato prima, e stanno riprendendo anche tutte le agenzie, che questo neonato è stato trovato in un sacchetto per strada, era questo pomeriggio a Cinisello Balsamo, che è un comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che stava portando il cane a passeggio a sentire dei vagiti, ad accorgersi del neonato in un sacchetto che poi era coperto anche cioè il neonato era coperto da un piccolo telo. Pensate la crudeltà di chiunque possa aver fatto questo atto vile, insomma. E il neonato era coperto da un piccolo telo e poi è stato infilato in un sacchetto che è stato buttato in un sacchetto per strada. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile e della questura. Il bambino è stato trovato intorno alle 16:15 e aveva ancora attaccata la placenta, e questo è un segno evidente che era stato partorito da poco. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere nella zona di via Ortigara a Cinisello, e proprio queste telecamere potrebbero aver ripreso o la madre o chi ha lasciato l'involucro con il neonato. Però non mi viene neanche, scusate se mi permetto, non mi viene neanche da chiamare madre una che fa un gesto di questo tipo, con tutti gli strumenti che ci sono per proteggere una vita. Vi ripeto, a quanto pare sono solo ricostruzioni, il neonato sarebbe stato partorito ancora con la placenta, avvolto in uno straccio, in un telo, e poi infilato in un sacchetto gettato per strada. E quindi in quella zona alle 16:15 passeggiava con il cane una donna, e si è accorta di tutto. Ecco, siamo in via Ortigara nel Milanese a Cinisello e Balsamo. La donna a passeggio con il cane che ha sentito i vagiti ha chiamato subito il 118, che a sua volta ha avvertito la polizia. In prima battuta sono, immaginate la scena, terribile, in prima battuta sono intervenuti gli agenti di una volante, poi quelli del commissariato di Cinisello e anche gli agenti della squadra mobile. Queste sono le ultime notizie che vi posso dare sul ritrovamento in strada, in una busta, probabilmente di quelle da supermercato, giù di lì, di un neonato con ancora la placenta addosso. Cioè, io trovo questa roba veramente... Non ho parole, però io questa notizia ve la volevo dare per farvi capire anche dove stiamo arrivando. Ecco. Ho bisogno di un po' di musica.

0: No, facciamo un po' di chiarezza. L'Ucraina è proprietà degli Stati Uniti d'America. Dal 1990, quando è caduto il muro, quando hanno incominciato a fomentare contro la Russia. Ma qual è la frizione di adesso? Non è tra Washington e Kiev o tra Trump e Zelensky. La frizione è che Zelensky è un prodotto del Partito Democratico statunitense. Quindi Trump vuole mettere un suo adepto a capo dell'Ucraina, che faccia quello che dice lui al 100% e che strizzi un pochino l'occhio, un pochino no, alla Russia, perché quello che gli importa è il business. Ma soprattutto vuole mandare via Zelensky perché ha troppi rapporti con l'Europa e non gli vanno bene questi rapporti agli Stati Uniti d'America, perché non sono di proprietà dell'Europa. L'Ucraina non è proprietà dell'Europa, ma degli Stati Uniti d'America. Tant'è vero che Trump ha fatto comprare, dice: volete aiutare Kiev? Comprate le mie armi e poi gliele date, e così è successo. Sergio da Milano.
1: Saluto Mauro Indelicato, giornalista e analista di geopolitica Inside Over. Buonasera, Indelicato.
2: Buonasera a tutti.
1: Io volevo chiederti quanto dello scontro tra Trump e Zelensky riguarda la guerra e quanto riguarda il prezzo del diesel e le elezioni americane di novembre.
2: Beh, partirei dal fatto che molto riguarda il rapporto personale tra i due, perché è sempre stato un po' ambivalente, e sappiamo come Trump, prima dei rapporti tra governi, metta come priorità il rapporto tra persone, cioè il rapporto personale che plasma poi i rapporti con i governi. E sappiamo che appunto con Zelensky a volte se la intende e a volte no, per dirla in maniera molto terra terra. Nel febbraio del 2025 Trump è arrivato alla Casa Bianca all'incontro con Zelensky con l'obiettivo, diciamo, di dirgliene quattro, sostanzialmente con l'obiettivo di tirar fuori un po' tutto quello che aveva maturato in quelle settimane, ma un po' anche tirando fuori le sue convinzioni espresse in campagna elettorale. Poi la cosa è un po' cambiata, perché ha visto che Zelensky si è costruito la sua linea di alleanze, ha visto che comunque l'Europa continuava a essere dalla sua parte. E c'è un aspetto importante da sottolineare quando si parla di Trump. Sì. Lui dà molta importanza alla forza muscolare, ecco. Lui ha rispetto di quei leader che in qualche modo mostrano i muscoli. Il fatto che Zelensky in questi mesi abbia bersagliato la Russia, abbia bersagliato la Crimea, ecco, in qualche modo gli ha fatto avere un po' di rispetto, ecco, verso la figura di Zelensky. Adesso la cosa si è un po' nuovamente si è nuovamente un po' ribaltata.

0: Questo probabilmente perché Trump vuol convincere se stesso prima che gli elettori del fatto che il prezzo del gasolio è alto per via dei raid contro le raffinerie russe, e poi probabilmente perché davanti alla prospettiva di un accordo da pubblicizzare con Putin sul gasolio e quant'altro, Zelensky diventa una pedina quasi sacrificabile, ecco. Quindi diciamo che c'è appunto una simpatia e antipatia, che in questo momento è più antipatia, di Trump verso Zelensky, e c'è anche appunto il discorso legato al fatto che comunque in questa fase Zelensky è uno abbastanza sacrificabile. Però non mi sorprenderebbe sapere e leggere domani mattina che Trump definisca Zelensky un grande leader, quindi dobbiamo aspettarci sempre di tutto, ecco, da questo punto di vista.
1: Allora, Mauro Indelicato, quale messaggio ricava Putin dalla disponibilità americana ad acquistare o agevolare la vendita di combustibili russi?
0: Beh, la malleabilità di Donald Trump, appunto. Comunque Trump appunto si mostra come un leader statunitense che è più propenso rispetto ad altri leader a non tanto e non solo a fare accordi con la Russia, ma ad ascoltare la posizione russa. Ricordiamoci che Witkoff consigliava in una intercettazione dell'anno scorso all'inviato di Putin, appunto gli consigliava di essere molto ma molto accondiscendente con Trump. Quindi gli diceva: quando Putin sentirà Trump, digli di fai gli elogi per il suo lavoro, gli elogi per la sua presidenza. Quindi secondo me l'idea che il Cremlino ha di Trump è di un presidente che comunque può essere portato dalla propria parte, non soltanto appunto tramite accordi, ma proprio tramite il convincerlo che la narrazione russa è quella da quantomeno quella da ascoltare. Però c'è anche un discorso da fare, che gli Stati Uniti, nonostante Trump si sia impegnato a dare molto più spazio e più forza all'esecutivo, comunque rimangono almeno sulla carta una democrazia con la suddivisione dei poteri, per cui se con Trump è più facile trattare, perché una singola persona che può essere convinta da Putin in una semplice conversazione di 90 minuti, però c'è anche da tenere conto che esiste un congresso con 7 senatori repubblicani che in queste ultime ore si sono schierati con i democratici nel provare a bloccare questo accordo. Quindi comunque la Russia deve sempre tener conto del fatto che Trump, nonostante mostri i muscoli a livello interno, comunque non è una persona sola al potere.
1: Mauro Indelicato, analista di geopolitica, giornalista di Inside Over, Mosca punta soltanto a ottenere delle concessioni da Kiev, oppure anche a separare in qualche modo Washington dagli europei?
0: Diciamo, una cosa non esclude l'altra. Sicuramente il dossier Ucraina è uno di quelli che può mettere in enorme discussione l'alleanza atlantica, e lo si è visto già nei mesi scorsi, quando Trump parlava di Groenlandia, di volontà di prenderla anche con la forza. Chiaramente stava dando una mazzata enorme all'alleanza atlantica, e l'Ucraina da questo punto di vista può incidere ancora di più, perché chiaramente le posizioni tra Europa e Stati Uniti sono del tutto divergenti, perché se gli Stati Uniti si pongono con Trump quantomeno in una posizione di equidistanza tra Kiev e Mosca, non escludendo appunto il dialogo con Mosca, l'Europa invece sappiamo che è molto intransigente e nei prossimi giorni approverà un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E non stiamo parlando di una vicenda che riguarda un banale caso diplomatico, stiamo parlando di una posizione che riguarda la guerra più importante che l'Europa sta subendo, l'Europa intesa non come Unione Europea ma come continente, ma quindi la guerra più importante che l'Europa sta subendo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Quindi una distanza così netta su un dossier così importante fa traballare non poco i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico.
1: Grazie davvero, Mauro Indelicato, buon lavoro, buonasera.
0: Grazie a voi.
1: Noi torniamo tra pochissimo, sempre qui, sempre con i vostri messaggi, sempre 334 11 11 622.
2: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 25 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Benissimo, grandi gli europei, adesso che hanno siglato l'accordo Putin con il presidente Trump per il gas russo, e noi cosa facciamo? Compriamo quello americano a 5 volte il costo di quello russo. Veramente abbiamo, a Bruxelles abbiamo dei dementi, abbiamo un gruppo di governi occidentali o dell'occidente collettivo che non valgono niente, che pensano di poter fare la guerra alla Russia e di vincerla. Questo è veramente comico, gente che parla senza avere una minima cognizione, senza aver mai imbracciato un'arma, senza aver mai fatto un percorso di guerra, senza avere una minima cognizione di quella che sia l'arte e la tattica militare. Beh, comunque Putin è stato molto chiaro, Lavrov anche: toccateci, attaccateci e sarete finiti. E andrà così, e andrà così. È inutile che stiamo a parlare, sentire espertoni di geopolitica che poi di geopolitica non, di geopolitica, ma che poi di strategia militare non capiscono niente. L'Europa si sta infilando in un vicolo cieco e la risposta della Russia sarà tremenda. Segnate, segni dottor Poletti, segni le mie parole. Arrivederci.

0: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. A mio avviso gli accadimenti, in particolare quelli legati all'accordo tra la Russia e gli Stati Uniti sul diesel e quindi sull'abbattimento di alcune sanzioni, dimostra solo una cosa, che non è che è una questione di essere europeisti o meno. La partita geopolitica mondiale, se la vogliamo vedere su grandi blocchi, è fatta da Stati Uniti, Russia, Cina e diciamo anche tutto il comparto produttivo asiatico con grandi blocchi come l'India, così la maggior parte di queste, quindi la maggior parte della popolazione del mondo, ha come sistemi di governo, sistemi estremamente autarchici o molto forti con politiche che durano da decenni, vedi la Cina, vedi la Russia con Putin, e noi come Unione Europea frammentata siamo deboli. E non è una questione di essere europeisti o meno, è una questione che dovremmo iniziare a ragionare come blocco a livello estero, a livello di politica estera. A mio avviso però con la guerra in Ucraina ci siamo suicidati completamente, perché avevamo prima della guerra un partner energetico che avrebbe dato tanta carne alle nostre industrie, e allora sì che a livello tecnologico, a livello di capitale finanziario, a livello di industria avremmo potuto dire la nostra. Ora siamo in balia delle scelte di questi grandi blocchi. I rapporti con la Russia non so se li recupereremo mai, ma sicuramente se andiamo avanti così siamo destinati a morire.
1: E allora i nostri ascoltatori non ci deludono mai, anche con le loro analisi, condivisibili o meno, ma analisi belle ponderate, come avete sentito. Potete continuare anche voi a lasciare i vostri messaggi al 334 11 11 622, 334 11 11 622. Segnatevelo da qualche parte questo numero, memorizzatelo sui vostri telefoni, è il numero di riferimento per poter entrare nelle trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto il direttore Piero Sansonetti. Ciao direttore, buonasera. Allora, caduta la linea, ma noi subito con Lorenzo Cappadone riprendiamo. Sansonetti, buonasera.
2: Eccomi, buonasera a voi.
1: Eccomi. Allora, direttore, la parola tradimento descrive correttamente quello che sta facendo Trump, oppure rischia di sostituire l'analisi con un giudizio? Cioè, ci stiamo riferendo ovviamente all'Ucraina.
2: A me non piace mai la parola tradimento, che è usata troppo spesso in politica per ragioni di propaganda, di difesa dal... E non piace neanche in questo caso, perché è un po' più complicata la situazione. Ci troviamo di fronte a una guerra dalla quale bisogna uscire, e ci sono vari protagonisti. I protagonisti sono la Russia, gli Stati Uniti d'America, l'Europa e l'Ucraina. E finora nessuno di questi protagonisti è riuscito a indicare una via per uscirne. E bisogna uscirne, non è che può durare in eterno una guerra così folle al centro dell'Europa. Certo, l'uscita di Trump per le regole della politica e della diplomazia internazionale è assolutamente scombiccherata, però almeno è uno che prende un'iniziativa, che dice una cosa, e diciamoci la verità, e l'Europa che cosa sta dicendo? 0.0. E Zelensky cosa sta facendo? Nulla. Putin che cosa sta facendo? Bombardando e basta. E alla fine ti stupirò, ma a me che ci sia un capo di Stato che cerca una via d'uscita in qualche modo, peraltro è quello più lontano di tutti, no? Perché la guerra riguarda la Russia, l'Ucraina e l'Europa. Sì, sì. Lui è quello più lontano di tutti, non ha grandi interessi immediati, anche se ce l'ha, perché c'è sempre la questione del gas, del petrolio. No, non è un tradimento, non lo considero, a parte diciamo la mia ostilità alla parola tradimento, ma non lo considero tradimento. Può essere considerata un'operazione avventata, la doveva fare probabilmente in un altro modo, con altre parole. Sappiamo com'è lui, com'è personaggio, com'è sbruffone, però io non la considero una follia. Ti ho stupito.
1: È giusto chiedere, no? Sì, perché sbruffone va bene, tradimento no, però ci sta, capisco anche tutto. È giusto chiedere a Kiev, Piero Sansonetti, di fermare gli attacchi alle raffinerie, però se non c'è una cessazione verificabile degli attacchi russi?
2: Non lo so questo, io sul merito non lo so e non so quali siano gli accordi e se ci siano degli accordi presi fra Trump e Putin, e naturalmente noi questo non lo sappiamo. Se c'è un accordo in cui Putin garantisce che poi farà dei passi verso la pace e in cambio ha chiesto a Trump di far finire gli attacchi alle raffinerie, ma sai, poi tu mi chiedi, io sono per non fare attacchi a nessuna parte, quindi altro che le raffinerie.
1: Ma
2: dove sta l'Europa che dicevo prima?
1: Ma potrebbe venire fuori una proposta europea da discutere da entrambe le parti o zero, lì nulla assoluto?
2: Ma adesso diciamoci la verità, dove sta l'Europa? La von der Leyen conta pochino, credo. Una volta l'Europa erano Mitterrand, Schmidt, Brandt, Craxi, Andreotti, Adenauer, e adesso ci abbiamo in Germania chi comanda? Merz col 12%, in Francia chi comanda? Macron col 14%, la Spagna aveva la maggioranza, ora forse la perde Sanchez, e gli altri paesi europei non contano quasi nulla, e in Italia sì, c'è Giorgia Meloni che regge da 5 anni, ora vediamo come vanno le elezioni, però l'Italia in fondo è il paese più stabile e più normale, perché sappiamo che se non vincerà Meloni vincerà la sinistra, che grosso modo è su posizioni ma e per il resto dell'Europa dove sta? La Gran Bretagna è fuori dall'Europa e addirittura se chiede a un cittadino comune come si chiama il leader inglese non lo sa più perché cambia ogni 20 minuti. Come fa l'Europa in queste condizioni? Come fa l'Europa in queste condizioni a mettere qualcosa su? L'unica cosa che riesce a mettere sul tavolo sono dei soldi, un po' di soldi che però credo stiano fra l'altro corrodendo molto, ancora di più di quello che già non è corroso, il consenso dei partiti che governano, perché poi sono i cittadini europei che pagano, il bancomat è sulle tasche di ciascuno di noi. Veramente io mi pongo il problema, è più folle l'iniziativa di Trump o è più folle il fatto che da 4 anni non sappiamo perché siamo in guerra in Europa? Io penso che la seconda cosa sia più folle della prima, è comunque urgente da risolvere. Poi Trump se la vedranno gli americani, lo sconfiggeranno alle elezioni di mezzo, immagino, e poi fra 2 anni andrà a casa. Non è un problema drammatico per l'umanità. La guerra dell'Ucraina è un problema drammatico per l'umanità. E non si può trattare solo dicendo no, io ho questo principio che l'aggressore. Vabbè, tu c'hai i principi che ti pare, però va risolta la questione. E pure io ho il principio che l'aggredito è migliore dell'aggressore. Talvolta non si capisce che è l'aggredito dell'aggressore, ma questa è un'altra questione. Ma non è che in base a questo principio annientiamo l'umanità, no? Dice, siccome c'era questo principio, ho buttato 3 bombe atomiche e così è finita l'umanità. C'è un principio cretino, amico mio.
1: Grazie a Piero Sassonetti. Ciao direttore, a prestissimo.
2: Grazie a te. Ciao, grazie.
1: Ciao. Tra poco ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti su quella vicenda del neonato trovato in strada dentro una busta nel Milanese in codice rosso con la placenta ancora addosso a Cinisello Balsamo, in una provincia di Milano. Una notizia che dovrebbe colpire tutti noi se siamo ancora uomini.

0: Stavo parlando di questioni geopolitiche, di questioni internazionali, però come vi dicevo prima, siamo tutti uomini, siamo tutte persone, ci sono momenti in cui ce lo dobbiamo ricordare, come non rimanere impressionati da quello che è successo a Cinisello Balsamo, un neonato trovato in un sacchetto, in questo momento è ricoverato in codice rosso, siamo nella periferia di Milano, un neonato trovato all'interno di un cassetto in via Morte Ortigara, all'angolo con via Pasubio, a Cinisello Balsamo. Il ritrovamento, come vi dicevo prima, è venuto intorno alle 16:15, quando una donna che stava passeggiando con il cane ha sentito dei gemiti provenire dal contenitore dei rifiuti. Sospettita dai rumori, la donna si è avvicinata e ha scoperto il piccolo all'interno del sacchetto. Il neonato aveva ancora la placenta, immediato l'intervento dei soccorsi. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, sul posto è intervenuta la polizia, le attività di accertamento sono in corso da parte del commissariato di Cinisello Balsamo, sono state avviate verifiche anche da parte della squadra mobile per ricostruire la vicenda e risalire alle circostanze dell'abbandono. Ovviamente le telecamere della zona vengono scandagliate, cioè immaginatevi la scena, una signora che porta il cane a spasso, si avvicina a un cassonetto e sente dei gemiti e questo bambino, questa creaturina con la placenta ancora addosso, incartato quasi avvolto in uno straccio e buttato dentro un sacchetto della spesa, più o meno così, da quella che si capisce. Ovviamente adesso è affidato ai sanitari dell'ospedale Niguarda di Milano, ma volevo andare subito da Emanuele Monti, consigliere regionale della Lombardia, per un commento, un aggiornamento, per capire, insomma, sappiamo che l'ospedale di Niguarda ha degli ottimi professionisti, che questa creaturina di poche ore, appena partorita, è sicuramente in buone mani, ma volevo sapere da Emanuele Monti, che saluto, buonasera Emanuele.
1: Buonasera Poletti.
0: Se per caso c'è qualche aggiornamento.
1: Buonasera Poletti, ma sono in contatto con l'ospedale Niguarda e per ora non ci sono aggiornamenti, la speranza che questo bimbo possa vivere, che la situazione che ha descritto benissimo di oggi, triste, tristissima, che ci porta davvero delle immagini che pensavamo di aver dimenticato. Un bambino neonato, abbandonato, appena nato, in una busta di plastica, in un cassonetto dell'immondizia, qualcosa di indicibile, e speriamo davvero che si riesca nel miracolo. La situazione comunque molto molto difficile, prime informazioni che ho potuto recuperare dall'ospedale, a cui va ringraziamento, l'equipe ospedaliera si è attivata immediatamente, e chiaramente parliamo di un neonato, situazione molto fragile, e quindi speriamo nel miracolo, l'attenzione ovviamente massima dei sanitari, dell'ospedale, tutti quanti, però insomma non possiamo non commentare un gesto così vile e così grave come questo.
0: Certo, fosse stata, non si sa, non ci sono informazioni per il momento, c'è anche il giusto riservo da parte degli inquirenti, fosse stata una madre non andrebbe neanche chiamata madre, ma mi auguro che non sia così, ma comunque non sappiamo cosa possa essere successo e cosa possa essere scattato. Ma io voglio dire anche con Monti che ci sono, insomma, tanti sistemi, se non Non saprei neanche che termine usare. Se non si vuole tenere una creatura, ci sono certo. mille sistemi, no, Monti? Ricordiamo che
1: ricordiamolo, il radio è importante. È importante perché poi chi ci ascolta magari sta passando un momento di fragilità, di difficoltà. Qualcuno che ci conosce, che sa, è sempre importante fare informazione chiara. Oggi abbiamo la possibilità di evitare che tutto questo accada. Gli ospedali pubblici garantiscono ovviamente la possibilità anche nell'anonimato di garantire una speranza a un nascituro che non vuole essere riconosciuto, le culle della vita con tanti volontari del terzo settore impegnati per garantirne in tante città italiane e oltretutto al netto, ripeto, della quasi incommentabilità di una situazione come questa. Perché è difficile proprio anche raccontarla, una scena come quella che stiamo commentando, lo dico anche da papà, ma è un reato penale e severamente e giustamente, dico io, sanzionato dallo Stato.
0: E allora speriamo davvero che l'equipa che ha in cura questo neonato abbandonato, l'equipe dell'ospedale Niguarda riesca nel miracolo, perché credo che anche pochi minuti, pochi secondi chiusi in un cassonetto, insomma quel vagito che ha consentito a una signora che stava portando a spasso il cane di avvertire e chiamare i soccorsi, ecco, credo che insomma sia difficile, ma i miracoli avvengono. E in conclusione, Monti, noi abbiamo parlato spesso di Ca' Montanà, quel 1.600.000 euro che gli svizzeri hanno chiesto come conto per i feriti italiani, probabilmente poi si arriverà a una forma compassionevole di, ma insomma compassionevole un corno, insomma la Svizzera ancora una volta si dimostra senza cuore.
1: Ah, certo, è tuta la vicenda Ca' Montanà che ci riporta a Niguarda, dove i medici hanno salvato le vite di tanti ragazzi italiani ma anche stranieri, senza poi emettere fattura o chiedere un pagamento. Esatto. Agli stessi, cosa che invece in modo assolutamente assurdo viene fatto al contrario dalla Svizzera. Freddezza, insensibilità, io onestamente vado oltre, cioè qui siamo al paradosso, oltretutto un paese che fa vanto della precisione, della capacità di controllare e verificare, lì hanno avuto un buco grande come una casa, una voragine nei controlli, ha portato alla morte di tanti ragazzi. Chi si dovrebbe assumere responsabilità non se le assume, a partire dall'amministrazione comunale, a partire dai gestori, pensare che appunto è finito in galera solo uno dei due perché denunciato dalla moglie, cioè questa è una cosa assurda solo a pensarci. Ora, queste vicende poi ci devono far pensare a un altro tema. Lo diceva appunto un senatore della Florida l'altro giorno, che guardava il sistema sanitario italiano come un modello, ad esempio, per gli Stati Uniti, di dire: ce l'avessimo noi un sistema sanitario come quello italiano. Ecco, pensiamoci, perché noi italiani siamo il paese che abbiamo la fortuna di avere il sistema sanitario più generoso d'Europa, ma anche il peggio valutato dai cittadini stessi, cioè noi stessi, come spesso come facciamo come italiani, ci piangiamo addosso, invece pensiamo ogni tanto che abbiamo un grande valore, come il Niguarda ad esempio all'epoca con Ca' Montanà e oggi nella vicenda di questo bambino, e speriamo nel lieto fine, anche se la situazione è molto molto drastica da quello che mi dicono.
0: Grazie Emanuele Monti, consigliere regionale della Lombardia, grazie davvero.
1: Grazie ai Poletti e a tutti i radioascoltatori. Buona serata.
0: Adesso il giornale radio e poi torniamo nel ricordo di Vilma De Angelis e poi la salute del pontefice, la salute di Papa Leone.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
3: Everything you say is a song and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know because every time you talk is a rhyme and I got your lips memorized. Your touch like poetry.

0: aspetta.
1: Sono le 5.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, sentiamo che dite.
2: Poletti, sono sempre Fabrizio da Milano. Devo dirle che io vi ascolto, ma rimango esterrefatto, perché chi interviene, ma soprattutto a volte anche lei, parlate senza alcuna cognizione di causa. Non conoscete niente e continuate a dare giudizi. Si informi che cosa stabilisce la dottrina strategica nucleare russa, che non è mai cambiata dal 45 ad oggi. È stata, diciamo, riformata. Provi a entrare nei dettagli. Si stupirà perché il livello di tensione che l'Occidente sta portando verso la Russia, no? La Russia non attaccherà per prima, ma ci sarà un momento in cui l'Occidente collettivo colpirà la Russia in profondità, provocandone una reazione, e la reazione, le assicuro, che sarà veramente devastante, devastante per tutti, non avremo scampo. Questa è la realtà dei fatti.
1: Grazie a questo pozzo di scienza, grazie a questo pozzo di scienza, al quale dico, è chiaro che i nostri analisti esprimono dei giudizi, il sottoscritto no. L'unico giudizio l'ho espresso, guardi un po', proprio perché ho un cuore, sono un uomo, sono una persona, l'unico giudizio l'ho espresso su quel neonato abbandonato e gettato in un cassonetto. Per il resto io faccio parlare tutti. Comunque sono felice di avere anche lei, Pozzo di Scienza, come ascoltatore.

0: Dunque, vorrei fare una piccola analisi su quanto sta dicendo Sansonetti alla vostra radio. Ecco, allora, dire che la soluzione potrebbe essere adottare la trampianata che ha sparato fuori 2 giorni fa il nostro presidente americano, giusto perché gli altri non dicono nulla, non penso che sia quella la soluzione, perché ogni soluzione bisogna vedere poi le conseguenze che si hanno. Questa soluzione praticamente porterebbe l'Ucraina ad arrendersi e Putin continuerebbe comunque ad attaccare poi gli altri paesi del fianco est della NATO, perché l'ha detto chiaramente che non si ferma. Noi in Ucraina stiamo difendendo anche noi stessi, se qualcuno forse non l'ha capito. La situazione secondo me è proprio questa.
1: Tra poco sempre 334 11 11 622 per intervenire. Tra poco parliamo della salute del Santo Padre, che ha avuto il grande coraggio di rivelare al mondo, insomma, che ha bisogno di una revisione la sua salute, e lo ha detto con tanta grazia, e lo commenteremo assieme. Ma in questo weekend siamo stati colpiti anche da un altro fatto, la morte di Vilma De Angelis. Aveva 96 anni, dalla musica ai programmi di cucina in TV, 5 partecipazioni a Sanremo, poi il successo in televisione con i programmi di cucina. E negli ultimi anni, sapete, in quest'epoca dei social, era diventata popolare anche tra i più giovani grazie ad alcuni video diventati virali sui social. E allora sentiamo la scheda del nostro Matteo Respinti con il contributo di Lorenzo Cappadone, e poi andremo ad inquadrare meglio questo personaggio.

Si è spenta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice televisiva. La notizia è stata data dal nipote Fabio De Angelis. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Nata a Milano l'8 aprile 1930, De Angelis ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano. Dopo gli esordi nei Night Milanesi e l'esperienza nel duo vocale Vis, nel 1956 aveva conquistato il titolo di reginetta del jazz italiano. 3 anni dopo arrivò il debutto al Festival di Sanremo con Nessuno e per tutta la vita. Nel corso della carriera partecipò a 9 edizioni di Sanremo, diventando una delle interpreti più riconoscibili della musica leggera tra gli anni 50 e 60. Tra le canzoni rimaste maggiormente legate al suo nome ci sono Nessuno, Quando viene la sera e soprattutto Patatina, successo del 1961 che le valse anche il soprannome di Miss Patatina. Poi la seconda vita, quella televisiva. Alla fine degli anni 70 Paolo Limiti le propose un programma di cucina su Tele Monte Carlo. Nacque Telemenù, seguito da Sale, Pepe e Fantasia e A pranzo con Vilma. Programmi con i quali De Angelis anticipò di molti anni il successo dei moderni cooking show, portando in televisione una cucina familiare raccontata con grande semplicità. Era rimasta presente sul piccolo schermo fino agli ultimi anni, con apparizioni anche nel 2024 e nel 2025. Il nipote Fabio l'ha salutata ricordando le sue canzoni, la sua simpatia, il suo sorriso e la sua gioia di vivere. Si chiude così una carriera che ha attraversato musica, televisione e costume italiano per più di mezzo secolo.

E allora tra poco raccontiamo questo personaggio con un grande esperto, uno scrittore storico della radio e della televisione.

0: Vilma De Angelis, che ci ha lasciato a 96 anni. Buonasera Massimo Emanuelli, giornalista, buonasera, scrittore, Roberto, storico della radio e della televisione italiana, esperto di storia dello spettacolo. Ora Massimo, quale posto occupa Vilma De Angelis nella storia dello spettacolo italiano, oltre al ricordo affettuoso che ne abbiamo oggi?
1: Di un posto molto vasto, perché ha fatto tante cose. Innanzitutto ci tengo, perché stanno chiamandomi in tanti, contattandomi, a dire che i funerali si svolgeranno, me l'hanno detto il nipote Lucio Nucentini, un suo caro amico, mercoledì 14 ottobre alle ore 11 presso la chiesa San Luigi e Gonzaga in via Don Bosco 10 a Milano. Vilma De Angelis era la storia di Milano e la storia d'Italia, era una milanesona e pensa che ha fatto la cantante, la conduttrice televisiva, la conduttrice radiofonica, ha condotto, ma non solo, la ricordano per le TV nazionali, ma anche per le radio e TV locali, si è esibita anche in teatro, ha fatto di tutto, quindi ha fatto anche dei film, e quindi un grande spazio nella storia di Milano, d'Italia e dello spettacolo. Penso un po' che aveva esordito addirittura nel 1942, aveva assistito a uno spettacolo, c'era ancora la guerra, a Milano, di Wanda Osiris. Quel giorno decise di fare il mondo dello spettacolo, mi concesse una lunghissima intervista, andò in onda in due puntate, e il giorno di Ferragosto del 43 fece un provino al Teatro Puccini con un certo Ugo Tognazzi, poi iniziò a cantare jazz e poi, ecco, abbiamo ascoltato Patatina, arrivò a Sanremo, i successi, e poi si reinventò partendo da Telenord Italia, che era una TV che oggi non esiste più, con Paolo Limiti, e poi arrivò a Tele Monte Carlo. Sai cosa mi disse? Una cosa curiosa. Era il 2020 più o meno, mi disse: ma sai che ho aperto la mod dei programmi di cucina, quanto mai lo fanno, oggi accendo la TV vedo solo programmi di cucina.
0: Ecco, è un artista che ha cercato di lavorare fino all'ultimo, no?
1: Sì, diciamo che l'ultimo anno è stato un po' difficile, Lucio Nucentini e nipote gli sono stati vicini, ma fino a 2 anni fa in

0: interveniva, aveva, era talmente giovane. Penso un po' che i miei studenti, che sono giovanissimi, poteva essere la nonna, la bisnonna, io ci metterei la firma, arrivare a quell'età, 96 anni, la conoscevano perché aveva fatto un'apparizione in televisione facendo una cover di Lady Gaga, una cantante credo nuova per me, che sono vecchio.
1: Per te è nuova Lady Gaga, che insomma sì, però Lady Gaga non è una che, cioè, non è una da poco.
0: Sì, ma
1: cosa ha fatto con Lady Gaga?
0: Ha fatto una cover di una canzone di Lady Gaga e tutti i ragazzini di 13, 14, 15, 20 anni è diventata virale sui social. Era la nonna di questi ragazzini, la vedevano come un mito.
1: E io spero che Milano, e poi ti saluto, spero che Milano, caro Massimo Emanuelli, la sappia ricordare in modo decente. Mi riferisco alla città di Milano.
0: Sì, un ex sindaco, ci siamo scambiati un messaggio oggi, è d'accordo. Vediamo gli altri, ecco, penso che ai funerali ci saranno tutti i milanesi, coloro che hanno amato Vilma.
1: Grazie a Massimo Emanuelli, grazie.
0: Grazie a te, buona serata, auguri a tutti, buona serata.
1: Buon lavoro a Massimo Emanuelli. Adesso andiamo subito dal prossimo ospite, dovremo riuscire a contattarlo, anche se me lo raccontano in viaggio. Dovremmo avere un minuto per riuscire a sentirlo. Mi dite dalla regia se abbiamo il collegamento. Ovviamente potrebbe essere disturbato il collegamento dal fatto che sta in treno. Buonasera a Tony Toscano, manager del mondo dello spettacolo e manager di Vilma De Angelis. Buonasera Tony. E allora riproviamo il collegamento con il buon Tony Toscano. Naturalmente voi sapete che quando i nostri ospiti si trovano a bordo di un treno, ma anche tutti noi italiani quando prendiamo un treno abbiamo quell'assurda maledizione del telefono. Tony Toscano, buonasera.
2: Ciao Roberto, come stai?
1: Tutto bene, insomma, il lutto per Vilma De Angelis, tu l'hai seguita fino alla fine, possiamo dire, come manager dello spettacolo. Ci consegni un ricordo, linea del treno permettendo?
2: Beh, linea del treno permettendo, di Vilma ho tanti ricordi e tante cose belle vissute insieme, per me, che era una mia grandissima amica, nonché la seconda mamma, perché per lei stravedevo in tutti i modi e in tutte le maniere. Una volta alla settimana la portavo a cena fuori, stavamo insieme, andavamo a fare le trasmissioni televisive insieme, non ci lasciavamo mai. Quindi una persona stupenda, con umiltà, carattere, personalità e tanta bontà, con gran cuore.
1: Tony Toscano, un personaggio che pure a 96 anni sapeva essere attuale.
2: Eh sì, era sempre che quando partivamo, che andavamo giù i selfie, l'autografo, l'ultima apparizione che abbiamo fatto a Carlo Conti, che ai migliori anni nel 94 ha fatto due brani ed era circondato da ragazzine intorno a lei, lì nel programma televisivo. Poi siamo andati dalla Domenica Inn, dalla Mara Venier, abbiamo fatto diverse puntate nel suo programma, è stata una cosa bellissima e lei quanto cantava era tutta un'altra cosa, perché il cantare era il suo amore, la sua passione.
1: Un grande saluto a Tony Toscano, manager di Vilma De Angelis, buon lavoro Tony. E abbiamo
2: grazie,
1: ricordato
2: Roberto, un abbraccio e niente, volevo ricordare che mercoledì ci saranno i funerali di Vilma,
1: certo,
2: a Milano.
1: Certo, l'abbiamo, grazie, l'abbiamo detto prima fortissimo. Con un altro ospite. Grazie a Tony Toscano davvero e noi torniamo tra poco per parlare della salute del Santo Padre.
3: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco andiamo in Vaticano, perché c'è apprensione per le condizioni di salute di Papa Leone. Il pontefice ha annunciato personalmente che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, una notizia che ha suscitato preoccupazione, anche se dal Vaticano arrivano indicazioni rassicuranti. Tra poco ne parliamo con i nostri ospiti esperti.

0: E allora la scheda di Matteo Respinti in collaborazione con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone ci fa il punto sulla su quel che sappiamo sulla salute di Papa Leone XIV.
1: Papa Leone XIV dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo ieri al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Il nodulo è stato scoperto durante controlli medici di routine e non in seguito alla comparsa di sintomi o un malore. La sala stampa vaticana ha precisato oggi che gli accertamenti erano programmati normalmente. Leone XIV ha spiegato che la formazione è stata individuata in una fase molto iniziale e ben localizzata. Su indicazione dei medici ha quindi deciso di rimuoverla chirurgicamente. Il Vaticano non ha comunicato al momento se il nodulo sia benigno o maligno. Parlare già di un tumore sarebbe quindi prematuro. Il Papa, 71 anni, continua intanto la propria attività ordinaria. Oggi ha mantenuto un'agenda particolarmente intensa con 7 incontri programmati. Il ricovero è previsto al Policlinico Gemelli di Roma e, secondo le indiscrezioni diffuse finora, il periodo di recupero dovrebbe essere di circa una settimana. Si tratta del primo problema sanitario rilevante del pontificato di Leone XIV, eletto nel maggio 2025. Finora il pontefice non aveva avuto patologie importanti note, conduce una vita attiva e pratica anche sport. L'annuncio ha provocato numerosi messaggi di vicinanza da tutto il mondo cattolico e da diversi leader internazionali. Il Papa ha scelto personalmente di rendere pubblica la situazione, chiedendo ai fedeli di accompagnarlo con la preghiera.
0: Saluto Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, buonasera.
2: Sì, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Carlo, che cosa sappiamo ufficialmente dell'intervento e quali informazioni non sono ancora state comunicate?
2: Allora, ufficialmente sappiamo solamente quello che avete detto poco fa. Domani, infatti, alla mattinata c'è il ricovero. L'intervento, qualcuno dice, qualcuno nel senso voci di stampa, che potrebbe essere già domani pomeriggio oppure mercoledì mattina. Secondo quello che capisco io dalle questioni mediche, più facilmente mercoledì mattina, però veramente non lo sappiamo, e perché per esempio Francesco fu operato di sera nel 2021, quindi insomma questo non lo sappiamo e, ufficialmente quindi. E poi l'altra cosa che ha detto la sala stampa vaticana è che erano, che gli è stato riscontrato questo nodulo per una verifica di routine. Ora anche questo, fatto parlando con dei medici esperti, questo tipo di nodulo lo si riscontra facendo delle TAC, e la TAC non è un esame di routine, certo. È qualcosa di più, più specifico. Detto questo, poco cambia a questo punto se è di routine o non è di routine, perché può essere un'infiammazione, quello che ha scritto qualcuno, che non è stata confermata l'ipotesi dell'infiammazione. Per ora non si dice niente. Questo cosa si sa? Si sa che già il Vaticano, la sicurezza, la sicurezza di Vaticana sta presidiando il 10° piano del Gemelli, già sono arrivate le troupe televisive, stanno sotto per puntare le telecamere sul 10° piano, e già insomma si sta attivando un sistema che ruota intorno al Gemelli su questa questione. Si sa chi è al momento il chirurgo, che si chiama professor Stefano Margaritora, che è il direttore della parte respiratoria del Gemelli, dell'unità complessa respiratoria, e l'altra questione è che la Santa Sede ha comunicato ufficialmente che tutti gli impegni del Papa pubblici sono annullati fino al 20 di ottobre, quindi una settimana secca, che è il periodo previsto di degenza. Queste sono le cose. Naturalmente sono cose, diciamo, sono elementi che fanno sperare che non sia una cosa grave. La gravità, certo, o meno, che tutti ci auguriamo non ci sia, e dopo l'esame istologico di questo nodulo, questo sarà il nodo del nodulo, cioè sì, cosa sarà esattamente, solo dopo si potrà capire. Fino ad allora è solo una supposizione.
0: Ecco, il Papa ha scelto di parlarne direttamente ai fedeli, Carlo. Che cosa racconta questa scelta del suo modo di affrontare la malattia e di comunicare?
2: Allora, in un'altra comunicazione ci fu nel 92, quindi stiamo parlando di molti anni fa, quando Wojtyla disse: vado al Gemelli per fare degli accertamenti, quindi non disse. Poi A seguito di questi accertamenti fu operato per un tumore benigno al colon, la seconda grande ricovero di Wojtyla, il primo fu per l'attentato. Il Papa Leone, a differenza di Francesco, che nel 2021 fu operato anche lui al colon, ma lo si seppe mentre l'operazione era in corso, era una domenica pomeriggio d'estate, era luglio, lo si seppe quindi quando era in corso, Leone ha fatto una decisione ancora diversa, cioè ha detto addirittura di che cosa si tratta e cosa farà. Quindi una scelta. Qui secondo me c'entra anche il suo essere americano, probabilmente uno stile più immediato, e forse anche il segno dei tempi. Si è visto che quando nei papi c'è stata la Santa Sede ha cercato di non parlare, l'effetto è sempre stato un non positivo, cioè sì, perché le supposizioni diventano, cioè per esempio Wojtyla, alcuni ricoveri non furono comunicati, oppure gli orari non venivano detti, il famoso Parkinson di Giovanni Paolo II, che era molto evidente con la mano che tremava, non fu confermato per anni, cioè per dire queste sono cose che cambiano nel tempo. Probabilmente questa è una scelta sua, è probabile, e di immediata chiarezza, e l'ha detto, e secondo me è stata un'ottima cosa, perché secondo me tutti ovviamente, perché insomma toglie qualsiasi anche possibilità di illazioni o di o anche di accusa, dice di omertà, ecco, queste cose qua.
0: Carlo Marroni, Sole 24 Ore Vaticanista, ecco, quali appuntamenti sono stati rinviati e come cambierà l'agenda del Papa nelle prossime settimane?
2: Sicuramente di uno lo si sa, che è quello di mercoledì. Domani mattina c'ha degli impegni che diciamo onora, e poi a fine mattinata appunto saliranno in macchina. L'impegno grosso era quello di mercoledì, c'era la messa plenaria di 180 vescovi convocati a Roma per discutere di Amoris Laetitia, che è un importante documento fatto 10 anni fa da Francesco sulla famiglia, e aveva convocato a Roma molti vescovi a parlarne, quindi un evento anche molto importante. La messa conclusiva non sarà da lui presieduta, ma sarà presieduta dal nuovo cardinale decano, che è il filippino Luis Antonio Tagle, appena nominato da lui qualche giorno fa, cioè in realtà l'ha eletto e lui l'ha confermato, ma il cardinale decano, diciamo, la dico brutta e mi scusi, no, è una specie di vicepapa, nel senso tecnicamente non è un vicepapa, però è quello che lo sostituisce, perché nella gerarchia è immediatamente sotto di lui, non una gerarchia di governo, ma una gerarchia di autorità. Quindi questo voglio dire, e comunque la presiederà il cardinale Tagle questa messa, e questo è l'impegno più grosso immediato. Poi il 27, ma questo è più lontano, c'è la visita ad Assisi a 40 anni della famosa giornata della pace di Wojtyla, per ricordarla, che era nell'86, lui un impegno che aveva annunciato anche settimana scorsa, ecco. Questo impegno del 27 ottobre, insomma, potrebbe essere un po' ballerino, bisogna vedere come starà tra 20 giorni, ecco, tra 15 giorni. Quindi ecco, non è, cioè lui non sappiamo quando esce dall'ospedale, probabilmente il 20, ecco, quindi ecco. È difficile che. E questo è il punto, quindi non si sa, ecco. Quello è un impegno. Carlo, mentre l'altro impegno importante è il viaggio in America Latina.
0: Ah beh sì, che non è stato. Ovviamente cancellato per il momento, no?
2: Assolutamente no, quello comincia il 6 di novembre, insomma abbastanza lontano ancora.
0: Ecco, ma durante il ricovero, Carlo Marroni, facci capire come prosegue il lavoro del pontefice, chi lo aiuta a seguire le questioni più importanti?
2: Allora, sicuramente i suoi segretari e lo staff più stretto andranno e verranno dalla stanza, dall'appartamento del 10° piano, come è avvenuto con Francesco, che stava molto peggio. Sicuramente, quindi, a parte il giorno dell'intervento, e quindi sarà in anestesia, però vorrei ricordare che il Papa non è come il presidente americano, che ha una valigetta con i codici nucleari, nel senso che se il Papa si è addormentato quattro ore non succede niente, insomma, ecco, come, e quindi insomma, in quel caso c'è il suo, sicuramente la sua segreteria particolare, che sono quei due monsignori che si vedono sempre accanto a lui, anche insomma sulle udienze. E poi una figura fondamentale in questa fase sarà il sostituto alla segreteria di Stato, che è un arcivescovo che si chiama Paolo Rudelli, appena da lui nominato, che è il capo macchina, te la dico un po' anche da giornalista, il capo macchina della Curia, quello che gestisce gli affari interni, che è la figura poco nota, anzi per niente, ma che è fondamentale per il funzionamento della macchina curiale. Quello sarà la figura che andrà e verrà questa settimana per portargli le carte, per non fargliele firmare, per parlargli, per tenerlo, certo, sicuramente Parolin, il segretario di Stato, che però ha più un ruolo anche di relazioni internazionali. Questa figura, ti dicevo prima, da questo punto di vista è più importante.
0: Grazie a Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, grazie davvero.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao, a presto.
0: Tra poco andiamo dal direttore di pneumologia del Policlinico di Milano per capire, insomma, anche qualcosa in più su un nodulo polmonare e sugli interventi a seguire.

0: Saluto il professor Francesco Blasi, pneumologo, direttore di pneumologia al Policlinico di Milano. Buonasera professore.
1: Buonasera.
0: Ovviamente stiamo parlando di una persona che lei non ha esaminato direttamente, quindi parliamo in generale, e le volevo chiedere se partiamo dalla parola che preoccupa tutti, professore, cos'è un nodulo al polmone e significa necessariamente avere un tumore?
1: No, il nodulo è un accumulo di cellule che può essere legato a diversi fattori. Infiammatori, infezione, tumore benigno e tumore maligno. Quindi in realtà ritrovare il nodulo fa partire un percorso diagnostico che serve a identificare qual è la natura del nodulo.
0: Ecco, un nodulo può essersi senza dare alcun sintomo, e come viene scoperto in questi casi?
1: Il polmone purtroppo non ha i recettori del dolore. Per cui i noduli non danno segni di sé, a meno che non siano contigui alla pleura, cioè vicini alla pleura, per cui infiammano la pleura e quindi la pleura invece dà il dolore. Normalmente il nodulo viene ritrovato o per caso, perché io faccio una lastra del torace per qualunque motivo, o perché il paziente ha altri sintomi, per esempio una bronchite, la polmonite, eccetera, e quindi viene fatto una lastra del torace e si ha l'identificazione.
0: Professor Francesco Blasi, pneumologo, direttore di pneumologia al Policlinico di Milano, come si svolge l'operazione? Si può togliere soltanto il nodulo oppure può essere necessario, parliamo sempre in generale naturalmente, rimuovere una parte del polmone?
1: Allora dipende, ovviamente il chirurgo quando interviene, normalmente si interviene in videotoracoscopia, quindi facendo tre buchi nel torace ed entrando con una parte di video e una parte di operatività, a seconda di dov'è il nodulo e di quello che il chirurgo vede al momento, definisce se portare via una porzione più o meno grande intorno al nodulo. Dipende dalla situazione, dipende anche dalla posizione del nodulo, perché ovviamente tanto più vicino alla pleura, tanto più complesso, o vicino ai vasi, tanto più complesso è l'intervento.
0: Ecco, una degenza prevista di circa una settimana, ci dice qualcosa sulla gravità della situazione oppure da sola non permette di giudicarla?
1: No, diciamo che è la media della degenza per un intervento di questo genere, chiaramente dipende dall'assenza di complicazioni, che speriamo non ci saranno, e quindi normalmente 7 giorni sono sufficienti a fare in modo che il paziente recuperi e anche tutti gli eventuali drenaggi che sono messi per aiutare a eliminare i liquidi che si formano nel polmone dopo l'intervento si possano togliere.
0: Ecco, per chi ci ascolta, professore, chi dovrebbe parlare con il proprio medico della possibilità di fare controlli per la diagnosi precoce?
1: Beh, diciamo che tutti i soggetti fumatori o ex fumatori, ecco, soprattutto forti ex fumatori, sopra i 50 anni, diciamo che sono il target di quelli che sono gli screening per il tumore del polmone, quindi dell'TAC che serve per raggiungere il più precocemente possibile la diagnosi e per la presenza di noduli che possono poi essere tumorali.
0: Io ringrazio davvero il professor Francesco Blasi, direttore di pneumologia del Policlinico di Milano. Buon lavoro, professore.
1: Grazie, buonasera.
0: Ecco, noi anche questa sera abbiamo finito il nostro tempo che riprende domani, sempre dalle 17 alle 20 in seconda edizione della 21 a mezzanotte, tempo in cui Italia No Limits spazia un po' ovunque grazie anche ad un pubblico attento e partecipe, a cui non sarà sfuggito e ci sono un sacco di trasmissioni sulla nostra giornale radio, la Radio Libera di informare. Allora, visto che così siete così attenti, un'attenzione in più, tra pochi istanti si va avanti con le dirette, con gli approfondimenti, e in questo caso c'è l'ottimo collega Francesco Massardo con il suo timone delle eventi. Restate qui e per quanto ci riguarda a domani. Grazie a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadoni in regia.
2: Su Giornale Radio ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
3: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su Giornale Radio, ovviamente.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.

0: Giornale Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti. Il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 6:01.
7: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
8: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
7: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
8: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
7: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
8: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
9: Eccoci, eccoci ragazzi e ragazze, le 6:03, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone con Daniele Biacchessi, direttore di questa radio, con il mitico Peter Bescapè alle macchine, alla guida di tutto quello che ascoltate. Oggi avremo molte cose che riguardano gli esteri, ma anche la politica italiana. Si acuisce lo scontro tra Trump e Zelensky, mentre la guerra in Ucraina continua. Il presidente americano ha annunciato una tregua energetica con la Russia, peraltro mai confermata da Mosca, e ha auspicato anche un cambio di leadership a Kiev. Zelensky denuncia nuovi bombardamenti russi e l'Unione Europea non sta a guardare, la NATO nemmeno, da quello che vedo, perché le dichiarazioni dell'ultima ora è da parte dell'Alleanza Atlantica: se attaccati siamo pronti. Intanto scattano nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. E poi ieri Giorgia Meloni, la Premier, ha parlato all'Assemblea di Asso Lombardo: dirò all'Unione Europea cosa non va su energia e flessibilità, ha detto. Poi ha firmato una lettera sulla competitività insieme al cancelliere Merz e al primo ministro belga. Oggi a Gemelli, dunque, il Papa, l'intervento del Papa per il nodulo al polmone, e c'è ancora la questione degli attacchi, questa volta in Francia, l'attacco hacker contro oltre 500 supermercati francesi, colpiti i frigoriferi, persi milioni di euro di cibo, sofisticato un blitz informatico lanciato nella notte tra domenica e lunedì, che ha disattivato praticamente da remoto tutti i frigoriferi, congelatori di numerosi negozi del paese, provocando ingenti perdite. Ovviamente è già stata aperta un'indagine. Questo attacco è stato definito senza precedenti dal direttore esecutivo di Cooperative U, uno dei grandi distributori francesi, che insieme a Leclerc e Intermarché ha confermato di essere stato colpito da questo vero e proprio attacco hacker. Le 6 e 5 minuti, la musica di Ava Max.

0: questa era Ava Max che cantava per noi, per voi. Allora veniamo agli esteri, perché qui c'è il Cremlino che nei fatti ha consentito di aprire i rubinetti del gasolio russo, di mettere centinaia di migliaia di tonnellate in un mercato globale. Nei fatti Mosca ha ottenuto qualcosa che è la pura potenza militare sui campi di battaglia dell'Ucraina orientale non avrebbe mai potuto raggiungere. Questo accordo, che però, attenzione, non è stato ancora confermato da Mosca, comunque prevederebbe la sospensione per 6 mesi delle sanzioni sull'esportazione di carburante verso la Russia, per consentire nei fatti la vendita di gasolio a prezzi di mercato. Un sollievo per un'economia russa che sta cedendo sotto la pressione di una guerra in Ucraina che si porta ormai da tantissimi anni. Ma per Putin il vero vantaggio non sono tanto i miliardi di dollari, nuove entrate, ma è la spaccatura che questo accordo e poi anche tutta la sua retorica che lo accompagna infligge nel cuore dell'alleanza occidentale, che mira a isolare Mosca a causa della guerra in Ucraina. Trump ha descritto questa nuova straordinaria realtà in termini crudi, deridendo alla reazione irata del leader ucraino in tempo di guerra, Zelensky, che ha definito l'accordo una decisione debole di un partner forte che fornisce fondi extra per questa guerra. E quello che è accaduto però lo vediamo nell'Europa che è sotto shock, perché questa enesima giravolta del presidente americano su Kiev e il suo rapporto con la Russia non solo ha colto di sorpresa l'Unione Europea, ma ha fatto scattare anche un allarme, perché nelle ultime 48 ore si sono ancora moltiplicati i contatti tra le varie cancellerie europee e con la Commissione Europea, il cui esito è stato semplice quanto drammatico. Dobbiamo abituarci da subito a fare da soli, incrementando la resilienza anche rispetto all'ex alleato privilegiato, fino a quando non arriverà un nuovo presidente. Questo è l'ultimo scontro con Washington, che in realtà è iniziato non da oggi, ma certamente in modo acuto nelle ultime settimane, perché l'impennata del prezzo del diesel aveva spinto Washington a contattare i partner europei e rilasciare una parte delle riserve di petrolio, una richiesta accolta dai membri europei del G7. Eppure Trump, la quantità messa sul mercato era insufficiente, e quindi da quel momento sui canali riservati dalla diplomazia la protesta americana ha cominciato a essere pesante, fino a questa telefonata di sabato scorso con Putin che Washington ha giustificato come risposta alla presunta scarsa collaborazione europea. Una inversione inaspettata, visto il prezzo americano dei mesi scorsi, per non acquistare il petrolio di Mosca. Vediamo su tutto questo e molto altro ancora chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
1: Buongiorno direttore, saluto Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore, esperta di Russia e di politica internazionale, già corrispondente da Mosca. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti.
1: Dottoressa Scott, Trump ha annunciato una tregua energetica che però non trova conferma da parte di Mosca e che Zelensky sostiene sia già stata violata. Come dobbiamo interpretare questa iniziativa statunitense? È un tentativo concreto di avvicinare la pace, oppure Trump sta soprattutto cercando di esercitare pressione su Kiev?
2: Beh, direi che l'unica ormai considerazione che possiamo fare è che Trump ha evidentemente deciso di tradire l'Ucraina, di gettare via la maschera unicamente per un proprio tornaconto che lui forse ritiene di poter avere in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. Non sembra davvero che ci possano essere altre ragioni per cui arrivare a rompere il fronte delle sanzioni con gli alleati europei.
1: Lo scontro tra Trump e Zelensky è ormai ben oltre le sole divergenze sulla guerra. Trump ha messo in discussione la stessa leadership di Zelensky e è arrivato a minacciare un paese di fermare le forniture militari. A suo avviso è una crisi tra i due paesi, è una crisi tra i due leader. Ci sono margini per ricostruire un'intesa, insomma, Washington era l'alleato principale
2: cruciale, certamente. Insomma. Sì, beh, ormai purtroppo da quando appunto è arrivato alla Casa Bianca Trump, piano piano ha preso invece sempre più forza la posizione dell'Europa e l'aiuto dato dall'Europa, però sempre anche attraverso gli Stati Uniti, l'accordo più recente di creare un sistema per cui sono gli alleati europei che acquistano armi dagli Stati Uniti per rivenderle a Kiev, però appunto come lei ricordava anche su questo adesso è tutto sotto la minaccia di Trump. L'unica, direi che forse l'unica speranza per Zelensky, per l'Ucraina, è che appunto così come in passato Trump si è rimangiato certe cose, certe minacce a Putin, certe minacce appunto di ritirare gli aiuti, poi sono state diciamo un po' sono rientrate. Ecco, forse possiamo solo augurarci di vedere, di aspettare il voto al Congresso americano e poi in base a quello vedere se c'è un cambio di atteggiamento di Trump. Forse in questo momento la sua imprevedibilità forse è l'unica speranza che resta.
1: Ringrazio e saluto Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora, ieri ha parlato Giorgia Meloni all'assemblea di Assolutamente

0: l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro questa nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza, firmata, lo ricordo, dal capo dello Stato Mattarella. Il percorso però è in salita perché prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Cosa avverrà? Avverrà che il 26 ottobre, quindi tra pochi giorni, ed è nello stesso giorno in cui la riforma sarà entrata in vigore, nei tribunali di vari distretti italiani saranno depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di queste norme. Il servizio di Michele Cici.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. Dal premio di maggioranza alla soglia di firme necessaria per presentare una lista. Sono 6 i punti sollevati nei ricorsi annunciati dalla rete per un voto libero e uguale, guidata dai costituzionalisti Enrico Grosso e Roberto Zaccaria. Con gli oltre 30 ricorsi che il movimento intende presentare proprio in occasione della formale entrata in vigore della legge il prossimo 26 ottobre, parte una macchina straordinaria. 99 avvocati hanno messo la loro esperienza nei ricorsi elettorali a disposizione della rete, annuncia l'avvocato Pietro Adami. A sottoscrivere i ricorsi saranno oltre 500 fra esponenti storici della classe politica, da Fausto Bertinotti a Romano Prodi, e figure di spicco della società civile, del mondo intellettuale, Gianrico Carofiglio, Gad Lerner e Luciano Canfora, solo per citarne alcuni, e dello spettacolo, come le attrici Monica Guerritore e Marisa Laurito. Contestano un premio di maggioranza abnorme e peraltro in cifra fissa, assegnato su base nazionale anche al Senato, che in teoria dovrebbe essere eletto su base regionale. Dubbi di costituzionalità sono rivolti anche alle modalità di selezione degli eletti. Riprendono severe obiezioni avanzate dalle opposizioni in Parlamento anche i ricorsi annunciati sulla disparità di genere, che con l'abolizione del rapporto 60-40 di alternanza di genere previsto dal Rosatellum per i capilista, questa legge elettorale rischia di fomentare. C'è poi l'obbligo di indicazione preventiva di un candidato presidente del Consiglio che viola le libertà dei partiti e altera le prerogative del Presidente della Repubblica, spiega il professor Grosso. Sesto e ultimo oggetto dei ricorsi, il numero di firme richiesto per le liste non rappresentate in Parlamento, soprattutto rispetto a quelle già presenti, che dalla raccolta firme sono invece completamente esentate. Il deposito dei ricorsi nei tribunali permetterà ai giudici di sollevare questioni di costituzionalità. Nell'ordinamento italiano non è infatti previsto, come in Germania, un ricorso diretto al giudice costituzionale. Se la Corte dovesse pronunciarsi in tempo e accogliere i ricorsi, precisa ancora Enrico Grosso, non tornerà la vecchia legge, oramai abrogata. La nuova legge sarà depurata degli aspetti incostituzionali, restando idonea ad essere applicata. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cecci. Allora passo la linea invece a Marco Trombetta per un riepilogo generale di quella che è la settimana politica italiana.
2: Buongiorno, in apertura alla politica interna ed estera con Giorgia Meloni, che prepara il Consiglio europeo di questa settimana. Intervenendo a Milano all'Assemblea degli imprenditori, la Premier ha lanciato un chiaro messaggio a Bruxelles, chiedendo risposte strutturali al caro energia e maggiore flessibilità per i conti pubblici in vista della prossima legge di bilancio. La Presidente del Consiglio ha poi posto l'attenzione sui rischi dell'intelligenza artificiale per il sistema sociale, concludendo con una battuta: non possiamo sempre dire sì all'Europa. Voltiamo pagina. I partiti, partendo dal centrodestra. Nella Lega Matteo Salvini si dimette da segretario, una formalità tecnica necessaria per affrontare il congresso di fine mese. Dal simbolo scompare la dicitura Salvini Premier per adeguarsi alla nuova legge elettorale, mentre il leader leghista annuncia, sempre dopo il congresso, la nascita di una nuova segreteria per rilanciare e rafforzare i consensi del partito. Sempre nella maggioranza, Forza Italia si riunisce a Roma. Il leader Tajani convoca i vertici del partito, che punta tutto sul taglio delle tasse al ceto medio e sulla tassazione a zero per i giovani. Le opposizioni sono pronte a scaldare i motori per le prossime primarie e redigere il programma. Il Partito Democratico va all'attacco e chiede di tagliare i fondi destinati alla difesa per spostarli sulla sanità pubblica, denunciando che 6 milioni di italiani oggi rinunciano a

0: curarsi. Durissimo anche il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, che parla di un vero e proprio disastro delle destre nei 4 anni di governo, con i salari dei cittadini che continuano a perdere potere d'acquisto. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
1: Grazie Marco Trombetta. Allora, non solo Spagna, perché l'emergenza abitativa è un fenomeno che riguarda anche l'Italia. Il racconto di Nicola Compagnone.
2: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Silvia Paoluzzi, segretario generale Unione Inquilini, perché stiamo parlando ovviamente del caos abitativo, dell'emergenza abitativa che non riguarda solamente la Spagna, ma riguarda anche l'Italia.
3: Esatto, abbiamo 1516 esecuzioni nel 2025. Poi oltretutto, Nicola, in queste ore si stanno riorganizzando i ragazzi delle tende. Io sto partendo per Bruxelles il 14 per presentare la piattaforma politica che rilancerà su tutti gli scioperi europei e presenterà in commissione alla Commissione europea, sì, la piattaforma politica sottoscritta da 326 associazioni. Sì. Per richiedere maggiori garanzie per il diritto alla casa, cosa che al momento presente la Commissione House che ha partorito un documento che verrà poi trasferito, no?
2: Sì.
3: Al Parlamento europeo, delle indicazioni che sono veramente esigue rispetto alla sofferenza abitativa.
2: Ecco, quali sono le proteste, se ci saranno in programma, insomma, le mobilitazioni, i sit-in, per far luce su quella che secondo me è una vera e propria emergenza sociale?
3: Ci sono i ragazzi che abbiamo visto negli anni scorsi delle tende, che avevano aperto tutta una serie di un cono di luce sulla precarietà abitativa, sono di nuovo in mobilitazione, li abbiamo visti adesso a Piazza Bologna e lì vedremo a breve con una mobilitazione più ampia che interesserà l'università.
2: Sì.
3: Ci sono le mobilitazioni previste per il 17 invece di questa settimana con la Via Maestra, il quale la questione dell'abitare è, nella quale la questione dell'abitare è perfettamente inserita nel welfare. Noi abbiamo un gravissimo problema nel nostro paese, ma un problema che riguarda tutti i paesi europei, di precarietà abitativa diffusa.
2: Direttore, da Roma è tutto, a te la linea.
1: La musica di Ella Langley.

0: 6:26, qui è Giornale Radio Il Timone. Saluto il primo ospite in diretta, professor Giampiero Gramaglia. Buona mattina.
1: Buongiorno direttore, una buona mattina a lei e a chi segue il programma.
0: Allora, noi abbiamo aperto ancora con la vicenda di Donald Trump, questa sua strategia, questo accordo che però non è stato ancora confermato da Mosca, comunque prevederebbe la sospensione per 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di carburante verso la Russia per consentire le vendite di gasolio a prezzi di mercato. Perché questa strategia? Perché siamo vicini alla campagna elettorale, siamo in mezzo alla campagna elettorale del midterm, magari a pensar male ci si azzecca.
1: Sì, non è neppure pensare troppo male, magari è un pensare storto quello di Trump, che ha come obiettivo principale in questo momento, dal punto di vista elettorale, fare scendere i costi dell'energia e soprattutto i prezzi dei carburanti alle pompe di benzina, che sono poi l'immagine più chiara del costo, dell'aumento del costo dell'energia. Data questa priorità, Trump ne sta cercando molte, non dico le sta cercando tutte, ma ne sta cercando molte. Una di queste è l'accordo con la Russia per togliere le sanzioni alla Russia, o almeno sospendere le sanzioni alla Russia, e consentire alla Russia di esportare diesel, perché il problema maggiore è il diesel, comunque di esportare petrolio e di vendere diesel agli Stati Uniti. E un'altra misura è la tregua delle raffinerie, altra misura unilaterale, cioè l'ha annunciata Trump, ma la devono fare Putin e Zelensky, e per il momento né l'uno né l'altro la sta facendo, cioè smettere di bombardare reciprocamente le raffinerie e quindi non creare ostacoli al flusso di carburanti e quindi facilitare ancora calmierare ancora i mercati mondiali. La cosa che non si capisce è perché, fra le tante, è perché Trump insista sul petrolio russo, che tra l'altro non dico che è una goccia nel mare delle esigenze, ma le quantità di cui si parla per l'acquisizione da parte degli Stati Uniti sono davvero modeste rispetto al mercato statunitense, e invece da una parte ha lasciato deteriorare ulteriormente il conflitto tra Houthi e Arabia Saudita, creando anche nel Mar Rosso, attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, un'altra stretta ai traffici energetici e petroliferi. Dall'altra, il modo più semplice per calmierare i mercati sarebbe togliere il blocco navale ai porti iraniani in cambio di una ripresa, o ottenendo così una ripresa, una normalizzazione quasi del traffico nello stretto di Hormuz, e questo sì, a questo sì i mercati risponderebbero. Invece questo non lo fa, sembra neanche prenderlo in considerazione, per cui è probabile che tutte queste misure volte alla Russia, l'altra era stata l'accordo con il Venezuela per acquisire le riserve venezuelane di petrolio, ma tutti questi accordi non hanno un reale impatto né sui prezzi del petrolio mondiali, né sul prezzo del petrolio, del prezzo della benzina e del diesel negli Stati Uniti, e quindi sembrano, almeno per il momento, e mancano soltanto 3 settimane, neppure sì, 3 settimane al voto di midterm, non sembrano particolarmente efficaci.
0: Grazie professore Gramaglia, alle 6:31 restate con noi, a tra poco.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6:33. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: In realtà ormai è iniziato per noi da un bel po', le 6:34, siete ascolti il giornale radio, il timone, prima edizione, con Daniele Biacchetti e Peter Bescapè in regia. 7411 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Poi avete ovviamente il nostro sito, andatelo a vedere, c'è sempre qualcosa da ascoltare di nuovo dai podcast o tanti programmi che magari vi siete persi, giornaleradio.fm. Poi potete prendere l'app, scaricarla, piazzarla nel vostro smartphone e girare per l'Italia come dei dannati, portandovi dietro Giornale Radio ovunque. Poi se avete la radio, l'FM, il DAB oppure in TV, pensate quante tante possibilità avete di ascoltarsi. Noi siamo qui tutti i giorni, vi raccontiamo l'Italia e il mondo, lo raccontiamo col cuore e con la passione civile, la musica dei Verve.

0: Allora, veniamo alle voci della politica e spumiamo la musica dei Verve, partendo dalla premier Giorgia Meloni, che ieri era all'assemblea di Asso Lombarda, quindi c'è stato un discorso molto ampio, soprattutto sulle questioni energetiche, ma anche il rapporto tra Italia e Unione Europea. Sentiamo Meloni.
1: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
0: Questo è il pensiero di Giorgia Meloni, che poi ha firmato una sede intesa sulla flessibilità con il cancelliere Merz, col primo ministro belga. Ieri ha parlato anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'Italia sconfisse il terrorismo con i valori e con l'unità. Sentiamo Mattarella.
2: L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità, quella unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
0: Poche parole ma chiare, valori e unità. Allora, sabato 17 la CGIL, ma insieme a molte altre organizzazioni, associazioni, hanno detto una manifestazione, si chiama La Via Maestra. Ecco Landini che invita i cittadini a partecipare a questa manifestazione contro le armi e più risorse per la sanità. Sentiamo Landini.
3: Beh, noi invitiamo tutti i cittadini, le cittadine, i giovani, le anziane, tutte le persone che vogliono dare un futuro al nostro paese e rimettere al centro la giustizia sociale e rimettere al centro la possibilità di vivere con dignità attraverso un lavoro che non sia precario. E quindi è il momento di dire basta agli investimenti sulle armi, è il momento di investire per la casa, per la scuola, per la sanità e per politiche industriali che creino lavoro e che superino la folle precarietà che si è determinata. E questo è l'unico modo per rispondere alla domanda che ci viene dalle nuove generazioni, dai giovani, di poter avere una sicurezza e di poter avere un futuro nel nostro paese.
0: Cosa sta accadendo negli ultimi mesi all'interno della Lega? Perché lo statuto del partito prevede le dimissioni di Salvini per una questione tecnica, per favorire il dibattito politico, per costruire una nuova segreteria. Vediamo cosa ha detto ieri Salvini.
4: E poi abbia fissato la data del congresso della Lega, 24-25 ottobre. La Lega è un partito che esiste con più di 1000 sezioni, con 500 sindaci, con decine di migliaia di iscritti, di militanti, di volontari, di simpatizzanti. Quindi saranno due giorni di confronto, di ragionamento, di idee in un mondo che cambia. Basta guardare Trump, cosa decide dalla sera alla mattina, le guerre in corso, e quindi c'è bisogno di una Lega presente, unita, reattiva, di lotta e di governo, leale, ma non seconda a nessuno. Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto. Ci saranno delegati eletti dai militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. Quindi sono ben contento. Un occhio particolare ai 500 sindaci che stanno affrontando delle spese, dei costi spesso legati all'immigrazione che non sono più in grado di sostenere.
0: Così Salvini. Allora saluto il prossimo ospite, che è Roberto Natale, che ricordo è un consigliere di amministrazione della RAI. Buongiorno, buona mattina, bentornato.
5: Buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno.
0: Allora, l'abbiamo chiamata perché volevamo fare un po' il punto con lei sul caso Ranucci, ma non solo, anche sulla situazione più generale della RAI, perché ho visto che c'è stato uno scontro, chiamiamolo così, tra lei e il senatore Gaspari, ma questo l'aveva detto anche qui da me, proprio in questo programma, alcune settimane fa, che il punto centrale è se il personaggio discusso come la Vitola avesse in qualche modo condizionato oppure no la scelta, i temi dei contenuti di Report. Da quello che emerge fino adesso dalle inchieste sembrerebbe di no, da come vedo, al netto vedo tutti moltissimi colleghi di Ranucci sono intervenuti, non dico contro, abbiamo avuto anche Nerazzini, abbiamo sentito Formigli anche recentemente, non dico contro, ma più per quanto riguarda il metodo Ranucci. Il metodo Ranucci è in discussione dopo le scelte che sono state fatte dalla RAI e anche dal Tribunale, che ha praticamente respinto la possibilità di reintegrarlo al suo posto, cioè alla conduzione del programma.
5: Il Tribunale ha preso una decisione respingendo, non riconoscendo i motivi di urgenza per i quali Siegfrido Ranucci chiedeva di essere reintegrato. Sottolineo che nella decisione del Tribunale, nelle motivazioni del Tribunale, non viene detto che non ci siano state pressioni politiche, anzi riconosce che le pressioni politiche ci sono state molto forti, ma dice il Tribunale non è accertato che siano state queste pressioni a determinare l'estromissione di Ranucci. Io come consigliere di amministrazione, insieme ai altri colleghi di amministrazione Alessandro Di Maio e Davide Di Pietro, continuo a insistere sul punto che lei direttore richiamava. Essenziale doveva essere dimostrare che l'amicizia tra Walter La Vitola e Siegfrido Ranucci, sottolineo pur discutibilissima, abbia o no influenzato i contenuti di Report. Questa dimostrazione non c'è stata e in assenza di questa dimostrazione, che l'amministratore delegato della RAI dice non spetta a noi RAI dimostrare, semmai deve essere il lavoro della magistratura a farlo, in assenza di questa dimostrazione la RAI ha lasciato montare nelle settimane scorse una campagna di delegittimazione che ha investito Ranucci. Temo che abbia investito anche il lavoro di Report, perché è una trasmissione tra le più prestigiose della RAI che per tutta l'estate, per questa lunga, dura estate, è stata nel fuoco delle polemiche. Vedremo alla ripresa adesso a novembre, l'8 novembre ci sarà la prima puntata della nuova stagione, se questo avrà influito, spero di no, ma temo di sì, anche sul rapporto del pubblico, sull'affetto del pubblico nei confronti di questa trasmissione. E le conseguenze sono state quelle che abbiamo visto e che continuiamo a vedere, perché poi non solo l'azienda RAI ha lasciato che ci fosse questa campagna di delegittimazione, ma alcuni settori della RAI hanno contribuito e continuano a contribuire a una rappresentazione molto molto critica, denigratoria del lavoro che è stato fatto dentro le porte del lavoro di Ranucci. Ancora ieri sera una trasmissione come Lo Stato delle Cose era in larga parte dedicata alla vicenda Ranucci La Vitola, insomma settori stessi della RAI, a mio avviso andando ben oltre il dovere di informare su una vicenda di rilevanza pubblica, hanno trattato la vicenda Ranucci La Vitola anche con un certo autolesionismo aziendale. Vedremo a novembre, diciamo, a novembre alla ripresa di report come, certo, quali conseguenze questo produrrà.
0: No, mi chiedevo quale sia il progetto, perché sembra veramente paradossale, no? Che conduttori della RAI, alte sfere dell'azienda, in qualche modo marciare in una direzione ostinata e contraria rispetto a quella che potrebbe essere l'idea. È come se io, non so, cominciassi a parlare male degli editori, oppure capite che si tratta di una, veramente di un fenomeno assurdo di autolesionismo. Un'azienda che, come la RAI, che lo ricordo, è la prima industria culturale nel nostro paese, avrebbe bisogno, a mio avviso, un po' più di tranquillità e anche un po' più di dignità. Sembra che ci sia un pezzo, però questa è la mia idea, un pezzo dell'azienda che marci verso un progetto che è differente da quello che dovrebbe essere quello di un'azienda, o no, o sbaglio?
5: No, è l'impressione anche mia, nel senso che c'è una parte della RAI che in queste settimane, in questi ultimi mesi, ha quasi mostrato di aver piacere nel mettere Ranucci sulla graticola, come a dire, il tuo giornalismo ci ha dato fastidio per anni, adesso te la facciamo pagare. Una sorta di ritorsione che, torno a dire, è andata ben oltre il dovere che la RAI aveva ed ha di informare su una vicenda di interesse pubblico, di farlo con tutti gli elementi, con trasparenza, ma c'è, a mio avviso, un confine tra la trasparenza e l'autolesionismo. La RAI, alcuni settori della RAI su questo tema hanno concorso a far male a se stessi, con un danno complessivo per l'immagine aziendale che, secondo me, sarà duro da recuperare. In alcuni settori, insomma, ha fatto premio, a mio avviso, la volontà di compiacere quelle parti politiche che da anni cannoneggiavano report, le sue inchieste, i suoi approfondimenti, e alle quali parti politiche non è sembrato vero adesso poter dire te la facciamo pagare.
0: Grazie Roberto Natale, ricordo consigliere di amministrazione della RAI. Sono le 6.52, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, saluto l'ultimo ospite, che è una scrittrice saggista, Anna Momigliano. Ben tornata qui su Giornale Radio.
6: Buongiorno, grazie.
0: Gazzanti, appena uscito, voi avete creato Il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina. Siamo veramente nel centro del dibattito geopolitico e delle grandi vicende. Lei si pone una domanda che poi possiamo avere anche molte risposte: se Israele è uno stato coloniale, possiamo decidere di definirlo così oppure no?
6: Allora, io parto dal presupposto che il termine coloniale viene usato un po' come un'etichetta per chiudere un dibattito anziché per aprirlo, no? Quando si dice adesso, no, specie sui social media o in televisione, Israele è uno stato coloniale, un modo di chiudere la questione e dire beh, allora sono cattivi, no? L'Algeria francese andrebbe smantellata. Ecco, non è questo lo spirito del libro. E la risposta di Israele è uno stato coloniale è una risposta che in realtà ci aiuta a capire quanto è sfaccettata questa la storia degli israeliani e dei palestinesi, ed è una risposta complessa, perché il fenomeno della nascita di Israele è sia un fenomeno di colonialismo di insediamento, cioè quello che assomiglia più alla nascita dell'Australia o del Canada, per dirci, che è al colonialismo francese, nel senso che a un certo punto una popolazione è arrivata in massa e ha soppiantato una precedente, però è, a differenza degli altri luoghi, è anche una storia di profughi, no? E perché gran parte, la massa critica di ebrei che ha permesso la nascita di Israele è arrivata in Palestina negli anni 30, nella quinta lì, fuggendo letteralmente dai nazisti, parliamo di 300.000 persone. Ed è in quel momento, noi possiamo, il sionismo inizia molto prima, però è numericamente quasi risibile, non sconvolge la demografia della Palestina, il sionismo di per sé è il nazismo e poi l'olocausto che provoca la fuga in massa negli ultimi pochi anni di 300.000 ebrei. Tutto questo mentre i paesi occidentali chiudono le frontiere con la conferenza di Evian, e questo sconvolge la demografia della Palestina e poi porta, diciamo, all'inizio della rivolta araba, degli scontri, Israele diventa, gli ebrei di Palestina si convincono che i palestinesi vogliono ammazzarli tutti, non del tutto a torto, e si convincono di questo e quindi diventano una comunità armata molto
0: seria. Senta, uno dei suoi ragionamenti è abbastanza condivisibile, cioè da una parte c'è Israele che al suo interno in buona parte funziona come una democrazia, diciamo in buona parte, con Netanyahu molto meno devo dire, però in buona parte come una democrazia, però fuori, per esempio nella striscia di Gaza, Cisgiordania, si è consolidato un altro regime basato per esempio su una simmetria radicale dei diritti, sul controllo militare, sul disprezzo anche delle vite umane. Pensiamo soltanto a 74.000 palestinesi uccisi solo nella striscia di Gaza, di cui 1.500 da quando è iniziato, mettiamolo tra virgolette, la tregua, questa fragilissima tregua, e poi anche su una sorta di colonizzazione progressiva della terra, i coloni mandati e protetti dai militari continuano in qualche modo a distruggere tutti i raccolti dei palestinesi, degli agricoltori, perfino le case, molto altro ancora. Perché questa doppia doppia regola politica di Israele?
6: Allora, perché Israele si è trovato ad occupare i territori palestinesi, la Cisgiordania e Gaza, e con la guerra del 67 un po' per sbaglio, no? Poi nel libro spiego perché in realtà questa guerra, così come è stata combattuta, è tutto il frutto di una serie di malintesi da entrambe le parti. E una volta che tu occupi un territorio dove ci sono milioni di palestinesi, di persone che non sono cittadine del tuo stato, hai due scelte: o annetti questo territorio, però a questo punto sconvolgi la demografia del tuo paese e poi, diciamo, crea una questione di problemi a cascata, e anche perché questi non vogliono essere annessi, oppure fai un'occupazione militare, per cui dice una cosa temporanea, faccio un'occupazione militare però poi me ne vado. Cosa succede? Che quando tu fai un'occupazione militare applichi la legge militare e questi che tu occupi non sono cittadini. Quando questa situazione diventa permanente, tu hai una situazione per cui di fatto Israele controlla il territorio, la potenza dominante in Cisgiordania è Israele, ma in più ci sono i coloni israeliani, quindi tu sei un unico governo che applica due leggi diverse a due popoli, che è la cosa più antidemocratica che esiste. Qualcuno parla di apartheid, e secondo me anche giustamente, perché è proprio, cioè, un territorio, due popoli, due leggi diverse. Cosa succede però? Quindi, venendo a quello che diceva anche lei prima su con Netanyahu molto meno, che c'è questa doppia Israele in cui, diciamo, dentro i suoi territori propri, dei territori legittimamente internazionalmente riconosciuti di Israele, è democratica, con molti molti difetti, però democratica. E poi l'occupazione, che è profondamente antidemocratica. Se questa cosa va avanti per 50-60 anni, come è successo, prima o poi la natura non democratica dell'occupazione contagia per forza di cose la democrazia italiana al suo interno.
0: Beh, direi che sta già succedendo. Grazie Anna Momigliani. Lo ricordo, Gazzanti, un bel libro. Voi avete creato il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina. Termina qui il racconto del timone. Noi ci sentiamo domani puntuali alle 6 alle.
7: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Stunning new details are emerging.
10: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: ex Ilva, la mobilitazione in Puglia e Liguria prosegue a oltranza. Oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione, ma per i lavoratori non basta. Ucraina, Zelensky denuncia violazioni della cosiddetta tregua energetica, ma per Trump Putin vuole un accordo più di lui. L'intervento chirurgico al Papa, stamani il ricovero al Policlinico Gemelli. Monday night di Serie A, sorridono Atalanta e Toro. Crisi Udinese sprofonda il Venezia, stasera in Champions, Inter e Napoli.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola Compagnone, Marco Mancini, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea del 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
3: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
4: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
3: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. In tarda mattinata Leone XIV varcherà la soglia del Gemelli. Il Papa sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone.
5: È previsto per la tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Agostino Gemelli. Il pontefice nelle prossime ore, forse già questo pomeriggio, sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la degenza postoperatoria del Papa dovrebbe durare circa una settimana. Intanto, la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre per ora il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 16 al 17 novembre prossimi resterebbe confermato. Leone XIV sarà il terzo Papa ad essere ricoverato al Gemelli dopo Giovanni Paolo II e Francesco. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: La tregua tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche c'è perché l'ho voluta io. Ci sono state violazioni ma da entrambe le parti e Putin vuole un accordo più di Zelensky. Questa è l'ultima esternazione di Donald Trump in risposta alle accuse ribadite nelle ultime ore dal presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco da parte di Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte intanto il comandante della NATO in Europa, Grinkevich. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. Individuata una vulnerabilità nel software fornito da una società danese, l'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. È morto a soli 34 anni a Brownsville, in Texas, R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine: le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Prosegue la crisi dell'Udinese, sempre più fanalino di coda il Venezia, e stasera torna la Champions.
6: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. Assegno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro Granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo: Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
8: Sveglia, dormienti!
9: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
10: Si è svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. 2 voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
13: È una presenza, quella di Renzi, che mi depotenzia sul piano elettorale. Allora io chiedo garanzie non giuridiche del tostapane e non a Renzi, ma a Schlein, garanzie di confezionare e costruire paletti in modo che, e non ne facciamo solo una questione di Renzi o chiunque altro, domani, pur scartando, sia nella condizione di non fare danni.
14: Buongiorno! Martedì 13 ottobre 2026, San Edoardo Re. E ricordate, come diceva il mio amico Arthur Schopenhauer, ogni giorno è una piccola vita. Ciao!
15: Buongiorno Giornale Radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Tutto bene? Spero proprio di sì. Dai che si va avanti lo stesso. Niente, volevo fare un saluto a Giorgio Braccardi. Sì. A me faceva ridere da matti, anche se ero un bambino e non capivo niente di quello che diceva. E diciamo che i vari zoo, i vari trasmissioni radiofoniche adesso che sono senza ritegno, molto scurrili, molto volgari, ne hanno da imparare da Giorgio, ragazzi, ne hanno da imparare. Un pazzo scatenato, un genio serio capace di essere completamente folle. Sì. Un abbraccio forte, mi hai fatto ridere anche se non ti capivo da bambino, Giorgio. Allegra, ragazzi, andiamo sempre avanti e sempre comunque forza Milan. Ciao.
16: Buongiorno Luca e socio. Volevo dire una cosa a proposito di Ranucci, che è tornato a galla, argomento, Io mi chiedo per quale motivo sempre questo accanimento. Oltretutto, facciamo un po' il resoconto di tutto. Allora, quest'uomo l'unico errore che ha fatto è che non capiva la differenza tra chi traeva delle fonti e un amico. Diciamo che anch'io dalla vitola sarei stato molto lontano, però vabbè, gli amici non si scelgono, di solito se te li trovi. Vorrei ricordarvi che Girardengo, il suo migliore amico, era un bandito. Ma al di là di questo, ma per quale motivo ci si scandalizza dell'amicizia di Ranucci con la vitola? E nessuno si è scandalizzato mai di quando la vitola si accompagnava a Silvio Berlusconi. Si è visto spesso insieme a lui scendere da aeroplani privati, da assemblee. Ora, io dico, è uno scandalo che la vitola sia amico di Ranucci, e non era stato mai uno scandalo che la vitola era amico di Berlusconi, che già a quei tempi era presidente del Consiglio. Ciao a tutti, Kevin da Erba.
17: Buongiorno a tutti. Avete visto ieri sera, cari compagnucci, da Porro, che è un vero giornalista? È forse il miglior giornalista italiano, perché non è di parte, perché fa vedere veramente le cose come sono. L'avete visto il sistema casa dei compagnucci della sinistra? In Emilia-Romagna? Quelli che vogliono gli espropri, vogliono levare le case ai ricchi per darle ai poveri. Avete visto come fanno? Gli italiani non gliele danno le case, li lasciano nella lista d'attesa, li danno tutti a questi magrebini con i burka, perché hanno la bandierina della Palestina per la pace, perché loro sono per la pace. Avete visto come si fa il vero giornalismo d'inchiesta? No, come faceva Ranucci, che andava dai suoi amici lì la vitola ai ristoranti. Avete visto come fanno a Quarta Repubblica? Vanno e fanno le domande, fanno vedere le cose a noi cittadini, e l'abbiamo visto, per questo non li vogliamo.

0: delle vostre liste, in cambio di questi favori gli date case, gli date. Statemi bene, buona giornata a tutti e guardate Rete 4 la sera, vi fanno vedere un po' di cose come stanno veramente. Jonathan da Prato.
1: Oh, sveglia dormienti, sveglia. Noi siamo Latino Fuggente, io sono Luca Tedese, sul ponte c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, e oggi ricordiamo un comico che ha segnato una stagione insieme a Renzo Arbore, un comico che riusciva a comunicare attraverso il paradosso, l'eccesso, un comico che non c'è più, che si chiama Bracardi.

come fai a spiegare a un ventenne che cosa fu Bracardi? Perché poi qualcuno potrebbe dire: ma chi era quello delle pernacchie? Sì, ma la pernacchia di Bracardi era un'opera d'arte. Bisogna dunque raccontare che un tempo

impalmato dell'epoca. E in questa banda Giorgio Bracardi era un protagonista. C'è una foto bella sul Corriere della Sera. C'è Bracardi che fa una specie di verso come se fosse un orango cattivo, un King Kong, e da un lato c'è un signore che non c'è più, che si chiama Gianni Buoncompagni, che gli fa il segno delle corna, e dall'altro c'è un signore che ora si avvicina ai 90 anni e si chiama Renzo Arbore, che gli fa il gesto della presentazione deferente. Ebbene, questa banda, questo terzetto, emigrò dalla radio sulla televisione, dando vita a personaggi, maschere, rappresentazioni, paradossi, e divenne Alto Gradimento, L'altra domenica e poi Indietro tutta. Bracardi impersonava mille maschere, Scarpantibus, una specie di immenso uccellaccio del Nicaragua, poi Catenacci, il rissoso e genostalgico gerarca fascista ossessionato dall'ordine, e poi 100 altri veramente sempre divertenti. Oggi sul Corriere della Sera Chiara Fioletti giustamente parte da quella cosa: pernacchia, tormentoni, slogan. Giorgio Bracardi, padre della comicità surreale, era un personaggio folle, imprevedibile al di là di ogni schema. È stato l'unico in grado di far ridere milioni di italiani anche solo con una parola gridata: Patroclo! Urlava in loop, ma con diverse intonazioni. La casa discografica Ricordi ne fece anche un 40 giri, tanto era il successo di quel tormentone. Iedine, a casa di riposo di Fiano Romano, dove era ricoverato da qualche mese dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera, l'attore, musicista e autore di diritto nel novero di chi ha rivoluzionato la radio, è morto, aveva 93 anni. Era nato a Roma 3 maggio 33, respirando il gusto per lo spettacolo grazie a due genitori artisti. Il padre, tenore, fu anche uno dei gestori del mitico Salone Margherita di Roma, mentre la madre, Edvige, era soprano, pensate. Bracardi, non a caso, era un vero appassionato di musica, suonava il pianoforte come fratello Franco, celebre maestro del Maurizio Costanzo Show, ed era un compositore, insomma era una famiglia che era ovunque. Ma la sua grande passione si rivelò essere la recitazione, la comicità in particolare, la comicità surreale in dettaglio, irriverente, a tratti grottesco. Venne trovato da Arbore a un concerto per via del suo talento nel simulare i versi di un animaletto che si sarebbe poi rivelato l'antenato di Scarpantibus, il celebre uccellaccio preistorico del Nicaragua. La capacità di riprodurre versi strambi era una qualità, in effetti il comico aveva fra le altre. Bracardi lavorava con la voce, la usava come se fosse il suo laboratorio personale, un luogo in cui creava suoni, evocava situazioni attraverso la voce, ma anche attraverso la gestualità. Costruiva interi universi nonsense in cui Arbore e Buoncompagni si abbeveravano nella trasmissione in cui lui diventò presso un cardine, Alto Gradimento. Nella galleria i personaggi eccentrici e apparentemente raffazzonati, ci sono alcuni imprescindibili la cui fama è sopravvissuta negli anni. Abbiamo detto di Scarpantibus, ma anche il giornalista Max Vinella, il gerarca nostalgico Armando Catenacci. In comune avevano tutti elemento: essere non solo sopra le righe, ma lontani anni luce da quelle righe, ben distanti dai margini dentro cui si muoveva allora la comunità degli anni 70. L'amicizia con Arbore, anche sulla scorta di questa unicità, divenne presto un sodalizio. Fra i programmi in cui lavoravano ci sono infatti L'altra domenica e soprattutto Quelli della notte, che lo portò alla consacrazione. Attraverso quei programmi diedero vita a una nuova idea di televisione, dopo aver demolito il precedente, dissacrandolo. Con Bracardi, infatti, il punto non era tanto cosa diceva la battuta, ma piuttosto come la diceva. La vuoi la minestrina? Ti piace la minestrina? E poi il famoso tormentone, che divenne modo di dire: in galera! In galera! Diceva.

0: Catenacci, sperimentatore nel corso della sua carriera, ha lavorato anche al cinema con Bud Spencer, in Banana Joe, e anche la musica. Dopo l'inizio da pianista, aveva partecipato più volte a Sanremo come autore, ma era la TV la sua grande passione, e arrivò persino a Striscia la Notizia, dove interpretò il finto portavoce politico Lucio Smentisco. Creatore di figure leggendarie, è riuscito in una impresa impossibile a tutti i comici: farci ridere, magari anche solo con una pernacchia.
1: Ci siamo spaventati, lo so, non ti spaventare, ci siamo spaventati, perché no? È stato un brutto spavento. Pensate, Alberto Botta sta con me dal 1984, mi ha sempre seguito Barilla Buchi Band da quando abbiamo fatto queste cose, non si era mai spaventato così, perché noi lo abbiamo visto e adesso ve lo presentiamo. Lo abbiamo visto, il conte Dracula.

0: come lo descrivi un numero come questo? Praticamente dice due parole, Occiciorni, che era il titolo di un film con Marcello Mastroianni, molto sofisticato, suoni, rumori, sonorità jazz, casino sul palco, Arbore che fa il finto stupefatto, la parodia del vampiro di quei tempi che poi era Dracula, Nosferatu, insomma niente, alla fine forse è passato così tanto tempo che si fatica anche a capire il senso della rottura, che era 3 minuti di spettacolo solo con rumori, suoni, musica e 3 parole sussurrate. Ma questo è stato, ci piaceva ricordarlo insieme al suo tormentone, forse lo metteremo in qualche, da qualche parte, in galera, era in fondo quella l'anticipazione del vaffa, degli strappi, della rabbia antipolitica. Allora, tante cose di cui discutere, ma Nicola Compagnone ha lavorato per noi sulle voci importanti. Mattarella, l'Italia sconfisse il terrorismo con valori e unità.
1: L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità, quella unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
0: Non mi ricordo se l'ho mai detto, non mi hai detto Dio salvi Mattarella come Dio salvi la regina. Ecco, qualunque cosa dica Mattarella, a me piace Mattarella. Oh, mi illumino di immenso. Salvini che si dimette per rivincere sul congresso della Lega, altri, chiunque ha buone idee sarà benvenuto.
2: Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto. Ci saranno delegati eletti dai militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro, quindi sono ben contento. Un occhio particolare ai 500 sindaci che stanno affrontando delle spese, dei costi spesso legati all'immigrazione che non sono più in grado di sostenere.
0: Ci ha divertito moltissimo, mi ha divertito, devo dire la verità, la gag della Meloni che arriva sul podio di una conferenza di Assolombarda, trova un rialzo troppo alto e ci scherza: mi avete sottovalutata nella mia altezza, non sono un nano. Ma è geniale, Giorgia, queste sono le cose simpatiche.
3: Dopodiché bisogna prima fotografare la realtà nella quale operiamo. Qui il presidente Biffi coglie 2 punti centrali. Il primo è che la crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni, perché si sa, noi italiani veniamo spesso sottovalutati, solo che quando ci sottovaluta l'Unione Europea, diciamo così, ci siamo abituati. Quando invece veniamo sistematicamente sottovalutati dai nostri stessi organismi, un po' dispiace, ma tant'è. Non è quello che voglio dire è che questi risultati devono in ogni caso incoraggiarci. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
0: E ora sentite, e quello dopo 23, il podio, la gag del podio.
3: Il secondo punto è che la bassa produttività frena la crescita. Anche qui Presidente Biffi ha ragione, è un problema che, come sapete, l'Italia si trascina da oltre 20 anni, ha due cause principali. La prima è la struttura stessa del nostro sistema produttivo, che è fatta soprattutto di piccole e piccolissime imprese e per certi versi potrebbe essere considerato un limite, ma è anche una delle ragioni per cui abbiamo retto nei momenti di crisi. La seconda sono gli investimenti insufficienti che per decenni sono stati dedicati alla ricerca, all'innovazione, al capitale umano, ed è invece su questo che si può e che si deve intervenire ancora meglio. È quello in cui abbiamo lavorato in questi anni: migliorare le condizioni di sistema in cui le imprese lavorano e competono, e ci abbiamo lavorato seguendo molte delle stesse direttrici che ho sentito tratteggiare nell'intervento del presidente Biffi: innovazione, apertura a mercati internazionali, capitale e crescita delle aziende, con una precondizione che chiaramente le tiene tutte insieme, che è il costo dell'energia.
0: Eccolo quel momento che mi ha divertito più dell'aggiornamento economico, confesso.
3: Buongiorno a tutti, grazie davvero per questo invito. Voglio salutare e ringraziare, io penso che mi abbiate sottovalutato, perché scusate un secondo, non sono proprio un nano, ma vabbè, scusa, la ringrazio. Dicevo grazie, saluto ovviamente il presidente La Russa, il presidente Orsini, il presidente Fontana.
0: E nel frattempo un tecnico portava via la pedana supplementare che le era stata assegnata. Allora abbiamo raggiunto le 7:30, tante cose che friggono sulla padella della storia, non parliamo di Trump, non parliamo del nuovo Crozza Vannacci, ma solo dopo che Peter avrà comandato la pubblicità, fra poco.
4: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
10: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori questa mattina a sud di Roma, dove per un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Chiuso anche il tratto della diramazione Roma Sud tra San Cesario e il bivio per la 1 verso Napoli. Il traffico proveniente da Firenze viene deviato sulla diramazione di Roma Sud in direzione di Roma con 4 km di code a partire dal bivio per la 24 in A1 e a seguire sulla diramazione Roma Sud fino all'uscita di San Cesario verso Roma. Sempre in A1 per curiosi si sono formate code per circa 4 km tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud. A sud di Napoli per un incidente circa 5 km di code in A2 da Lancusi a Fratte verso Reggio Calabria e 1 km di code da San Mango Piemonte a Fratte verso Fisciano. Verso Napoli prime code in A1 dal centro direzionale il bivio per Napoli Centro. Entro in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale, a Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Più a nord in A1 code per lavori tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante in ambo i sensi, verso Milano circa 2 km di code per un incidente sulla Paullese da Peschiera Borromeo a San Donato, code per il traffico inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzo Solo. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Buongiorno a tutti. Vorrei immaginarmi in un mondo di cartoni animati, tipo Bruto e Braccio di Ferro, dove i due durante le risse se ne davano di santa ragione. E vorrei immaginarmi di fronte a Jonathan, ecco, di prenderlo, di mettergli la mano in bocca, farlo uscire dall'altra parte e rivoltarlo come un calzino e riportare la bocca e il sedere al posto giusto. Arrivederci, Renato.
8: Si chiama. È un pensiero anche a Giorgio Bracardi, che la prima volta che lo vidi in TV urlava da un balcone Patroclo, chiamava Patroclo e scoppiava una risata inarrestabile. Saluti ancora Marco da Napoli.
9: Buongiorno, oggi con buona pace di Giuliano Guidabardi vorrei ascoltare Sono uno stronzo testa di cazzo di Bracardi, grazie.
10: Buongiorno, c'è con noi un ospite, l'avvocato Procaccini, che saluto, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
10: Luca Procaccini sta offrendo la sua arguzia professionale a una vicenda apparentemente marginale, ma in realtà molto interessante, che ha acceso un grande dibattito, cioè l'abbattimento dei droni a fucilate da parte di un vicino rispetto a un signore che ovviamente stava utilizzando questo strumento. Allora si è acceso un grande dibattito perché improvvisamente, quando è accaduto a Chieti, molti si sono chiesti: ma è legittimo, non è legittimo, si può fare, non si può fare, è un diritto non essere sorvolati, è un diritto far volare il proprio drone? Ci può fare un riassunto di quello che ha capito, avvocato?
11: Beh, io ho capito solamente che questo è l'esempio tipico di come fare il delinquente un mestiere difficile, perché abbattere un drone così con a schioppettate mette in fila una serie di reati che metà bastano, che manco al capone. Quindi
10: allora
11: no,
10: me li dica, me li dica, me li dica.
11: Vabbè, per cominciare il danneggiamento, tu mi danneggi una qualcosa ed è reato, per dirne una. Se poi ritieni che questo sorvolo abbia violato dei tuoi diritti, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel nostro sistema di giustizia evoluta occidentale, ma ormai in ogni parte del mondo quasi, se ritieni che è stato reso un tuo diritto, ti porti dal giudice e fai valere le tue ragioni, non te le fai da solo, no? Per dire un'altra. Poi vogliamo parlare del getto di cose pericolose, te spari, i pallini, voglio sperare sia un fucile aria compressa, ma non so che arma fosse, quelli poi ricadono, o anche il drone, se fa mille pezzi finisce giù, è pericoloso, no? Per dirne un altro, vogliamo aggiungere le esplosioni pericolose, noi metti a sparare, mica siamo a Capodanno, che pure in alcuni comuni è vietato sparare i botti, eccetera, eccetera, eccetera, per non tralasciare forse anche quello più grave, se ci pensiamo, se sei dotato di un porto d'armi ma per tenerlo in abitazione non puoi andare in cortile a giocare al tiro al piattello, insomma una serie di reati in concorso tra loro che metà bastano. Ho letto
10: avvocato, lei è brillante, però lo sa che cosa hanno detto i difensori del vicino cecchino, che come in questo paese si può sparare ai rapinatori e non si può sparare a un drone che ti sorveglia e chi ti sta sorvolando, allora, col drone sta violando la tua privacy, è vero o no?
11: Allora, fermi tutti. Allora, intanto la legittima difesa, che è stata modificata nel tempo, prevede un'aggressione alla tua persona, ai tuoi familiari o ai tuoi beni. Nell'ipotesi che il drone fosse dotato di una telecamera, allora sì, il vicino commette un reato, si chiama interferenza illecita nella vita privata, insomma io non posso venire con la telecamera a vedere che fai a casa tua, ma non metto in pericolo il bene giuridico della vita o della proprietà, ma come è stata riformata la legittima difesa, e quindi torno a dire, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, vai dal giudice e dici ha commesso un reato il mio vicino, ho le prove, le fornisco, fate quel che dovete, eppure è un reato punito abbastanza severamente, insomma non ci
10: non sei abilitato a sparare. Quanto rischia il cecchino, avvocato?
11: Ma paradossalmente il reato più grave è quello dei danneggiamenti, che va dai 6 mesi a 3 anni, in concorso con una serie di reati del nostro sistema. Eh sì, danneggiamento, beh, torniamo alla tutela della proprietà privata, no? Se tu ritieni di potermi sparare perché ho violato la tua proprietà privata, io ritengo di avere diritto a un risarcimento non solo per il danno civilistico, quanto può costare un drone, ma per la sofferenza da danno, da reato, ecco che la pena è quella dai 6 mesi ai 3 anni per il danneggiamento peraltro aggravato. Però se vai in concorso nel nostro sistema, quando tu con una sola azione commetti più reati, non si fa il cumulo aritmetico delle sanzioni, sono altrimenti come Al Capone non esci più dal carcere, ma fondamentalmente ci sono quello che io ipotizzo, cioè l'aver portato l'arma fuori, per esempio, dall'abitazione dove magari puoi detenere legittimamente ma non puoi andare in giardino, sono altri 18 mesi di arresto, insomma. Se ci fosse il cumulo aritmetico, questo non esce più dal carcere, banalizzo spiritosamente, non essendoci il cumulo aritmetico, si fa il reato più grave, aumentato fino al triplo, chiaramente il triplo non può superare la somma algebrica, ma vuol dire aumentare di un poco, anche perché il fatto è sì grave, ma non meriti posto in carcere se sei, chiedo scusa, è passata la...
10: Sì, abbiamo capito.
11: Ecco, abbiamo capito, ho alzato la voce. E quindi si applica il reato più grave, aumentato fino al triplo, ma vuol dire di un poco. Però se sei incensurato, ti becchi la sanzione con la condizionale, che vuol dire che non va eseguita. Se c'è un giudizio prognostico che ci fa dire che non commetti altri reati, se invece sei scucinato, ti puoi scontare anche quella, per essere semplice. Poi apriamo il discorso un po' più complesso, cioè le carceri piene, si tende a non mandare in carcere per fatti di questo tipo perché non c'è proprio lo spazio.
10: Quindi avvocato, lei è stato brillante, esaustivo e ci ha aperto un nuovo orizzonte, ma almeno possiamo dare una raccomandazione: non bisogna sparare né sui pianisti né sulle ambulanze e neanche sui droni.
11: Questo bisogna aggiungere, se mi è concesso, fare il delinquente è un lavoro serio, non ci si può improvvisare. Questo signore con questo fatto si è rovinato un pochettino la vita, mentre il delinquente serio non scivola su queste cose. Ecco, quindi imparate a fare delinquenti se volete farlo, oppure astenetevi.
10: Grazie, senta Bracardi d'epoca.
12: Pitio. Ciao. La vuoi la minestrina? Ti piace la minestrina? Mangia la minestrina!

0: devo dirvi che io che amo le storie paradossali, questa vicenda del drone me la sono proprio figurata, lui disturbato da quel ronzio, prima dice togli, lo smetti, poi non riesce a darsi pace, va sopra il camino, solleva il fucile da caccia, esce, bang bang, e lo tira giù a fucilate. Chissà quante volte accadrà. Il signore di Chieti, come ci ha raccontato in questo modo egregio l'avvocato Luca Procaccini, diventerà un archetipo, e forse anche lì si potrà rispondere solo con Bracardi in galera. Le vostre voci al 334 11 11 622. Ma come avevo preannunciato, mentre mandate i vostri messaggi, c'è un nuovo Crozza Vannacci.
1: Buonasera Vannacci. Senta,
2: è capacità attrattiva.
1: Cosa?
2: Capacità attrattiva di generare la smania che avete voi giornalisti di sentire i sorprendenti e lapalissiani concetti che è nucleo.
1: In che senso? Non ho capito, non ho ancora.
2: Beh, il più lapalissiano è che Tommaso Cerno sia un invertito.
1: No, non si può dire. Non...
2: Perché ha invertito il normale senso di marcia.
1: Ma cosa? Ma qual è il normale senso di marcia?
2: È
1: ma...
2: normale che un uomo vada verso una donna, ma no. Se a metà strada fa inversione a U e torna verso l'uomo, ha invertito il senso di marcia.
1: No, ma
2: vede, è una definizione che lei può tranquillamente trovare sul codice della strada.
1: Ma l'applica
2: subito
1: marcia.
2: Dopo la guerra, ascolti, subito dopo la guerra, lei.
1: Sì.
2: Non vedeva nessuno andare contromano in autostrada perché nessuno si azzardava ad invertire il senso di marcia.
1: Ma ho capito.
2: Non so se si è accorto di come grazie alla sinistra siano aumentati gli invertiti che vanno contromano in autostrada.
1: Ma no, ma non c'entra.
2: Perché in autostrada se sei invertito ti tolgono la patente, mentre in televisione se sei invertito non ti tolgono il programma.
1: No, ma cosa
2: si è paralizzato, vero?
1: Ma non è che
2: vede, questa si chiama capacità attrattiva.
1: Sì, però
2: con
1: visto.
2: La mia abilità dialettica vi confondo
1: e
2: siete quasi portati a darmi ragione.
1: No, no.
2: E infatti gli elettori pensano: ma che bravo Vannacci!
1: E questo forse
2: e
1: un
2: mi
1: po'
2: votano.
1: Lo so.
2: Mi dica quanti politici oggi sono dotati di questa capacità attrattiva.
1: Ma che ne so?
2: Senta qua. Sì. Ascolti,
1: però
2: senta
1: qua. Vabbè, sì.
0: Ancora.
2: Perché la donna si è messa a giocare a rugby? Mettendo in pericolo il seno, col quale dovrebbe allattare i nostri figli.
1: Ma che domanda è?
2: È semplice, è contro il volere di Dio.
1: Ma quando mai?
2: È evidente. Oggi la donna non sopporta di essere donna.
1: Ma non.
2: Vorrebbe avere una sporgenza riproduttiva da mostrare negli spogliatoi sotto la doccia.
1: Ma
2: non lo dico io, lo diceva Freud nel 1908. Si chiamava invidia del pene.
1: Ma cosa c'entra? Ma cosa
2: questa? È la mia capacità attrattiva, dire banalmente cose che trovi su Wikipedia.
1: Sì, ma non è
2: per
1: che
2: esempio,
1: basta.
2: I Maranza non rispettano la nostra bianca cultura italica, romana, cristiana.
1: Ma che romana?
2: Possono tornarsene nelle dune del deserto sahariano.
1: Ma di cosa sta parlando adesso?
2: Ma io sto solo citando la conformazione classica del deserto del Sahara.
1: No, lei lo
2: non ci sono forse le dune in Africa?
1: Sì.
2: Non ci sono forse le oasi? Con le pozze d'acqua e le palmette.
1: Sì, ma cosa c'entra?
2: Ma in quelle oasi lì, se l'ha chiesto, secondo lei, i tuareg che si rifocillano con le rustichelle e i camogli, come facciamo noi negli autogrill, con i servizi igienici, donne, uomini handicapati?
1: Ma no,
2: noi non andiamo a invadere le loro oasi con i salumi dell'autogrill.
1: Ma certo!
2: Eppure loro ci invadono.
1: Ma cosa?
2: Col colore delle loro pelli anormali nere.
1: Ma non può sempre arrivare.
2: Che affiancati a noi bianchi trasformano la razza italiana in zebra.
1: Ma che. Allora senta, io capisco la sua capacità.
2: Vede, è una cultura optica.
1: La zebra.
2: Lei lo sa che l'optica è tipica dei drogati di sinistra ti stordisce, ti confonde.
1: Sì, cosa sta dicendo?
2: Sto dicendo che prima c'erano delle mercerie con donne orgogliosamente sarte che non giocavano a rugby,
1: ma basta con sto
2: che vendevano i gomitoli di lana ad altre donne fiere di essere mamme con quattro figli
1: vabbè,
2: a casa cucivano i maglioncini mentre i loro mariti esprimevano la loro sacrosanta virilità di maschi
1: con
2: una segretaria che rivestiva il ruolo dell'amante.
0: Il mondo riscritto attraverso la comicità di Crozza sul 9, fantastico. Non si finisce mai stupirci, ma poi c'è De Luca, quello vero, che riflette della fucilazione in streaming, fantastico.
3: Un'altra vicenda che mi ha colpito in questi giorni è un annuncio dato dal ministro della difesa degli Stati Uniti d'America, tale Hegseth, ricordate quello impomatato, con il quale comunica che ci sarà una fucilazione di un uomo condannato per un attentato del 2009 fatto a Fort Hood. E comunica questo signore che l'autore di quella strage di Fort Hood sarà fucilato pubblicamente, e ci assicureremo, dice il ministro della difesa, che gli americani possano assistervi. Sarà fucilato, dice Hegseth, da un plotone di soldati, e l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Siamo arrivati alla barbarie, all'animalità. Fuciliamo un essere umano come uno spettacolo pubblico. Siamo arrivati a 90 anni fa, l'ultima volta che è stato impiccato un uomo negli Stati Uniti d'America davanti al pubblico. C'è da vergognarsi veramente. Quello che sta avvenendo negli Stati Uniti d'America con questo gruppo dirigente che si ritrova oggi alla testa di quel grande paese spinge davvero il mondo verso livelli di imbarbarimento, di perdita di valori umani fondamentali, che è qualcosa di sconvolgente. Di sconvolgente.
0: Fantastico, non possiamo non sottoscrivere. Ma Trump, sentite questa perla, questa piccola perla che dice ai suoi elettori: sentite, potrei dirvi le cose più stupide, ma tanto voi applaudireste lo stesso.
4: No, it's true. No, there's such love. It's like, I mean, it's amazing. When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. That's true. But we don't say the stupidest things. We say things of common sense. As
0: low as you go. Non è male come inciso avere questa stima dei propri elettori. E andiamo all'Ucraina, caracciolo 8 e mezzo, Trump e Putin vogliono chiudere la partita nel modo più indolore, sentite.
5: Alle tregue non dobbiamo credere, dobbiamo credere al fatto, perché ormai è stranoto, che Putin e Trump su una cosa sono completamente d'accordo, cioè vogliono cacciare Zelensky. Zelensky è, come sappiamo, scaduto da diverso tempo come presidente, ma è abbastanza improbabile che si organizzino delle elezioni, che potrebbe anche rivincere, perché no? In ogni caso la sostanza è che l'Ucraina è in condizioni più che drammatiche sotto ogni profilo, anche perché i russi stanno bombardando in maniera scientifica la rete elettrica, i trasporti, insomma tutto quello che è dal punto di vista infrastrutturale vitale. Il 60% della popolazione ucraina di quando è diventata indipendente non è più in Ucraina, ci sono più ucraini fuori dall'Ucraina che dentro, e quindi la ricostruzione è, magari prima ovviamente una qualche forma di pace che dovrebbe essere la priorità,
6: almeno
5: diventa sempre più complicata, anche perché gli americani hanno fatto sapere che armi non ce ne sono quasi più, e anche gli altri europei cominciano un po' a tentennare, non perché non le vogliono dare, ma perché effettivamente ce ne sono poche.
6: Ecco, quindi hai ricordato anche tu che Trump diciamo detesta Zelensky dal 2019, da quando gli chiese di trovare le prove contro il figlio di Biden, insomma una lunga storia.
5: E poi serve anche a Putin per poter esibire, dato che insomma molto altro non può esibire comunque uno scalpo, diciamo così.
6: E serve quindi a Trump per le midterm anche questo accordo.
5: Ma questo
6: sul
5: penso
6: gasolio.
5: Che gli americani di Zelensky freghi veramente poco.
6: No, ma per l'acquisto del gasolio.
5: Allora, l'acquisto del gasolio è veramente ridicolo, perché quello che Putin ha promesso a Trump nella prima botta corrisponde a circa mezza giornata di consumi americani.
0: Oh, è arrivato fra noi Giuliano Droni Bardi, il più grande cecchino di drone molesto che la storia ricordi.

0: E buongiorno e buon martedì, caro Luca.
1: Confessa, caro Giuliano, tu sei fra quelli che sorvegliato
0: di onnipotente
1: di un vicino. Reagiresti?
0: Ma è evidente, eh? Ma è evidente. E credo che il simpatico buon tempone che ti ha fatto ascoltare stamattina con un'infarinatura di diritto dimentichi che è nel pieno diritto delle persone quella di eliminare gli oggetti fastidiosi che si trovano all'interno.
1: Ma tu vai da un giudice proprietà, però.
0: E che
1: te l'ha spiegato.
0: Ma ti ha spiegato un accidente, va da un giudice. Chi si permette di intromettersi all'interno di un bene costituzionalmente protetto come la privatezza degli affari tuoi? E quindi se tu sei dalla parte dei guardoni lo capisco, c'è una certa storicità in questo, però non siamo guardoni tutti quanti e non a tutti piace essere guardati.
1: Veramente stai difendendo la giustizia fai da te?
0: Ma non è giustizia fai da te, cioè non c'è niente di giustizia fai da me. Se arriva un testimone di Geova a casa, io gli impedisco di entrare per parlarmi delle sue idee perché voglio rimanere a casa mia sereno. Non è mica una giustizia fai da te. E se quello ci mette la mano dentro, gli dici scusi, tolga la mano, e se non la toglie, gli chiudi la porta sulla mano. Non è giustizia fai da te.
1: Ma non temi quella pioggia di reati che ti possono essere addebitati, che ha ricordato l'avvocato? Più reati, no. Di Al Capone, ha detto.
0: Ma no, ma sono delle sciocchezze, figuriamoci. Vedrai che al signore di Chieti non succederà assolutamente niente se non che venga riconosciuto il diritto delle persone di stare nella propria casa con la propria famiglia.
1: È stato molto applaudito sui social, eh?
0: Senza essere guardonato.
1: Ti comunico che 9 messaggi su 10 dicevano bravo, hai fatto bene. Chissà perché è acceso così tanto, è diventato un vendicatore civile.
0: Perché viviamo in un periodo storico in cui oramai la nostra privatezza è messa a rischio da qualsiasi cosa. Sei controllato nei conti in banca, sei controllato in quello che fai, esci per andare a comprarti una frittella e hai 25 telecamere che riprendono dove sei andato. Se decidi di grattarti il naso, accidenti, si è messo l'internet nel naso. E poi dopo fra 20 anni tireranno fuori una foto mentre tu ti grattavi il posteriore per identificare e valutare la tua qualità. Credo che i cittadini giustamente comincino a percepire questa sindrome da osservazione da Grande Fratello, e se già dà fastidio che lo facciano le banche e le autorità, figurati se non ti dà fastidio che te lo faccia invece uno che abita a 2 isolati più in là, che si è comprato a 30 euro un drone da Shein e che vuole guardarti dentro casa con le sue attrezzature paradossali. Non scherziamo.
1: Sì, è veramente, non immaginavo. Hai il tuo lato John Wayne, di la verità, ma d'altra parte la cultura è un po' quella, del cowboy.
0: Mi piace assistere ogni giorno alla tua sindrome X-Factor.
1: Che c'entra X-Factor?
0: Ma è la sindrome che ormai riguarda un po' tutti voi moralisti un tanto a letto. Vi sedete sulla vostra poltroncina e cominciate a esprimere giudizi frutto di una competenza autoproclamata e autodefinita. Dovete dire questo è fatto così, quello è fatto colà, questa è quella cultura, questa è quell'altra. Non funziona.
1: Bene, lo sai che Corona ha intervistato Mannacci?
0: Proprio deve essere stato un summit, un vertice.
1: No, invece sì, è un'intervista brillante,
0: sapida.
1: Sai?
0: Sì, che cosa è uscito fuori questa volta? Quale dei due è riuscito ad andare oltre gli schemi per farsi notare di più? Chi ci è riuscito maggiormente?
1: Lo scopriremo poi. Comunque, dimmi solo una cosa importante, Bracardi ti è mancato o no?
0: Mi è mancato moltissimo, mi è dispiaciuto vedere come la vita di un grandioso personaggio, un uomo di intelligenza strepitosa, un grande creatore di personaggi e di modi di dire, sia conclusa invece in una casa di riposo malconcio a 93 anni. mi è un po' dispiaciuto, anche perché nessuno ricorda quello che è successo negli ultimi anni, e cioè il dissidio con Arbore sulla paternità di alto gradimento, cioè quei personaggi che sono usciti dalla gola di Bracardi e non nessun copione, che sono diventati una contesa che d'Arbore lo hanno allontanato granché, però ieri giustamente Arbore lo ha ricordato come un talento unico, irripetibile, ed è giusto così. Le liti sulle invenzioni finiscono quando l'inventore se ne va e resta l'invenzione. E comunque, in galera!
1: È in galera! Ci fermiamo e torniamo liberi, non liberi, con droni o col fucile, subito dopo pubblicità.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
12: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
14: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea del 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e UILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario UILM Taranto.
4: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
3: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
2: La crescita italiana è debole ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. In tarda mattinata Leone XIV varcherà la soglia del Gemelli, il Papa sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Marco Mancini.
5: È previsto per la tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Agostino Gemelli. Il pontefice nelle prossime ore, forse già questo pomeriggio, sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la degenza postoperatoria del Papa dovrebbe durare circa una settimana. Intanto, la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre per ora il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 16 al 17 novembre prossimi resterebbe confermato. Leone XIV sarà il terzo Papa ad essere ricoverato al Gemelli dopo Giovanni Paolo II e Francesco.
2: La tregua tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche c'è perché l'ho voluta io. Ci sono state violazioni ma da entrambe le parti e Putin vuole un accordo più di Zelensky. Questa è l'ultima esternazione di Donald Trump in risposta alle accuse ribadite nelle ultime ore dal presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco da parte di Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte intanto il comandante della NATO in Europa, Grinkevich. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita, individuato una vulnerabilità nel software fornito da una società danese. L'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A, prosegue la crisi dell'Udinese, sempre più fanalino di coda il Venezia e stasera torna la Champions. Jenny Di Gaetano.
6: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi tre capo di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di due traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, decimo posto in classifica. Oro granata sempre a quota zero nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, quarto capo di fila. Stavolta in casa Toro 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza-Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime due italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal capo con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fonderle poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della consulta.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: Si è svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
13: Buongiorno, io mi sono svegliata da qualche giorno che mi sveglio con questi sempre pensieri ricorrenti. Uno sono le tasse. Ieri ho sentito la Gabanelli d'Augias, è vergognoso le tasse sommerse che abbiamo sugli stipendi del nostro povero ceto medio, sempre più povero. vorrei che ne parlaste. E poi ho sentito da Gramellini Cuperlo del PD e mi sono convinta, sono un'elettrice di sinistra, che non vinceranno mai. Sa perché? Perché questa vecchia nomenclatura della sinistra, che è intrisa di potere e legata alle sue poltrone, non le lascerà mai, e sono quelle che frenano il cambiamento. La SLAI, che io stimo, deve fare una cosa sola: mandarli tutti a casa, questi vecchi, vecchi storici che hanno rovinato la sinistra, perché non hanno mai fatto niente quando sono stati al potere, e ricominciare da capo. Allora sì che sarà veramente un PD progressista. Speriamo bene, me lo auguro. Tamara da Fiumicino.
10: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Ora, stamattina leggevo che il sindaco di New York, Mandani, che io apprezzo davvero, però ha fatto una cosa che non tanto mi convince, cioè non va al Columbus Day, facendo rimanere male tutti gli italoamericani di lì. Insomma, il motivo perché non va, cioè lui deve capire pure che gli italiani non è che sono tutti quanti di destra, anzi forse era proprio il contrario, se è questa la motivazione. Però è strano, questo piglia non va, come un sindaco così, vabbè, chissà perché.
14: Buongiorno Telese, buongiorno Gabardi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io mi rivolgo a tutti quelli che insultano Jonathan Damprato: ma non vi vergognate a utilizzare certe frasi e certe minacce verso una persona che esprime un suo giudizio, condivisibile o meno? Ma dovreste mettervi la testa sotto terra per la vergogna? Mi fate veramente vomitare per quello che dite. E allora tutto quello che a me non piace dovrei venire qua a insultare le persone, a minacciarle di fracassargli il cranio, eccetera, eccetera. Ma vergognatevi sul serio, sui livelli cui veramente riuscite ad arrivare. Ma lasciate che ognuno esprima il proprio giudizio, condivisibile o meno, di destra o di sinistra. Ognuno deve essere libero di dire la sua. Se non vi piace, pace bene. Lo ascoltate, non lo condividete, non vi piace, esprimete un vostro giudizio. Stop, ma è inutile arrivare lì a insultare. Non credo che neanche Jonathan vi abbia insultato personalmente o singolarmente. Ha un suo credo e lo esprime con forza perché è convinto di quello che sta dicendo. Basta, accettatelo. Francamente, non capisco. Buongiorno.
15: Io sono d'accordissimo con l'abbattimento dei droni fai da te, ma vi dico di più: mi voglio comprare una fionda professionale e fare scempio di questi oggettacci, che me ne trovo sempre uno in testa anche quando sono lì in spiaggia in Sardegna, dove ho il diritto di stare tranquillo. Non solo, ma anche al lavoro siamo costretti ad abbassare le tende nelle stanze meeting, di stare al buio perché ci potrebbero essere dei droni lì intorno che ci spiano. Io ho proposto un sistema di abbattimento dei droni lì, però ecco, non mi ha dato retta nessuno, chiaramente. E più che

0: volatili.
1: Ma non si parlava di volatili, non so.
0: Beh,
1: perché
0: più volatile di un drone.
1: Brugaccini.
0: Più volatile di un drone.
1: Prendo atto che ancora una volta, sia pure in modo suadente, abile e quasi per questo diseducativo, hai difeso il Far West, il fai da te, la frontiera del cowboy che prende fucile e spara. E prendo
0: tutto
1: atto.
0: Al contrario, come sempre, tutto al contrario, come sempre, ma non è una novità che tu manipoli ed interpreti al contrario della realtà. Deve essere un piacere sottile che provi e come tale lo rispettiamo. Però oggi volevo soffermarmi sulla prima pagina di Libero, perché titola sempre con la consueta modestia e moderazione: questi sono matti. AWS fa votare online le proposte per il programma di governo, tasse, migranti, droga, un delirio su tutto. E poi c'è l'elenco di 10 provvedimenti simbolo: reddito universale di base, ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, legalizzare la cannabis e l'introduzione del cannabis social club, sì a ius soli e ius scholae, riconoscimento dello status di rifugiato climatico, chiusura dei CPR, passaggio all'accoglienza diffusa, poi fondo nazionale di garanzia che copre gli affitti non pagati, mezzi pubblici gratuiti fino ai 30 anni, stop ai voli interni sulle tratte che vengono coperte dal treno con meno di 3 ore, legge contro la propaganda fascista, gadget compresi, saluto romano come reato e lezioni di resistenza in ogni classe. E ce n'è abbastanza per una bella discussione. E allora, siccome noi, come sanno bene gli ascoltatori e le ascoltatrici, andiamo direttamente alla fonte, oggi è qui con noi l'onorevole Nicola Fratoianni, che di AWS è uno dei due leader. Buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, è contento che anche Libero vi fa una grande pubblicità?
2: Mai, dovremmo mandargli un mazzo di fiori.
0: Detto così, sembra più vicino all'idea della corona, onorevole Fratoianni.
2: Davvero, mazzo di fiori. Devo dirle che ci capita ormai con una certa frequenza che chi si dichiara nostro avversario si dedichi a un lavoro di comunicazione per conto nostro e di propaganda per conto nostro, che è sempre un piacere, perché Libero definisce una follia fare cose giuste, definisce una follia ridurre l'orario di lavoro.
1: Io capisco lo stile, Fratoianni, ma non si è un po' arrabbiato stamattina quando ho letto 8 colonne questi sono matti e sotto il simbolo del suo partito?
2: E devo dire che sono stato molto felice e che, diciamo, nelle nostre chat interne, quelle del gruppo dirigente, il commento è stato unanime: bisogna ringraziare Libero perché rende plasticamente comprensibile la differenza che c'è tra noi e quella parte politica.
1: Tasse, migranti, droga, un delirio su tutto.
2: Sì, ma perché certo, definire una follia cambiare politiche che hanno fallito rende bene l'idea di qual è il programma di oggi.
0: Però, onorevole,
2: onorevole
0: Fratoianni,
2: è sostenibile che sia una buona idea. Sì. Eccomi.
0: Premesso che io ritengo che sia una gran bella cosa, una pratica molto igienica, dire agli elettori che cosa si vuole fare quando si andrà al governo, e questa è la vostra idea, è l'idea di società che voi esprimete con grande chiarezza e con fare molto cristallino, non so come reagiranno e come potranno trovarsi i vostri presunti alleati, cioè da Conte a Schlein a quell'altro grande polpettone, lo dico senza nessuna vena polemica, del centro, non voglio fare polemica, ma insomma, diciamo, a quella grande massa di sensibilità e di personaggi che debbono unirsi e trovare una sintesi, che si trova al cosiddetto centro dello schieramento politico. Ecco, non le sembra che sia un modo per iniziare ad avere un programma comune un tantino dirompente?
2: No, queste sono, diciamo, alcune delle nostre proposte, ce ne sono molte altre, alcune di queste peraltro sono già oggetto di disegni di legge sottoscritti dai leader delle forze di opposizione, penso alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, per fare un esempio tra gli altri, su cui abbiamo già da tempo depositato in Parlamento una legge a mia prima firma in questo caso, ce ne sono altre a prima firma Conte, Schlein o Bonelli, che indica e testimonia non solo una convergenza quanto, diciamo, il convincimento unitario del bisogno di una svolta. Parlo di questo, ma parlo anche di altre questioni che hanno a che fare con una svolta progressiva sul terreno delle politiche fiscali. Poi magari abbiamo diverse idee su quali siano gli strumenti per

0: raggiungere questo obiettivo, e su questo troveremo, come è normale che sia, una convergenza e un accordo, ma sulla necessità di intervenire su un fisco che in questi anni ha dimostrato, diciamo, una ostinata tendenza all'antiprogressività, cioè ad un principio che è contrario a quello iscritto nella nostra Costituzione, all'articolo 53, siamo tutti d'accordo. Esattamente come, diciamo, mi pare evidente che sulla transizione ecologica, sugli investimenti in sanità, in scuola, occorre una svolta.
1: Cioè, da dove li volete prendere i denari?
0: Ma i denari si prendono in due modi: da un lato rivedendo e riorganizzando le priorità di bilancio, e se non tanti i denari disponibili se si sceglie di fare cose diverse da quelle che il governo ha indicato come obiettivi, se si sceglie per esempio di evitare di buttare 500 miliardi nei prossimi 10 anni, 500 miliardi, non 500 milioni, nell'aumento della spesa militare, obbedendo a diktat di Donald Trump per portare al 5% del PIL la spesa in armamenti. Quei 500 miliardi sono disponibili, certo, per fare altro, e sono un enorme volume di risorse. Se si sceglie per esempio di non seguire la follia di Ursula von der Leyen sul piano europeo di riarmo, 800 miliardi complessivi in Europa naturalmente, ma ce n'è una quota rilevante che riguarda anche il nostro paese, e anche qui non perché non si pensi, tutti e tutte noi, anche lui, lo abbiamo scritto nei nostri programmi e lo scriveremo nel programma comune della coalizione, che serve una difesa europea e un salto di qualità su questo fronte, ma perché quel piano, quello di Ursula von der Leyen, non è altro che un piano di riarmo nazionale dei singoli stati, dunque inutile sul piano del coordinamento e molto dispendioso in un'Europa che già oggi, se sommiamo la spesa complessiva del 27, e nuove tasse a chi non le paga, questo è il punto.
1: Ecco,
0: e molte meno, e molte meno a chi le paga. Questa è la novità. Siccome ci dicono sempre che siamo la sinistra delle tasse, noi abbiamo presentato una proposta di legge come Alleanza Verdi Sinistra. Oggi leggo che anche dal Partito Democratico sul principio ci sono alcuni articoli, diciamo, c'è grande condivisione. Si tratta, dal nostro punto di vista, di eliminare la follia attuale degli scaglioni. Oggi sono 3, ricordo che negli anni 70 erano 32, si andava dal 10 al 70%, oggi sono 3, dal 26 al 43. È chiarissimo cosa è successo, no? Chi ha meno paga di più e chi ha tantissimo paga molto meno. Si tratta di eliminare questa struttura che produce un sacco di guasti. Uno di questi è il famoso fiscal drag, che, per spiegarlo a chi ci ascolta, semplicemente è un meccanismo diabolico per cui tu hai un aumento di stipendio nominale di tot euro, tot decina, tot centinaia se sei un poco più fortunato. Nel frattempo però l'inflazione si è mangiata buona parte del potere d'acquisto di quell'aumento, e quell'aumento per di più ti fa entrare nello scaglione successivo, comunque paghi anche molte più tasse. Il risultato è che in questo paese gli stipendi degli italiani, della stragrande maggioranza di tutti gli italiani, in questi ultimi anni hanno perso quasi il 9% del potere d'acquisto. È come se uno stipendio all'anno se ne fosse andato in fumo, altro che tredicesima o quattordicesima.
1: Noi proponiamo la funzione
0: continua,
1: ecco,
0: la funzione
1: troppo
0: continua,
1: interno, lo sa che l'argomento
0: in Germania e in Danimarca, che è in grado di calcolare in modo continuo e preciso l'andamento del reddito di ciascuno e di ciascuna, e di definire su questa base in modo incrementale, con una curva di cui si può stabilire la pendenza, quanto ciascuno deve al fisco. Naturalmente questo sistema può essere regolato. La proposta che abbiamo avanzato consente di far risparmiare, rispetto all'attuale prelievo fiscale, 41 milioni di persone, il 98% dei contribuenti. È diciamo una cosa interessante, e il costo c'è. Il costo lo copriamo con un'imposta sulle grandissime ricchezze, cioè 50.000 persone che guadagnano,
1: cioè
0: più,
1: la patrimoniale.
0: Sì, esatto.
1: È la famosa patrimoniale. Ecco, come funzionerebbe secondo voi nel dettaglio?
0: Funziona in modo anche qui molto preciso. Ci sono in Italia 50.000 persone, esattamente lo 0,1% della popolazione italiana, quindi diciamo una quota piuttosto piccola, che detiene un patrimonio netto personale superiore ai 5,4 milioni di euro. Da lì in avanti, quella è una franchigia, comincia un'imposizione che ha aliquote progressive. Stiamo limando, diciamo, l'ultima struttura delle aliquote, poi presenteremo la proposta di legge vera e propria, ma diciamo siamo già pronti dal punto di vista della sostanza, una serie di aliquote progressive che intervengono in modo marginale, come fanno tutte le aliquote, su ciò che eccede dai 5,4 milioni di euro. Capirà bene che si tratta di chiedere a chi ha grandissime disponibilità, grandissime ricchezze, visto che il 99,9 non se le sogna nemmeno quelle disponibilità,
1: esatto,
0: un piccolo contributo, e liberare
1: 5,4 sono tanti.
0: Esatto,
1: sono tanti soldi. E quanti sono quelli anche che ce li hanno? Non, si tra... non è più che altro, mi perdoni. Una norma bandiera, cioè quanto 50 si incassa
2: 14
1: secondo...
2: miliardi, giusto?
0: No, no, a me... non è una norma bandiera per niente, perché
2: a me pare sacrosanto.
0: Questa proposta può sviluppare va
1: vabbè, poi candidate le stime, anche Telese.
0: Le più prudenti, molto prudenti, dicono 12, ma dai 12 ai 18 diciamo c'è un margine credibile di estensione della possibilità di misurare il gettito. Ma fossero anche 12, ma guardi, fossero 10, siccome dicono ma poi prendete poco, 10, chi cerca di demolire la proposta dice ma tutto questo per 10 miliardi, ecco 10 miliardi di euro l'anno, fosse anche questo garantito in forma stabile, sono la metà diciamo delle ultime manovre di bilancio che il governo Meloni ha fatto in questi anni. Non mi pare una piccola cosa. Con quella risorsa, per esempio, potremmo mettere appunto in atto una proposta di restituzione fiscale, o potremmo, se decidessimo di usarla in un altro modo, intervenire per colmare il gap che il sistema sanitario nazionale sta accumulando anno dopo anno. Non è poco, no?
2: Mi aiuti fra due anni. Io ovviamente qui abbiamo opinioni diverse, ma mi sembra non solo legittimo ma anche equo. Però le chiedo, prendendo la prima obiezione in Giuliano, attenzione che questo programma potrebbe essere usato anche per dividere la coalizione, su una proposta che ovviamente ha una storia antica, che però oggi diventerebbe, forse dati i parametri attuali, diventerebbe molto divisiva. Sto parlando della legalizzazione delle droghe leggere e della cannabis. Non pensa che possa diventare una barriera architettonica fra voi e i moderati della coalizione?
0: Ma guardi, noi discuteremo naturalmente come di ogni proposta, perché io penso che questa discussione parte da un assunto: nessuna forza politica può assumersi la responsabilità di non lavorare alla costruzione di un'unità che di fronte a questo governo, a questa destra, il nostro elettorato chiede a gran voce.
1: Ascolti,
0: assumersi
1: che abbiamo poco tempo,
0: sarebbe travolto. Comunque, rispetto alla
1: cosa del Cannabis Social Club,
0: ma guardi, io non credo che questa sia una barriera architettonica, perché penso che le politiche proibizioniste abbiano drammaticamente fallito, punto. E penso che la legalizzazione, a proposito di giustizia e di equità, sarebbe tra le altre cose la più straordinaria e colossale patrimoniale sulle mafie mai messa in campo in questo paese. Siccome oggi il controllo di sostanze che vengono consumate da milioni e milioni di ragazzi italiani, spesso in condizioni insicure nel rapporto con aree di marginalità e di esplicitamente di criminalità, senza sapere che cosa trovano dentro quello che gli vendono, rappresenta un problema, un pericolo, ma anche un gigantesco affare per le mafie. Intervenire in questa direzione significherebbe operare in termini di maggior sicurezza, anche rispetto al contrasto delle conseguenze più pericolose che gli eccessi, i consumi incontrollati di sostanze possono determinare, ma anche un gigantesco prelievo nelle tasche della criminalità. Anche qui
1: onorevole Fratoianni, mi perdonerà, sì, ma sono le 8:30, dobbiamo chiudere. Ma io sono incuriosissimo dal Cannabis Social Club, che cos'è?
0: Niente, sono esperienze che esistono in giro per l'Europa e che prevedono. Anche in Germania, che prevedono la possibilità diciamo di consumo, di produzione, di vendita sociale, cooperativa, di sostanze controllate in certa quantità, e che consentono diciamo anche da questo punto di vista allo Stato e alla pubblica amministrazione di intervenire fiscalmente sui proventi di quel tipo di attività. Insomma, sono strumenti, anche qui strumenti che non sono mai perfetti in sé o diciamo indiscutibili gli uni messi insieme agli altri, ma indicano una direzione. Certo, le politiche, ripeto, che hanno dominato il settore in questi ultimi decenni sono clamorosamente, drammaticamente fallite. Su questo penso che nessuno possa dubitare.
1: Ah no, su questo credo che anch'io non ci siano differenze di opinione, anche perché i fatti si incaricano di smentire qualsiasi differenza di opinione. Grazie onorevole Fratoianni.
0: Grazie a voi.
2: Grazie. Buongiorno e buon lavoro a Nicola Fratoianni. Giuliano, ma quindi tu senti proibizionista?
1: Totalmente, completamente, e non solo per le droghe leggere, perché è il metodo più forte che esiste per le criminalità, per acquisire quantità di risorse ingenti per poi fare il loro poco comodo e lo schifo che fanno
2: anche sulle droghe pesanti
1: all'altra d'Italia. Sì, sì, sì, perché tanto le vendono tagliate male a ogni angolo di strada, il che è pericoloso per la salute di quei poveretti che sono costretti a far ricorso agli stupefacenti, perché chi fa ricorso agli stupefacenti è una persona con gravissimi problemi e andrebbe aiutata come strumento di prevenzione sociale, come strumento per consentire alla società di vivere più tranquilla, e quei denari che vengono tolti alla criminalità ben utilizzati per poter fare campagne per insegnare ai giovani quanto le droghe siano pericolose e quanto siano dannose, e per aiutare le persone che ci sono cadute a uscirne. Questo è quel che penso.
2: Giuliano Cannabardi, ci fermiamo ancora una volta, e sarà l'ultimo rush quello che vi porterà sulla soglia dell'entusiasmo. L'unica droga libera è l'attimo fuggente.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
11: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
12: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
13: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 37 minuti.
14: Guidare informati.
15: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Migliora la situazione a sud di Roma, dove non è più bloccato il traffico in A1 tra la diramazione Roma Sud e Valmontone. Ci sono tuttavia ancora circa 6 km di code in diminuzione per le operazioni di ripristino dopo il bivio per la 24 verso Napoli. Code anche nella direzione opposta tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud e a seguire sulla diramazione Roma Sud fino a San Cesario verso Roma. Verso Roma lunghe code anche in A24 per il traffico dal raccordo alla tangenziale est, code anche sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina tratti da Aprilia fino all'Eur, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro. Solite code poi a tratti sul grande raccordo anulare, in particolare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Toscana code a tratti in A11 per un incidente da Pistoia a Prato Est per il traffico più avanti tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. In A1 code per lavori tra il bivio nord per la variante Sasso Marconi verso Milano. A Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la 14. In Veneto code sulla Romea a Mira verso Marghera. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese a Padova Est. A Brescia code in tangenziale ovest dall'allacciamento con la sud verso il centro. A Bergamo code in circonvallazione a tratti tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto e da Orio a Curno verso Mapello. Traffico sostenuto verso Milano sulle principali vie di accesso, incluse le tre tangenziali. Ci sono code anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e a tratti tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Più a nord, difficoltà a Como in A9 con code da Como Centro a Chiasso verso la Svizzera. In Liguria code in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena e in A10 da Aeroporto verso Genova. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: È l'ora dell'attimo fuggente.
17: È svegliato!
16: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
18: Questo è l'attimo fuggente!
19: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
20: Complimenti Giuliano, questo è un discorso intelligente, purtroppo non si vuole capire, si combatte così la delinquenza, porca miseria, la destra prigione in galera, e questo è il modo di combattere la malvagità, legalizzare tutto e tenere sotto controllo, non alla mafia, noi, lo Stato. Buongiorno Giusy, Monza Brianza.
21: Tedesco, compagno tedesco, Luca da Pisa, ma come si fa a far parlare Fra Troiani, mio concittadino?
22: Giornale Radio, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma io credo che questo paese le ha provate quasi tutte. L'unica cosa che non ha mai provato è stata la sinistra da sola al governo. Ora, sarà difficile? Io sono d'accordo con la segretaria Schlein nel dire sono 20 anni che ci raccontano che senza il centro non vinci, abbiamo sempre perso, proviamo a vincere anche con un centro più piccolo, minore o meno importante, mettiamola così. Proviamoci, facciamo delle politiche di sinistra, tanto il paese non sta andando bene, di conseguenza un cambiamento di rotta ci potrebbe essere, una mossa del cavallo ci vorrebbe in questo momento. Alessandro da Roma.
23: Oggi vorrei soffermarmi sulla notizia di Salvini che si è dimesso da segretario della Lega per potersi ricandidare a segretario della Lega. Ragazzi, un capolavoro di tattica questo regolamento, cioè devi dimetterti per restare, vabbè. E tutto il mondo si chiede se l'uomo che aveva promesso di abolire la Fornero, che nel 2016 parlava di ponte in mezzo al nulla, che aveva promesso l'abolizione del canone Rai, oppure che alle europee aveva conseguito il 34% di voti, oggi le ultime intenzioni di voto danno la Lega sotto il 5%, ecco, tutto il mondo si chiede se questa persona verrà rieletta. Paolo dalla provincia di Milano.
0: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Io personalmente non riesco a capire perché tanta gente contro la patrimoniale per i grandi patrimoni. Cioè, io non lo capisco. Cioè, i ricchi sono ricchi perché difendono se stessi, e bene anche. I poveri sono poveri perché difendono i ricchi. Cioè, io quello che voglio dire è che non è che devi coprire, devi andare a colpire il ceto medio, chi c'ha la casetta, chi c'ha la seconda casa. Non sono queste le persone da colpire. Sono chi ha patrimoni incredibili, che potrebbero vivere per 20-30 generazioni di rendita. Sono tutte queste rendite che vanno colpite, perché siamo in un momento dove dobbiamo un minimo redistribuire, senza fare i comunisti. Quindi io dico al ceto medio, cioè a me stessa, e magari anche ai ceti meno fortunati, ma votate per una patrimoniale contro i grandi patrimoni, fatelo per voi stessi. Ciao ciao!
1: Ma io credo che Silvana ti abbia illuminato, caro Giuliano.
2: Io non sono mica contrario, sì. Io sono per, io sono contrario al limite dei 5 milioni e 4, io sono per andare dai 54 mila euro, sopra i 54 mila euro, tassazione al 95%.
1: Ma che dici? Ma perché fai il matto? Dici? Su, ma perché cerchi materia, con l'iperbole perché? Di sfuggire certo, al fatto che se uno ha 5 milioni può pagare qualcosa, se uno ha 5 milioni di patrimonio può pagare qualcosa o no?
2: Ma guarda, può pagare, credo che paghino ampiamente. La materia fiscale non è una materia da gestire con norme bandiera. La materia fiscale è una materia molto complessa, perché soprattutto c'è una tassazione indiretta, va rivista tutta, andrebbe smantellato completamente, ma come sai, su questo ci ho scritto e ne ho scritto ampiamente, un intero sistema fiscale che è legato alla costruzione addirittura dello Stato unitario sabaudo. Cioè abbiamo lo stesso sistema di imposizione fiscale del 1861 e non siamo mai riusciti a fare una riforma. Quello che c'è è che l'età paghi continuamente tutto su tutto, ma soprattutto vieni meno ad un principio, quello di sapere quanto di quello che guadagni è tuo e quanto di quello che guadagni deve essere invece ceduto, come è giusto che sia, allo Stato per le spese comuni, e soprattutto quelle spese comuni non vengono deliberate da persone che tu hai eletto per mandarle a fare questo. Cioè si viene meno al principio costitutivo dei parlamenti che, come tu sai molto meglio di me, sono stati creati proprio per rispondere dell'imposizione fiscale. È un discorso molto più ampio del mettiamo la tassa ai ricchi che sono sporchi, brutti e cattivi. Però oggi
1: no, che sono noi... ricchi, cioè che uno a 5 sì. milioni può pagare, però poi me lo spiegherai con più tempo, con più complessità, ma è incredibile,
2: te lo spiegherò,
1: che in realtà
2: te lo spiegherò con
1: il
2: piacere.
1: Vostro no è ideologico, cioè che dammi uno non possa
2: tu.
1: Tassare chi ha 5 milioni di patrimonio, ma io vorrei avere 5 milioni di patrimonio per essere tassato, capito? E contribuire alla ricchezza della collettività, per alleviare le sofferenze di chi non ha. Vorrei,
2: allora,
1: vi prego, anzi contribuite
2: alla
1: mia ricchezza, già che possa dimostrare Guidabardi che c'è un ragionamento nobilmente egoista.
2: Alleviatore delle sofferenze, non preoccuparti, perché tu 5 milioni e 4 di patrimonio li superi abbondantemente, quindi sarai lieto di pagare la sovrattassa che ti metteranno. Probabilmente anche in quel caso andrai a cercare di farti difendere da Pietro Senaldi e da Libero, che oggi ha pubblicato meritoriamente il
1: sei proprio un fucilatore di droni, guarda, sei un fucilatore di droni, sei una specie di cowboy fiscale, bravo.
2: Allora Libi, sei pronto, Pietro Senaldi, a difendere Telese quando andranno a portargli via le casette?
3: Beh, io penso a difendere me stesso, che non ho 5 milioni per il semplice fatto che ho sempre pagato le tasse.
2: O forse che hai guadagnato poco, c'è anche gente che ha sempre
1: anche
2: pagato
1: tu sei
2: le tasse
1: con
2: e li supera.
1: Noi. E con la proposta 5 milioni pagare un contributo, mi sembra giusto.
3: Guarda, il punto è che i soldi si muovono e quindi poi alla fine non li prendi nel mondo, questo bisognerebbe capirlo. C'è gente che concepisce l'economia come ancora all'Ottocento, la nostra sinistra deve entrare, non dico negli anni 2000, ma almeno nella seconda metà del Novecento.
1: Ma guarda che in Gran Bretagna i ricchi, penso all'appello sottoscritto da Braianino e altro ed altri, hanno fatto, come dire, hanno scritto documenti perché vogliono pagare le tasse. Solo qui in Italia siamo un po' barbarici e uno che ha 5 milioni prova a dimostrarti che è povero. Se hai 5 milioni di patrimonio è giusto che tu sia tassato, mi sembra una cosa così sacrosanta. Fra l'altro devo dire, per quanto ricchi entrambi voi due, non ci arrivate neanche voi a 5 milioni. Poi voi mi dite, ma allora questo povero miliardario con 5 milioni scappa, e sti cavoli, andiamo pure a prenderlo se scappa.
3: È impossibile prenderlo perché i soldi...
1: Ma no, una battuta, però vabbè, vuoi scappare da Milano e prenderti la residenza in Mauritania per non pagare il contributo su 5 milioni e sei una merda, ti condanniamo socialmente e umanamente con molto piacere.
2: Ecco, lo vedi, vedi, vedi caro Pietro, è la sindrome X Factor, lui vuole stare seduto a dire alle persone che cosa sono, è il giudizio, gli piace questo, è grandissimo.
1: Lo sai che
2: moda.
1: Giuliano oggi ha detto che sottoscrive il gesto del mitico vicino di Chieti che è uscito con un fucile e ha tirato giù un drone del suo dirimpettaio che secondo lui lo spiava in giardino. Lo sorvolava in giardino, ha tirato fuori il fucile e Giuliano adottamente, devo dire anche in modo persuasivo, spiegato che è un gesto di legittima difesa. Non so tu come ti metti, ma
3: vabbè, senz'altro un gesto, diciamo così, molto deciso, però io non trovo che sia giusto.
1: Lui ti fa una super cazzo e dopo 3 minuti sei convinto, io ero convinto dopo averlo sentito.
3: No, in effetti perché uno dovrebbe piazzare un drone sopra casa mia e vedere quello che fa? Dai.
1: Senza ma il consenso, tu vai dal giudice, vai dal giudice, sporgi denuncia e chiedi giustizia, non è che tiri fuori il fucile e lo abbatti come il benemerito di chi. Sì,
2: ma vedrai che giustizia la chiede l'abbattuto, no?
3: Sì, ora che ottengo giustizia, il drone già sa tutto di me. Cioè, i tempi della giustizia non sono secondari.
1: Vabbè, la mozione Far West si arricchisce anche di Senaldi. Senaldi guida Bardi, mozione Far West.
2: Se posso interrompere un secondo sia te che Pietro, ma vi lascio subito la parola. Va anche bene farsi guardare dal drone, però la meccanica del guardone esibizionista funziona per l'appunto quando c'è il consenso di due, uno che ti vuole guardare e uno che vuole farsi guardare. E se uno non lo desidera è meglio non farlo, e se quello insiste è meglio tirare una bella schioppettata al drone che è pienamente nei tuoi diritti di difesa della tua privacy.
3: I tribunali sono già
2: guardone
3: in
2: no scusa
3: in di appesantirli con queste cose.
1: Ah, quindi ecco, per liberare i tribunali.
2: C'è una bella frase in cagliaritano, una bella espressione, una bella frase in cagliaritano che non è traducibile, si chiamano bocomeri quelli che vanno come voi a guardare nelle altre macchine mentre ci sono gli altri, si intrattengono con bocomeri. Fidanzate o fidanzati, sono i bocomeri, ecco, se voi siete per la libertà di bocomero fate pure, io sono totalmente contrario, ma parliamo di cose serie. Senti, ma vi ha veramente impressionato il decalogo di AWS? Non siete contenti che la parte che si oppone a voi ci sia un programma così definito che probabilmente spaventerà gli alleati centristi, sia Renziani e Polpettone accanto, sia del PD?
3: Ma io credo che loro non sono spaventati, AWS sono i pannacci del centro-sinistra e la sinistra che fa sempre l'esame del sangue agli altri pur di vincere imbarca anche queste persone, dai. Abbiamo
1: ma anche tu non sei per la liberalizzazione delle droghe, scusa, uno dei punti che mettete all'indice.
3: Non mi sembra un punto centrale quello della liberalizzazione delle droghe leggere, ma comunque io non sono favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere. No.
2: A Pietro piace sempre lo spacciatore all'angolo con la voce sottotraccia che ci vuole qualcosa.
3: No,
2: preferisce quel sistema di società che ha funzionato benissimo.
3: Non credo che sia corretto che lo Stato guadagni sulle droghe, sul commercio di droghe, non credo neanche che sia giusto che lo le picchi, credo che le droghe facciano piuttosto male.
4: Dottore, li trovi ovunque, guarda, è impressionante, anche davanti alle scuole elementari, non sto scherzando, davanti alle medie sì, e tu debelleresti questa piaga di avere un'organizzazione criminale che lavora per venderti la droga ovunque, ovunque. Lo sai questo, Pietro, no? Che ovunque tu puoi trovare droga, ovunque, in qualunque luogo, in qualunque città.
3: Ma sì, credo che questo sia vero, però questo secondo me non è il punto giusto, secondo me è mettere dentro chi la spaccia, non è legalizzarlo. Io credo che sia combatterlo e non arrendersi legalizzando. Poi,
2: senti, ultima domanda, Pietro, per andare un po' veloci e darci un po' di ritmo, ma tu pensi che Donzelli e gli altri che questi giorni hanno ribadito che si andrà a votare alla scadenza naturale della legislatura abbiano tenuto una posizione di facciata, o pensi davvero che la maggioranza voglia arrivare alla fine della legislatura pur con le difficoltà che ci sono a mantenere una campagna elettorale di un anno e non profittando tra l'altro della grave incertezza che c'è nel campo avversario?
3: Ma io credo che questa campagna elettorale in questo momento stia logorando più l'opposizione che le forze della maggioranza. Non credo che sia una posizione come tu dici, di bandiera, quella che si vota a scadenza, però non escludo che si voti in primavera, non escludo che si voti l'11 aprile, questo non lo escludo. Mi sembra di poter escludere che si voti in concomitanza con le amministrative, questo mi sembra di poter escludere che sono a maggio, però che si voti l'11 aprile non lo escludo per niente.
2: Bene, bene, allora grazie Pietro di essere stato con noi.
3: Prego, prego.
2: A prestissimo, grazie a Pietro Senaldi. E noi voliamo da Labarov.
6: E attenzione, attenzione, attenzione. Che ne voliamo, perché di questi tempi è dura.
2: Tu di che fazione sei? Abbattitore di guardoni sei per andare a denunciarlo dopo che ti ha ben messo il naso in casa, diciamo in casa?
6: Beh, io penso che chi si appella alla giustizia come Luca vive un mondo di illiaco che non corrisponde per niente alla realtà italiana, perché appunto andare a dire a qualche istituzione che c'è qualcosa che ti disturba vuol dire proprio sprecare fiato in questo paese. Quindi io sono per depurare il fatto di cronaca dalla presenza dell'arma da fuoco e vederlo nella sua essenza. C'è un oggetto, quindi non un qualcosa di animato, un pezzo di metallo e plastica che ti dà fastidio e turba la tua serenità, e tu poni fine a questo turbamento con un mezzo e con l'altro. Adesso che sia stato utilizzato un fucile è un in più irrilevante, però è sostanzialmente come quando ci sono i ragazzini sotto casa che giocano a pallone e ti danno fastidio, uno va e gli buca il pallone in versione 3.0, per carità, perché gli abbassa,
2: ecco,
6: il drone,
2: però la pernice. Senti, cosa. Trump ha detto che siamo in un momento di tregua, Putin vuole la tregua, però stanotte la Russia ha lanciato attacchi missilistici e con droni e ha ucciso 2 persone a Kiev e 3 a Kharkiv, è un bel cessato il fuoco.
6: Beh, in realtà è pure un po' di più, i morti sono molti di più, perché ci sono anche attacchi a cargo nel Mar Nero, ne sono stati colpiti 2, uno affondato, ma la questione è molto molto interessante, perché Trump sta facendo la sua solita narrazione assolutamente campata in aria, sta sparando balle una presso l'altra, e in questo caso soprattutto in merito alla tregua, perché non esiste assolutamente nessuna tregua né sugli aspetti energetici né su altri, e soprattutto spara balle sui rapporti internazionali. Proprio ieri è uscito fuori con un discorso che non sta in piedi sul fatto che secondo lui Russia e Cina non stiano aiutando l'Iran, e badate bene, è successo proprio nel giorno in cui Rosatom, quindi l'agenzia atomica russa, ha mandato altri 9 tecnici in Iran per riparare la centrale di Bushehr. Adesso sale a 135 il numero di tecnici russi presenti in quella centrale, ma questo è solo uno degli esempi della cooperazione con l'Iran della Russia, ma ancora più forte quella della Cina sul piano tecnologico. E quindi perché
7: Trump racconta questa balla, innanzitutto per mettere nell'angolo Zelensky e poi per cercare di spianare la strada al trilaterale che ci potrebbe essere la Cina in Cina a novembre con Xi e Putin, in cui si potrebbero ridefinire le alleanze prevalentemente energetiche. Questa è la partita su cui si gioca un po' tutto, perché l'accordo sul gasolio è stato un qualcosa di dirompente che ha messo in difficoltà anche i paesi europei, che ricorderanno benissimo tutti gli ascoltatori, intercettavano più o meno tutte le petroliere che lasciavano la Russia, soprattutto dal Mar Baltico. Adesso questa cosa non si può più fare, se no si vanno a colpire gli interessi diretti degli Stati Uniti. E quindi qual è stata la contromisura, ad esempio, di un paese come la Francia, che ieri ha sequestrato una petroliera che proveniva dal Venezuela e viaggiava già al largo del Madagascar. Non si sa bene dove andava e cosa faceva, però è evidente che se non si possono più toccare le navi russe, perché sono in interesse diretto degli Stati Uniti, si vanno a toccare quelle di paesi vicini, comunque gli interessi degli Stati Uniti, perché il Venezuela adesso è diventato pozzo d'approvvigionamento per Washington.
2: Ma mi pare di capire che tu non condivida la ratio della mossa trumpiana, quella di fare un po' l'amore con Putin con le sue forniture di diesel.
7: Dal punto di vista del tornaconto statunitense, la mossa è molto interessante, perché riesce a seminare zizzagna, secondo l'antico adagio del divide et impera, tra due contendenti, cercando di tirare ognuno o l'altro per la giacchetta per ottenere qualche interesse. In questo momento la partita è sulla prevalentemente sulle forniture energetiche, però c'è anche sullo sfondo quella del grano e badate bene, un'altra questione importante è quella su i data center che se li stanno distruggendo a vicenda e sul campo tra Russia e Ucraina, tutte e due si stanno distruggendo, sia Yandex è stata colpita duramente, sia la compagnia telefonica ucraina Tenet, ma soprattutto a questo c'è il corollario di attacchi hacker un po' in tutto il mondo che sono molto molto sospetti, perché noi continuiamo a mandare avanti la narrazione degli hacker che sono qualche nerd brufoloso che da solo nella cameretta si mette a fare la guerra, però in realtà si
2: invece non hanno i brufoli
7: anche dagli stati. Esatto, hanno stellette sulle postrine di solito questi hacker, quindi è uno scenario un po' diverso in cui la guerra si combatte anche con queste cose, e Trump sta ottenendo dei vantaggi significativi per l'economia statunitense cercando di seminare rancore, zizzagna e destabilizzazione tra tutti i contendenti della guerra, quella militare, quella vera, quella in cui si spara.
2: Hai capito, Luca? Come
4: ho
2: funziona?
4: Capito tutto, ma in questa male. Puntata pistolera, antiproibizionista e bracardiana voglio capire se tu riesci a trovare una morale.
2: La trovo e la dedico a questa tua passione per chi crea e chi viola i tuoi diritti, e ti dedico una frase di Jean-Paul Sartre che diceva: odio le vittime che rispettano i loro giustizieri.
4: Ma come fai? Secondo alcuni ascoltatori c'è un pool che lavora in diretta per te, cioè le persone che paghi con le tue rendite, che è un diritto, e due o tre negri che dietro lo
2: sgabuzzino. Dio mio, che cosa hai detto? Che cosa
4: scrivono,
2: hai detto?
4: Scrivono decine di negri, nel senso del ghostwriter, che
2: signore, perdonalo.
4: Che scrivono delle massime folgoranti, ed è giusto che tu costruisca la fama di te stesso, sai, Giuliano?
2: Cosa hai detto? Mi ritiro per andare a pregare per la salvezza della tua anima.
4: Dopo di noi continua la programmazione di Giornale Radio. Oggi come mai anch'io voglio dire una parola: in galera!
8: L'attimo fuggente.
9: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 9:03.
10: Giornale Radio News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto. E quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola. Lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A. 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0. Sull'Udinese il 2-1 Granata. E stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti, contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fonderle poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della Consulta.
14: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
16: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo. Siamo insieme fino alle 11. Abbiamo tanto di cui parlare perché si comincia a entrare in questa campagna elettorale permanente, che però si sta scaldando e negli ultimi giorni si comincia a entrare nei temi economici. Ovviamente c'è sempre la questione energia sul tavolo, ma ci sono anche, insomma, i nostri soldi di cui dobbiamo occuparci. Salari, la spesa pubblica, la manovra che dovrebbe essere, come dire, in qualche modo ancora un po' strettina, visto che siamo in procedura di infrazione, però cercheremo di capire che cosa ci sarà dentro la legge finanziaria. Cominciamo fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, benvenuti a Corrente Alternata. Allora, si inseguono le richieste, no? Perché è il momento di compilare la legge finanziaria, ovviamente tutti bussano a soldi, anche per ragioni, per carità, sacrosante, perché per esempio Forza Italia dicono... I giornali vuole una no tax area per i ragazzi fino a 35 anni, detassazione delle tredicesime per i lavoratori con stipendi bassi e per i pensionati. Invece c'è la Lega che vuole pensione anticipata a 64 anni per tutti, ricalcolo contributivo dell'assegno. Insomma, ce n'è di ogni di richieste. E ovviamente il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dovrà fare i conti con tutto questo, fare i conti anche con la gabbia europea all'interno della quale siamo ben collocati, e soprattutto però sarà Giorgia Meloni e sarà il governo a dover fare delle scelte politiche, cioè dove ci si orienta. Do il benvenuto per sentire un po' le intenzioni della maggioranza a Elena Lucaselli, che è capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione bilancio alla Camera. 334 11 11 622 per parlare in diretta con noi, per chiederci di insomma, per darci le vostre opinioni e chiederci anche delle cose che poi possiamo girare ai nostri ospiti. Lucaselli, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille, buona giornata a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, come la mettiamo? Cioè, qui ci sono richieste di ogni genere, ovviamente siamo, come dire, la campagna elettorale è già iniziata da un po', no? L'opposizione da tempo dice più soldi alla sanità, salari più alti, cioè tutti i temi che ovviamente fanno molta presa, soprattutto in questi giorni, poi che sono stati agitati, no, dalle varie manifestazioni in giro per l'Europa, che ovviamente... tra le varie richieste e le piattaforme hanno anche quelle economiche. A che cosa bisogna dare dal vostro punto di vista la precedenza? Perché qui, insomma, per esempio la questione delle pensioni è un tema particolarmente rilevante, visto che poi il numero, la platea dei pensionati continua ad aumentare.
1: Allora, iniziamo col dire che uno dei valori aggiunti di questo governo è stata proprio la serietà utilizzata nei conti pubblici, no? Perché diciamo, a spendere sono tutti bravi, a investire diciamo, un po' meno e a gestire la spesa corrente con misure che siano però mirate e soprattutto concrete, praticamente c'è stato solo questo governo. Quindi bisogna stare un po' attenti. Io, insomma, ho provato a mettere insieme tutte le proposte fatte dalle opposizioni e più o meno si aggira un costo, insomma, che va tra i 60 e i 100 miliardi, e quindi lei capisce che sono, diciamo, proprio proposte da campagna elettorale che però non potrebbero mai trovare riscontro all'interno di un bilancio dello Stato. Noi daremo priorità, come abbiamo sempre fatto in questi quattro anni, diciamo allo sgravio della tassazione, perché pensiamo che sia uno dei meccanismi attraverso i quali si può recuperare potere d'acquisto, e ovviamente misure a favore di famiglie e imprese. Dopodiché il tema delle pensioni rimane sicuramente un tema molto importante. Io devo dire la verità, in questo momento le priorità mi sembrano altre. Mi sembra che, insomma, con quel poco che abbiamo, perché abbiamo dovuto coprire i debiti lasciati dagli altri governi, credo che sia diciamo, più importante dare altro tipo di risposte al momento. Dopodiché dobbiamo anche abituarci a vivere in un paese che invecchia e in cui l'aspettativa di vita è diventata molto più lunga rispetto a 40 anni fa.
0: Cioè,
1: e
0: significa che
1: dobbiamo
0: ridimensionare le nostre aspettative di spesa pubblica.
1: Ma guardi, la spesa pubblica non è la banca di Paperoni, no? E quindi, diciamo, la finanza allegra è stata utilizzata in tutti questi anni e ci ha portato oggi ad avere uno dei debiti più alti in Europa, ad avere tra l'altro un peso degli interessi valutati su quel debito elevatissimo. Oggi abbiamo altre regole, perché comunque ci sono le regole del patto di stabilità che vanno rispettate. Abbiamo centrato sostanzialmente l'obiettivo di andare sotto il 3, anche se non siamo ancora usciti dalla procedura di infrazione, ma sostanzialmente i dati ci dicono che saremmo già tecnicamente fuori, e in tutto questo abbiamo continuato a fare investimenti, quindi si può spendere meglio e non di più. Credo che questo sia l'obiettivo principale.
0: Allora, dopo voglio chiedere una cosa sull'Europa, perché è un mio pallino. Le leggo cosa scrive stamattina in sintesi, Sole 24 Ore nell'apertura. Titola così: a rischio il taglio IRPEF al ceto medio. Il governo cambia strategia sulla manovra, perde quota l'obiettivo di alzare da 50 a 60 mila euro di reddito il raggio d'azione della seconda aliquota IRPEF al 33%.

0: diciamo al vaglio del governo in questo momento ci sono tutte quelle ipotesi che portano ad aiutare il ceto medio, così come avevamo promesso e come abbiamo già iniziato a fare con le scorse leggi di bilancio, e ovviamente a incentrare questi aiuti su platee mirate, e quindi sicuramente gli anziani, i giovani e le famiglie numerose, i fragili ovviamente. Quindi diciamo questo sicuramente sì, io credo che in questo momento servano misure più dirette, più indirizzate e soprattutto che possano avere diciamo un riscontro quasi immediato. E invece se facessimo per esempio, diciamo se aumentassimo la platea sulla detassazione, sarebbero comunque benefici che arrivano fra un paio d'anni. Io credo che gli italiani abbiano bisogno oggi di aumentare il loro potere d'acquisto e lo si può fare con queste misure mirate.
1: Ecco, è andato in audizione il ministro Giorgetti. C'è un altro titolo sul Sole appena sotto che è proprio una, insomma, sono proprio le parole del ministro Giorgetti, che dice: extra deficit per aiutare le famiglie. Che ne pensa?
0: Sì, sì, è un po' quello che sostanzialmente ha racchiuso il presidente Meloni all'interno della sua lettera inviata alla von der Leyen. Qui il tema, diciamo, allora innanzitutto credo che si debba fare chiarezza sull'utilizzo di alcuni termini, perché flessibilità in termini tecnici è quello che noi abbiamo chiesto con diciamo sulle spese per difesa e energia. Ora però all'interno della NEC, quindi delle spese per l'energia, di questa flessibilità concessa sull'energia, ci sono delle regole. Noi dobbiamo lavorare sulla possibilità di rendere più morbide quelle regole affinché sicuramente ci siano gli investimenti in energia che diciamo riguardano il lungo periodo, ma che diano anche dei ristori immediati. E questo lo possiamo fare attraverso ovviamente insomma una discussione che è attualmente in corso con l'Europa proprio su questo tema, quindi diciamo sulle regole della NEC, che sono poi quelle che daranno riscontro alla flessibilità tecnica richiesta sull'energia.
1: Allora, ci fermiamo qualche istante, ma riprendiamo subito proprio qualche istante di buona musica e poi voglio parlare con Ilene Lucaselli di Europa.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, con noi Lene Lucaselli, Fratelli d'Italia. Voglio chiederle questo, Lucaselli. Noi, l'ho detto anche Giorgetti, c'è la possibilità, no, che usciamo da questa procedura di infrazione, del resto anche adesso tecnicamente saremmo dentro quel 3%, ma non sono regole, come dire, datate, che si dovrebbero completamente ridiscutere o a un certo momento decidere di, come dire, sorvolare, cioè in situazioni come quelle che stiamo vivendo, no? Dove vediamo che c'è un costo del carburante, dell'energia evidentemente elevato, anche se adesso grazie ai vari tetti, l'intervento anche del governo sul gasolio, sulla benzina, partendo da Eni, ovviamente la situazione si è un po' normalizzata, il peso sulle persone, sulle famiglie è decisamente calato, dopodiché però la situazione rimane complessa. È possibile che noi dobbiamo stare ancora appesi agli 0,1% quando poi altri hanno fatto quello che volevano per anni?
1: Allora, diciamo che questo è un problema che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, e purtroppo nessuno si è mai preoccupato di modificare la logica, no, che guida l'Europa. Quindi sicuramente sì, le regole che abbiamo oggi sono delle regole datate, che non sono più aderenti alla realtà e alla vita dei cittadini europei. L'Europa è sostanzialmente un medico che cerca di curare la febbre accendendo l'aria condizionata nella stanza del malato, no? Quindi non è più capace di interpretare le vere esigenze. Lo dico anche in virtù del fatto che nonostante questa inflazione sia un'inflazione evidentemente da offerta e non da domanda, noi continuiamo o meglio la BCE continua a utilizzare il meccanismo del rialzo dei tassi, che invece blocca sostanzialmente la crescita di tutta l'Europa. E quindi sì, evidentemente ci sono delle ricette in questo momento sbagliate. L'Europa non è pronta ad affrontare gli shock che si sono susseguiti sino a questo momento, ma che secondo me continueranno ad esserci. Perché,
0: o forse di causa, no? Cioè, voglio dire... O forse li produce quegli shock l'Europa?
1: Sì. C'è anche, beh, oddio, lo shock energetico è uno shock ovviamente che non dipende dall'Europa, non dipende dall'Italia.
0: Beh,
1: però,
0: insomma, diciamo che se l'Europa sulla questione russo-ucraina si fosse svegliata, sì, un po' di tempo fa, o sulla politica energetica,
1: esatto, sì. Cioè il tema è questo, l'Europa... Diverso. Sì, allora diciamo sicuramente l'Europa, insomma intendevo questo, no? Cioè l'Europa non è pronta ad affrontare questi shock perché non si è preoccupata in questi anni di avere per esempio una politica energetica che fosse comune nel senso reale del termine. E questo ovviamente oggi noi lo paghiamo, e paghiamo poi questa ottusità nel non voler modificare delle regole che evidentemente oggi bisogna modificare, perché il problema, vede, ce l'abbiamo, insomma, lo guardiamo dai tassi di interesse in Francia, no? E quindi da quello che sta succedendo sui titoli di Stato. Tra un po' inevitabilmente arriverà anche da noi questo problema, perché è inutile mettersi la benda davanti agli occhi, e le economie ormai sono collegate fra di loro, e ovviamente un paese come la Francia rischia di portare giù anche l'Italia, che è un paese tra l'altro particolarmente indebitato. Quindi io ho veramente difficoltà a capire come non si comprenda in Europa che in questo momento ci vuole uno slancio e ci vuole soprattutto un'attestazione di fiducia nei confronti di quei paesi come per esempio l'Italia, che hanno ampiamente dimostrato di essere capaci di governare in maniera coerente il bilancio dello Stato, perché quello che stiamo vivendo non dipende dalla...
0: Non è chiaro.
1: Cattivo utilizzo delle risorse statali.
0: Ci sono anche le stime del Fondo Monetario Internazionale che sono ritoccate leggermente al rialzo per l'Italia da più 0,5 a più 0,8. Dice il Fondo Monetario Internazionale, l'economia mondiale cresce ancora ma aumentano i rischi, insomma siamo sempre lì.
1: E aumenta anche il debito mondiale.
0: 3 3 4 11 11 6 2 2. Ci scrivono un po' di ascoltatori. Dice Giuseppe, chiede Giuseppe: potrei gentilmente sapere quali sono le intenzioni per i lavoratori del settore privato vista la totale disparità che attualmente esiste con il pubblico?
1: Sì, se per privato intendiamo, dipende, se intendiamo le partite IVA, sicuramente il governo è al lavoro per poter ampliare alcune platee con i benefici. Se intendiamo i lavoratori privati del settore privato, noi abbiamo fatto in questi 4 anni tantissime misure a favore delle imprese, penso al più assumi meno paghi, ma anche a una serie di detrazioni che devono trasformarsi poi in aumento salariale e quindi in aumento del potere d'acquisto. Su questo però c'è ci sono interlocuzioni in corso proprio per sollecitare le aziende private a rivedere anche i loro contratti.
0: Ci sono degli altri messaggi, cioè, che dicevano: non dovevamo sbattere i pugni sul tavolo, dobbiamo accontentarci della nomina della commissario europeo Fitto, questo risultato?
1: No, quello sicuramente è stato un grandissimo risultato, ma noi non ci siamo mai fermati, i pugni sul tavolo li sbattiamo, ne è la prova che per esempio su un tema molto delicato come quello dell'immigrazione l'Europa sostanzialmente ha deciso di seguire la linea italiana. Noi lo facciamo tra l'altro costantemente, e il tema però è che quando si ha a che fare con i temi di natura economici, gli interessi che entrano in gioco sono interessi atavici. In questo la Germania fa un po' da padrone, no? All'interno dell'economia europea, e noi siccome ci portiamo dietro purtroppo anni di lassismo di bilancio, oggi paghiamo quello sconto. Però noi i pugni sul tavolo li battiamo, tant'è che all'inizio ci dicevano, per esempio proprio sull'energia, no? sulla flessibilità, certo, sull'energia, la sinistra ci diceva: ah, ma tanto non ci riuscirete, tanto non lo farete mai, e invece ce l'abbiamo fatta, e oggi possiamo immaginare dei provvedimenti sul lungo periodo proprio in tema energetico. La Presidente del Consiglio ha appena scritto di nuovo alla von der Leyen proprio sull'inflazione, sui problemi causati dall'inflazione, quindi lo facciamo. È difficile modificare un meccanismo incancrenito, ma ci riusciremo.
0: Grazie Elena Lucaselli. Giorgia Meloni nel frattempo pubblicamente dice: dirò all'Unione Europea cosa non va su energia e flessibilità. Speriamo che la lista è lunga delle cose che non vanno su energia e flessibilità. Nel frattempo continuano a insistere con le guerre: siamo pronti a difenderci se la Russia ci attacca, dice la NATO. Sì, come no, sono lì proprio che non vedono l'ora. Ecco il piano della vittoria per l'Ucraina: l'appoggio degli Stati Uniti è garantito. Vabbè, siamo alle solite. A proposito di crisi, qualche istante parliamo di un altro argomento che divide e lascia un po' così di perplessità: la salute del Papa.
2: Giornale radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 9:35. Giornale Radio.
2: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Allora, dice Ursula von der Leyen, insomma, dicono in retroscena per la verità, dopo il patto Trump-Putin, UE costretta a fare da sola, difendere Kiev per 2 anni e vedremo quanto farà bene all'economia europea tutto questo. Nel frattempo ci scrivono 334 11 11 622, ci scrivete voi, ci scrive un ascoltatore che dice 230 miliardi PNRR, crescita zero, fallimento totale di questo governo che va con il cappello in mano a elemosinare qualche soldo dalle compagnie energetiche e dalle banche. Si può anche ovviamente vederla in questo modo. C'è un altro tema sul tavolo, dicevo, che lascia così un po' di incertezze e anche qualche divisione sulla scelta di comunicarlo apertamente. Il Papa ha spiegato di avere questo nodulo per cui deve essere operato, è una questione ovviamente che ha suscitato grande vicinanza al pontefice, ma qualcuno dice perché questa scelta, insomma, di comunicarlo. Userà una tecnica a quanto pare poco invasiva con un robot o una sonda, 1 ora e mezza, vedremo cosa succederà. Però sentiamo chi le questioni vaticane le conosce bene.

0: Allora, Leone XIV è il primo pontefice ad avere comunicato di non stare bene, rivolgendosi direttamente al mondo, una scelta che dimostra la volontà di trasparenza rispetto a una storica cultura del segreto. Questo scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera. Ne parliamo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con Giovanni Maria Vian, già direttore dell'Osservatore Romano, insomma grande firma, principe dei vaticanisti italiani, in senso lato ovviamente, perché anche poi uno stimato professore universitario. Buongiorno Vian, benvenuto, grazie di essere con noi.
1: Sì, buongiorno a lei che è in ascolto.
0: Allora, è davvero una scelta di trasparenza importante il fatto di comunicare da parte del Papa, insomma, di avere questo nodulo che deve farsi togliere, a quanto pare, insomma, con una tecnica che non richiede un intervento lunghissimo, però insomma sono sempre cose molto, molto delicate. Io non so se sono d'accordo, c'è bisogno di questa esposizione, che è una cosa che va un po' di moda fra tutte le celebrità, la dico male, però tutti quanti, no? Non appena c'è una malattia e una cosa del genere si corre, no, a fare l'intervista sui giornali. Però ha fatto bene secondo lei o no il Papa?
1: Il Papa ha fatto benissimo ed è una rivoluzione, perché non ci sono precedenti assolutamente. E non sono d'accordo con lei quando dice che è un'esibizione. Il Papa non ha fatto, non si è affatto esibito.
0: No, non mi riferivo a quella del Papa.
1: È stata una comunicazione. Sì, no, ma
0: dicevo,
1: voglio dire,
0: la moda,
1: una comunicazione. La moda, sì, d'accordo, per carità, però non può essere collocata in questa categoria, perché è stata una comunicazione molto asciutta, molto precisa, era quasi un bollettino medico per certi versi, ma in pochissimi, in meno di un minuto. Ha letto con grande tranquillità che gli è stato scoperto questo nodulo, non ha detto quando, ma sembra che sia stato prima del viaggio in Francia, quindi ormai tempo fa, e che i medici gli hanno consigliato di intervenire e lui ha deciso, quindi tre passaggi, scoperta per dei controlli, questo non sappiamo se sono controlli rutinari, così è stato,
0: se lo stava bene,
1: fatto,
0: quindi si è fatto vedere.
1: Però teniamo conto che gli americani sono abituati a farsi dei controlli, e un dato certo è che lui, come priore generale degli agostiniani, si è sempre sottoposto a dei controlli periodici per un senso di responsabilità. Quando uno governa non risponde soltanto a se stesso, risponde al pubblico, e il Papa ha un pubblico unico, assolutamente unico, non solo i cattolici, anche al di là. Quindi c'è questo contesto, controlli, scoperta, ha sentito i medici gli hanno detto è meglio intervenire, e lui ha deciso quando e come e perché questo. Questo è un ragionamento che faccio io. Ha scelto di non operarsi immediatamente, ma in un momento che gli permette, terebbe auspicabilmente di partire il 6 novembre per questo lunghissimo viaggio a cui tiene molto. Deve andare in Uruguay, in Argentina e soprattutto in Perù, che è la sua seconda patria. Lui ha anche la cittadinanza peruviana. In Uruguay perché è legato all'Argentina. L'Uruguay è la provincia orientale dell'Argentina, proprio c'è la Repubblica Orientale dell'Uruguay, quindi sono due paesi che vanno insieme. E in Argentina, una trentina d'anni che il Papa non mette piede, c'era stato solo Giovanni Paolo II, il Papa argentino non ci ha mai messo piede, e quindi è, diciamo, un'altra ricucitura che Prevost sta facendo rispetto al pontificato del predecessore. tranquillamente, senza dirlo, senza enfatizzare. È un papa normale questo.
0: A proposito di Giovanni Paolo II, c'è forse qualcosa, io intanto lo dico, sono proprio un reazionario di quelli che amano ancora, no, gli arcana imperi, queste cose un po' medievali, quindi mi perdonerà se ho parlato prima dell'esibizione mediatica, ma ci vedo però anche, per questo che interrogo chi più esperto di me, un riferimento, no, proprio a Giovanni Paolo II, che invece mostrò proprio i segni, diciamo, della croce, non mi viene altro modo di dirli, sul suo corpo, no? Piegato proprio dalla malattia fino all'ultimo, quando parlava in pubblico anche ai giovani negli ultimi tempi, si vedeva un uomo molto sofferente, no? E c'era tutto il messaggio della sua teologia del corpo, cioè da quando lo vedevamo muoversi sugli sci con agilità fino a quegli attimi, no, strazianti, di un uomo veramente affaticato e piegato in due. C'è anche questo nella scelta di Papa Leone?
1: Direi di no, perché ripeto, il Papa non ha voluto, al momento, almeno non sappiamo adesso l'intervento come andrà, cosa succederà, tutto lascia pensare che sarà una cosa abbastanza semplice, ma il Papa non enfatizza assolutamente se stesso. Non voglio dire che Giovanni Paolo II enfatizzasse se stesso. Lei ha colto il punto, teologia del corpo, ma per Giovanni Paolo II era un'altra cosa. Intanto era un papa che è stato quasi ammazzato, è stato un miracolo che si sia salvato. Ma ha reagito. Poi si è preso una brutta infezione proprio al gemelli, come spesso capita negli ospedali, perché il Papa è un paziente come gli altri, e successivamente c'è stato un declino fisico di un uomo che invece aveva una normalità un po' diversa da quella di Prevost. Prevost è una normalità che vuole cancellare il protagonismo papale, che è aumentato enormemente, per l'appunto, dopo Giovanni Paolo II. Però qui ci sono tanti elementi che vanno tenuti presenti. Un papa che ha governato, anzi ha regnato, direi, per quasi 27 anni. Si era calcolato che metà dei cattolici non conoscessero altro papa che lui quando è morto, quindi una cosa inaudita. Solo Pio IX era stato papa più a lungo.
0: E dice il corpo del sovrano, no? Siamo abituati a questo.
1: Sì, esattamente. E certo, è stata criticata questa esibizione finale, ma lì era interveniva un'altra dimensione, interveniva la dimensione mistica di Wojtyła. Wojtyła ha cercato fino all'ultimo, l'ultimo viaggio è stato a Lourdes, ed è stato commovente da questo punto di vista. Il Papa che veniva portato di peso e ha voluto fare quest'ultimo viaggio da quella che considerava la madre, cioè la Madonna. Non dimentichiamo che il suo
0: c'era tutta un'altra dimensione anche di, no? della sofferenza, diciamo così. C'era,
1: e poi ha voluto far vedere il Papa soffre come tutti, cosa che probabilmente è stata anche in Bergoglio. Bergoglio lì c'era un'altra, perché ogni papa è diverso, come ognuno di noi è diverso, lei è diverso da me, certo. Io sono diverso da lei e via discorrendo, certo. Ognuno di noi vive la sua vita e la sua sofferenza, perché la sofferenza è parte integrante della vita, la morte è parte integrante della vita, e ognuno la vive a suo modo. Io direi che Prevost ha fatto una scelta molto tranquilla, molto normale. Io insisto molto su questo, è un papa normale.
0: Bello questa dimensione
1: per dire,
0: di umanità.
1: È un uomo normale anche, un uomo fino a un certo punto, perché il Papa è unico,
0: certo,
1: di verità.
0: Di Cristo, però. Senta, però, le faccio una domanda così rapida, perché siamo in chiusura di questo spazio, però cercando un po' di notizie prima sui motori di ricerca, una delle prime ricerche legate al nome del Papa in questi giorni è: il Papa fuma? Perché evidentemente
1: no,
0: sacco di gente,
1: di no.
0: Sacco di gente a pensare, però potrebbe fumare, cioè credo che la domanda, certo. La gente, perché sa, uno dice, ma come il Papa fuma, come tutti noi, si prende, c'era quella serie di Sorrentino, no, dove il Papa fumava.
1: Sì, meraviglioso, tubo, meraviglioso. No, non fuma assolutamente, perché è uno sportivo. È uno sportivo che fin dalle prime settimane del pontificato ha detto: io il martedì, anzi il lunedì sera, me ne vado a Castel Gandolfo, lasciatemi in pace, fino a un certo punto, perché è chiaro che continua a essere Papa e a far fronte a tutto quello che deve affrontare. Ma a Castel Gandolfo c'è la piscina coperta che fece fare Giovanni Paolo II, può giocare a tennis, insomma si distende un attimo e subito dopo l'elezione è stato rivelato che lui frequentava tutte le settimane, se non addirittura più di una volta alla settimana, una palestra, e nei ritagli di tempo che poteva, cioè arrivava da questo, hanno fatto anche il nome, adesso non me lo ricordo, arrivava da questo qui, vestito come una qualsiasi persona, dice: ho 20 minuti, cosa possiamo fare? E questo diciamo allenatore non sapeva chi fosse, pensava, aveva capito che era americano, pensava che fosse un manager. Se una volta gliel'ha pure chiesto, dice: sì, sono un manager. Lui era in quel momento cardinale che si occupava dei vescovi, quindi il prefetto della congregazione per i vescovi, adesso si chiama di Castero, ma insomma. E quindi era abituato, quando poteva giocava a tennis. Per cui io non ho elementi, ma non credo che fumi, che abbia mai fumato. Ma non ci sarebbe nulla di strano, non ci sarebbe assolutamente nulla di strano.
0: È concesso. Abbiamo imparato anche questo, grazie Giovanni Maria Vian, che ringrazio. Spero che torni presto, prestissimo, a trovarci. Qualche istante andiamo a parlare di un'altra questione molto, molto divisiva.

0: Rieccoci, rieccoci qui, Giornale Radio, la radio libera di informare, 334 11 11 622 per parlare in diretta con noi. Mi ha colpito l'intervista che ha fatto Gad Lerner, che è solitamente molto critico su Israele, e, insomma, sui governi, sugli atteggiamenti, soprattutto poi di Netanyahu, figuriamoci, però mi ha colpito il fatto che in un'intervista parli del caso di Reggio Emilia, di cui abbiamo già accennato ieri, di questa, diciamo, dichiarazione che è stato richiesto di firmare ad alcuni insegnanti ebrei americani e israeliani per partecipare a un incontro a Reggio Emilia con l'associazione che gestisce le scuole dell'infanzia locali, cioè Reggio Children. Do il benvenuto a Riccardo Pacifici, già insomma presidente della comunità ebraica romana, insomma importante figura a livello italiano e non solo. È sbagliato chiedere a Biure per i crimini di Netanyahu, dice Gad Lerner. Per una volta siete d'accordo, Pacifici?
1: Ma io, diciamo, sono orgogliosamente sempre in disaccordo con Gad Lerner e non solo sulla politica israeliana. Diciamo, lui ha una visione anche delle vicende italiane, perché credo che noi dovremmo soprattutto misurarci su quelle, no? E soprattutto capire come si debba porre lo Stato italiano di fronte alle vicende delle tensioni internazionali, ovviamente di compresa quella del Medio Oriente, ma non c'è solo quella. La cosa più strana è che siamo di fronte ad una schizofrenia generale, no? Nel senso che ognuno di noi può avere posizioni diverse. Israele lo ha dimostrato più volte di avere una società anche molto critica, non perché pensi che sia in atto un genocidio a Gaza, ma magari su come è stata gestita la vicenda di questo conflitto. Viene rimproverato per esempio a Netanyahu, al di là del famoso processo per corruzione di cui Israele non fa sconti a nessuno, ha mandato in galera anche presidenti dello Stato di Israele per molto meno, no? Ma magari gli si chiede, come è giusto che sia, come sia stato possibile che un governo che sia nato sulla base della sicurezza, sulla forza, no? Al di là della prosperità economica, no? Come mai ci sia stato il 7 ottobre e come sia stato gestito poco dopo il 7 ottobre, non perché Israele non avesse il diritto a difendersi, ma siamo di fronte, ripeto, ad una situazione schizofrenica, per tornare chiaramente al tema di Reggio Emilia, nella quale si chiede a degli ebrei, neanche a degli israeliani, no? Che vengono dall'America, sono funzionari e magari manco sanno per quello che è stato il loro impegno negli Stati Uniti su questa vicenda, qual è la loro posizione, come se domani noi, quando andiamo ad invitare, che ne so io, degli americani, gli andiamo a chiedere qual è la loro posizione su Trump o sugli avversari di Trump, come magari a medici e operatori del settore educativo italiano gli viene chiesto se sono con la Schleiner, con Conte o con l'attuale governo, con Giorgia Meloni. Allora io credo noi dovremmo ritornare a capire qual è il nostro ruolo, e penso e spero che il ruolo degli educatori, che è quello di cui oggi stiamo parlando, possa essere di quello cosa noi possiamo fare per riportare la pace e la concordia in Medio Oriente, per garantire da una parte la sicurezza dei confini dentro lo Stato di Israele e dall'altra chiaramente la nascita di uno Stato palestinese a fianco, non al posto, dello Stato di Israele. Credo che oggi sia questo il distinguo.
0: Ecco, ma voi sentite, cioè, questa richiesta fatta a Reggio Emilia, secondo lei è il segno di un antisemitismo crescente in Italia?
1: Beh, allora, io credo che siamo di fronte ad una situazione che è sfuggita di mano anche ai più bravi populisti o il Masaniello della nostra generazione. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. L'unica cosa che unisce oggi il campo largo è l'avversità ad Israele, in un'agenda oggi dettata più da AWS da una parte, da 5 Stelle dall'altra, più che dal PD, nel quale il PD si è di fatto, almeno l'attuale leadership del PD, attenzione, da non confondere con l'attuale elettorato del PD, no? Sulla profonda ostilità di Israele. Noi siamo cresciuti in una cultura nella quale, quando il mondo ebraico, almeno nella mia parte di quando ero, diciamo, leader nella comunità, sono stato il portavoce, il vicepresidente e tutto quanto, no? le discussioni erano sul tema del conflitto in Medio Oriente, su una formula ormai nota a tutti, due popoli e due stati, quando oggi anche nelle manifestazioni del PD, senza alcuna condanna, di fatto si viene a dire che il sionismo è io sono sionista, quindi come lo è, e lo ha detto anche Gad Lerner, pur essendo sempre molto profondamente critico nei confronti dell'attuale governo dello Stato di Israele, no? Quando si dice questo vuol dire che si nega il diritto di Israele ad esistere. Se si fanno delle manifestazioni con la famosa slogan dal fiume al mare, vuol dire che si sta dicendo che si vuole cancellare lo Stato di Israele. E devo dire, forse alcuni non lo sanno, l'attuale leader dei Verdi in Inghilterra, in Gran Bretagna, oggi dichiara, devo dire paradossalmente, con una sorta di coerenza, anche se è molto inquietante la questione, che per loro non è più un'agenda della nascita di uno Stato palestinese, ma della cancellazione dello Stato di Israele nel quale dovrà nascere uno Stato palestinese. Allora capite che su questo presupposto qui c'è un tema legato alla sopravvivenza dello Stato di Israele, e credo che su questo dovremmo discutere, ma non per fare del vittimismo. Vorrei essere chiaro, ed è una linea sulla quale vorrei che si cominciasse a discutere nel nostro paese in maniera molto chiara e intellettualmente onesta. Siamo seriamente convinti che la battaglia dell'ideologia dei fratelli musulmani, al quale si ispira Hamas, no? Per esempio, sia finalizzata solo alla battaglia contro Israele e, come nel loro statuto, contro chiunque ebreo nel mondo, no? O forse loro non stanno facendo una battaglia, come noto che sia, dei fratelli musulmani per combattere la nostra cultura. Quando dico la nostra, intendo la mia e la sua, direttore, no?
0: No, è molto chiaro.
1: I valori sui quali abbiamo costruito dei diritti, i diritti delle donne, no? Il diritto della minigonna negli anni 60, no? Il diritto delle donne nelle istituzioni, stiamo discutendo.
0: È chiarissimo.
1: Io credo che noi siamo di fronte ad una vicenda nella quale Israele sta facendo una battaglia per noi tutti, perché sono l'avamposto Israele della nostra cultura occidentale. Posso permettermi di chiamarla giudaica e cristiana, come erroneamente purtroppo non è stata messa nel preambolo dell'Unione Europea, no? Quando è stato riscritto lo statuto. Io credo che su questo noi dovremmo ragionare. Quello è un pericolo non per gli ebrei, ma per la cultura,
0: per tutti quanti,
1: cristiana,
0: diciamo,
1: della quale anche noi ebrei facciamo parte, in una società nella quale ovviamente siamo la minoranza.
0: Grazie Riccardo Pacifici. Qualche istante e veniamo a parlare appunto di questo benedetto campo largo. State qui.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
9: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
10: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie.
7: e c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 10 e 5 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: ex Ilva a oltranza, la protesta dei lavoratori a Taranto e Genova, la sindaca Salis annuncia spiragli positivi per gli stabilimenti liguri. Investimenti energetici: Meloni annuncia un nuovo pressing su Bruxelles e dopo il passo di Trump per il gas russo, Orsini dice no a ideologie sull'energia. Centinaia di supermercati francesi colpiti da un attacco informatico in tilt, congelatori e frigoriferi. Champions League: il Napoli nella tana del Villarreal, l'Inter riceve il Bruges.
12: Giornale Radio News.
13: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Continua a oltranza il presidio ai blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. Poco fa la sindaca Salis ha parlato di spiragli positivi per la produzione in Liguria.
14: Ovviamente non possiamo dare i dettagli, però la notizia è che la struttura commissariale insieme al governo sta lavorando proprio sulla richiesta di Genova, con una richiesta molto pratica. È una richiesta di materia prima che serve al nostro stabilimento, che è perfettamente funzionante e soprattutto produce qualcosa che è richiesto sul mercato. Per cui vogliamo semplicemente che il nostro stabilimento lavori, e questa richiesta è stata accolta dalla struttura commissariale e dal governo. Come sappiamo, bisogna cercare la materia prima sul mercato nazionale e internazionale, quindi questo è quello che dobbiamo fare e quello che stanno facendo, per cui insomma gli spiragli sono positivi.
13: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non andiamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto ieri la premier Meloni all'assemblea di Assolombarda Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla Commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo, di cui Donald Trump ha annunciato la ripresa delle importazioni negli Stati Uniti, il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
15: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non ha di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo. In Europa noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark stanno prevedendo e le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro. Quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
13: Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito un edificio residenziale, tra le vittime anche un soccorritore. E Trump intanto torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, ha detto il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini pregressi, a manifestare in un quadro pacifico. E ieri in Francia è stato un lunedì nero per i supermercati, colpiti da un attacco hacker su vasta scala, nel mirino i sistemi di refrigerazione.
16: Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari per un valore di milioni di euro. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e celle frigorifere di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati dei piccoli incendi. L'attacco è partito nella notte tra domenica e lunedì. Tra i primi a lanciare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato un autista addetto alle consegna di un supermercato che ha notato l'allagamento di un magazzino dove all'interno una cella frigorifera aveva raggiunto i 50 gradi, ha raccontato il responsabile del punto vendita Le Monde. L'incursione informatica ha riguardato importanti catene di supermercati e i principali distributori francesi e ha di fatto sabotato uno snodo cruciale della filiera alimentare del paese. Dalle prime indagini sarebbero state individuate delle vulnerabilità nel software fornito da una società danese. L'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
13: Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FIFA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times con dati relativi al 2024, che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei due anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i recenti mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato, di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Le vittorie interne di Atalanta e Torino hanno chiuso la sesta di Serie A 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0 sull'Udinese, il 2-1 Granata. E stasera torna in campo la Champions League. Napoli e Inter, reduci dai KO con Arsenal e Real Madrid, alle 21 rispettivamente sono in Spagna, la Villarreal e ospitano il Brugge a San Siro.
17: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio da consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
18: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
17: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
19: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
17: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
13: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: E rieccoci qui, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Sono arrivati tanti messaggi al 334 11 11 622. Soprattutto ovviamente su Israele. La questione è semplice, dice Giuseppe. Gli stolti cadono sull'antisemitismo. Chi assale in zucca appoggia il diritto di Israele di esistere, ma condanna fermamente il modo di condurre questa guerra da parte di Netanyahu, che è totalmente scellerato. E ancora, la cancellazione dello Stato di Israele è da sempre il vero problema da risolvere come concetto. Un popolo traumatizzato dalla storia non merita queste. Se vogliamo risolvere il conflitto, dobbiamo risolvere questo nodo. L'Europa incarna i valori del Talmud, una citazione di Ursula von der Leyen, e via di questo passo. Ma davvero, come dice Riccardo Pacifici, il campo largo è unito dall'odio verso Israele, dall'ostilità verso Israele? E fra un istante lo chiediamo a un autorevole esponente.

0: Rieccoci, corrente alternata, giornale radio. Buongiorno Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, grazie.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
0: Allora, senta, le giro subito per iniziare, poi dopo vado a farle tante altre domande che ho oggi in serbo. Però dice Riccardo Pacifici, nome storico della comunità ebraica romana, che il campo largo è unito dall'ostilità a Israele.
1: Guardi, assolutamente, io non la vedo così, ma non è così. E noi sappiamo che il Movimento 5 Stelle non ha nulla, se non noi siamo contro la politica di un governo che riteniamo che abbia esagerato nei suoi comportamenti e che sia andato oltre quello che sia consentito fare e anche in queste situazioni. Quindi assolutamente non ce l'abbiamo contro nessuno, ma io credo che alla fine è sotto gli occhi di tutti qual è la nostra posizione, e così come in tutte le guerre semplicemente il Movimento 5 Stelle dice che i cittadini vanno sempre tutelati,

0: ci sia incertezza sul nome, cioè nel senso
1: perché
0: che
1: io la ringrazio,
0: non dite più Campolaro
1: per la domanda che mi ha fatto, perché lei da professionista serio sa bene anche qual è la risposta e quindi molto probabilmente ha voluto che io facessi un chiarimento. Allora, noi possiamo chiamarlo campo progressista.
0: Campo progressista, ma campo
1: progressista.
0: Però campo sembra.
1: Ecco, lei mi corregge anche il campo, fronte progressista, va bene così magari.
0: Oh, fronte,
1: però al di là
0: fronte
1: di come
0: più,
1: lo chiamiamo,
0: no?
1: Al di là di
0: cioè,
1: come
0: campo...
1: lo chiamiamo, noi dovremmo essere uniti, diciamo, più che sul nome. Che ovviamente parliamo di un fronte progressista, un campo progressista, ma sui temi, e quindi a me piacerebbe, ecco, invece impostare i temi che sono usciti anche dalla nostra assemblea nuova, che lei sicuramente conosce bene, e quindi noi è sui temi che in questo momento stiamo mettendo un grande faro. Per noi il faro,
0: ecco,
1: sono
0: però
1: i
0: tutti,
1: temi, il nome.
0: Tutti, questa è una stortura un po' della contemporaneità, no? Perché tutti vogliono il nome. Io questa cosa la critico sempre, perché da una parte, no, Giorgia, Matteo, di qui di là, cioè i politici non è che sono i nostri cugini, no? Per cui uno si chiami per nome. Mi piaceva un'altra politica in cui c'erano appunto i programmoni, c'era segretario di partito, leader di partito, quelli erano i candidati. Io la penso così, però tutti insistono su questo benedetto nome e sui nomi da inserirci dentro, perché poi c'è la questione insomma di Renzi, la questione del candidato, primarie, mica primarie, programma in 15 giorni. Dice Elly Schlein: non si vince con un nome moderato. Fra un istante la risposta di Guitosa.

0: E allora rieccoci, Giornale Radio, la radio libera di informare, con noi Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Non si vince con un nome moderato, dice Elly Schlein. Però il nome che girava come federatore del campo largo, lo riscrive il Fatto, poco proprio insomma in queste ore, sarebbe quello di Silvia Salis, che però mi sembra anche un nome moderato, o no, Gubitosa?
1: Guardi, io su questo vorrei fare un po' di chiarezza, se me lo consente, dottor Borgonovo. Allora, noi sappiamo da indiscrezioni giornalistiche che il presidente Conte, questa cosa è venuta fuori dai giornali, non credo che sia, diciamo, uscita dai diretti interessati, comunque

0: ma il presidente Conte, visto che c'erano sia dei sondaggi sia, diciamo, delle linee all'interno di alcuni partiti di questa coalizione che ritenevano le primarie divisive, da un incontro tra Elly Schlein e il presidente Giuseppe Conte è venuto fuori che Conte abbia anche proposto alla segretaria di farsi entrambi da parte e di provare a verificare se ci fosse un terzo nome per evitare le primarie. Ora qui la segretaria ha bloccato, quindi ha detto assolutamente no, o faccio io, perché sono il partito più grande, la candidata premier, oppure se no facciamo le primarie. A questo punto il Movimento 5 Stelle, dato che assolutamente non ha paura delle primarie, anzi lei parla con un esponente politico del Movimento che ha sempre detto che le primarie sono l'unica strada arrivata a questo punto, comunque tra scegliere se ovviamente concedere direttamente al PD, perché è il partito che nella prova muscolare è qualche punto avanti al Movimento, o fare le primarie, ha scelto la strada delle primarie. Però qui si è bloccato il, diciamo, la fase di fare i nomi, quindi io non sono abbastanza certo che non si è assolutamente parlato di nomi, perché tutto si è bloccato in questa fase, quindi di nomi non credo si sia bloccato. Parlato, faremo le primarie a questo punto, e non credo che ci sia proprio più dibattito o spazio per parlare di terzi nomi.
1: Quindi Silvia Salis no.
0: Guardi, non è che è Silvia Salis no, se si fanno le primarie io credo che a questo punto ogni partito proverà, poi ovviamente in questa fase si parla di temi, quindi non si è parlato però, ancora di regole.
1: I temi
0: però
1: sono collegati ai nomi, per esempio voi su Renzi avete detto delle cose chiare, cioè Renzi mai più ministro, Renzi ha risposto, insomma mi sembra che su Renzi, perché non perché si chiama Matteo Renzi, ma perché Renzi vuol dire alcune posizioni, no? Soprattutto sull'Ucraina, su altri temi, e
0: no,
1: la Schlein dice
0: no,
1: lo faremo,
0: guardi,
1: come nel 2022.
0: Bortolomo, se mi posso permettere, non è una questione di posizioni, perché anche su questo io personalmente le posso garantire che bene il confronto sulle posizioni. Quando noi, essendo partiti diversi, quando all'interno di una coalizione c'è un confronto sui temi, io la vedo sempre come una cosa positiva. Quindi non è il problema delle posizioni di Renzi. Noi riteniamo che Renzi ha dimostrato, e su questo non c'è dubbio, di essere un politico inaffidabile. Quindi la nostra posizione su Renzi è di inaffidabilità politica, per un progetto serio che serve in questo momento per battere la politica delle destre di questo paese. Quindi non è una questione personale contro Renzi, a me sinceramente di avere una posizione personale sul nome Renzi non mi interessa, però oggi, e se vuole poi,
1: cioè, cosa vuol dire che
0: è
1: inaffidabile?
0: Guardi, ma noi l'abbiamo visto, no? L'abbiamo visto quando nel momento peggiore della storia ha pensato a fare, che so, giochi di palazzo e a non parlare di temi, ma detto, e mi riferisco al momento in cui avevamo un governo impegnato a governare contro una pandemia, ma detto questo, le dico anche di più però su Renzi, noi lo riteniamo inaffidabile. Chi è che vuole Renzi all'interno della coalizione? Elly Schlein? Bene, allora Elly Schlein garantirà per Renzi e si assumerà la responsabilità di eventuali inaffidabilità di Matteo Renzi. Ma oggi il dibattito deve essere non sui nomi, ma sui temi. Guarda, dottor Borgonovo, io non so se lei ha visto i dati e i numeri veri, sicuramente sì, perché lei, ripeto, è un uomo intellettualmente onesto, un giornalista che fa questo per mestiere, quindi lei li avrà visti i dati, ma i dati che emergono dopo 4 anni di governo Giorgia Meloni sono agghiaccianti. Abbiamo una produzione industriale che non cresce da oltre 3 anni, ci hanno portato che abbiamo, ho letto un articolo su Repubblica, dove le persone vanno a fare la spesa e sono costrette a pagarla a rate, i salari reali hanno perso il 6% nel potere d'acquisto. Abbiamo un paese che non cresce, cresciamo dello 0, perché queste politiche austere che servivano a rientrare dalla procedura di inflazione e scendere sotto il 3% hanno soltanto impoverito il paese, e su questo, oltre a danno, la beffa, perché non solo i cittadini hanno pagato sull'altare dell'austerità, hanno pagato ovviamente sulla loro pelle i risultati di quell'austerità, e quindi manovre, lacrime e sangue, ma addirittura non sono nemmeno, e la beffa è questa, riusciti a scendere sotto il 3% del deficit. Quindi oltre a danno, lacrime e sangue, la beffa, il deficit che ovviamente resta sopra il 3%. Ecco, queste sono le politiche di Giorgia Meloni. E le dico anche un'altra cosa: noi non stiamo dando tutte le colpe al governo Meloni di tutti i problemi internazionali,
1: no,
0: e delle guerre.
1: Questo è chiaro, sì. Mi è chiaro. Io
0: però
1: insisto,
0: le dico una cosa. Mi lasci dire solo questo, ed è per questo che è importante oggi che si crea una coalizione che possa battere queste destre. Ma lei si rende conto che mentre abbiamo i cittadini italiani che non riescono a fare il carburante, che non riescono a fare la spesa, sono anni che il Movimento 5 Stelle chiede uno scostamento di bilancio. Oggi il governo scostamento di bilancio, no,
1: finché non c'è un candidato,
0: lo fa per le
1: finché
0: armi.
1: Non c'è, cioè, finché non c'è un candidato, finché
0: guardi,
1: non c'è un candidato.
0: Avremo il candidato. Guardi, su questo avremo il candidato, perché nel
1: quando?
0: Momento in cui noi oggi chiudiamo il programma, e allora io lo dico subito, chiuderemo il programma nel giro di pochissimo tempo, perché le ricordo che il Movimento 5 Stelle in questi mesi non è che è stato lì a sperare che calassero dall'alto un candidato, ha lavorato con circa 17.000 cittadini, di cui la metà non iscritti al Movimento 5 Stelle. Abbiamo aperto 2.000 tavoli
1: quindi
0: tematici in
1: 105 per il
0: province d'Italia. Abbiamo
1: 15 giorni, 20 giorni.
0: Punti. Quindi nel momento abbiamo, mi perdoni, concludo solo questo, abbiamo oggi i nostri 20 punti che sono emersi da Nova. Abbiamo votato il mandato a Conte a trattare questi temi al tavolo della coalizione, chiuderemo il programma unitario e faremo le primarie, e avremo sia il programma, dove sapremo che lì ci sono state anche, diciamo, le suggestioni di circa 17.000 cittadini, un programma scritto con 17.000 persone, credo che sia un qualcosa di unico a livello europeo se non mondiale, e poi dopo faremo le primarie, avremo il nostro candidato che porterà avanti quel progetto.
1: Mi dia una data.
0: È talmente lineare. No, guardi, io la data non gliela posso dare, ma nessuno in questo momento può dare una data, dottor Borgonovo, perché lei si renderà conto che oggi dobbiamo anche rispettare gli altri partiti. Io le ho detto che il Movimento 5 Stelle è pronto, non ho detto che il PD è pronto, quindi attendiamo sicuramente anche il PD che faccia le sue riflessioni interne, il PD che comunque sta portando avanti un suo dibattito interno, e dopodiché faremo le primarie e andremo a battere la politica di queste destre, perché non è che anche così come le dicevo prima, non è che noi ce l'abbiamo con Matteo Renzi, ma lo riteniamo inaffidabile. Io le posso garantire che non è che Michele Gubitoso e il Movimento 5 Stelle o Giuseppe Conte ce l'hanno con Giorgia Meloni, non è una questione personale nei confronti di Giorgia Meloni.
1: Chiaro.
0: Noi vogliamo battere questa politica scellerata che sta impoverendo il nostro paese, perché quelle manovre di austerità, attaccarsi allo 0, firmare un patto di stabilità.
1: Ma su questo quali siamo d'accordo, Gubitosa, c'è bisogno di un leader, vedremo quanto ci impiegherà questo campo progressista, chiamiamolo così, o fronte progressista. Intanto grazie a Michele Gubitosa, vicepresidente dei 5 Stelle, qualche istante e ricominciamo sempre al campo largo.
2: Giornale Radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 34 minuti.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
1: Rieccoci qui, Giornale Radio, la radio libera di informare, corrente alternata. Beh, il campo largo, insomma, dice Michele Gubitosa, darà una risposta sul nome in breve tempo. 334 11 11 622, tanti messaggi. Come possiamo affidare il nostro paese a una coalizione in cui i vari partiti non sono d'accordo su energia, difesa, economia, politica estera? Una coalizione che si compatta solo per fare fronte verso le destre, ma senza un programma condiviso. Comunque curioso che le forze progressiste mettano becco nel discutibile governo di Netanyahu e poi non riescono nemmeno a formare un'opposizione credibile in casa loro. Fabio da Varese: visto che giustamente si vuole accendere un faro sui programmi, vorrei sapere qual è il programma del centro-sinistra del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda i futuri e gli attuali pensionati. Luigi da Milano: anche mia nonna faceva la spesa a rate, esiste da circa 70 anni, tutti i pensionati fanno la spesa a rate. Vabbè, questo è un altro tema. Nessuno, qui c'è anche che dice: nessuno ci rappresenta, tutti a casa. Vabbè, insomma, i partiti ovviamente offrono delle possibilità, poi ognuno decide se, come, quando e chi votare. Vedremo se riusciranno in brevissimo tempo a trovare un'intesa, lo chiediamo a chi sta seguendo questa questione molto da vicino.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Do il benvenuto ad Alessandra Aracchi, firma del Corriere della Sera, scrittrice, autrice di un libro bellissimo sui bambini trans, di cui poi parliamo anche perché poi vorrei chiederle una cosa sul campo largo, però sta scrivendo molto di questo tema, appunto, no? Uno dei suoi articoli più recenti ha questo titolo: Campo largo, duello di veti, Conte chiede garanzie su Renzi, Schlein sbotta, basta divisioni. Che quadro è, Alessandra, quello del campo largo? Perché effettivamente qualche ascoltatore ci dice: ma come, sono divisi su tutto, l'unica cosa che li tiene insieme è Giorgia Meloni.
1: E neanche quello, in realtà, perché sono veramente, cioè è incredibile come riescano a dividersi ancora prima di cominciare, e questo è un po' un interrogativo sul fatto che, come dici tu, sono molto determinati nell'essere contro questo governo. Ovviamente non riesce a essere un collante sufficiente. Io poi non voglio giudicare, quello che vedo e quello che sento. L'altro giorno c'è stata questa festa di Fanpage, c'erano un po' tutti, c'era anche Donzelli, che ovviamente non è entrato nel dibattito del campo largo, e si rimbalzavano un po' la palla. Poi Conte ha detto: richiedo le garanzie a Schlein, però ha aggiunto, però a me, su Renzi ovviamente, poi dice, però a me Renzi non... poi mi toglie l'elettorato, e quindi insomma dovrebbero un po' fare un punto della situazione. Poi la Schlein dice: voglio fare le primarie, AVS e Conte dicono: no, noi vogliamo prima il programma. Insomma, è un, come dire, un po' un ritornello che si ripete da troppo
0: tempo. Però è cambiato, perché prima era Conte che è partito dicendo: facciamo le primarie. Poi dopo, adesso è lì, cioè il tema mi sembra questo: da un lato, se il punto è buttiamo giù questo governo, costi quel che costi, che è legittimo da parte dell'opposizione, ovviamente devi tenere dentro tutti, ma per tenere dentro tutti non puoi avere...
1: Non ci stanno tutti, non ci stanno, perché da parte Calenda, che cerca di fare un centro che... Io ti ho interrotto, però, scusami.
0: No, andiamo su questo, cioè, un centro di ascolto cerca di fare, perché c'è bisogno di un po' di assistenza.
1: Non ci sono i numeri. L'altro giorno, sempre domenica, Conte ha aperto a un centrino, cioè quello di Onorato, quello di Ruffini, però sono numeri piccoli, nel senso che poi alla fine, se si devono coalizzare, devono avere numeri un po' più grandi. Poi c'è questa legge elettorale che li metterà un po' in crisi sulla leadership. Conte ha chiesto le primarie, adesso sì, io avevo detto un ritornello perché è il ritornello degli ultimi giorni, che però è cambiato rispetto all'inizio. Ora è Schlein che le vuole, però loro dicono, soprattutto AVS da sempre ha detto: noi vogliamo prima il programma. È un po' normale, sarebbe questo, di voler prima il programma, oppure è normale voler prima la leadership? Comunque non sembra, ecco, mentre, ecco, tu dicevi tutti uniti, e a destra il governo di Giorgia Meloni sembra invece che siano comunque insieme, anche a prescindere, perché anche di là le divisioni ci sono, però sull'unità di governare si trovano.
0: Sì, al punto, diciamo, da avere una posizione molto ferma su Vannacci, che pure è uno che rischia di prendere, sarà pure fermo, sarà pure in calo, ma mettiamo che prenda il 5, 6, 7, l'8, comincia a diventare impegnativo per una coalizione, no? Quindi
1: allora, il fenomeno Vannacci è ovviamente oggetto di studio da parte di tutti, e c'è chi dice è una bolla, quindi poi alla fine sarà più nella realtà dell'urna, sarà meno di quanto si sta dichiarando in questi sondaggi. C'è chi dice l'esatto contrario, c'è chi dice andrà con la destra, non ci andrà, e alla fine bisognerà capire. Sì, sono fermi Giorgia Meloni e i suoi alleati, sono abbastanza fermi nel dire no a Vannacci, dopodiché bisogna vedere se al momento dei conti reali, perché ancora non si sa neanche quando si va a votare, quindi probabilmente può anche mutare di parecchio il sondaggio rispetto a maggio, settembre, aprile, sai meglio di me che stanno oscillando realmente, non è che c'è una data che qualcuno tiene nascosto, proprio non c'è ancora. La stessa Giorgia Meloni sta decidendo, c'è chi dice che sta cercando di anticipare rispetto al prospetto di dover rifare una legge di bilancio che già adesso c'è un po' la maglia stretta. Oggi mi pare di aver letto che c'è una buona notizia rispetto alla nostra crescita, che invece che 0,6 il PIL è 0,8, quindi comunque ci sarebbe un po' più di fiato anche nel fare la legge di bilancio che è in mano a Giorgetti. Insomma, le incognite sono davvero tante, quindi lo stesso Vannacci potrebbero anche decidere di dire lo tiriamo dentro, e facendogli abbassare un po' i toni sui programma, no? Lui poi gioca molto al rialzo perché comunque sa che fa parlare di sé e questo gli aumenta.
0: Sì, è che è un gioco pericoloso, che perché poi se poi ti allei dopo devi abbassare molto le aspettative dei tuoi elettori, quindi questo è rischioso. C'è un tema, per tornare invece al campo progressista, fronte progressista, come l'ha chiamato Michele Gubitosa poco fa. Silvia Salis gira questo nome come federatore, ora Gubitosa lo esclude, però insomma un po' di retroscena lo danno. C'è in ballo questo nome, è una possibilità, è un non so, rimpalla da mesi in tutte le vesti.
1: Questo è come avere la palla di vetro, cioè io non te lo so dire, qualunque cosa dico è un azzardo, no? Ti posso dire sì, no, sicuramente Silvia Salis è ben guidata perché è una figura che ha avuto un'ascesa piuttosto rapida, no? Nel senso che sembrava un po' venuta dal nulla, l'atleta del martello che lanciava il martello, adesso è addirittura in ballo per fare il federatore. A me sembra un po' eccessivo, nel senso che fare il federatore ci vuole un minimo di storia politica, che mi sembra che lei non abbia, benché sicuramente abile, sta governando bene Genova, sta attraendo molti consensi, anche semplicemente facendo degli eventi per i giovani, che Genova è una città di anziani, però appunto quello che sarà è difficile dirlo, mi sento di dire che un federatore deve avere una storia che lei non ha. Però lo dico,
0: ecco,
1: io,
0: diciamo,
1: non lo so,
0: dalla falce al martello, al lancio del martello, diciamo che passa un po' d'acqua, no? sotto i ponti, adesso non so se esiste il lancio della falce, mi auguro di no, perché sarebbe uno sport terrificante. Però ho questo tarlo, no? Perché appunto l'organizzazione di eventi, che va benissimo, per carità, organizzazione di eventi, io sono contro il divertimento, ma è una mia posizione del tutto personale. Però capisco che serva. Detto questo, però non basta organizzare eventi, no? A me ha colpito che Pronti Via esce il libro e già domani, si chiama, sono sempre questi titoli così.
1: Quello è domani è già qui, no? Quello di poi ti dico, perché sono un'esperta di canzoni, sì.
0: No, io questo però trovo che i titoli dei libri dei politici sono un po' come gli slogan, no? Che io vedo questi cartelloni in giro, questi titoli, non capisco se devo votare un politico, comprare un detersivo, una crema
1: slogan,
0: per le mani. Sì, però
1: slogan
0: non vogliono dire niente, cioè io preferivo, no? Preferisco il simbolo di partito con un leader chiaro, uno che mi dice cosa vuol fare, no? Cioè, sono legato per questo ai temi molto di un tempo che fu, no? Queste cose un po' generiche. Detto questo, lei Pronti Via, lancia il libro, anticipazione su Repubblica, e di cosa parla? Della fecondazione assistita, della crioconservazione, del cognome femminile al figlio, che per carità, però
1: non se ne può più. Non è quello, ma è sul tema, non se ne può più, cioè ci sono altre questioni. Sì, secondo nome importantissimo, però anche la fecondazione assistita. Però mettiamo un attimo, adesso dico cose semplici, le questioni del salario, le questioni del lavoro, se proprio vuoi fare, io personalmente, se vuoi fare proprio una battaglia femminista, occupati della disparità salariale che ancora oggi esiste, quindi guadagnano di più gli uomini a parità di livello, come dire, di livello contrattuale. Sì, Sono d'accordo, io ti interrompo perché poi sono d'accordo, quindi prendo la parola per darti.
0: Ma fai bene, prendi pure la parola. Guarda, io quello che mi colpisce, al di là della solita, no, distacco dalla realtà, cioè abbiamo fatto 3-4 giorni a parlare della sinistra sociale perché c'erano le manifestazioni in Spagna, in Francia. Poi questo tema è scomparso e adesso torna questa cosa, no? A costo zero, tra l'altro, mi perdoneranno gli ascoltatori della Filippica, però è a costo zero, cioè organizzare gli eventi, fare tutte queste, no, queste battaglie che sono un po' woke, non ha un costo vero per le casse dello Stato, cioè non c'è una... Sì, farai un po' di spesa pubblica magari per consentire alle donne di crioconservare, ma... Non è una visione del mondo, non è un investo tot soldi sulle scuole, do questa cosa,
1: no,
0: tot soldi alle famiglie.
1: È una visione del mondo, purtroppo, è una visione del mondo. Io lo dico adesso per poi arrivare al mio libro, a cui tengo ovviamente, ma ci arriveremo quando dici tu. Però io ci tengo moltissimo a dirlo. Io sono, vabbè, principalmente sono anarchica come Fabrizio De André, come dico, però sono più progressista di area. Ma sono io progressista, chi fa questa cultura non lo è più, questa cosiddetta woke che poi arriva dall'America, non si sa che è anche, almeno in America nella sua accezione negativa, ha delle sostanze, qui non ha neanche quella.
0: La cosa che mi colpisce, adesso arriviamo al tuo libro, ci sentiamo un po' di musica e poi arriviamo al tuo libro, la cosa che mi colpisce di quello che dice è questa cosa qui, che quella cultura lì, che anche dei padri nobili, penso a Michel Foucault, che è uno che dal mio punto di vista ha anche tantissimi elementi negativi, però sul controllo dei corpi, sulla biopolitica, ha scritto delle cose negli anni fondamentali. E qui c'è una sorta, come parli del tuo libro dei bambini trans, qui c'è un controllo del corpo, cioè il corpo diventa terreno politico e ideologico, e a me sembra che tutta questa insistenza sulla crioconservazione, sulla fecondazione sia molto pericolosa, uno per le donne che vengono spinte a dire ma sì, crioconserva, passa gli anni della gioventù a lavorare, poi ai figli penserai dopo, no? Che per carità, certo. Liberissima, ciascuno di fare le scelte che vuole, però mi sembra un modo di controllo dei corpi molto affine, no, allo spirito di questo sistema prevalente oggi in Occidente, che è lo stesso che poi ti dice, parla del cambiamento di sesso, dell'annullamento della differenza sessuale, cioè lo vedo molto problematico. Un po' di musica e poi sentiamo la risposta di Alessandra Racchi.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Con noi Alessandra Arachi del Corriere della Sera. Introducevo un tema perché Alessandra ha scritto un libro molto molto bello sui bimbi trans per Rubbettino, lo trovate in tutte le librerie, insomma credo che sia una lettura fondamentale, tra l'altro scritto molto bene, in maniera molto potente, e vedo insomma su questi temi, no, del corpo, del controllo anche tecnoscientifico del corpo, delle questioni che attraversano un po' tutta la politica. Mi colpisce che proprio oggi su Repubblica ci sia l'anticipazione del libro di Silvia Salis, nuovo volto della sinistra, insomma addirittura presentata da qualcuno come possibile federatrice del campo largo. E di che parla? Della fecondazione assistita, della crioconservazione. Alessandra, che pensi? Sono io che sbaglio, che sono troppo tradizionalista, oppure c'è
1: No. Io faccio una premessa. Nel mio libro dico solo rapidamente, dimostro che questo farmaco che blocca la pubertà ai bambini trans, che per me bimbi trans è un ossimoro, è una truffa. L'avvocato mi ha detto non lo scrivere mai, non l'ho detto, dimenticatevelo, però è un'autorizzazione che non corrisponde a quello che viene detto. Questo per parlare del libro, perché poi abbiamo insomma il tempo della radio. Io nel libro scrivo, e non ho paura a dire, che io tutto questo, quello dei bimbi, e però poi tu mi parli in generale della scelta del corpo, io sui bimbi non esito a dire che è una macelleria, non esito. E quando parliamo di queste crioconservazione, io ti dico che siamo in una società non tanto sulla crioconservazione e sulla fecondazione, che è meno ovviamente non è una macelleria e non voglio permettermi, però per questo argomento che ho affrontato io siamo in una società impazzita, e io non ho timore a dirlo. E nel libro dico, e questo poi appartiene invece afferisce a quello che stai dicendo tu, ho citato l'esempio della rana di Chomsky. La rana di Chomsky è quella rana che, messa nell'acqua calda e piano piano aumentata la temperatura, c'è una assuefazione, non si rende conto di morire bollita. Noi siamo, non noi, non io, non te, ma questa società è come dentro quella pentola. Ormai va bene tutto. Allora va bene tutto e ci dimentichiamo i fondamentali. Questa manipolazione del corpo, dei bimbi, degli uomini che possono partorire, io lo ritengo una cosa veramente che un giorno la storia ci racconterà perché c'è successo tutto questo. Io non ho timore, perché poi l'ho detto prima, io non sono, perché questo farmaco, e ripeto per parlare del mio libro, sui bimbi, sei a favore, se sei di sinistra, sei bigotto, se sei di destra. Io sono anarchica e comunque tendenzialmente più a sinistra che a destra, e ci tengo a dirlo, anche se questa storia dei bimbi mi ha fatto venire anche mal di stomaco per alcune posizioni della sinistra. Io non ho timore a usare questi termini eccessivi, perché veramente la storia ci spiegherà dove stiamo andando a parare.
0: Sì, nel frattempo però temo che si causino un po' di danni qui, perché se il messaggio è il diritto è quello di avere, di crioconservare, cioè il grande diritto non è quello di fare eventualmente una famiglia, dei figli per tempo, con tutte le libertà, le differenze che ci sono, per carità, però se il messaggio è aspetta fino a quando, no, la carriera te lo consente, beh, qui si mette un po' male, cioè mi sembra una forma di sfruttamento, tra l'altro che non tiene conto poi tutta una serie di controindicazioni che ci sono a livello...
1: Guarda, vale quello che ho detto fino adesso, dalla rana all'impazzimento, cioè io sono d'accordo. Sono d'accordo, perché poi non deve essere un diritto, c'è la crioconservazione. Allora, facciamo che singolarmente si deve valutare, non che diventi una legge, che diventi un diritto, perché appunto poi è un messaggio che passa assolutamente non corretto. Ma sono d'accordo con te, non so come dire, mi ripeto, la rana e l'impazzimento, perché è quello che secondo me guida. Io sul mio libro sui bimbi trans volevo prendere il macete, cioè andare in Olanda, quelli che hanno inventato questo protocollo dei bambini, piuttosto che a Firenze dove l'hanno applicato in Italia, e piuttosto quello che dici tu, sì, c'è uno smarrimento, ecco, senza parlare di impazzimento, c'è uno smarrimento collettivo. Danni, sì, certo.
0: Purtroppo, insomma, questo poi secondo me si rimbalza, no? Parlavamo prima di visione del mondo. quando poi si parla di sinistra sociale, di tutte queste cose, anche questi temi sono fondamentali. Poi ripeto, ognuno la penserà come vuole.
1: Ma guarda, per parlare, prego. No, scusami se interrompo sempre. Quando si parla di LGBT, per esempio, no, cui, a parte che è diventato un codice fiscale di quante lettere sono messo, allora parliamo di lotte per le persone che hanno bisogno di diritti, non di adesso, proprio perché ho scritto questa cosa, l'unica battaglia di questa cosa sono diventati questi bimbi trans. Allora, se tu vuoi fare una battaglia e ci credi, allora fai la battaglia per il matrimonio egualitario, per l'adozione, così non fai matrimonio. Non dico di condividere questo, però mettendosi dal loro punto di vista, questi diritti non sono stati più messi sul piatto, si parla solo di bimbi trans. E allora questo è, appunto, tu parlavi di sinistra sociale, mi è venuto in mente un parallelo su questo. La sinistra sociale dovrebbe essere quella, adesso non voglio farla nostalgica e denota l'età, quella di Berlinguer, se volessi tu parlare di sinistra sociale. Adesso è una cozzaglia.
0: Diciamo che sono lontani per tutti quei tempi da ogni parte politica. Il libro di Alessandra Racchi, ve ne consiglio assolutamente la lettura, credo sia uno dei libri più importanti degli ultimi anni, per Rubbettino, Bimbi Trans. Grazie ad Alessandra Racchi, grazie a Elisa Caprini in regia, grazie a tutti voi di essere stati con noi, di aver partecipato come sempre. Torniamo domani sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, ma restate collegati perché c'è Next Economy, c'è Manuela Donghi, ci sono tanti ospiti, tante cose di cui parlare. A domani.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
3: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, ha avvertito, ne dovranno rispondere.
2: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
3: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
2: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
7: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
8: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
9: I want the retail prices to come
10: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
5: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: 11.07, eccoci pronti, Next Economy con la nostra sigla inizia, proprio in questo momento fino alle 13 vi tengo compagnia, Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Manuela Donghi. Allora, anche oggi tanti spunti, partiremo come sempre dai mercati, l'Europa in questo momento è positiva, i listini sono positivi, compreso il nostro FTSE MIB, c'è la attesa per l'apertura della nuova stagione delle trimestrali americane con le grandi banche, oggi inizia Goldman Sachs e poi JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, quindi insomma i grandi nomi, le grandi banche d'affari che daranno un po' l'indicazione di come l'economia sta tenendo a livello di utili, chiaramente che sono quelli che il mercato poi guarda. A Milano tiene sempre banco il risico bancario dopo il consiglio di amministrazione straordinario di ieri di MPS, tra poco aggiorneremo anche su quello, e arriva anche il monito del Fondo Monetario Internazionale sull'economia globale che tiene, però attenzione perché al limite ci dicono dal Fondo Monetario Internazionale. Tra poco partiremo da qui, buongiorno a Jack Saglia, buongiorno a Daniela Vindini in redazione, 334 11 11 622 è il numero per scrivere messaggi WhatsApp, anche per mandare messaggi vocali. Questa è la prima canzone che ascoltiamo insieme, la canzone di John Mayer, New Light, e poi partiamo con Next Economy, restate lì.

3334 11 11 622, il numero per mandare i vostri messaggi. Matteo ci manda sempre il buongiorno e il buon caffè, poi scrive: recentemente ho letto un bellissimo articolo sul Mondo Repo definito la materia oscura della finanza, sarebbe bello sentire un interlocutore per capire in che modo viene regolato e quanto ancora oggi possa determinare una nuova crisi finanziaria. Buon lavoro e buona giornata. Spunto accolto, vedremo un po' di approfondire sicuramente anche questo, e grazie, insomma, la vostra voce conta sempre, ve lo dico in ogni puntata. Oltre a salutarci, oltre a commentare le notizie che discutiamo con i nostri ospiti, mandate anche i vostri spunti e i vostri interessi. Dunque, partenza positiva, lo dicevamo poco fa, per le principali borse europee. Ci sono ancora dei timori legati agli investimenti in intelligenza artificiale, però l'attenzione degli investitori ora è concentrata sulla nuova stagione delle trimestrali, che prende avvio in America con le grandi banche, come sempre, a cominciare oggi da JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup e Goldman Sachs. A Milano invece, lo dicevamo, l'Europa intanto è positiva in questo momento, i listini sono tutti positivi, il nostro FTSE MIB è a 50.268 punti, è rialzo dello 0,47%. Dicevo, a Milano tiene banco il risico bancario dopo il consiglio di amministrazione straordinario di ieri di MPS. Cos'è successo? Ha confermato il piano su Banco BPM e Banca Generali, che andrà al voto a fine ottobre. Quindi diciamo che MPS procede per la sua strada con il suo piano, no? Sulle due banche. Ci sarà l'assemblea il 29 ottobre, così come stabilito. Buongiorno Elisa Cabrini in regia, che è arrivata a salutarci. Buongiorno. All'inizio c'è tutto il saluto del team. E quindi risico bancario, teniamolo d'occhio perché è sempre importante. Appunto, dicevamo, in apertura di scambi, quindi positivo il FTSE MIB, in evidenza Biper, Terna, Inuit e Poste Italiane. Occhi anche su Stellantis, che stima nel terzo trimestre 2026 consegne consolidate per 1,3 milioni di veicoli, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Allora, è arrivato questo monito, ci sono tante notizie quest'oggi, tra poco anzi le commentiamo con il primo ospite, però vi voglio subito portare sulla strada del monito che ci ha dato il Fondo Monetario Internazionale, che dice: l'economia mondiale ha retto ma potrebbe essere al limite. Un allarme che è stato presentato diciamo in generale, guardando diciamo con l'outlook globale, che comunque è migliorato anche per l'Italia, perché le previsioni di crescita sono di 0,3 punti percentuali, portandole dallo 0,5 allo 0,8 nel 2026, invece si stima una crescita più elevata di 0,1 punti anche nel 2027, qui dovremmo essere allo 0,6, quindi una buona notizia sicuramente. Miglioramento in vista anche per altri paesi come Germania e Spagna, mentre invece peggiora la Francia. Ma insomma, il Fondo Monetario Internazionale ci sta dicendo: in effetti l'economia mondiale è stata resiliente, però potrebbe essere a rischio, è un po' al limite, perché ci sono stati tanti shock che comunque hanno fatto resistere nonostante l'intensità l'economia globale, però attenzione, perché questa resilienza è sotto sforzo, e soprattutto il campanello d'allarme è sul tema inflazione. Tra poco con il mio ospite entreremo nel dettaglio. C'è anche un accenno che faremo a quello che sta succedendo alla Camera dei Deputati con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sta parlando un po' delle manovre sulla manovra, ovviamente, no? E quindi sul discorso che insomma delle risorse, poi piano piano e soprattutto nelle prossime puntate di Next Economy aumenteremo anche le analisi su questo per capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Però poi arriveremo anche qui. Dico arriveremo perché tra poco analizziamo con il primo ospite. Allora vi invito a partecipare al 334 11 11 622 come sempre. Poi naturalmente dopo questa prima mezz'ora un po' di inquadramento delle notizie dei mercati, vi racconto cosa succederà fino alle 13 con Next Economy. Please.

0: dirci con certezza cosa può succedere. Ragazzi, questo lo dobbiamo mettere in conto, non è che l'economista, gli economisti, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale ci possono dire allora l'economia andrà in quella direzione esattamente o in quell'altra direzione. Magari, cioè, se fosse così sapremmo anche come agire, no? E no, non è proprio così. Ovviamente si incrociano tutti i dati e cosa ci sta dicendo il Fondo Monetario Internazionale, che non sono degli stregoni, no? Quelli del Fondo Monetario Internazionale, ripeto, non esistono gli stregoni, anzi chi ci dice esattamente quello che succederà è una fuffaguro, no? Colui che o colei che ci vuole fregare. Ci sta dicendo, nonostante tutti questi shock che abbiamo avuto in questi anni, attenzione perché l'economia ha retto, perché noi è da le crisi precedenti che continuiamo ad accumulare problematiche, no? Adesso poi con Medio Oriente abbiamo insomma raggiunto un livello importante e lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale. Quindi potrebbe essere al limite, è un dato di fatto. Diciamo che le statistiche ci aiutano, i numeri ci aiutano, quello che succede ci aiuta a capire quello che potrebbe succedere. Da qui il Fondo Monetario Internazionale, come tutte le altre istituzioni, cosa dice? Noi vi mettiamo in guardia, no? Vi stiamo dicendo quello che potrebbe succedere a livello globale, nessuno di noi lo può sapere, giusto? Cioè loro forse un po' di più di noi, e poi sta ai vari paesi, ai vari governi trovare delle soluzioni. Questo è chiaro che se le soluzioni si troveranno e allora l'economia andrà in un modo, se le soluzioni non si troveranno l'economia andrà in un altro modo. Non è che è il Fondo Monetario che gestisce tutto, no? Dall'alto, magari. Questo è, non è l'entità sovrannaturale, quindi è chiaro che ci dicono quello che potrà succedere, attenzione, vedremo insieme, no? Dipenderà, infatti ci sono dei paesi che migliorano come l'Italia nelle previsioni di crescita di uno 0, però insomma c'è un po' un sospiro di sollievo. Ci sono altri paesi come la Francia che invece è peggiorata e quindi le previsioni sono cambiate. Buongiorno a Giovanni De Mare, Head of Italy di Alliance Bernstein, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno Manuela, grazie dell'invito.
0: Allora, la lascio proseguire un po' sull'analisi che arriva dal Fondo Monetario Internazionale, che dice anche altri elementi, che insomma, perché l'economia è riuscita a reggere in questo periodo per i tanti investimenti sull'intelligenza artificiale e questo soprattutto, e anche il riorientamento degli approvvigionamenti energetici ha contribuito. De Mare, allora, il quadro che secondo lei abbiamo di fronte agli occhi qual è? Poi andiamo nello specifico anche nei mercati e nelle reazioni degli investitori.
1: Allora, direi che sicuramente, partendo da quello che accennava all'inizio sul Fondo Monetario Internazionale, anche la BCE ha confermato che l'inflazione è sopra il 3% per quest'anno e le stime, ahimè, sono state viste al rialzo più che al ribasso, indicando quindi un ritorno a un target del 2%, che è quello che è in mente, un po' più lento di quanto ci si aspettava. Purtroppo la persistenza del conflitto che abbiamo in Medio Oriente, sia la volatilità energetica che ovviamente deriva, alimentano queste incertezze, per cui la crescita di facendo quello che diceva prima si mostra un po' comunque più resiliente di quanto si aspettava, con stime anche se insomma al di sotto di una cifra, ma comunque in progresso sia per quanto riguarda l'Europa, ma a maggior ragione anche per gli Stati Uniti. Lì abbiamo due differenze sostanziali, che c'è una domanda molto sostenuta, quindi soprattutto alimentata sì, chiaramente dall'intelligenza artificiale, per cui l'economia statunitense continua a sorprendere positivamente e così anche gli utili che ne vengono della maggior parte delle aziende. Quindi c'è anche una maggiore resilienza del mercato del lavoro, un ciclo di investimenti comunque che contribuisce a tenere l'inflazione, diciamo, negli Stati Uniti legata più alla crescita dell'economia che non come accade in Europa, magari legata invece a un'inflazione, diciamo, da costi elevati all'energia. Quindi noi siamo più dipendenti dagli effetti energetici di quanto lo siano gli Stati Uniti.
0: Senta, ha sentito a proposito di intelligenza artificiale, De Mare, resto un istante su questo, il CEO di Broadcom, Octen, che ha dichiarato che il capitale sarà il principale vincolo per l'azienda mentre prosegue lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, però ha paragonato parte dei flussi di investimento destinati al settore nel suo complesso, quindi parliamo del settore delle AI, a un gioco d'azzardo da casinò. E questo ha riacceso un po' i timori, no, degli investitori nei confronti dell'intelligenza artificiale. Cioè, non è un po' troppo addirittura? Cioè, oppure, non so, come la vede lei, un gioco d'azzardo da casinò? Alcuni di questi investimenti, non tutti chiaramente.
1: Sì, diciamo che c'è una crescente attenzione alle spese in conto capitale, quello che chiamiamo CAPEX, degli hyperscaler, sì, e dei rendimenti futuri, chiaramente rilevando che al contempo, questo è il famoso gioco del casinò, gran parte degli investimenti, di tale investimento è finanziata comunque anche da principali operatori sul

0: sul settore, quindi è un po' anche un finanziamento circolare che alimenta, diciamo, questa preoccupazione. Tutto sommato però gli utili comunque escono positivi in generale per il mercato americano, al di là, diciamo, del settore AI, perché se ci fossimo su quelli che sono settori, diciamo, fuori dal classico, diciamo, definizione di AI come data center, guardiamo anche altri settori come la copertura sanitaria, il bilancio della difesa, l'aerospazio commerciale, agricoltura e farmaceutica, i fondamentali sui utili appaiono ancora più solidi quanto suggeriscono, diciamo, le valutazioni di mercato. Molte di queste aziende, diciamo, hanno flussi di cassa abbastanza significativi e duraturi, al di là di quello che è il settore AI, che appunto può alimentare dei dubbi legati al cosiddetto finanziamento circolare, al fatto che comunque ci si domanda se tutto questo investimento in CapEx poi possa essere ripagato dagli utili futuri, che rimane chiaramente la domanda maggiore per gli investitori attivi. Quello che cerchiamo noi di fare è chiaramente cercare in questa fase di essere molto oculati nel selezionare le aziende, perché ovviamente siamo in una grossa trasformazione tecnologica, probabilmente una delle più grandi che abbiamo mai vissuto. Quello che stiamo cercando di capire è questi utili come possono essere, diciamo, visti, non solo se in crescita, chiaramente come stiamo vedendo, ma anche vedere se questi utili siano sostenibili nel tempo.
1: Certo,
0: quello è l'elemento
1: che
0: ci interessa maggiormente.
1: Ma infatti, sempre tornando al CEO di Broadcom, lui sostanzialmente, perché ha parlato di un gioco d'azzardo da casinò, perché dice molti investitori non hanno idea di ciò in cui stanno investendo, cioè seguono la massa, no, de mare, la scia, l'effetto greggio al contrario, non quando si fugge dai mercati ma quando si investe tanto, e quindi questo rischia anche di non dare consapevolezza necessaria, no, a chi sta investendo, e come dice lei, ponendo tanti interrogativi sul dopo, cioè che succederà, saranno confermati poi, no, i tanti investimenti. C'è un altro sì, prego, poi le leggo un altro messaggio.
0: Mi viene in mente un po' il déjà vu del 2000, no, per certi versi, cioè sì. Comunque spesso e volentieri le persone rincorrono quelle che sono, diciamo, le attese su un settore che è in espansione, e ovviamente magari lo fanno senza avere una chiara competenza o condizione o cognizione di causa di quello che sta accadendo. Ecco perché in questa fase più che mai, con le valutazioni che tutto sommato, se guardiamo, fatte alcune eccezioni, sono ancora ragionevoli, ma perché c'è una crescita di utili abbastanza importante, per cui il rapporto prezzo utile, per fosse solo per matematica, chiaramente riporta a valori più accettabili. Ma proprio in questa fase, quando c'è maggiore incertezza e maggiore minore chiarezza su quello che potrà accadere, evitare un po' il fai da te potrebbe essere utile, anche se ovviamente certo, quasi tutti gli investitori privati cedono alle sirene, come invece non ha fatto disse.
1: Oltretutto un doppio ricorso al fai da te, perché allora si investe in intelligenza artificiale utilizzando l'intelligenza artificiale. Leggevo per esempio che molti consulenti finanziari rischiano di essere un po' in crisi, perché poi gli investitori vanno a gestirsi da solo, no, chiedendo all'intelligenza artificiale. Allora non è che non dobbiamo utilizzarla, però attenzione, perché poi non è che l'intelligenza artificiale non sbagli mai, non che gli umani non sbaglino, ci mancherebbe, però magari con l'umano si può ritrattare, si può avere un dialogo.
0: Beh, come se uno si sicura dal medico sicura da solo, insomma,
1: esatto, è la stessa cosa, assolutamente, come concetto è la stessa cosa. Allora le faccio questa domanda che arriva da un altro amico: siamo sicuri che l'intelligenza artificiale, come previsto da tanti, abbia effetti deflattivi su curva lunga? Io ho paura che avrà effetti inflattivi, potrebbe avere anche questa conseguenza, De Mare?
0: Ma allora, la produttività in generale, l'aspetto che si ha su questo, sulla in generale della tecnologia, comunque sulle AI, è che chiaramente dovrebbe efficientare i sistemi produttivi, ridurre i costi, e quindi tendenzialmente potrebbe essere un effetto deflattivo della tecnologia. Inflattivo, sostando se magari spingesse in qualche maniera i costi del personale, che poi rimane ovviamente magari limitato a livelli così alti da assorbire l'efficienza produttiva invece che genera l'intelligenza artificiale. Secondo me in generale la tecnologia tende a essere più deflattiva che inflattiva.
1: Ok, allora senta De Mare, lei poi può restare con noi un paio di minuti in più, 2 o 3 minuti certo. In più dopo una pausa, perfetto, perché ci sono ancora messaggi, ma in realtà volevo commentare anche con De Mare il tema, un tema che è tornato sui mercati in questo periodo, di cui abbiamo già discusso, cioè la sostenibilità dei conti pubblici con il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato, l'aumento dei prezzi energetici, le nuove tensioni geopolitiche. Insomma, tutto questo sta un po' riaccendendo il dibattito sul rapporto tra inflazione e crescita e debito, così cerchiamo di capire anche quali altri spunti di riflessione possiamo portarci a casa. Cioè, stiamo assistendo, questa è la domanda che farò a De Mare, così lo preparo, ma insomma non ha bisogno di essere preparato, a un ritorno del rischio fiscale come driver dei mercati. Allora noi ci separiamo giusto per un paio di minuti e poi torniamo qui con Next Economy, vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dung.
4: Eccomi con voi, 11:32 minuti, quasi 33. Naturalmente siamo nella puntata, nel pieno della puntata di oggi di Next Economy. Stiamo ragionando sui mercati, abbiamo affrontato nuovamente il tema dell'intelligenza artificiale, degli investimenti. Giuseppe scrive: ma qualsiasi investimento in borsa è un rischio, altrimenti saremmo tutti ricchi. E certo che sì, tutti gli investimenti hanno dei rischi, ci sono anche dei rendimenti, c'è il famoso rapporto rischio-rendimento che bisogna valutare, però certamente quello che diciamo noi ogni volta, niente ci dà la garanzia di farci guadagnare. Attenzione, è chiaro che con una pianificazione nel lungo periodo, con la diversificazione che non è solo settore per settore ma anche diversificazione geografica eccetera eccetera, e soprattutto, ripeto, nel lungo periodo abbiamo più la garanzia di non avere degli scossoni importanti, perché il mercato sale e scende. Ovviamente poi i rischi ci sono sempre, ma i rischi di mercato vengono abbattuti proprio dal nostro alleato principale, che è il tempo, perché, ripeto, il mercato nel corso del tempo ha diversi cicli, quindi perdiamo, non dobbiamo star lì a guardare quanto perdiamo in un momento, perché poi magari il momento dopo risale. Quindi questa è un po' la regola generale. Poi chiaramente i rischi ci sono sempre, come in tutte le cose. Quando è che non rischiamo noi durante la giornata? In tutto, no? È chiaro, il rischio c'è sempre. Comunque grazie. Poi Daniela scrive: buongiorno Manuela, anche a me fa piacere sentire che la nostra economia sia aumentata dello 0, tuttavia quello che non è aumentato, anzi diminuito, è il mio potere di acquisto negli ultimi anni e in generale la mia capacità a contribuire spendendo la mia pensione alla crescita generale attraverso i consumi. Quindi questo beneficio di un aumento dello 0, io non lo vedo proprio, anzi, e no, appunto, perché lo 0, non è un aumento significativo. Diciamo che la buona notizia è che non abbiamo perso, non siamo andati sotto lo zero, perché in un contesto globale di questo tipo era facile, ci dice il Fondo Monetario Internazionale, che l'economia globale potesse rallentare di più. Però lo 0, poi non si traduce in beneficio per la nostra vita quotidiana, soprattutto quando nel corso degli anni e con tutte le crisi che abbiamo avuto non è stato fatto molto per aumentare appunto la nostra capacità di spesa e quindi la capacità che abbiamo noi anche di gestire l'economia. Grazie. 334 11 11 622 è sempre il nostro numero di WhatsApp. Tra poco ripartiamo dai mercati e poi andiamo tanto nell'economia reale, quindi restate lì, tra poco ripartiamo insieme.

0: E dopo anni in cui l'attenzione degli investitori si è concentrata sulle banche centrali, sul percorso dei tassi di interesse, oggi è tornato in primo piano un altro tema che sembrava un po' relegato al passato, per così dire, la sostenibilità dei conti pubblici, quindi il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato e poi insieme all'aumento dei prezzi energetici e le nuove tensioni geopolitiche. Tutto questo sta riaccendendo il dibattito sul rapporto tra inflazione, crescita e debito. Con me ancora Giovanni De Mare, qualche minuto, Head of Italy di Alliance Bernstein. De Mare, dicevo poco fa, stiamo assistendo a un ritorno del rischio fiscale come driver sui mercati? E se sì, cioè insomma lo scenario che è cambiato, le borse storicamente possono salire anche in presenza di rendimenti in aumento, hanno capacità di adattamento, insomma che cosa si profila davanti ai nostri occhi e cosa devono guardare appunto gli investitori per i loro portafogli?
1: Sì, come diceva giustamente, questa situazione tra rialzo dei tassi, aumento dei prezzi del petrolio e equilibrio sulla crescita economica mette un po' di ansia agli investitori. Noi rimaniamo abbastanza costruttivi in questa fase sull'azionario comunque, perché le azioni in generale hanno sempre dimostrato di registrare delle performance positive anche quando ci sono situazioni di stress sul mercato obbligazionario, anche quando appunto aumentano i rendimenti. E soprattutto perché in questa fase, come si accennava prima, c'è una grossa spinta legata agli utili, per cui più che il livello assoluto dei rendimenti, diciamo, per quanto riguarda il rialzo dei tassi, quello che andiamo a guardare è la velocità del loro aumento e soprattutto gli elementi che sono alla base delle ragioni che sono alla base di questi rialzi, per poter vedere quali sono gli impatti sul mercato. Comunque, diciamo, la situazione rispetto al passato, se uno volesse fare un déjà vu sul discorso dei conti fiscali, e sulla sostenibilità di questi rispetto a quello che è accaduto magari nel 2011 con la crisi del debito sovrano, possiamo dire che oggi siamo messi meglio. Cioè il sistema finanziario europeo sicuramente oggi si trova in una situazione più solida, le banche sono anche meglio capitalizzate, la Banca Centrale Europea comunque ha delle armi a sua disposizione per poter offsettare, insomma per poter contrastare quelli che sono gli effetti, diciamo, del mercato. Ovviamente questo non significa che i rischi sono venuti meno, cioè, ovviamente si viaggia a vista guardando quelle che sono le evoluzioni.
0: Beh, certo.
1: Però tutto sommato ripeto, siamo abbastanza costruttivi e forse un pelo più sull'America e sull'Europa in termini di preferenza, e anche sui paesi emergenti, perché ripeto, rifacendosi al discorso del ciclo degli investimenti nella tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, questo favorisce più quelle aree, perché sia per la parte asiatica sia per la parte statunitense chiaramente l'esposizione a questi temi è più alta rispetto a quello che accade in Europa. In Europa invece abbiamo un settore finanziario che continua a offrire opportunità interessanti al di là, diciamo, del rischio bancario che stiamo vivendo, però
0: certo.
1: Ovviamente beneficiano di tassi di interesse più elevati, quindi il loro business è più
0: sostenibile. Ma i gestori oggi tendono a privilegiare ancora il mercato americano rispetto a quello europeo, De Mare?
1: Allora, per quanto ci riguarda, sì, nel senso che il mercato americano, al di là di considerare il mercato americano come se uno comprasse l'economia americana, c'è sempre un po' questa, come dire, questa idea dietro, no? Di fatto io dico, quando si compra il mercato americano, si investe sull'S&P, si investe sul Dow Jones,
0: certo,
1: si investe sul Nasdaq, dove non sono quotate solo società americane, ma sono quotate la maggior parte delle società mondiali. Quindi se uno considera le aziende a maggior alto tasso di crescita che ci sono nel mondo, basti pensare che il 74% di queste sono investite negli Stati Uniti, cioè sono quotate negli Stati Uniti, quindi sono in qualche maniera legate a quel mercato. In Europa siamo su livelli del 4% per aziende ad alta crescita. Quindi direi di sì, con ovviamente molta attenzione su quello che si va a comprare.
0: Certo, un'ultima domanda prima di salutarla, De Mare. Abbiamo parlato, no, nuovamente di questo scenario caratterizzato da inflazione, vincoli fiscali, una crescita comunque moderata che c'è, cioè ce lo dice anche il Fondo Monetario, però è moderata. Certo. E un amico poco fa ha scritto il messaggio, no? Ma quando si investe c'è sempre un rischio, questo è vero, ma come a suo parere, a vostro parere, dovrebbe cambiare la costruzione di un portafoglio diversificato? Cioè la diversificazione di oggi, cos'è? Come potremmo definirla?
1: In una parola sola, Manuela, è selettività. Cioè nel senso che nel momento in cui si costruisce un portafoglio, soprattutto in fasi, non voglio usare un termine, diciamo, forte come esuberanza irrazionale usata da Griezmann, ma nel momento in cui c'è molta crescita sui mercati azionari, su soprattutto molta concentrazione sul mercato, gioco forza il concetto di selettività per chi fa gestione attiva, quindi chi non è compra tutto il mercato to cure, per intenderci, diventa fondamentale, anche a costo di pagare magari nel breve lo scotto di sottopesare dei titoli ad alta crescita o non seguire il trend della moda, perché, ed se anche per questo viene pagato un gestore attivo, bisogna essere un po' più lungimiranti, cioè certo, capire se nelle aziende ad alta crescita, banalmente riferendomi solo alla Magnifica 7, può aver senso comprare Tesla o Nvidia piuttosto che sottopesare Amazon, piuttosto che Meta. Quindi il concetto è: ogni azienda ha una storia alle sue spalle. Se noi pensiamo a Tesla ha un price earning di 200, e io ricordo sempre che il rapporto prezzo utili misura il numero di anni in cui, se uno ci mette un dollaro o un euro, recupera dopo, nel caso specifico, 200 anni. Quindi bisogna fare attenzione a quando si guardano determinati valori sulla sostenibilità di un business, a meno che nel caso di Tesla uno non stia pensando di comprare l'ecosistema Musk, in cui un domani non compra Tesla per le macchine elettriche ma per gli umanoidi.
0: Chiarissimo. La ringrazio Giovanni De Mare, grazie Edo Vitali di Alliance Bernstein. E a proposito di anni, di imprese, di business, guardate come abbiamo già trovato un collegamento per il prossimo dialogo, per la prossima chiacchierata con la prossima ospite che arriverà qui in Next Economy. Parleremo di longevità, sapete insomma che si aggrappa a tanti capitoli della nostra vita, non è più solo una questione sanitaria, ma riguarda pensioni, consumi, risparmio, mercato del lavoro, eppure il business, quindi pure le imprese, quanto sono longeve le nostre imprese, perché anche questo è importante, no? Viviamo tutti di più, ma riusciamo a costruire un business che sia duraturo nel tempo? Allora ci concentreremo su questo, longevità al centro dell'attenzione, però con un altro punto di vista.

0: Abbiamo parlato di shock, di crisi in tutti questi anni che hanno portato, no? Lo avete detto anche voi con i vostri messaggi al 334 11 11 622, che hanno portato a sentirci intanto un po' più insicuri, sempre più insicuri rispetto al futuro, ma soprattutto a non avere più il potere d'acquisto di una volta, una capacità di spesa che insomma non ci fa, non è più quella che magari avvertivamo un tempo, no? Almeno sto facendo sintesi anche rispetto ai messaggi che avete mandato. Potrebbe essere che la longevità stia diventando, oltretutto perché insomma prima ho anticipato l'argomento che affrontiamo adesso, la longevità stia diventando il più grande shock economico del XXI secolo. Perché? Perché noi abbiamo tutte queste incertezze, abbiamo poca possibilità di pianificare, no, in certe situazioni, però la necessità di pianificare è urgente perché vivremo più a lungo, no? Ne abbiamo parlato tante volte da un punto di vista sanitario, pensionistico, di consumi, appunto tornando anche a quello che mi avete detto voi, risparmio, mercato del lavoro, addirittura potremmo parlarne a livello immobiliare di asset allocation, e parliamo proprio di business, perché anche qui, cioè, viviamo di più e quindi un'impresa vive di più con noi, no? Lo accennavo poco fa, cerchiamo di capire in modo complessivo questa longevità dove ci sta portando. Io saluto e ringrazio per essere con noi Donatella Lorato, imprenditrice nel mondo dell'education, founder di Excellence Academy e direttrice di European School of Economics. Buongiorno Donatella, benvenuta, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Manuela, grazie a te.
0: Dicevo, ma è troppo dire che la longevità rischia di essere un grande shock economico del nostro tempo? Se no, ovviamente, se non è affrontata nel giusto modo, faccio questo inciso, perché la longevità in sé è un'ottima cosa, no? Però, ecco, punto di domanda, Lorato.
1: Allora, l'argomento è un argomento complesso, come raccontavi tu prima, e tra l'altro, paradossalmente, dall'altra parte un argomento di grande tendenza. Si sente tantissimo parlare di longevità. E in realtà se ne parla quasi solo in maniera medico-scientifica, quasi solo come prevenzione. Allora, se noi pensiamo alla longevità e banalmente al significato etimologico, perciò alla lunga età, è chiaro che in questo momento, fino ad oggi, se ne è parlato in maniera più tradizionale, secondo due binari paralleli. Il primo è un po' l'emisfero del corpo, che tratta l'individuo come una macchina biologica perfetta e si propone di riparare i danni dell'invecchiamento, con un approccio dunque molto scientifico. Dall'altra parte invece, come accennavi tu prima, un emisfero del capitale. L'aspettativa di vita si alza, si allunga e tutto il sistema pianifica la sostenibilità economica di una vita che è più matura. Dunque, insieme sicuramente una sfida demografica. Noi in Italia registriamo uno dei tassi di invecchiamento demografico più rapido anche solo in Europa, e questo ci pone davanti delle sfide. Un vuoto strategico, se mi posso permettere di dirlo, perché oggi in Italia manca un dialogo strutturato e continuo che tratti la longevità come un tema complesso, con invece un'opportunità di mercato a livello globale. Non per niente si parla di questa longevity economy. Dunque, secondo me, la sfida è un po' un anello mancante, che è un terzo emisfero che a questo punto trasforma la longevità da una scienza medico-finanziaria ad una filosofia dell'essere.
0: Ma infatti lei ha citato la longevity economy, che poi potremmo tradurre anche in silver economy, che è l'economia rivolta alle persone con più di 50 o 65 anni, e pensate che rappresenta uno dei mercati in più rapida espansione a livello globale e nazionale. I mercati direttamente collegati valgono attualmente circa 4.500 miliardi di dollari e abbiamo una crescita annua stimata intorno al 6,7%, quindi, che comprendono anche i consumi totali, no, legati agli over 60, che generano circa 19.000 miliardi di dollari di consumi annui globali. Insomma, quindi è una fetta di economia davvero in crescita proprio per questo, però bisogna anche saper accogliere, no, lo diceva anche lei Lorato, la sfida. E da qui vorrei parlare, al di là, come dice lei, insomma, se ne parla spesso in senso sanitario, chiaramente è giusto, in termine preventivo, di pensioni, però dobbiamo ragionare anche su quello che noi possiamo dare come apporto e supporto al nostro paese. Io leggevo, e le do l'input su questo e l'assist su questo, perché qui vorrei andare a parare con lei, una fonte che è quella delle imprese di Union Camere, il registro, scusate, delle imprese di Union Camere, la vita media delle imprese italiane è stimata in circa 12 anni. E non è un po' poco, visto e considerato, no, il tempo in cui viviamo?
1: Questo è il grande paradosso nel quale ci troviamo, perché in realtà la longevità della persona e la longevità dell'impresa sono la stessa curva, nel senso che il benessere deve unire persone, imprese e mercato. E dunque un'impresa non vive nel tempo solo per i suoi asset, per il suo brand, per la sua quota di mercato, ma vive perché si rigenera, si trasforma, proprio come un individuo. E dunque credo che quando muore, e muore in un tempo così breve come si accennava, lo fa per la perdita della capacità adattiva, perché si irrigidisce, esaurisce la capacità di rinnovarsi. E dunque è un paradosso, perché la vita umana si allunga mentre la vita media delle imprese si accorcia. Le due curve stanno divergendo.
0: Scusi se la interrompo, ma vengono in mente subito delle cose. È per la disparità di presenza di giovani e senior, cioè questo c'entra, poi la lascio continuare evidentemente, e probabilmente ci sono tanti motivi, no, concatenati, come sempre, prego.
1: Assolutamente, credo che in primis non lo definirei problema, ma la mancata opportunità del sistema azienda in termini di collegamento e connessione intergenerazionale sia al centro di questa sfida. In realtà quello che mi piacerebbe pensare è una longevity economy con un'architettura che invece diventa un insieme degli orizzonti che riguardano la persona nei suoi vari cicli di vita, che accompagnano l'impresa e poi si aprono al mercato. Forse un po' perché sono un'imprenditrice nell'ambito dell'education, mi viene in mente di dire che è sempre questione di formazione.
0: Certo, questo sicuramente, però poi ecco, formazione che abbraccia tanti spunti e tanti punti, perché poi le leggo anche dei messaggi che stanno arrivando, perché poi noi pecchiamo un po' sul passaggio generazionale, cioè lo diamo un po' per scontato, no, anzi non tanto lo diamo per scontato, ma pensiamo che sia un processo semplice, no? Invece è tutto tranne che semplice, bisogna anche qui pianificare, è sempre un po' la parola chiave che torna in economia e finanza, Lorato, che ne pensa?
1: Beh, mi permetto di dire che la longevità è una materia che si insegna da giovani, dunque anche
0: però
1: in questo
0: caso... Non sembra,
1: caso,
0: no? Così come paradosso,
1: vero.
0: Certo.
1: È vero, però in questo quadro sarebbe bello pensare che i giovani rivestono un ruolo fondamentale, perché sono i detentori del tempo, che è poi il capitale immenso. Loro hanno una forma spontanea, no? La longevità insegue in realtà maggiore energia, maggiore curiosità, maggiore capacità di sognare, desiderare, progettare, e i giovani hanno esattamente questo. Quello che non sta succedendo è che non si riesce ad abitare il tempo. Noi parliamo in education di tempo lungo, dunque forse sì, quello che servirebbe aiutare a fare ai giovani in particolare, che hanno bisogno della nostra guida e dei nostri strumenti, è insegnare ad abitare il tempo, perciò insegnare la presenza, insegnare quali competenze sono spendibili sul mercato, quale capacità può avere un senso per un proprio percorso, per poi trasformarlo in un progetto. Poi alla fine sono le abitudini che si formano in gioventù, tutte insieme, le fondamenta su cui si costruisce l'identità d'adulto.
0: Quello sicuramente.
1: E credo che alla fine la longevità debba diventare una competenza culturale ed economica. Dunque quello che raccontavo prima, la capacità di governare il tempo lungo, che diventa quello dell'individuo che è persona e all'interno dell'impresa, che poi si specchia nel mercato.
0: Leggo qualche messaggio, intanto chi scrive: il business durevole con la longevità è quello dei farmaci, vabbè, questo sicuramente sì. anche tutto per chi diciamo è più giovane, tutto il tema della skin care, tutti i prodotti legati, no, al mantenimento fisico di insomma, nostro. Poi un altro amico scrive: la longevità ha bisogno di nuove strategie, nuovi modelli economici, mi chiedo perché non si cerchino nuove strade, eppure potremmo creare nuovi dispositivi e organizzare nuove allocazioni. Poi fai complimenti a lei, Lorato, per sollevare nuove domande, e poi dice: anche a livello biologico si fa molto marketing, vedi le zone blu in chiave posizionamento, è poco pratico, cioè bisognerebbe, scrive l'amico, indagare quanti anziani arrivano in salute e autonomia secondo parametri scientifici e poi come gestire questo aspetto. In realtà le blue zone sono proprio aree geografiche del pianeta dove la popolazione ha una speranza di vita alta rispetto ad altre, però c'è anche una concentrazione record di centenari che sono in buona salute, quindi in realtà si mette proprio in combinato questo aspetto. L'orato, appunto, come dire, servirebbero altri modelli economici, visto che lei è anche direttrice della European School of Economics, immagino sarà un modo di dibattere, no, sul futuro più vicino a noi.
1: Indubbiamente serve una nuova architettura, serve una nuova figura professionale. Sarebbe bellissimo pensare a questo longevity architect come un architetto, una nuova figura moderna, che è un leader capace di governare il tempo, di ottimizzare l'energia dei team, di trasformare anche l'ambiente di lavoro in un ecosistema che deve essere rigenerativo. Prima si parlava delle Blue Zone, ricordiamo la nostra Sardegna, ci sono dei centenari che hanno fatto del tempo lungo e dell'abitare il tempo la loro filosofia di vita. Dunque non significa che dobbiamo andare tutti ad abitare in Sardegna, ma possibilmente che dobbiamo ricreare dei luoghi anche nella nostra Milano in cui poter stare bene in presenza. È complesso, dunque è tutto l'ecosistema che in qualche modo va rivisto. Se pensiamo ad esempio anche al settore finanziario, alle banche in primis e alla silver economy di cui si parlava prima, alla fine sono delle realtà in cui all'interno c'è una prevenzione fatta da un rischio che deve essere coperto e non da un'economia che deve svilupparsi. Se ci pensiamo, il patrimonio poi si decide nella seconda metà della vita. Se ci pensiamo, tutto quello che è il settore bancario degli individui che sono degli esseri umani che invecchiano e portano con sé una clientela, tutto fondato sulla fiducia, che è l'unico prodotto che non è replicabile.
0: È vero, dunque, è vero. Sì, diciamo che la formazione di cui lei parla è fondamentale, però leggo sia il messaggio e poi faccio un'ultima riflessione, perché c'è chi scrive: la formazione senza azione però ci lascia la forma. Bisogna accompagnare i processi che facilitano azione, a iniziare dallo snellimento della burocrazia, chiaramente a volte siamo bloccati per questo, e aumentare chiaramente di pari passo aspetti educativi, perché magari non è che manca la formazione, no, l'orato in 30 secondi, ma manca poi l'accompagnamento che è necessario quando parliamo di imprese, no, visto che abbiamo citato il passaggio generazionale.
1: Beh, ripeto, non manca la messa a terra della formazione, dell'accompagnamento, manca il focus sui giovani. Si deve partire dai giovanissimi per trovare la modilettura che faccia comprendere a loro che la parola longevità non è solo legata ad un mondo adulto e maturo, ma che parte dal loro essere giovani, e grazie a loro probabilmente riusciamo a costruire un ecosistema in cui i passaggi generazionali anche all'interno delle imprese riescano ad essere efficaci.
0: Grazie, lei è stata molto efficace, l'orato, la ringrazio, perché questo è un altro spunto che forse nel dettaglio non avevamo mai analizzato. Grazie a Donatella Lorato, imprenditrice nel mondo dell'education. Allora, a proposito di allungamento della vita, noi parliamo sempre di allungamento della vita e di denatalità, che non vanno di pari passo sempre, ma in questo caso, cioè, se pensiamo a noi, al nostro paese, vanno assolutamente di pari passo. E allora dopo, tra poco, nella seconda ora di Next Economy, tra le altre notizie che andremo a approfondire, avremo anche una storia da raccontarvi e andremo insieme nell'Argentario, ed è una storia molto bella che un po' si discosta dalla narrativa che abbiamo, appunto, di bambini che non nascono più nel nostro paese, in Italia. 334 11 11 622, l'aggiornamento dalla redazione, poi torniamo.
2: Giornale radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Io amo lo spazio.
7: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Stunning new details are emerging.
9: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 12 ed un minuto.
11: Giornale radio News.
12: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti: più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza è intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio: si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: Eccoci, 12.04, seconda ora di Next Economy. Dunque, tante notizie ancora in evidenza. Tra poco torniamo a vedere un po' quello che sta accadendo nei mercati finanziari, notizie che riguardano il petrolio, quindi i prezzi in aumento o meno. E poi non vedo l'ora di raccontarvi, e lo farò nella prossima mezz'ora, anche una bella storia nella nostra rubrica storie. Ma al di là di questo, insomma, abbiamo voluto anche raggruppare, no, alcune dichiarazioni, notizie, appunto storie, ripeto questa parola, appositamente in una rubrica ad hoc, per questo, anche per far rimanere più in vista, no, queste notizie positive, perché ce ne sono. Ricordo a questo proposito che sul nostro sito giornaleradio.fm, oltre a trovare i podcast delle singole puntate di ogni programma, quindi anche di Next Economy, ci sono delle sezioni dedicate alle rubriche, tra cui c'è anche storie, così potete andare a ritroso a vedere quelle che abbiamo già raccontato. E non vedo l'ora, perché riguarda proprio la nostra società e soprattutto riguarda i bambini, che sapete, no, nascono poco ormai in Italia. Questo poi ci conduce a ragionare su come potrebbe essere il futuro, sull'instabilità del nostro sistema. Dobbiamo continuare a farlo, però appunto in alcune parti del nostro paese ci sono delle situazioni un po' diverse. Tra poco facciamo il riepilogo delle notizie e poi andiamo su questa storia. Intanto ascoltiamo la canzone di Rosalyn.
15: Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know, because every time you talk is a rhyme, and I got your lips memorized. You

Intanto abbiamo detto che questa mattina, abbiamo accennato poco fa e all'inizio della puntata di Next Economy, questa mattina il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato il documento di finanza pubblica alla Camera dei Deputati. A parte che c'erano pochissimi deputati, ma pensavo fosse uno scherzo, ma c'erano solo 5 deputati di maggioranza presenti, compreso il relatore, che hanno accolto appunto Giorgetti alla Camera. Non dimentichiamo che il documento programmatico di finanza pubblica è un po' la cornice della futura manovra economica, della futura legge di bilancio, e infatti anche Giorgetti ha aperto il suo intervento salutando con un po' di ironia i molti deputati presenti, ha detto così, no? Vabbè. Allora, ci mancherebbe, e ha detto anche non c'era nessuno incredibile. Allora, non sempre la presenza, questo lo dico, ma poi cioè, insomma, facciamo un passo indietro perché 5 deputati sono veramente pochi, e soprattutto il documento programmatico di finanza pubblica dà un'idea di quello che il governo poi potrà fare e non potrà fare sul fronte legge di bilancio. Dicevo, a volte i deputati non sono presenti in aula perché sono fuori per missioni sul territorio, questo sicuramente riguarderà alcuni di quelli che non c'erano, però insomma mi sembra un po' pochini 5 deputati, compreso il relatore, quindi 4 che erano fuori dalla relazione, no? Che dovevano solo ascoltare. Vabbè, comunque non è il mio compito fare critica su questo, però lo dico perché insomma, se poi ci stupiamo che le cose non funzionano, magari non vanno come devono andare, un pezzettino di responsabilità sarà anche di chi non si presenta in aula. Cioè, noi al lavoro ci presentiamo, no? Questo, cioè, io sono qui, Jack Sully è qui, siamo tutti qui a lavorare. Va bene, detto questo, la legge di bilancio è ancora tutta da scrivere, però ci sarà bisogno di ogni possibile aiuto economico, lo ha detto Giorgetti, perché dice chi potrà contribuire contribuirà, quindi ha lanciato una sorta di appello alle banche, alle assicurazioni, alle società energetiche, che sono chiaramente quelle società che hanno guadagnato molto, no? Ricorderete il tema degli extra profitti. E la Giorgetti ha detto anche che la composizione della manovra sarà definita alla luce del completamento della procedura europea sulla clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, ha detto appunto il ministro. Cercheremo di arrivare in Parlamento con la manovra entro il 20 ottobre, questo però ci condiziona e potrebbe andare oltre. In base alla risposta europea, cioè Giorgetti dice noi presenteremo tutto e cercheremo di farlo entro i tempi, però poi dovrà arrivare la risposta dell'Europa con le eventuali richieste, questo succede ogni anno. E poi in base alla risposta europea dice il governo ha comunque un piano B, un piano C e un piano D. Nel corso dell'audizione, vediamo di dirlo almeno noi visto che i deputati non erano presenti, sono comunque emerse delle linee d'azione anche legate alla trattativa in corso per tenere conto dell'inflazione nelle regole sulla spesa. Allora Giorgetti ha detto vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare l'attuale NEC sull'energia e la difesa anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno avuto questo tipo di shock energetico. Se in Europa dicono di no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata. Questo non l'ha detto Giorgetti che le famiglie devono sopportare, no? Se dall'Europa dovessero dire no, non possiamo fare nulla, non possiamo essere flessibili, le famiglie devono sopportare questo momento di sacrificio, Giorgetti dice no, noi non possiamo invece accettare questo, che è una scelta sbagliata. Un punto fermo della prossima manovra è l'iperammortamento, in pratica un aiuto alle imprese per specifici tipi di investimenti, che sarà sicuramente non solo prorogato ma ulteriormente rafforzato. Poi un altro intervento che sarà rifinanziato è la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendi per i rinnovi contrattuali. Giorgetti dice ha avuto un gran successo, quindi verrà rifinanziata ed è una risposta a quella che il ministro definisce emergenza salariale. È un'emergenza che negli ultimi mesi si è un po' aggravata perché l'Istat ha riferito in audizione che tra crisi energetica e inflazione chiaramente i salari hanno subito delle conseguenze, quindi tutto questo va monitorato. Poi, vabbè, insomma, questi sono un po' i punti fermi, poi ha parlato anche di tanto altro, è tornato anche sul tema dell'economia italiana che ha mostrato una tenuta superiore alle attese. Questo l'ha sintetizzato anche in realtà il capo dipartimento dell'economia e statistica della Banca d'Italia Andrea Brandolini, però ecco quello che ci dice il Fondo Monetario Internazionale, è stato ribadito anche qui, ci sono delle rilevanti fonti di rischio, il debito elevato, attenzione perché è un fattore di vulnerabilità, e fortunatamente il paese può far leva sulla prudenza degli ultimi anni e sul quadro di regole di bilancio europeo. Poi c'è una forte crescita degli interessi sul debito,
insomma, quindi sono stati messi in evidenza un po' i problemi, no, del momento. Comunque ci sarà un consiglio dei ministri che andrà a tracciare con il documento programmatico di bilancio la cornice finanziaria della manovra, e quindi si discuteranno priorità e strategie. Oggi era un primo, come dire, un primo discorso fatto dal ministro dell'economia per chiarire quali possono essere le posizioni e quali soprattutto possono essere le priorità, no, da rifinanziare. Ecco. Poi vabbè, c'è la Lega che punta sulle pensioni anticipate, l'abolizione del canone RAI, ricorderete, ne abbiamo parlato anche noi, il contributo delle banche. Poi faremo sintesi anche di tutti i punti quando verranno stabiliti. Dunque, mercati, poi andiamo avanti perché devo arrivare alla bella notizia di oggi da raccontarvi. Le borse europee sono ancora tutte positive, così come abbiamo aperto la giornata, più 0,47 il nostro FTSE MIB, ricordiamoci, riflettori sul risico bancario, il nostro listino principale è a 50.268 punti, il DAX di Francoforte guadagna lo 0,58, il FTSE 100 lo 0,72, il CAC di Parigi lo 0,30, l'IBEX di Madrid lo 0,29, e abbiamo anche un petrolio che ha ritracciato, è tornato quindi a scendere, anche se persistono delle tensioni in Medio Oriente, quindi gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi in Medio Oriente, e però il petrolio si è un po' contenuto come prezzo, insomma. Trump ha confermato la tregua energetica tra Russia e Ucraina, nonostante Mosca abbia continuato ad attaccare le infrastrutture ucraine. Intanto vedo anche che arrivano i vostri messaggi. Gabri scrive: buongiorno Manuela, che senso ha dare dei benefici economici aumentando sempre di più il debito pubblico? Gabri, tu hai centrato la questione, il dilemma. Il problema è che c'è chi chiede degli interventi per aumentare la crescita, il problema è che se il debito pubblico aumenta e non abbiamo delle risorse da investire senza andare in deficit, aumentiamo ancora il debito pubblico. A volte, io lo dico sempre, no? Noi chiediamo riforme, io per prima, interventi strutturali, il discorso è che le riforme costano e non l'abbiamo fatto fino adesso, questo è un altro discorso e sono molto arrabbiata per questo, però in un momento in cui dobbiamo controllare anche il nostro debito e in cui l'Europa comunque ci mette dei paletti, e non è che possiamo avere molta la possibilità di fare riforme. Se le facciamo andiamo più in deficit e questo non è un bene, anche se abbiamo fatto una riforma. Quindi l'equilibrio è molto sottile. Giorgetti è stato effettivamente molto chiaro fin dall'inizio, da quando è diventato ministro dell'economia. Ha preferito sicuramente, nel suo modus operandi, insieme al suo team, non ha fatto da solo, controllare i conti pubblici per cercare di dare prudenza, no, ai nostri interventi. Chiaramente la parte delle riforme è stata penalizzata, però è chiaro che non si può non fare nulla per aiutare famiglie, il ceto medio di cui parliamo spesso, perché altrimenti tutto rallenta, l'economia chi la sostiene? Se non la sosteniamo noi, non la sostiene nessuno. Grazie, perché questo è uno spunto sempre interessante che fa capire la difficoltà di movimento, no, in certe situazioni, anzi in quasi tutte. Allora, tra poco andiamo insieme all'Argentario per raccontare una storia. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Questa è la canzone di Ed Sheeran.

0: sempre qualcosa da raccontare.
1: E partiamo proprio dal numero, perché in poche settimane sono nati 12 bambini tra Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Questa è una vera e propria esplosione di vita, no? Che ha attirato l'attenzione anche mia, cioè ho letto subito la notizia, infatti ci siamo mossi per poter parlare di questa cosa. Ha attirato l'attenzione proprio perché si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da un costante calo delle nascite. Insomma, 9 pare, adesso chiediamo conferma dei numeri, perché poi noi andiamo oltre i numeri per raccontare storie, come recita il jingle della nostra rubrica. 9 nascite si sono registrate a Porto Santo Stefano e 3 a Porto Ercole, e ci sono anche altri bambini attesi forse ancora. Allora io saluto e ringrazio Arturo Cerulli, sindaco di Monte Argentario. Buongiorno, grazie per essere con noi, sindaco. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Allora, per intenderci, siamo nella Toscana meridionale all'interno della provincia di Grosseto, giusto per dare un'indicazione geografica. Allora, sindaco, è così, mi dia prima i numeri, poi raccontiamo la storia e cerchiamo di capire questa esplosione di vita, no? Meravigliosa notizia che ecco. I numeri sono giusti, sono questi?
2: I numeri sono giusti. Sono ovviamente in controtendenza anche con i nostri numeri normali, perché insomma lo scorso anno, per esempio, a Porto Ercole abbiamo avuto soltanto 8 nascite, e con 8 nascite si lavora male, perché sia la scuola che lo sport, eccetera. Quest'anno sembra che c'è un risveglio delle coppie e quindi ben venga, insomma, siamo super contenti, perché le strutture ce le abbiamo, ci mancano i bimbi, quindi se arrivano i bimbi ben lieti di averli.
1: E certo, e come è stata accolta, intanto le posso chiedere, questa notizia nella comunità dell'Argentario?
2: Ma diciamo, non è che c'è stata un'esplosione di gioia, ovviamente, però comunque tutti quanti ne hanno parlato, perché esatto, insomma sono confrontati, quindi insomma, è segno anche di vitalità economica, perché poi insomma, come un po' come fanno tutti gli animali, che quando c'è da mangiare proliferano in maniera esagerata, così evidentemente hanno pensato che all'Argentario ci fosse da mangiare per tutti, e quindi hanno aumentato la natività, insomma.
1: Certo, ma le vorrei fare un po' di domande, sindaco. Appunto, intanto lei ha fatto subito un confronto con lo scorso anno, no? Secondo lei quello che è successo quest'anno è una coincidenza un po' statistica, oppure magari intravede un cambiamento più strutturale legato al fatto che qualcosa è cambiato? Non so, lei ha detto c'è stata questa rinascita delle coppie, ma sono arrivati per esempio più giovani a vivere lì, cioè come si spiega questo cambiamento?
2: No, assolutamente no, qui tra l'altro l'immigrazione da fuori è quasi inesistente, no? Quindi non è che abbiamo avuto coppie che vengono, anzi, perché tra l'altro le residenze stanno diminuendo, perché la vita all'Argentario è molto cara, trovare un affitto, una casa è difficile, quindi molti si spostano nei comuni vicini dove magari si spende meno per avere una casa, quindi è veramente in controtendenza il fatto che ci siano più nascite rispetto agli anni precedenti. Io penso che sia una coincidenza, un caso, e poi alla fine credo che tutti siano messi d'accordo per fare qualcosa del genere, però noi speriamo che questa controtendenza diventi tendenza e si vada verso quella fase lì, diciamo, però.
1: Certo, però insomma è carino un po' da studiare un fenomeno che magari, come ha detto lei, può essere circoscritto.
2: Tra l'altro, sì, mi dica. C'è da dire che per esempio il rapporto 3 a 9, no? 3 a Porto Ercole e 9 a Santo Stefano, è un rapporto numerico che c'è sempre. Noi, anche la popolazione residente, il rapporto è 1 a 3. Spesso noi utilizziamo questo numero anche per le spese, perché poi ovviamente tutti si lamentano che le cose vengono fatte nell'altro paese. Siamo in Toscana, quindi il campanilismo è sfrenato, la lotta fra Porto Ercole e Porto Santo Stefano è all'ordine del giorno. Però noi dobbiamo anche pensare a quanti residenti ci sono da una parte e dall'altra. Non parliamo di votanti, perché altrimenti si entra in un altro campo, però come residenti siamo 1 a 3. Quindi il fatto che siamo nati 3 a Porto Ercole e 9 a Santo Stefano è da un senso che non è proprio casuale, perché altrimenti, se era casuale, potevamo avere un numero, diciamo, discordante da questi fattori 1 a 3. Invece continua questo trend.
1: Lei poco fa ha detto qui la vita costa, ma com'è la situazione, anche per capire, no, quali dati possiamo incrociare per far vedere che forse c'è un po' più di voglia, ma non voglia, perché magari la voglia non è diminuita. Poi magari le chiedo anche come pensa si potrebbe cercare di risolvere questa denatalità che sta interessando tutto il nostro paese. Ma dicevo, la vita costa, ma a livello di attrattività, di lavoro, di come dire, solidità nel lavoro, come siamo messi nel territorio?

0: di riferimento.
1: Questo è un territorio turistico, quindi è chiaro che qui c'è una forte richiesta di lavoro durante l'estate, invece poi cala durante l'inverno, però in qualche modo poi tra virgolette ci si arrangia, diciamo così, no? E quindi direi che mediamente qui la gente è benestante, mediamente. Ora poi c'è pure quelli che insomma richiedono una casa popolare, ci mancherebbe, però mediamente la gente sta piuttosto bene. Ultimamente noi abbiamo cercato di aumentare la qualità della vita anche in termini di servizi.
0: Ecco, glielo stavo chiedendo.
1: Quindi è chiaro che se c'è l'asilo, se c'è insomma, se c'è una risposta positiva da parte della pubblica amministrazione, la gente è portata a fare figli, cioè meno preoccupata di quello che sarà il dopo, perché indubbiamente avere un figlio è comunque una preoccupazione, no? Nel senso
0: e come
1: di,
0: no?
1: Di,
0: certo.
1: Poi, cosa farà da grande, dove andrà a scuola, che va qui, insomma. Almeno per i primi anni sono coperti, poi come scuole superiori non ne abbiamo, a parte il nautico che è una scuola molto famosa, però il resto bisogna andare a Orbetello o a Grosseto, ma insomma non è una grossa difficoltà. Quindi questo è sicuramente un dato che invoglia, diciamo così, qualcuno a...
0: No, no, ma infatti volevo proprio arrivare sul tema dei servizi, lei me l'ha già anticipato, cioè quali sono i servizi indispensabili per sostenere concretamente chi decide di avere figli, come ha detto lei, asili, anche trasporti,
1: asili,
0: no? La mobilità.
1: Trasporti, asili, certo.
0: Ma anche il senso di comunità, no, sindaco, che credo che ci sia lì, cioè il fatto di sapere che c'è un aiuto presente dal territorio e sul territorio.
1: Sicuramente c'è questo fatto, ripeto, questa comunità, che sono due comunità, tendo a dirlo, posso sembrare noioso, ma la realtà è questo, perché insomma qui le comunità
0: ci sta
1: sono
0: raccontando
1: due.
0: Io voglio sapere tutto, cioè lei è la fonte principale.
1: È guai a sbagliare, perché insomma io sono il sindaco di Monte Argentario, ma poi quando mi avete telefonato per dirmi appunto questa cosa, cioè nei due paesi, nei due comuni, no, il comune è uno solo e si chiama Monte Argentario.
0: Ecco, vede,
1: tra l'altro. Nome che io vorrei cambiare, perché Monte Argentario dà l'idea di una comunità montana, no? Monte Argentario.
0: Ah, vabbè, certo.
1: L'Argentario è sul mare, qualcuno dice anche Monte Carlo.
0: Siamo in Toscana, Monte, provincia di Grosseto, anzi verremo a trovarvi, spero presto.
1: No,
0: così.
1: Siamo in Toscana, cioè, il regno dei Romani. Di Roma Sud, di Roma Nord, Roma Sud, non lo so, comunque qui più che altro vengono tutti da Roma, cioè i nostri forestieri, così li chiamiamo noi, sono romani, anche se uno viene da Trieste, per noi è romano, perché insomma romano vorrebbe dire villeggiante.
0: Ah, ok, quindi, il forestiero, insomma, senta, sindaco, ma...
1: che è sempre mal visto, nonostante sia la nostra fonte di guadagno.
0: Perché è mal visto? Ma no, in Toscana siete così accoglienti, non mi sembra.
1: Ma mal visto, vabbè, perché poi alla fine c'è sempre il discorso che senza di loro stiamo meglio, perché ovviamente senza di loro abbiamo più parcheggi.
0: Vabbè, c'è più caos quando c'è turismo, però insomma.
1: Noi politici siamo più che contenti quando vengono e cerchiamo di farle anche per loro servizi. Qui manca fortemente il parcheggio, ma noi quest'anno abbiamo rafforzato fortemente i servizi in navetta gratuiti del resto. Quindi trovando
0: vede i servizi di cui parlavamo, ma certo. Senta, ma quindi lei in chiusura mi sta anche dicendo che tutto sommato dei territori più piccoli rispetto ad altri più ampi possono essere più attrezzati, no, nell'affrontare la sfida demografica in generale che sta interessando l'Italia?
1: Beh, sicuramente sì, anzi forse è anche più facile per un comune piccolo attrezzarsi, perché insomma immagino che Roma per esempio insomma non ha la stessa facilità nostra di risolvere il problema, perché il problema è comunque da noi è comunque limitato a certe situazioni, ovviamente a altri mezzi, altri numeri, però comunque noi siamo in grado di intervenire subito e quindi di, se siamo capaci, lo risolviamo insomma.
0: Senta, ma c'è in previsione, c'è qualcun altro che deve avere bambini nel breve, cioè che ci dica un po'?
1: Effettivamente si vedono molte donne con la pancia.
0: Vede. È anche un po' un'emulazione a un certo punto, forse in questo caso è un'emulazione virtuosa, no? Perché poi ci si ritrova.
1: Certo, se l'amica ha avuto un bimbo, insomma, è il momento che lo facciamo anche noi.
0: Vede che meraviglia. Sindaco, almeno ci ha fatto che bella notizia. Io appena l'ho letta ho detto aspetta. Devo sentire qualcuno del territorio, dei territori, adesso userò sempre questa espressione, augurandomi anche, non sono mai stata da voi, magari di poter visitare.
1: Volentieri, esatto. Quando viene venga pure qui, noi siamo siamo per farvi venire, insomma. Va bene?
0: Assolutamente sì, grazie Arturo Cerulli,
1: grazie
0: sindaco
1: voi,
0: di Monte Argentario. Beh, ma il nome, vero, evoca il monte, però non cambiamolo, va bene così, insomma, l'Argentario è una bellissima zona, come tante zone ci sono nel nostro paese. Siamo al rush finale, caro Jack Saglia, e sono felice di essere arrivata al rush finale con questa bella notizia. Tra poco parleremo ancora di consumi, di consumatori, consumatore informato, siamo tutti più consapevoli e indipendenti, ma poi ci sono sempre dei ma. E poi chiuderemo anche con un evento molto interessante e importante che ci riporta al grande argomento dell'intelligenza artificiale. Quindi mezz'ora ancora bella piena di spunti. Vi aspetto tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
8: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
7: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 12 e 32 minuti.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: E noi siamo qui ancora con gli occhi a cuoricino per aver sentito la storia di tutti questi bambini che sono nati in poco tempo nell'Argentario. Abbiamo parlato col sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, e oltre ad averci effettivamente confermato questa esplosione di vita, come l'abbiamo definita, ci ha anche confermato che è un territorio ben, certo, dove la vita costa, diceva lui, però anche ben servito, no? È un po' sempre lo stesso discorso che facciamo, noi paghiamo tasse eccetera e poi vogliamo dei servizi. Se i servizi ci sono, paghiamo anche volentieri, no? Io dico sempre, un po' come quando andiamo in vacanza, siamo disposti anche a pagare di più, però poi vogliamo tutto perfetto. Se paghiamo di più e poi arriviamo e il posto non è come quello che ci hanno venduto, allora ci lamentiamo, no? Credo. Anche perché, ecco, qui le tasse dobbiamo pagarle per forza, la vacanza ce la scegliamo, però il concetto è sempre lo stesso. E a questo proposito, Gabri, torna sul tema delle tasse, io leggo sempre i vostri messaggi, dice, troppo facile dire che se tutti pagassero le tasse si risolverebbe quasi ogni problema, ma almeno non fare condoni e far pagare tutti secondo il reddito con la stessa aliquota. A buon intenditor, poche parole, le ingiustizie, insomma, che ci sono, queste purtroppo sì. Sono d'accordo, come non essere d'accordo, insomma, l'equità, la giustizia. Io sono una bilancia proprio di segno zodiacale e sono proprio, cioè, guai, no, se c'è una parte che pende di più da un'altra senza motivo, ovviamente. Quindi figuriamoci, l'equilibrio è tutto. Allora, grazie, continuate a scrivere al 334 11 11 622. Tra poco parleremo di consumi e poi parleremo di un evento dedicato all'intelligenza artificiale e non solo, anche al marketing, alla creatività e alla tecnologia. Insomma, quindi ancora molto da dire, stiamo insieme fino alle 13. Intanto la canzone di Franz Ferdinand ci accompagna, Walk Away, e poi torniamo.

0: parliamo, come spesso facciamo, di consumo e di consumatori, ma partiamo da un punto centrale che ritengo sia molto interessante, quasi controintuitivo, cioè non è il consumatore a essere lento nel cambiare, cioè non siamo noi a non riuscire ad adattarci alle situazioni che evolvono, ma sono le imprese a essere ancorate un po' al passato, quindi a categorie, modelli e linguaggi che oggi non esistono più. Noi siamo diventati più selettivi, siamo meno fedeli ai brand, questo l'abbiamo già visto in altre occasioni, siamo più attenti forse ai valori e non solo al semplice prezzo, siamo sicuramente più influenzati dai social, dall'intelligenza artificiale, dai tanti mezzi che abbiamo a disposizione, quindi non abbiamo più, come dire, un profilo standardizzato. Allora, mi sto basando su una ricerca di Boston Consulting Group che ha individuato 5 trasformazioni strutturali dei consumi e ha rivelato quanto le strategie di industria e distribuzione fatichino a tenere il passo. Buongiorno, Lucio Lamberti, professore ordinario di Marketing Analytics e di Analytics for Business Lab al Politecnico di Milano. Benvenuto.
1: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, intanto è così, intanto il consumatore è cambiato. Noi come siamo cambiati? Siamo consumatori attenti effettivamente?
1: Ma siamo consumatori attenti, la questione è attenti a che cosa? Nel senso che in queste ricerche emergiamo sempre come dei consumatori molto sensibili al valore, ai valori come quelli della sostenibilità, poi però ci dimostriamo nei comportamenti reali molto sensibili agli sconti. Tanto è vero che in Italia una survey sempre di BCG dell'aprile del 26 ci dice che fino all'80%, quasi al 78% delle decisioni di acquisto sono guidate dagli sconti. Diciamo che dicono valore gli italiani e comprano promozione. Non è una questione di incoerenza, che probabilmente le aspettazioni crescono più in fretta degli stipendi.
0: Ma oggi non è che va magari valore, così, domanda che mi è venuta in mente mentre lei parlava, valore e promozione si sposano un po' di più rispetto a una volta? Non so.
1: E quindi, sì, diciamo il concetto di valore è multidimensionale, cioè un discorso di valore legato alla convenienza, che viene percepita come un valore, che quindi è legata a un prezzo, ma c'è anche il valore di fare una scelta che si reputa intelligente. E poi c'è il valore di scegliere il prodotto o il servizio che si sente più addosso dal punto di vista del bisogno.
0: E allora, proprio il prezzo è stato considerato una delle principali chiavi di lettura dei comportamenti di consumo per tanti anni, no? Soprattutto nelle fasi di incertezza economica, eppure secondo questa ricerca di Boston Consulting il 67% degli intervistati dichiara che non comprerebbe un prodotto pur potendoselo permettere se non vi riconoscesse un valore adeguato. Quindi sicuramente il prezzo lo guardiamo, però poi non determina la scelta finale. Senta, però il tema è un altro, professore, no? Noi siamo i consumatori, come ha detto lei, bisogna vedere cosa cerchiamo, però dall'altra parte dobbiamo vedere cosa incontriamo, e quello che incontriamo è ciò che ci propongono, no? Le imprese, le aziende. C'è effettivamente questo ritardo tra l'evoluzione dei consumatori e la capacità delle imprese di adattarsi a questa evoluzione?
1: Diciamo che i mercati cambiano, gli strumenti utilizzati da ciascuno di noi nei consumi cambia, e le aziende hanno dei tempi tecnici di assestamento da questo punto di vista. Il grande elefante nella stanza di qualunque conversazione economica, che è l'intelligenza artificiale, è entrata anche nei processi d'acquisto dei consumatori. Questa cosa genera delle trasformazioni radicali nel modo in cui il cliente compra. Le aziende hanno un tempo tecnico di adattamento a questo tipo di tematiche, e quindi probabilmente più che in passato sentono in questo momento un po' di acqua alla gola nell'inseguire l'opportunità. Dopodiché stiamo parlando di acquisti consumer, e conseguentemente diciamo che è più la scarsità di offerta che non la scarsità di domanda il tema che limita l'innovazione. A lungo andare, ecco, si andrà in una situazione un pochettino più allineata dal punto di vista della capacità di risposta al mercato da parte delle imprese.
0: Ma a questo punto la domanda mi sorge spontanea. Oltretutto, noi in Next Economy abbiamo settimanalmente una rubrica che è proprio, no, si dedica al marketing, per capire anche un po' come i brand devono modificare, no, il loro business a seconda delle richieste, ma le aziende a suo parere dovrebbero investire maggiormente in tecnologia, oppure manca la capacità di ascolto? Perché noi parliamo sempre di investimento e pensiamo all'investimento, appunto, nuova tecnologia, intelligenza artificiale, questo va benissimo, però spesso lasciamo da parte altro?
1: Diciamo che è la più classica delle domande a cui si risponde: servono tutte e due, nel senso che.
0: Però in che cosa secondo lei peccano maggiormente? Certo che servono tutte e due, appunto. Ma
1: secondo me c'è bisogno di una nuova interpretazione del rapporto con il mercato. Per tantissimo tempo l'idea dominante nelle imprese a livello di organizzazione, di sistemi e di approccio di marketing era la cosiddetta centralità del prodotto, cioè il mio obiettivo è cercare di vendere quante più unità possibili del mio prodotto a quanti più clienti possibili. Corollario di questo, il prossimo cliente che compra è quello che mi piace di più. Secondo corollario di questo, da un punto di vista pratico, non mi interessa vendere questo prodotto a Tizio e Caio, bene o male Tizio e Caio per me lo stesso sono. Oggi come oggi c'è bisogno, con la personalizzazione indotta nei processi di consumo da parte dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per esempio, di un approccio cliente-centrico, che significa cercare di valutare quali sono i clienti di maggior valore e cercare di offrire a questi clienti quanti più prodotti possibile. Ecco, questo richiede sistemi, approcci, strategie, ma anche strutture organizzative diverse rispetto a quelle,
0: certo,
1: che abbiamo adesso,
0: certo,
1: volte all'ascolto del bisogno e volte a una capacità di risposta che subordini addirittura la produzione a quello che è l'ascolto del mercato. È una cosa che 50 anni fa suonava vagamente come una bestemmia, oggi è una necessità.
0: È vero, è vero. Beh, dicevamo anche poco fa che insomma l'intelligenza artificiale, i social network hanno modificato e stanno modificando, no, il percorso di acquisto in modo veloce. Poi ci sono tantissimi dati a disposizione delle imprese, cioè è un percorso ovviamente biunivoco, percorsi differenti che però poi si incrociano chiaramente. Visto che oggi le faccio un'ultima domanda su questo, professore, visto che oggi abbiamo parlato in vari modi di longevità, anche la longevità cambia quello che decidiamo di comprare o non comprare, cioè cambiano un po' le abitudini d'acquisto sulla base, no, della prospettiva di vita futura che abbiamo?
1: Assolutamente cambiano per motivazioni varie. Innanzitutto per una motivazione strutturale: il fatto che viviamo più a lungo determina il fatto che le fasce senior della popolazione sono una quota sempre maggiore della popolazione, soprattutto in Italia, che è uno dei paesi più vecchi al mondo, ed esprimono sempre di più una capacità di reddito addirittura maggiore rispetto alle giovani coppie di trentenni. In secondo luogo, diciamo che la longevità e soprattutto il mantenimento della salute nella longevità, perché non è una questione di vivere a lungo per il gusto di vivere a lungo, ma è vivere a lungo in buone condizioni di salute, sposta una fortissima parte dei consumi su delle decisioni di sobrietà nello stile di vita. Magari meno alcol, magari, certo, meno fumo, magari meno cibo anche, e invece più interesse rispetto allo yoga, alla ginnastica,
0: al benessere,
1: alla
0: certo,
1: al
0: certo,
1: benessere, alle saune piuttosto che alle terme. È un cambiamento strutturale dei consumi, probabilmente una delle chiavi della longevità è più tagliare che non aggiungere dal punto di vista dei consumi, pensiamo al cibo e all'alcol e al tabacco per esempio. Da questo punto di vista la capacità di lettura del bisogno e la contestualizzazione del bisogno da parte delle imprese diventa una caratteristica imprescindibile per poter incrociare una fascia di mercato che, diciamoci la verità, a livello di marketing è da sempre la più interessante dal punto di vista economico, ma la meno sexy dal punto di vista comunicativo. Ci piace pensare ai ventenni, ma in realtà i fatturati vengono fatti sempre più dai settantenni.
0: Ah beh, certo, ah certo, ma infatti questa è la di tutto torna, no? Dicevo, volevo proprio chiudere sulla longevità perché ne abbiamo parlato oggi da diversi punti di vista. Vedete che anche senza che ce ne rendiamo conto, no? Evidentemente anche attraverso l'intelligenza artificiale, i social, siamo portati a decidere se acquistare una cosa o meno ragionando sulla nostra vita futura, che è sempre più lunga, no? Cioè, una volta non si ragionava, fino adesso addirittura ai 100 anni pensiamo, quindi chiaramente tendiamo anche inconsciamente a pianificare di più. Intanto grazie a Lucio Lamberti, professore ordinario di Marketing Analytics e di Analytics for Business Lab al Politecnico di Milano. Quindi non siamo più tanto fedeli a un brand, perché banalmente se prendiamo il nostro smartphone ci arrivano 1000 messaggi promozionali e siamo attirati, no, da un prodotto che magari non avevamo mai considerato e che non considereremmo se non ci arrivasse quel messaggio. Quindi tendiamo più a provare e poi vabbè confrontiamo i prezzi, questo rimane sempre, per fortuna che lo possiamo fare, oggi c'è il libero mercato e insomma quindi vedete come poi viene influenzato anche il brand, no? Di conseguenza, cioè il brand che deve avvicinarsi alle richieste. Tra poco parliamo di quest'epoca in cui influenzare, ecco, restiamo sempre su questo tema, in cui influenzare le persone è diventato più complesso, però anche più strategico, proprio per l'avvento dell'intelligenza artificiale e tutta una frammentazione, no, di mezzi che abbiamo a disposizione. Quindi restiamo sostanzialmente su questo tema per chiudere in bellezza. Questa è la canzone di Alex Warren.

0: Insomma, lo dicevamo poco fa, riprendiamo il discorso. Noi viviamo in un'epoca in cui influenzare le scelte delle persone è diventato sicuramente più complesso. Abbiamo detto, siamo diventati dei consumatori più indipendenti, non siamo necessariamente fidelizzati a un brand, scegliamo in base al prezzo, in base soprattutto al valore delle cose, no? Che decidiamo di acquistare. Però allo stesso tempo influenzare le scelte delle persone è diventato più strategico che mai, proprio per questo motivo. Abbiamo l'avvento dell'intelligenza artificiale, la frammentazione dei media, la crescita della creator economy e poi la centralità dei dati, quanti dati, no? Tutti noi abbiamo a disposizione ogni giorno. Bene, tutto questo sta ridefinendo il rapporto tra imprese, consumatori e contenuti. E proprio in questo scenario si inserisce Intersections 2026, è un appuntamento dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, e che ha scelto quest'anno come tema centrale The Power of Influence. E beh, quindi il concetto di influenza come fattore capace di orientare i comportamenti, le decisioni, le relazioni. Buongiorno a Sergio Amati, General Manager IAB Italia, benvenuto a Next Economy.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Buongiorno, appuntamento intanto il 28 e 29 ottobre, adesso ci dirà lei. È così, cioè si parla di influenza, come tutto può influenzare le nostre scelte, no? Io l'ho un po' semplificato, però ne stavo parlando anche poco fa con altri interlocutori in generale del tema. È così, si parte da questo presupposto?
1: Sì, l'hai detto benissimo, devo dire, non avrei potuto dirlo meglio, però ci troviamo in una situazione reale che è un reale punto di attenzione per tutti quelli che si occupano di marketing, sia lato domanda, quindi i brand, gli investitori, sia lato offerta, tutte le agenzie che si occupano di fornire servizi nel mondo della pubblicità. Ci troviamo proprio in una situazione in cui grazie, per fortuna, dall'avvento a questa discontinuità forte portata dall'intelligenza artificiale, gli interlocutori che una persona ha nel momento in cui inizia un processo decisionale che deve arrivare all'acquisto si sono moltiplicati, erano già tantissimi, adesso sono interlocutori persone, ma possono anche e saranno sempre di più anche interlocutori artificiali. Certo. Si parla tanto di questi agenti intelligenti di intelligenza artificiale che in qualche modo faranno delle cose, fanno già e faranno sempre di più delle attività per conto delle persone, e quindi è importantissimo ricordarsi che in un futuro, ma in un futuro non lontano, molti brand dovranno parlare con le persone, ma intermediati da degli strumenti digitali e di intelligenza artificiale. Questa cosa sembra banale, ma in realtà non lo è, perché cambia tutto, no? E quindi la capacità di riconoscere quando stai parlando con una persona, quando stai parlando con uno strumento di intelligenza artificiale, la capacità di dialogare, di essere rilevante nei confronti di questi strumenti, la capacità di essere rilevante nei confronti invece delle persone.
0: Ma certo,
1: e qui
0: ma certo.
1: Arriva la parola influenza, quindi credibilità. Quindi come non mai è importante che i brand, le aziende, tutti quanto il sistema che ruota intorno alla comunicazione sia credibile, perché poi diventa un fattore di scelta.
0: Ma infatti lei parlava della capacità, io direi, no? Un po' la capacità umana di interpretare e dare significato alle informazioni, cercando di capire da dove provengono, perché abbiamo una serie infinita di fonti oggi, no? È corretto dire che spesso, poi entriamo un po' nel merito dell'evento per raccontare quello che succederà, è sbagliato dire che spesso confondiamo l'influenza, quindi riprendiamo questa parola, con la visibilità, mentre invece oggi conta di più la rilevanza, cioè oggi vogliamo essere presenti dappertutto, guardiamo i like, i numeri, invece non conta tanto quello, è così, cioè poi dipende dal settore di riferimento chiaramente, però in generale che cosa ci dice?
1: Conta anche quello, ci sono di fatto due interlocutori, no? Uno sono le macchine e uno sono le persone. Ovviamente noi prendiamo un qualsiasi contenuto, deve essere in questo momento pensato e ottimizzato per ad esempio i motori di intelligenza artificiale, i cosiddetti large language model, però non può essere solo quello, perché se no, di fatto, se tutti quanti noi lavorassimo solo ed esclusivamente per soddisfare l'algoritmo, tutta la comunicazione sarebbe uguale. Adesso farci capire, no? In realtà la differenza poi lo fanno l'altro interlocutore, che sono le persone che devono essere in grado di costruire questa relazione anche emozionale con i clienti consumatori. Quindi questa è la combinazione delle due cose, è il valore vincente. Se noi ragioniamo solo ed esclusivamente, ripeto, in logica di soddisfare l'algoritmo, il livello di standardizzazione diventerebbe altissimo, e quindi difficile da distinguere una cosa da un'altra.
0: No, tante opportunità ovviamente dalle nuove tecnologie, però ricordiamo sempre che c'è la fiducia, c'è l'autenticità, no? Che devono guidare, cioè, che diventano veri e propri asset competitivi in un ecosistema che è veramente pieno di contenuti. Senta, allora, 28-29 ottobre, oltretutto Giornale Radio è media partner dell'evento, quindi siamo ben felici di partecipare e di portare poi tutte le riflessioni che arriveranno. Ci racconti un po' cosa succederà, se ci sono delle novità che lei vuole mettere in evidenza, insomma.
1: Sì, prima di tutto grazie a voi per essere media partner del nostro evento. Allora, partirei da una cosa che ha a che fare con quello di cui parlavamo prima. Noi dedicheremo una sezione della nostra plenaria, quello che noi chiamiamo insomma il main stage, al tema dei brand iconici. E avremo proprio fisicamente sul main stage alcuni oggetti, chiamiamoli oggetti, che però hanno una immediata riconoscibilità. Non faccio pubblicità se li dico, perché sono talmente famosi. Una è la Vespa, quindi la Vespa nasce 80 anni fa ed è sostanzialmente sempre uguale, no? Cioè era così quando è nata e continua a esserlo, è un'icona italiana. La caffettiera, la moca della Bialetti, la bottiglia del Campari Soda, i baci Perugina, cioè sono prodotti che nascono e vivono e che continuano ad essere iconici, e quindi essere considerati quello che sono di grande valore dai consumatori, a dispetto di tutti gli anni che sono passati. Quindi la capacità delle aziende non di guardare al passato, bellissimo vedere questi oggetti, ma di pensare a come continuare a essere rilevanti, addirittura iconici per i propri consumatori, credo che sia uno degli elementi importantissimi quando parliamo di power of influence. Ecco, cioè questi quattro brand non sarebbero più con noi se non avessero saputo rinnovarsi, pur essendo sempre gli stessi.
0: E qui qui andiamo oltre, no, a quello che è la base, cioè la fiducia, l'autenticità. Qui parliamo proprio di punti di riferimento, cioè quelli punti sono, cioè non inutile dire altro, cioè non saprei neanche come dire, cioè quelli sono e quelli rimarranno, no, e sono rimasti nel tempo.
1: Sì, c'era una frase bella, no, che diceva l'amministratore delegato di Piaggio, diceva: non so come sarà la Vespa tra 30 anni, ma sicuramente sarà una Vespa.
0: No, ma perché poi ci sono proprio dei prodotti che così sono
1: uguale,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. Dicendo che rimangono questi, ogni tanto quando li vedo e dico non sono mai cambiati, eppure continuano
1: non sono
0: a essere
1: mai cambiati, ma rimane a essere originali, nuovi e si tagliano per tutte le generazioni. Questo è un esempio di uno dei contenuti. Noi avremo ovviamente persone di queste aziende che ci racconteranno come fanno a essere ancora iconici dopo tutti questi anni. Poi avremo tantissime altre cose, ovviamente, no? E quindi noi abbiamo un po' una caratteristica di portare dei contenuti un po' pop, cioè quindi che hanno a che fare con il grande pubblico, però che rappresentano anche dei fenomeni di comunicazione, e poi dei contenuti portati da speaker internazionali, quindi ci fanno vedere un po' il futuro della nostra industry. Quindi avremo, rifaccio un paio di nomi se posso.
0: Sì, abbiamo un minutino, prego, assolutamente.
1: Allora,
0: così diamo poi appuntamento. Sì.
1: Questa signora che si chiama Amalia Ercoli Finzi, 90 anni, la prima donna italiana laureata in ingegneria.
0: Meraviglioso.
1: Ingegnera aerospaziale, lei ha una verve clamorosa, no? Quindi
0: A proposito di longevità, perché oggi abbiamo parlato di longevità.
1: Ecco, lei è un esempio perfetto, bisogna chiederle cosa mangia, perché è una persona straordinaria, è una persona straordinaria, e con lei ci faremo ispirare proprio sul tema della tecnologia, sul tema delle donne anche, no? Per cui lei con sua figlia, che parleranno di donne che hanno avuto un grande successo a livello internazionale.
0: Non questo sarebbe male averla ospite anche in Next Economy, faccia da tramite, glielo chiedo.
1: Meravigliosa, potremmo averla intervistata durante,
0: certo,
1: l'evento.
0: Allora, dobbiamo chiudere, però io ci tengo a dire, intanto è giunto la terza edizione l'evento, 28 e 29 ottobre presso Allianz Mico Sud di Milano, e quindi spazio di confronto, come dicevamo, tra professionisti, brand, agenzie, media, piattaforme, giovani talenti. C'è un sito intersections.it, lì si trova tutto, giusto? Possiamo mandare tutti i nostri amici lì. Beh, poi avremo modo magari di dialogare anche post evento, o magari vicino all'evento, quando ci avvicineremo, insomma, però intanto cominciamo a dire che è un appuntamento da segnare in agenda. Io la ringrazio, Sergio Amati, grazie mille, General Manager di IAB Italia, grazie. Beh, tante cose, ci sarebbe bella questa cosa della signora prima laureata in... Meraviglioso. Beh, cercheremo di intervistarla e, perché no, di raccontare la storia. A proposito di storia, oggi abbiamo parlato anche di questo in Next Economy. Siamo in chiusura. Sono le 13 ora. Vicky Mangone e Lapo De Carlo con Tempo Reale, che continuano con la nostra programmazione su Giornale Radio. Io torno domani con Next Economy dopo le 11. Grazie a Jack Saglia, grazie a Daniela Vindini e grazie a tutti voi. Vi lascio con questa notizia: in 25 anni i prezzi sono cresciuti più del 60%, per la casa oltre il 100%. Ne parliamo domani, che dite? Ciao!
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 13 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Ancora buongiorno, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il Papa in arrivo al Gemelli di Roma, policlinico blindato e tanti i fedeli che attendono Leone. Guerra russo-ucraina, colpite navi della Bulgaria, paese NATO che convoca l'ambasciatrice russa. Verso la manovra, governo in pressing per la flessibilità, monito di Landini sull'aumento delle spese militari. Champions, KO al debutto, Inter-Napoli, vietato sbagliare. A San Siro arriva il Bruges dell'ex Sommer, partenopei a casa del Villarreal.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno e ben ritrovati. Notiziario di Giornale Radio in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma, policlinico blindato e già presidiato da molti pellegrini che attendono il pontefice, che tra oggi e domani dovrà subire un intervento ai polmoni per rimuovere un nodulo, come lui stesso ha annunciato nell'ultimo Angelus. C'è fiducia, ma anche apprensione.
11: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al 10° piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
12: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
11: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
10: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Governo al lavoro sulla legge di bilancio. Si ipotizza tra l'altro un IRPEF al 33% allargata, i redditi fino a 60.000 euro e una flat tax per i giovani, ma ha spiegato il Ministro dell'Economia Giorgetti in audizione parlamentare, i dettagli saranno definiti dopo il via libera europeo allo scostamento di bilancio chiesto a Bruxelles per le spese su energia e difesa, che spingerebbero nel documento di programmazione varato dall'esecutivo il deficit al 3,4% del PIL. Sentiamo il ministro e poi la protesta del leader della CGIL Landini in tema di spese militari.
13: Da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati, dall'altro l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese.
14: C'è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali, quindi per quello che ci riguarda noi non condividiamo la scelta di investire 14 miliardi per le armi. Quelle risorse oggi vanno investite nella sanità pubblica, vanno investite nella scuola. C'è un tema che si chiama difesa del nostro sistema industriale, lì c'è bisogno di un intervento pubblico.
10: E prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbe essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono una seconda giornata di Champions League alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri:
15: abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
16: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
10: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
18: Due voci per leggere il presente.
17: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
18: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
19: Oh, ma sembra ieri che ero qua in diretta con Vicky Mangone, cioè, è incredibile.
0: Ma dai, a volte... ma guarda un po', a volte la vita le sorprese.
19: Eppure, guarda un po' che ti ritrovo. Cioè,
0: volte. Tempo reale, questo sì, è sì. L'appuntamento di oggi, martedì 13 sì. ottobre.
19: Sembrava Good Morning Vietnam. Ho appena visto il suo film, l'ho rivisto per la quinta volta. Good Will Hunting, e adesso me lo riproponi così.
0: Bene, allora. Vicky Mangone, Lapo De Carlo, se avete visto un pazzo in macchina col fazzoletto fuori dal finestrino che bruciava i semafori, sì. Era Iddu, era Lapo, che si è appena palesato in studio contro ogni previsione, devo
19: come
0: dire.
19: La battuta di quello che va di fatto in macchina, a un certo punto apre l'autoradio, sente l'autoradio e sente, attenzione, dice il notiziario, c'è soltanto giornale radio, c'è un pazzo che sta andando contromano sulla A4 e lui dice 100.000
0: tutti.
19: vecchia
0: sei Gino Bramieri, sei andata a ravanarla nel passato.
19: Ne ho tante. Va bene, andiamo avanti, cominciamo subito.
0: Allora, tre ore nelle quali parleremo di cosa? Di attualità, come sempre abbiamo tante domande da fare ai nostri ospiti. Se volete aggiungere anche le vostre di domande, lo sapete che ne avete facoltà, potete inviarcele al 334 11 11 622. Oggi parleremo di violenza economica, 120.000 donne ne sono vittime, parleremo delle difficoltà delle famiglie a fare la spesa, del fatto che non si trovano artigiani neanche a morire, bisogna sempre sperare di non aver mai bisogno di un idraulico o di un elettricista, poi la vicenda del neonato abbandonato a Milano, a Cinisello Balsamo per la precisione, sì. Poi c'è una mostra dedicata a Milo Manara, l'ospite...
19: Ma soprattutto la notizia più importante è quella che il Papa è arrivato al Gemelli per il ricovero adesso, e l'operazione al polmone sarà effettuata già oggi pomeriggio. Cioè lui l'ha annunciata pochi giorni fa, si pensava addirittura dovesse andare a fare un viaggio in Perù, era già, non era stato di fatto disdetto, e quindi si pensava che potesse essere fatta dopo. Invece all'istante il Papa sarà operato oggi pomeriggio, mi penso intorno alle 15:30, 16.
0: Intervento quindi... che dovrebbe durare intorno a un'ora e mezza. Due ore, più o meno, così è stato anticipato.
19: Però sembra tranquillo.
0: Va bene. Vi terremo comunque aggiornati anche su questo. Ospite di apertura di oggi sarà Nicola Imberti, vice direttore del Domani. Che dire ancora? Ascoltiamoci una canzone.
19: Sì, perché
0: così prendiamo respiro, così prendiamo fiato.
19: La mia ex, Olivia Rodrigo, Driver License.

0: Tempo reale ha aperto le porte da pochissimi minuti. Vicky Mangone, Lapo De Carlo e l'ospite d'apertura di oggi al quale va il nostro benvenuto, Nicola Imberti, vice direttore del Domani.
1: Eccolo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
1: Allora, diverse domande sui fatti della giornata e partiamo da... adesso c'è chiaramente la notizia che stiamo ascoltando e vedendo quella del Papa, però io voglio partire prima dal Fondo Monetario Internazionale che ha migliorato le stime del PIL italiano allo 0,8%, ma ha fissato l'inflazione al 3,3%. La manovra economica a questo punto, diciamo che rischia di essere inadeguata rispetto alle preoccupazioni sul potere d'acquisto.
2: Beh, immagino di sì. Lo stesso Giorgetti stamattina, intervenendo in aula per dove si sta votando in queste ore lo scostamento di bilancio, ha detto sostanzialmente di non essere tranquillo, di guardare con grande preoccupazione a quello che potrà succedere da qui in avanti. Forse lo fa anche perché, diciamo, il suo ruolo di ministro dell'economia gli impone quello di tenere a freno gli appetiti dei partiti in vista della definizione della maggioranza, e quindi meglio giocare in difesa che giocare in attacco. Però sicuramente c'è una preoccupazione per lo scenario futuro, e quel dato dell'inflazione è sicuramente la cosa che preoccupa di più. Lo abbiamo visto, l'Istat, se non sbaglio qualche giorno fa, forse due settimane fa, lo ha certificato, il potere d'acquisto delle famiglie veramente preoccupa tantissimo, e tantissime famiglie stanno cominciando a erodere i propri risparmi proprio perché non riescono a far fronte, causa inflazione, all'aumento dei prezzi e all'aumento del costo della vita. Quindi il governo sicuramente è preoccupato per questo dato, e lo sarà sempre di più perché è un dato che a livello globale, come ha certificato anche il Fondo Monetario Internazionale, e quindi non fa stare tranquilli rispetto al fatto che una mossa fatta oggi risulta di essere gravemente insoddisfacente e insufficiente rispetto all'immediato futuro.
0: Ecco, Imberti, l'ha nominato lei Giorgetti, allora io vorrei parlare dell'aula deserta con la quale ha dovuto fare i conti Giorgetti, un'aula quasi vuota dove il ministro dell'economia ha presentato appunto il documento di finanza pubblica chiedendo uno scostamento da 29 miliardi per energia e difesa. In pratica ha chiesto il permesso di spendere più soldi di quanti i conti permetterebbero, un discorso che il ministro Giorgetti ha fatto davanti a 5 deputati di maggioranza. Poi c'è stato anche questo sfogo, no, da parte del ministro, avrebbe detto qui non è nessuno ha voglia di lavorare, insomma, qualcosa di simile. Ci racconti come si legge una scena del genere?
2: Si legge con purtroppo lo stato attuale della politica italiana, che è uno stato che ahimè tutti i partiti e tutte le forze politiche, nessuno escluso, ha contribuito a creare. E noi veniamo da una settimana in cui abbiamo visto che per avere i parlamentari in aula e di fatto obbligarli a votare la riforma della legge elettorale, il governo è stato costretto a porre ben 3 voti di fiducia e comunque a minacciare il fatto che se la legge elettorale non fosse passata si sarebbe andati ad elezioni anticipate. Ecco, questo purtroppo chi è causa del suo mal pianga se stesso, cioè Giorgetti fa benissimo a sfogarsi e a denunciare questa cosa che chiaramente appare come inaccettabile, però se noi purtroppo ci troviamo nelle condizioni di avere un Parlamento di eletti che 9 volte su 10 vengono coinvolti e vengono convocati in aula per pigiare un bottone, e poi è complicato chiedere agli stessi eletti di comportarsi diversamente in momenti come quello di stamattina, dove peraltro non c'erano votazioni imminenti e quindi chiaramente ognuno ha ritenuto che fosse più importante essere altrove. Peraltro aggiungo una cosa: la legge elettorale, tanto decantata dal governo perché reintroduce una forma fittizia di preferenze, ma in realtà poi genera tantissimi posti bloccati, e questi posti bloccati chiaramente verranno distribuiti sulla base di quanto i parlamentari

0: importante stare sul territorio e cercare di convincere e raccattare voti per tentare di tornare in Parlamento piuttosto che stare lì ad ascoltare il ministro dell'economia. È una cosa brutta anche da commentare, però ripeto, è responsabilità anche di chi ha pensato in questi anni che la politica non fosse una cosa buona, ma fosse una cosa brutta da stigmatizzare e al punto da tagliare i parlamentari, punirle, tutto quanto, e creare di fatto un Parlamento di nominati che si muovono a comando secondo quello che il leader di turno decide.
1: Nicola Imbarti, riusciamo a tenerti per ancora qualche minuto, nel senso che c'è una canzone in mezzo, perché ci sono un po' di domande anche degli ascoltatori che volevamo proporti. Ce la facciamo.
0: Sono qui.
1: Magnifico,
2: sono
1: qui. Magnifico.
2: Bene.
1: Allora,
2: grazie.
1: Facciamo così, gli proponiamo la canzone di Lil Nas e poi torniamo con voi tra pochissimo, sempre con il vice direttore del Domani. Rimanete con noi qui sul Giornale Radio.

0: Nicola Imberti del Domani, e c'è una domanda che in effetti ci arriva, ci viene anche sollecitata da un ascoltatore, Antonio, perché si parla appunto, cerco di liofilizzare, di in qualche modo riassumere a Nicola Imberti, che è con noi, ancora lo sento, perché sono andato sul sicuro.
1: Sì, ci sono, scusate.
0: No, si sa mai. No, ma insomma ci sono diverse.
1: Per strada, quindi sentirete,
0: lo sentiamo, ma è più bello per strada perché sentiamo un po'. Allora, no, però si parlava di queste tensioni internazionali che tra l'altro adesso ci riguardano ancora più da vicino, perché ci sono pressioni anche sul fronte energetico che inevitabilmente stanno esasperando tutti i partner europei, e quindi ci si chiede da una parte in che modo questa morsa influenzerà la linea politica ed economica del nostro paese in particolare, anche poi alla luce di quello che sta accadendo con la NATO, perché non dimentichiamo che proprio oggi c'è l'inizio dell'esercitazione nucleare in Italia, così per dire, e poi c'è stato anche l'avvertimento formale alla Russia che è arrivato proprio ieri dal generale Grinkevich, e quindi insomma sono tutte cose che fanno un po' impressione.
1: Sì, fanno impressione. Noi domani avremo la Premier Meloni in aula, perché interverrà come di consueto e come prassi prima del Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre, quindi dei giorni successivi, quindi capiremo lì un po' anche quale sarà la postura che Meloni intende.

0: tende ad avere nei confronti soprattutto, diciamo, della cosa più emblematica, cioè il fatto che Trump sta spingendo e sembra spingere in una direzione che in qualche modo coincide con un disimpegno degli Stati Uniti rispetto alla difesa dell'Ucraina, che è una cosa, posizione che è chiaramente in conflitto con quella che ha avuto fino ad oggi il governo italiano, dove invece Meloni su questo è sempre stata chiara, sempre stata saldamente al fianco di Kiev, nonostante appunto le pressioni russe, non ultima quella dell'ambasciatore in Italia che giusto ieri ci ha ricordato che grande parte dell'opinione pubblica e dei partiti italiani sono in realtà filorussi, che gradirebbero in qualche modo una tregua che favorisca Mosca. E quindi domani vedremo un po' Meloni che postura avrà. Abbiamo avuto già un accenno, nel senso che ieri sono circolate delle bozze di quella che dovrebbe essere la risoluzione che la maggioranza voterà, le dichiarazioni di Meloni, e c'è già un cambio significativo, perché come è già successo precedentemente non c'è nessun riferimento a quanto accaduto appunto rispetto allo scambio di gas tra Stati Uniti e Russia, quindi non c'è nessuna citazione, viene citato in nessun modo Donald Trump, non vengono citati in nessun modo, viene citato in nessun modo gli Stati Uniti, e si apre invece a una situazione negoziale attraverso degli stati che facciano da mediatori per arrivare a una tregua. Quindi l'impressione è che l'Italia si stia un po' posizionando, anche per necessità chiaramente, perché non possiamo fare diversamente, nel grande schema e nel grande quadro europeo, e quindi si muova di concerto con gli alleati europei. Lo ha già fatto, però in questo momento probabilmente sarà rimarcato con più forza questo. Cosa porterà questa cosa qui? Lo vediamo, nel senso che chiaramente Meloni non penso che faccia questa cosa gratuitamente, scusatemi, passatemi la forma, nel senso che immagino che sarà una delle condizioni che lei porrà anche per ottenere quello che ha detto ieri all'Assemblea di Assolombarda, cioè più flessibilità, quindi più capacità di spesa. Quindi diciamo un po' in questo momento Meloni sta giocando molto, e si sta giocando molto anche del suo futuro immediato e della legge di bilancio sul piano europeo, e quindi chiaramente le tensioni geopolitiche che impattano sull'Europa hanno un peso diverso rispetto a tutto il resto. Quindi mi sembra che più che condizionarci direttamente, ci condizioni il fatto che dalle tensioni geopolitiche dipende una postura dell'Europa, e di conseguenza dipendono molte cose di cui in questo momento l'Italia ha bisogno.
1: Imberti, io prendo spunto da uno dei titoli in home page del domani: Bulgaria, colpite due navi nel Mar Nero. In pratica due navi mercantili sono state colpite da droni durante la notte al largo delle coste bulgare, una affondata, un'altra evacuata con l'equipaggio portato in salvo a Varna. Non siamo in una zona di guerra dichiarata, ma in acque vicinissime a quelle di un paese NATO e dell'Unione Europea. Ci aiuti a capire cosa cambia quando il conflitto non si ferma più alla linea del fronte e arriva a toccare le rotte commerciali, a toccare i marinai, i confini di chi in guerra non c'è?
0: Cambia che noi dobbiamo decidere cosa vogliamo essere, cambia che noi dobbiamo decidere cosa l'Europa vuole essere, perché chiaramente in questo momento l'Europa, noi l'abbiamo più volte scritto con diversi analisti sul nostro giornale, è uno spettatore mentre le grandi potenze si muovono sullo scacchiere internazionale. Lo è perché, ahimè, la forma di Europa che abbiamo costruito e la modalità con cui ci siamo relazionati in questi anni ha prodotto una debolezza, nel senso che molto della politica sovranista ha spinto perché l'Europa fosse più debole, ma diciamo non anche i paesi più europeisti, penso alla Francia, poi alla lunga hanno fatto prevalere il loro interesse nazionale rispetto all'idea di mettersi insieme. Ecco, oggi l'Europa non può più barare, nel senso che deve decidere cosa vuole essere. Se vuole essere un insieme di stati-nazione che si muovono ognuno per il proprio interesse personale, questo è possibile, è quello che abbiamo visto accadere un po' in questi anni, è la modalità con cui chiaramente anche la difesa rispetto alle minacce più o meno vicine di guerre che ci sono ai confini o fuori dai confini diventa più difficile. Se invece l'Europa vuole essere quello che è, cioè un grande spazio di comunitario in cui non solo valgono le regole economiche, che sono quelle diciamo principali che noi condividiamo, l'euro e tutto quanto, ma vale anche un'unità di intenti, l'idea di provare a costruire un esercito europeo per difendersi insieme, perché difendersi insieme è più efficace ed è anche diciamo dal punto di vista dei costi probabilmente più conveniente. Se l'Europa vuole insomma essere l'Europa, quindi essere un grande player sullo scenario internazionale, questo è il momento in cui chiaramente bisogna prendere delle decisioni. Beh, ahimè, no, vedo che non mi sembra che, però purtroppo non ho segnali incoraggianti in questo
2: da questo punto di vista. Nicola Imberti, grazie di essere intervenuto al Giornale Radio Tempo Reale, ovviamente a prestissimo e buon lavoro.
1: A presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora. Subito la piccola pausa, torniamo con voi tra poco.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Siamo qua, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, alle 13.35 minuti in questo momento. Sta succedendo purtroppo quello che molti temevano e temono, l'intelligenza artificiale che un po' ti scippa il lavoro. Ecco, adesso Lapo avrà da dire, ma no, non è vero.
8: No, esattamente,
7: è vero.
8: No,
7: è vero?
8: Io dico, forse non mi sono spiegato, a me interessa molto l'argomento, ma sono anche straordinariamente convinto di quanto sia pericoloso il modo in cui viene trattato. Ti posso dire anche che volevo avere nostra ospite, magari lo avremmo presto, una ex CEO di una realtà che si occupava di una società che si occupava di insegnare le lingue, no? L'inglese o altro.
7: Sì.
8: E nell'arco di un anno ne sono spariti, perché hanno tolto le commesse.
7: Chiaro,
8: e si sono rivolte alle AI.
7: Certo.
8: No, è pericolosissimo.
7: Dobbiamo stare attenti, anche io e te dobbiamo stare attenti.
8: Ma infatti tu non mica stai parlando con me, stai parlando con... Io adesso sono a scuola, sto insegnando, stai parlando con il mio avatar in questo momento. Per fortuna gli ho insegnato come risponderti naturalmente a ogni sollecitazione.
7: Certo, l'hai istruito molto bene. Fra poco vi racconteremo una storia che arriva da Genova, dove un'agenzia di servizi linguistici che da 29 anni accompagna aziende, studi legali, istituzioni da una lingua all'altra, si trova a dover licenziare i propri dipendenti. Storia molto triste e anche preoccupante, devo dire, per certi versi, no?
8: Decisamente, infatti ne parleremo con il nostro ospite tra pochissimo, Luca Zorloni, e che insomma, devo dire, come hai detto bene giustamente, parleremo proprio di questa persona, di questa agenzia di traduzione genovese, che secondo me è emblematica, e non soltanto perché abbiamo notizie, anzi, se anche i nostri ascoltatori hanno informazioni, hanno, diciamo, delle situazioni che possono segnalarci e che possono essere utili all'argomento legato all'occupazione e all'intromissione dell'AI, beh, benvenuti 334 11 11 622, segnalatecelo assolutamente. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di MGK, questa è Cliché, e come sempre insomma tante informazioni, c'è anche un altro messaggio, tra poco vado a leggerlo, ma prima naturalmente andremo dall'ospite.

0: racconto della Torre di Babele, l'umanità viene punita con la moltiplicazione delle lingue. Per millenni abbiamo costruito ponti sopra quella frattura, e a costruirli sono stati uomini e donne che di mestiere facevano i traduttori. Oggi quei ponti si costruiscono in millisecondi, senza mani e senza fatica apparente. A Genova un'agenzia di servizi linguistici si trova a dover licenziare i propri dipendenti. L'agenzia si chiama Novilingus. Il motivo è l'intelligenza artificiale, appunto, come detto poco fa. Non è la storia di un'azienda che ha sbagliato strategia. Questa è la storia di un mestiere antico che incontra una tecnologia nata in parte proprio dal suo lavoro. Ne parliamo con Luca Zorloni, giornalista, già direttore di Wired Italia, autore della newsletter di tecnologia Question Time. Zorloni, buongiorno.
1: Ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci. Allora, è un caso che personalmente mi ha colpito molto. Io quando ho visto l'intervista alla CEO, ex CEO di questa azienda, mi ha veramente fatto venire un male al cuore, perché poi naturalmente, come lei, sempre più persone si trovano ad avere a che fare direttamente e anche indirettamente col tema AI. Ora, ci dicono sempre che l'AI non ruberà il lavoro, ma intanto nel caso di Novilingust
0: lo sta facendo,
1: ha proprio direttamente sostituito il lavoro umano. E quindi chiedo a te, che da giornalista che monitori anche i trend tecnologici, pensi che questo sia un caso isolato o l'inizio invece al contrario di un'ondata inevitabile per tutto il settore, a netto di poi dei cambiamenti che ci saranno?
2: Indubbiamente siamo di fronte a una onda di trasformazioni, per cui purtroppo di notizie di questo genere ne sentiremo sempre più spesso. Noi veniamo da anni in cui abbiamo concepito l'automazione, la meccanizzazione come momenti che sostituivano il lavoro manuale umano. Oggi entriamo in una dimensione in cui a venire sostituito, trasformato, il lavoro della conoscenza, quindi persone che fanno lavori di natura intellettuale. A questo si accompagnerà anche una fase in cui nasceranno anche degli altri lavori, quindi come in tutte le fasi di trasformazione del lavoro assisteremo anche a nuove professioni che si sviluppano. Siamo nel mezzo, nell'occhio del ciclone, e quindi ancora non abbiamo questa visibilità prospettica né in una direzione né in un'altra, e sono notizie queste che colpiscono. Permettetemi anche di solidarizzare con l'azienda e con i suoi lavoratori.
0: Non c'è dubbio. C'è anche un aspetto che raramente entra nel dibattito, no? Le macchine traducono bene perché hanno letto milioni di traduzioni umane, cioè decenni di lavoro di professionisti. Allora parliamo di questo cortocircuito, un settore che ha praticamente involontariamente addestrato il proprio sostituto.
2: Sai, noi abbiamo messo per circa 20 anni, quasi 30, su internet, abbiamo riversato una quantità di conoscenze incredibile, e l'abbiamo fatto con una missione che non ci dobbiamo dimenticare, che era democratizzare il sapere. Cioè, non l'abbiamo fatto perché eravamo degli sprovveduti, l'abbiamo fatto perché ambivamo alla possibilità che persone che non avevano accesso a determinata conoscenza la potessero avere. Ora, quando è venuto il momento di addestrare gli algoritmi di AI generativa, tutta questa conoscenza si è presentata come un enorme buffet gratuito a disposizione anche per addestrare queste macchine. Però non dimentichiamo il fatto che se questa conoscenza non fosse stata disponibile in questa mole, ecco, questa rivoluzione sarebbe comunque avvenuta, magari con dei tempi diversi, magari con dei costi diversi per le aziende che sviluppano questi modelli, ma sarebbe comunque avvenuta. Ricordiamoci che per esempio oggi società come Anthropic, come OpenAI comprano da alcuni rivenditori dei libri che sono fuori catalogo per poterli scansionare e leggere, perché comunque già oggi il sapere che è stato prodotto ed è stato archiviato in rete non è più sufficiente a far progredire la conoscenza degli algoritmi, perché abbiamo già esaurito questa enorme mole di sapere.
1: Ecco, tu hai una newsletter, appunto, no, in Question Time, dove analizzi, no, l'impatto dell'innovazione. Quindi la questione che ci si pone è che tipo di competenze dovrebbero acquisire, insomma, le persone in generale. Io non voglio andare soltanto su quelli che poi sono i professionisti della traduzione, perché sennò diventiamo troppo specifici, ma in generale ci sono dei lavori generalisti che hanno a che vedere con l'intelligenza artificiale, dove uno dice guarda se fai il prompt manager puoi avere molte possibilità, perché cioè i giovani che oggi hanno 17, 18, 19, 20 anni possono avere un futuro lavorando insieme all'AI?
2: No, lo avranno, sicuramente, cioè il loro futuro sarà quella roba lì, cioè sarà una collaborazione con la macchina, che per questo abbia la dimensione di un software su un computer o di un robot con cui interagiscono. E indubbiamente il punto di partenza è sperimentare e conoscere la tecnologia, cioè noi comprendiamo quali sono le sue competenze, i suoi limiti, se e solo se iniziamo a maneggiarla. E quindi sarebbe opportuno che nella scuola aumentassero i programmi di conoscenza di questa tecnologia, per far sì che le persone, quando poi arrivano sul mondo del lavoro, non siano completamente sprovviste delle basi, uno, e secondo anche di capire che cosa si può fare già bene e che cosa non si può fare bene. Noi in 4 anni circa, da quando è stato rilasciato ChatGPT a livello pubblico, abbiamo visto un'accelerazione, una trasformazione incredibile. Ok? E ci siamo ovviamente resi conto che cose che fino all'altro ieri non erano fattibili, magari nel giro di pochi mesi lo diventano. Al tempo stesso, noi siamo alla Model T, se dovessimo prendere un fare un'equiparazione col mondo delle macchine nelle generazioni delle dinastie delle automobili, cioè siamo ai primi modelli di automobili. Quello che le AI ci spalanca è una dimensione che ancora è di là da venire, e dove tantissimo lo farà la possibilità di imbettarle, di inserirle in dispositivi fisici. Questo cambierà molto anche l'industria e le nostre imprese. Quindi dobbiamo avere sicuramente, non ci sono dei lavori, secondo me, che sono più al sicuro o meno al sicuro degli altri. Tutti i lavori subiranno una grandissima trasformazione. Quello che rimarrà molto sicuro sono quelle competenze di curiosità, di giudizio, di verifica, di saper fare le domande, di sapersi porre le domande prima di farle agli altri. Queste capacità che chiamiamo soft skills, queste rimarranno sicuramente non toccate dalla trasformazione dell'automazione, che invece ritoccherà dei task, alcuni dei quali un po' più ripetitivi.
0: Io vorrei tornare un attimo nella vicenda di questo studio di traduzioni, ma la questione poi è declinabile anche in altri mestieri. Quando un testo è ambiguo, quando è ironico, quando dice più di quanto dichiara, qualcuno adesso deve decidere come renderlo in un'altra lingua. Un traduttore dunque sceglie e si assume anche la responsabilità di quella scelta. Una macchina calcola quella che può essere la risposta più probabile. Ora, lasciando da parte la questione degli errori, anche perché poi le macchine ne fanno sempre meno, dici se questa è una differenza reale o solo un'idea romantica che abbiamo del mestiere?
2: No, quello che tocchi è un punto molto vero, e ti faccio un esempio. Se per esempio si domanda alle AI di Google, quella overview, di accedere a determinate informazioni all'interno di articoli di giornale che sono leggibili dalle AI, spesso vengono fatti dei sottili errori che dipendono dal fatto che appunto l'intelligenza artificiale fa fatica a cogliere, non so, le metafore, l'ironia, un po' quelli che sono anche giochi linguistici che noi utilizziamo nel nostro modo di comunicare. Su questo oggi un filtro umano resta un presidio imprescindibile, quindi è facile immaginare che per esempio negli aspetti di interpretariato e traduzione una parte del lavoro, quella un po' più massiva, sarà svolta dalla macchina, e la fase di controllo e di adattamento di quel primo risultato ai bisogni, alle necessità del pubblico che lo deve ricevere, verrà invece filtrata dal giudizio, dalle domande, dalla sensibilità dell'essere umano. Quando parlavo prima di collaborazione intendevo un po' questo, e l'esempio dei traduttori può essere un punto di partenza, ma questo, diciamo, modello si può applicare anche a tante altre professioni, per esempio non so, in finanza, il fatto che lei può dare delle indicazioni sui trend di mercato e l'analista poi decide da dove orientare gli investimenti. Nel caso di un giornalista, lei può svolgere delle ricerche, per esempio di approfondimento per un articolo, e poi il giornalista decide quanto utilizzarne e se sono coerenti col tipo di taglio che vuol dare all'articolo, e così a cascata.
1: C'erano altre domande da fare, ma stiamo proprio allora, l'ultimissima, non so se riusciamo, ma ce la provo lo stesso anche in breve tempo. Visto che appunto abbiamo detto di questa coesistenza tra uomo ed AI, ecco, c'è però anche il fatto di questa realtà, dicevo, genovese, che abbiamo iniziato a prendere come esempio, che dimostra che il fattore costo premia l'automazione, per cui una grande azienda e anche i clienti preferiscono avere magari delle situazioni in cui possono spendere di meno. Ma lo Stato e i sindacati, secondo te, hanno gli strumenti per gestire questa transizione?
2: Li hanno, e se ne potrebbero anche dotare di nuovi, però fammi dire una cosa sui costi a monte. È vero, indubbiamente per un prodotto molto massivo il costo è imbattibile, però attenzione, le AI costa, e quindi i costi che oggi sono molto bassi potrebbero non essere gli stessi tra qualche anno, perché tutta la macchina per tenere in piedi i data center ha un costo che oggi stiamo finanziando, che oggi le aziende tech stanno finanziando a debito. Quindi i costi, quel panorama lì potrebbe cambiare e dunque potrebbe non essere più conveniente fare certi lavori con la semplicità con cui li facciamo oggi. Secondo me in futuro noi dovremo stare molto più attenti alla parte che deleghiamo alle AI, non solo per gli aspetti di verifica e di controllo, ma anche per gli aspetti di costo, e quindi sceglieremo di segmentare meglio le nostre attività lavorative per ottimizzare l'uso che ne facciamo.
1: Molto bene, risposta esatta. E allora noi
0: però avevo un messaggio proprio super rapido, lo scrive Paolo, dice: sono un avvocato, uso spesso strumenti di traduzione automatica per leggere atti stranieri, dice, funzionano benissimo, devo ammetterlo, ma l'anno scorso un termine reso male in un contratto ci è costato una trattativa. Ora faccio rivedere tutto un professionista. Mi chiedo se non stiamo licenziando proprio le persone che servono a rimediare agli errori delle macchine.
1: Domanda retorica, ma è quella, no? Infatti è così, però hai ragione. È così.
0: Questo è.
2: Così.
1: Allora, Luca Torloni, grazie ancora di essere stato con noi. Ovviamente buon lavoro, a prestissimo.
2: A voi, a presto.
1: Grazie ancora. 13:50, 2-10, quindi andiamo ad ascoltare una canzone, Walk the Moon, questa è Shut Up the Dance and Dance.

0: Abbiamo parlato di intelligenza artificiale qui a tempo reale, di sistemi informatici. Beh, come non parlare di quello che è successo in Francia? Questa notte centinaia di supermercati hanno subito un attacco informatico veramente fuori dal comune. Gli hacker sono riusciti a prendere il controllo a distanza dei sistemi di refrigerazione, a far salire la temperatura di frigoriferi e congelatori fino a 50 gradi, in alcuni casi addirittura per circa 6 ore. Secondo Reuters sono state colpite catene come Intermarché con circa 150 punti vendita, Carrefour con 80 negozi, cooperative You con tonnellate di carne, latticini, surgelati che sono andate perse perché la catena del freddo si era interrotta e i prodotti ovviamente non erano più sicuri. In alcuni negozi sono stati segnalati anche degli incendi. In pratica gli hacker avrebbero manipolato la funzione di sbrinamento automatico prolungandola per ore e lo hanno fatto di notte quando i supermercati ovviamente erano chiusi. Nel mirino ci sono i sistemi del produttore danese Danfoss, che parla di apparecchiature con software obsoleto e ricorda di aver sempre raccomandato gli aggiornamenti. Vedi, fare gli aggiornamenti tante volte serve.
1: Vedi che se tu mettevi
0: utile.
1: Un Norton antivirus come c'era una volta,
0: esatto.
1: Ti ricordi? Se tu mettevi quello,
0: me lo ricordo. Eri in una botte de ferro.
1: È un attacco osceno, non saprei come è un attacco che ha fatto sprecare quintali, tonnellate di cibo, non quintali, tonnellate di cibo buttato via, e chissà quante persone avrebbero avuto bisogno. E tra l'altro c'è quel, ti ricordi quando abbiamo fatto anche quell'intervista con il regista di Non morirò di fame? E io quando ho visto la scena e poi mi sono informato meglio su quante tonnellate di cibo i supermercati smaltiscono anche quando non sono scaduti o magari scaduti da un giorno, e tutto quel cibo ti assicuro, infatti
0: buttato,
1: loro mangiano nel film anche quello, e va benissimo, viene lui che è un ex chef, lo cucina divinamente, ci sono delle sequenze in cui ti viene fame solo a vederlo.
0: È meraviglioso,
1: è una cosa fatto con pochi mezzi, con un micro budget, ma vi garantisco qualcosa di straordinario. Ecco, questo mi apre un po' anche un altro portone rispetto a quello che abbiamo detto, perché questa notizia, onestamente, quando l'ho letta stamattina era un po' dappertutto, su tutte le prime pagine dei giornali. Ma diciamo che il software che è stato utilizzato sono anche piattaforme simili che sono anche utilizzati dalle catene della grande distribuzione organizzata e anche operanti in Italia, per cui mi sono anche chiesto, non è che adesso verranno anche da noi? Una vulnerabilità del tipo supply chain attack, cioè che colpisce il fornitore del software invece del singolo supermercato, quindi fai molti più danni naturalmente. E secondo, guarda, ti chiudo solo con questo dicendo, secondo gli ultimi dati della criminalità informatica, l'Italia è ai vertici delle classifiche globali per attacchi subiti, al quarto posto a livello mondiale.
0: Ma sai, noi siamo abituati a pensare agli attacchi informatici come qualcosa che riguarda banche, no? Le banche di solito, conti correnti, dati personali, però quanto accaduto veramente nei supermercati francesi dimostra che le conseguenze possono essere anche altre, nel senso le mire possono essere anche altre. Basta violare un sistema di controllo per compromettere tonnellate e tonnellate di alimenti, per provocare danni economici pazzeschi e poi mettere a rischio anche la sicurezza dei consumatori.
1: Bravissima, cioè dimostra come l'attacco digitale può diventare anche fisico, perché se il danno riguardato in questo caso lo spreco alimentare, le perdite economiche in Italia potrebbe anche colpire delle reti che sono connesse, per esempio le farmacie sono connesse, depositi logistici di medicinali pure, la rete di distribuzione dell'energia pure. Non lo so, io quando sento di questi attacchi, che non sono cose che hanno raccontato in un libro distopico di fantascienza di un qualsivoglia autore, sono cose che stanno accadendo sistematicamente, solo che, come spesso succede alle orecchie e agli occhi delle persone, se una cosa non capita in faccia, non ti capita proprio di persona, ti riguarda, ma la guardi con... ovviamente non è che puoi stare a preoccuparti per tutti i mali del mondo, ci mancherebbe, però diciamo che non percepiamo comunque il pericolo, finché non fa male non lo senti.
0: E quindi speriamo comunque che aggiornare un software, sostituire dispositivi obsoleti, perché questi lo erano, investire nella protezione informatica conviene, no? Comporta dei costi, è vero, tuttavia non intervenire può avere conseguenze economiche molto molto più pesanti. La sicurezza in questo senso veramente non può essere considerata una spesa secondaria,
1: No,
0: deve diventare una priorità per le aziende.
1: Decisamente no, infatti è un tema che adesso, da oggi, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e i responsabili delle grandi aziende italiane dovranno accelerare l'adozione di misure di isolamento della rete. E questo per impedire chiaramente di accadere quello che è accaduto in Francia, cioè ai software di gestione remota dei frigoriferi o delle luci, di comunicare magari direttamente con la rete internet aziendale interna, e quindi bloccando sul nascere questo effetto domino che è stato riscontrato in Francia. Ed è evidente che il problema si riverbera appunto anche nei nostri PC. Quello che mi spaventa è vedere come le persone possono insinuarsi facilmente nelle nostre reti domestiche, nei nostri terminali, computer, in casa, semplicemente perché magari uno ha aperto una mail, perché magari uno non si è accorto, era distratto. Vale anche per i smartphone. Io ogni volta sono terrorizzato quando mi arrivano dei numeri o magari delle mail, tu non sei chiaro, dice magari vuoi aprirlo ma non sei tentato.
0: Verissimo. È proprio così.
1: Quindi gli hacker, poi tra l'altro la provenienza degli hacker credo che sia nota a tutti, insomma, da dove vengono. E quindi l'idea è che c'è questa guerra, che noi stiamo in questo momento siamo in guerra, ma è una guerra digitale, e quindi al momento gli effetti si stanno vedendo in altre aree per il momento.
0: Però noi nel nostro piccolo magari cominciamo a cambiare le password, no? Cominciamo a mettere delle password più interessanti, non 1234, non il nome del figlio, sì, non la nostra data di nascita.
1: Hai ragione, ma non so se sia una questione di password, cioè ti entrano a prescindere dalla password, questo è quello che... Poi guarda, dato è promesso, domani o dopodomani, ma penso domani, avremo un esperto appunto del cybersicurezza anche per darci dei consigli.
0: Chiediamo.
1: E chiedere appunto cose di questo genere. Fa, guardi, io ho messo la mia password, è impossibile, 1, 2, 3 quelle cose, o la data di nascita, un classico, no?
0: Il nome del cane,
1: male,
0: sai queste
1: cose? Vuoi del male proprio. Come si chiama il cane? Infatti. Fido. Vabbè, ciao. Vabbè. Allora, vabbè. È arrivato il momento del notiziario. Sì, andiamo a dare 14. Spazio agli amici del notiziario. Torniamo con voi tra poco con Tempo Reale su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi. È la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto. In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
2: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La politica in primo piano nell'aula della Camera, si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
7: Papa Leone XIV ha lasciato chiamato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
8: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato due assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
7: Due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca, lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
8: Economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
7: Lo sport con il calcio, salta un'altra panchina di Serie A e quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per il Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
11: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
12: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Eccoci, quella seconda parte di Tempo Reale. Allora, la notizia è questa: Vicky Mangone è ancora qui, quindi ho deciso di non andare via.
0: Viva! E... va, viva, sono viva.
1: È viva.
0: Qui è viva.
1: No, non è perché intendevo che fossi morta, mica ho detto quello. Dicevo che è ancora con noi, non è entrata in sciopero, non ha alcun tipo di rivendicazione sindacale, niente, praticamente rimane con noi. E tra poco, però, andremo a parlare. Questo è un tema totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo toccato. Andremo a parlare con Andrea Polo di Facile.it di un numero spropositato. Quando l'ho letto ho detto: ma è vero oppure è un numero inventato? Invece è tutto vero: 120.000 donne vittime di violenza economica. Quando uno sente parlare di violenza economica, bisogna che la gente capisca meglio cosa si intende, naturalmente.
0: È vero, no? Privazione della libertà. Succede quando una donna deve chiedere il permesso per spendere, no? Quando non può gestire i propri soldi, quando... anche quando le viene impedito di lavorare, di essere indipendente. Proprio l'indipendenza economica non è un lusso,
1: perché un conto
0: è uno strumento di autonomia, di dignità. Prego, se hai.
1: No, cioè io, mia moglie, per esempio, sa che può usare la mia carta di credito, adesso gliel'ho data. Siamo più poveri nettamente adesso, però almeno ha molta più libertà. diciamo che effettivamente il concetto è quello, no? Appunto, di poter controllare meglio il partner o la partner nella fattispecie, attraverso appunto lo strumento economico. Quindi nulla può fare se non, perché uno lavora, l'altro sta a casa, e quello che sta a casa fondamentalmente è vincolato totalmente, è imprigionato, e quindi manca anche l'autostima e tutta la serie di conseguenze.
0: È vero, però la violenza economica riguarda anche donne che hanno uno stipendio ma non lo gestiscono, non solo quelle che lo stipendio ce l'hanno.
1: E poi adesso ne parliamo, sono molto curioso anche di questo aspetto con Andrea Polo, e quindi molto volentieri. Numero per andare in diretta, per mandarci messaggi: il 334 11 11 622. C'è un messaggio di un ascoltatore, Francesco. Buongiorno, vi ascolto in macchina da circa 2 settimane e mi complimento per l'idea di un programma dedicato all'informazione. Mi permetto di suggerire di ampliare la politica estera, in particolare Medio Oriente. Scusate se non sono in tema, figurati. lo dico a Francesco, ma è una scelta anche della radio, perché se noi tutti quanti ci occupassimo delle stesse cose saremmo un disastro. Allora è chiaro che noi abbiamo già un ventaglio molto ampio, poi tra l'altro neanche a farlo apposta abbiamo parlato prima anche un po' di politica internazionale,
0: è vero,
1: e per gli approfondimenti anche su aree macroeconomiche o di temi che comunque hanno a che vedere con il Medio Oriente, c'è la mattina il tema di Luca Telese, Giuliano Guidabardi, dall'altra Roberto Poletti, c'è anche Daniele Biacchessi, ci siamo noi, guardate, ce ne occupiamo, giuro.
0: Francesco Borgonovo
1: Francesco Borgonovo dalle 9 alle 11, quindi voglio dire, ci sono veramente tante, tante finestre informative a riguardo. Va bene, 14-8 minuti, direi che possiamo andare ad ascoltare una canzone, quella di Oliver John, si chiama Memories of You, e poi torniamo con voi tra pochissimo.

0: abbiamo anticipato un attimo fa io e Lapo, secondo un'indagine condotta da MapResearch per facile.it, in Italia 128.000 donne sono vittime di violenza economica, non possono gestire in autonomia le proprie finanze, non hanno o non hanno un reddito perché il partner non vuole che lavorino. Di queste 26.000 guadagnano ma lasciano la gestione dei propri fondi al compagno e 102.000 non lavorano per sua volontà. Il quadro si allarga con altri dati ancora. Sono 498.000 le donne con un reddito che devono spesso o sempre giustificare al partner come spendono i propri soldi e 166.000 non conoscono lo stipendio di chi vive con loro perché lui non glielo dice. Il fenomeno è più presente tra le donne 25-34 anni al sud e nelle isole, nei comuni piccoli e tra chi ha più figli minorenni. Queste sono stime ricavate da un campione, vanno lette come tali, però indicano una forma di controllo che non lascia segni fisici, che spesso non viene riconosciuta nemmeno da chi la subisce. Andrea Polo, facile.it, benvenuto. Buongiorno Andrea.
1: Eccolo. Buongiorno e bentrovati a voi.
2: Eccoci.
1: Buongiorno, bentrovati a voi.
2: Allora, partiamo dal prevenire meglio che curare, nel senso che ci sono dei primi, insomma, campanelli d'allarme che magari qualcuno che l'ascolto in questo momento, una persona, quindi campanelli d'allarme finanziari naturalmente, che una donna per esempio non dovrebbe mai sottovalutare all'interno di un rapporto di coppia e non pensare che sia soltanto un caso?
1: Guarda, il primo campanello d'allarme in realtà lo deve far suonare la donna su se stessa nel momento in cui diventa adulta, lo sta diventando, perché questa numerica così drammatica di cui parlavate arriva spesso dal fatto che tante donne non sanno nulla o quasi di finanza personale, che è un termine molto grosso per dire banalmente mutui, prestiti, bollette, quello che tutto quanto tutte le famiglie italiane fanno e spendono e come le usano, perché purtroppo esiste questa malsana abitudine di dire no vabbè è troppo complicato, non me ne occupo. È un po'
0: vero,
1: come il fatto che il bricolage lo deve sempre fare un uomo e il bottone al pantalone del figlio lo deve sempre mettere la donna. Quindi intanto questi primi campanelli d'allarme sono quelli, sì vabbè dai non ti preoccupare lo faccio io, oppure no vabbè tu non lo capisci lo faccio io, o è troppo complicato lo faccio io. Queste sono le prime cose che devono far saltare la mosca al naso, perché poi purtroppo, come dicevate correttamente in apertura di questo blocco, sovente le donne che sono vittima di questi atteggiamenti non si rendono conto di essere oggetto di violenza.
0: Certo.
1: L'obbligare a non lavorare perché così si guardano i figli e basta, o anche semplicemente beh vabbè ma tanto lavoro già io, cosa serve che faccia tu. Queste sono cose che nel 2026 io speravo di non dover discutere con voi
0: e invece siamo ancora qui a parlarne. Fra l'altro Andrea, il denaro ha una memoria che le persone non hanno, no? Chi non ha reddito proprio non ha una storia creditizia, non può chiedere un mutuo, né sottoscrivere un'assicurazione per esempio a proprio nome, a volte si ritrova cointestataria di debiti che magari non ha nemmeno scelto. Voi siete un osservatorio importante di chi lavora ogni giorno con mutui, con prestiti, con polizze. Facci capire, aiutaci a capire come la violenza economica si traduce in meccanismi finanziari, ma concreti proprio, come si ripercuote su chi cerca di uscirne.
1: Io banalmente posso diventare responsabile di un debito fatto da te, di cui io non so niente.
0: Interessante.
1: Come prima cosa, se io non ho la gestione del mio reddito, del mio stipendio, di quello che io guadagno, non so neanche se ho qualcosa da parte perché non ne vedo l'utilizzo. Ci sono poi una serie di problemi morali importanti, perché le donne di cui parlavate prima, quelle che devono giustificare le spese, la domanda è ancora più precisa, cioè non si parla di spese, ho tirato via 40.000 euro dal conto e allora sì, vabbè, è opportuno che te lo dica perché ho tirato via 40.000 euro dal conto, ma devono chiedere, già soltanto dirlo mi fa venire i brividi, il permesso al proprio compagno per prendere i soldi per la spesa, per comprarsi gli assorbenti, per andare dal parrucchiere, per comprare una maglietta al figlio. Cioè, stiamo parlando di cose normali che io, che gestisco il mio stipendio, non dovrei avere a giustificare. Il che, intendiamoci, non vuol dire che non si debba contribuire ciascuno per la propria quota e per le proprie capacità a quelle che sono le spese complessive della famiglia, della casa, quello che è. In un mondo ideale la cosa migliore sarebbe avere un conto ciascuno separati, singoli, intestati singolarmente, e un conto comune da cui vengono poi presi i soldi per la, appunto, la gestione delle spese quotidiane. Così purtroppo non è. Alle volte capita, visto quello che tu mi chiedevi prima, che il conto sia fintamente intestato, però uno dei due non ha la carta di debito, quindi non posso andare al bancomat a vedere quanti soldi ho sul conto, non ho gli accessi per l'home banking, quindi non posso fare nessun genere di informazione. E questo,
0: e quindi devo aspettare il marito o il compagno che mi dia i 50 euro per andare a fare la spesa. E allora io mi aggancio rapidamente a questo messaggio. Anna Maria da Cosenza, che dice: ho 40 anni, due figli, lavoravo in uno studio, ho smesso quando è nato il secondo solo per un periodo, sono passati 9 anni, non c'è mai stato uno scontro, non mi ha mai alzato la voce, però per comprare un paio di scarpe a mia figlia devo chiedere, e quando chiedo mi sento una bambina, non sapevo che avesse un nome.
1: Si chiama violenza economica ed è esattamente quella che ha descritto. Guarda, io ti faccio un parallelo, perché molto è anche un retaggio culturale. Quando si univano in matrimonio le coppie, diciamo, che hanno l'età dei nostri genitori, era quasi automatico fare la comunione dei beni, perché non stava bene fare la separazione dei beni, no? Sembrava che tu potessi fare il contratto prematrimoniale tipo Ivana Trump. In realtà poi questo si è capito, proprio per quello che dicevo prima: avere la separazione dei beni non vuol dire amare meno la persona con cui tu ti stai unendo in matrimonio, ma essere un po' più intelligente nella gestione delle tue e delle sue finanze. Questo ancora non avviene, purtroppo, per tutti, per tante persone, e come dicevi tu prima, ci sono 128.000 donne in Italia che sono nella condizione della persona che ha scritto prima.
2: Ecco, mi pare che però questo tipo di controllo sia una sorta di avamposto della violenza, cioè se una donna poi decide di lasciare un partner che non mostra la violenza necessariamente fisica, ma la violenza si può tradurre anche in altri modi, è una violenza che poi può anche essere mostrata senza metterla in pratica. E quindi il tema è anche che se una donna decide a sua volta di lasciare un partner violento e ricominciare da zero, si scontra anche con un muro burocratico. Cioè, secondo l'osservatorio, che è il vostro, vi chiedo, avete per caso analizzato quali possono essere i servizi finanziari magari più difficili da riottenere? Faccio l'esempio: l'apertura di un nuovo conto, che non è così semplice, la richiesta di un prestito o un contratto di affitto per una persona che non ha strumenti, che viene da una situazione del genere, che mezzi può avere?
1: Guarda, hai preso in pieno il tema, perché non è un avamposto, è proprio violenza nuda e cruda, perché a quel punto la persona viene legata a mani e piedi, perché comunque sia, ad esempio, non ho i soldi per pagarmi un affitto, non ho i soldi per andare a comprarmi il pane per mangiare, e men che meno, chiaramente, se mai ne dovesse avere necessità, per chiedere un prestito, un mutuo poi non ne parliamo. Cioè, la cosa più incredibile di questo è che spesso e volentieri parliamo di donne che hanno un reddito, hanno uno stipendio, ma non è data a loro facoltà di gestire quello stipendio. È un po' come succedeva nell'Ottocento, che davi tutto al pater familias, hai capito? Però l'Ottocento è finito da un po', insomma.
0: Però guarda che fino al 19, 1919, in Italia la moglie comunque aveva bisogno dell'autorizzazione del marito per compiere molte cose economiche, cioè, la riforma del diritto di famiglia è del 75, quindi dell'altro ieri.
1: Io ti ricordo che erano ancora, in anni molto più vicini a noi, erano ancora parte del nostro ordinamento giuridico il delitto d'onore, per dirti, certo, oppure certo, anche banalmente il matrimonio riparatore, che cancellava un'eventuale anche violenza fisica subita dalla donna. però non è che si stava meglio quando si stava peggio, anzi si dovrebbe fare in maniera tale che quello sia un triste ricordo del passato remoto, e in realtà è purtroppo una

0: Abbiamo ancora, non so se abbiamo ancora tempo, Vicky, perché siamo agli sgoccioli.
1: Io vorrei proprio un piccolissimo commento sull'età delle donne, perché le percentuali più alte tra le donne sono tra i 25 e i 34 anni.
2: Che dovrebbero essere quelle? Si spiega da un lato sul fatto che possono essere più influenzabili, un po' più ingenue, e che probabilmente vedono già in casa quello che loro vivono in prima persona. Ricordatevi il bellissimo film della Cortellesi dello scorso anno. Certo. Chi ci stava cascando con tutte le scarpe era la figlia, molto giovane.
0: Figurati.
1: È vero.
0: Molto
1: è
0: bene,
1: vero.
0: Molto male ovviamente per l'argomento che abbiamo appena trattato, però ne abbiamo parlato con Andrea Polo di Facile.it che ci ha dato un aiuto. Grazie ancora Andrea e buon lavoro.
1: Grazie Andrea,
2: grazie a voi, grazie a voi, a presto.
0: Grazie. Noi proseguiamo allora, adesso arriva una canzone dei Coldplay con Little Sims, Burna Boy, Eliana. Ma c'è una volta che fanno una canzone da soli senza avere queste collaborazioni?
1: Sono 10.000
0: sono. Comunque la canzone
1: di solitudine.
0: Arriva adesso.

0: Rieccoci in diretta, le 14:24 minuti. E Nicky, c'era una notizia che mi ha colpito, che riporta il post.
1: Sentiamo cosa ti ha colpito.
0: Il post che mette in home page questa notizia, legata al fatto che in Trentino hanno messo un data center dentro una montagna.
1: Sì, l'ho letta.
0: Ecco. È una cava a 40 metri di profondità in cui praticamente fa sempre freddo e per questo motivo consumerà meno energia. Ora, i data center, diciamo, consumano, come sapete, delle quantità di elettricità praticamente fino al 40% del totale, solo per alimentare i sistemi di condizionamento che poi, come posso dire, evitano il surriscaldamento dei server, no? Perché sennò il problema è addirittura che volevano lanciarli nello spazio, non so se hai sentito, Vicky, addirittura nello spazio. Quindi già abbiamo...
1: No, questa cosa me la sono persa.
0: La prossima idea dei data center che invece di stare, per esempio, so che nel Pavese c'è un altro data center che ha creato diversi problemi, non soltanto per il rumore ma anche per l'odore, quindi puoi immaginare. E adesso poi

0: per risolvere il problema. Poi c'è l'oceano, chiaramente, mettere in profondità. Poi però adesso c'è anche l'idea dello spazio, quindi oltre a Starlink e tutti i satelliti di cui Elon Musk ha riempito il nostro sistema, ci sarebbero anche i data center. Quindi puoi immaginare che traffico ogni volta che uno deve uscire. Ogni volta io, se voglio uscire con la mia astronave e andare un attimo su Marte, non posso, perché devo fare un weekend, non posso.
1: Adesso, questi sono problemi.
0: Sono problemi. Al di là della battuta, però, si va a sfruttare la roccia a decine di metri di profondità. Finché il primo può stare anche bene, perché è vero che la schermatura naturale data da immagino milioni di metri cubi di roccia può proteggere l'infrastruttura da minacce esterne, da disastri climatici che possono esserci in superficie, magari da interferenze elettromagnetiche, da tempeste solari, cosa fondamentale, eccetera eccetera. Però se uno, ma chi fermerà altri che vorranno costruire dentro le montagne e mettere i data center? Quindi è l'idea che in qualche modo stiamo ingegnerizzando il mondo a favore di un'identità digitale che diventerà quella del pianeta intero, perché nulla fermerà poi da altre invenzioni. Io so che negli prossimi 10-20 anni quello che oggi stiamo utilizzando come intelligenza artificiale, che è estremamente rudimentale, ma tra 10-20 anni non lo sarà più, e quindi sarà qualcosa di ben diverso. Mi auguro che sia la stessa intelligenza artificiale che possa suggerirci che modo ha per essere in qualche modo, diciamo, nutrita senza bisogno di fare tutta questa serie di
1: saremo fagocitati
0: situazioni. E vabbè, quello adesso facciamo, non lo so.
1: Fagocitati.
0: Va bene,
1: no, però pensavo, sai, alle mele, sì, che vengono conservate insieme al mondo digitale, no? Una cosa curiosa.
0: Le mele potranno essere fatte digitalmente, per esempio, in 4D.
1: Ecco, potrebbe essere anche quello. Verremo fagocitati.
0: Meno buone, magari.
1: Sì,
0: ma già adesso devo dire che non ci sono più i pomodori di una volta, per esempio. Sfido chiunque.
1: Ma neanche le stagioni.
0: Ad andare in qualunque supermercato.
1: Neanche le mezze stagioni.
0: No, non le mezze stagioni. Tu, bravi, vai a prendere un. Io ho detto un pomodoro. Sai che io mi fisso sul reparto frutta e verdura.
1: Frutta e verdura, soprattutto la frutta. Ma neanche l'uva di una volta c'è più.
0: No, quello è vero. Adesso poi te le gonfiano ormoni, ti fanno delle uve che sembrano delle mele, poi senza semi. Anche i limoni, capito, non sono esattamente nati così,
1: esatto,
0: non esistevano. E quindi la questione è che oggi i pomodori non hanno lo stesso sapore, ed è un problema. Per cui
1: non hanno proprio il sapore?
0: Sì.
1: I pomodori non hanno, così come le pesche.
0: Venivano
1: le pesche
0: fuori,
1: non hanno più il sapore.
0: Avevano affrontato il tema, pensa come erano avanti, quelli di Star Trek. Mm. Star Trek aveva una serie straordinaria che molti hanno sottovalutato, ma il suo creatore di fatto ha creato un'impalcatura dove poter, usando la metafora di una nave spaziale che girava per il mondo, per l'universo, i sistemi solari vari, per però parlare di argomenti che riguardavano la Terra. E quindi, guarda caso, aveva anticipato il rapporto uomo-macchina, e dunque con tutte le implicazioni non banali, cioè in cui si parlava, e anche del fatto che ricreando frutta, verdura da mangiare attraverso un sistema che adesso è inutile che ti racconto, ma tu schiacciavi un bottone e ti veniva fuori quello che volevi, però tutti lamentavano il fatto che il sapore non fosse lo stesso. Quello era quanto erano avanti. Va bene, 14:29 minuti. Ci sarebbero altre cose, ma non facciamo in tempo perché mancano 20 secondi.
1: Non facciamo in tempo.
0: Facciamo una cortesia.
1: Abbiamo... Sì.
0: C'è Samuele che non può credere ai suoi occhi. Sì, Samuele, stiamo per anticipare, stiamo andando in pausa un pochino prima. Sei contento?
1: Ma qualche secondo, ma guarda che.
0: Me la sto anche allungando.
1: È una verità parziale, perché invece no.
0: Dopo
1: invece diamo la linea alla regia,
0: esatto,
1: alle 14:30 in punto, adesso.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Parlavamo un istante fa di prodotti ortofrutticoli che non hanno più il sapore di un tempo, ma non hanno neanche i prezzi di un tempo, non hanno più nemmeno il costo.
7: 60% in più rispetto a qualche anno
6: fa. Hai capito? Ecco, mica poco. La spesa media delle famiglie italiane non cambia perché? Perché una su tre taglia sul cibo, non solo sul cibo, rinuncia alle visite mediche, rinuncia a comprare le scarpe. Rinuncia anche ad andare in vacanza, per esempio. I numeri Istat del 2025 raccontano di un paese letteralmente diviso. Noi ne parliamo tra poco con la professoressa Maria Cristina Rossi, economista all'Università di Torino. Tra pochi istanti anche con voi, se ne avete voglia. 334 11 11 622, potete utilizzare il nostro numero. Adesso c'è la musica dei REM, Man on the Moon.

0: Man on the Moon era anche la colonna sonora dei REM di un film del 1999 con Jim Carrey, del film di Miloš Forman, per l'appunto Man on the Moon, sulla vicenda di un personaggio, un comico realmente esistito. Invece noi andiamo a parlare di una vicenda che ci riguarda direttamente, e perché andiamo in un tema economico, un altro interessante ma purtroppo anche avvilente, perché un terzo delle famiglie italiane è costretto a tagliare le spese sul cibo, in modo particolare gli anziani, considerando le pensioni se arrivano, che penalizzano loro in modo particolare. Per approfondire un po' le cause, anche se un po' le sospettiamo, di questa crisi e anche l'impatto sul welfare, abbiamo deciso di chiamare la professoressa Maria Cristina Rossi, docente di economia politica all'Università di Torino. Bentrovata.
1: Bentrovata. Grazie. Professoressa.
0: Eccoci.
2: Buongiorno.
1: Eccoci qua. Allora, professoressa, quando il bilancio si stringe, diciamo, alcune rinunce sono recuperabili e altre no. Se si parla di cibo, igiene personale, visite mediche, veramente scegliere diventa molto complicato. Magari una vacanza saltata si recupera, ma una diagnosi rimandata forse no. Vorrei proprio che ragionassimo sull'ordine con cui le famiglie sacrificano le voci di spesa, su cosa ci può dire del loro orizzonte temporale, su quali costi differiti paga l'intero paese in salute e in produttività.
2: Sì. Dunque, sì, ci sono. Il paese, diciamo, potrebbe un po' essere, rivelare una realtà un po' duale, no? Nel senso che da un lato vediamo dei depositi, dei conti correnti che comunque si innalzano, che crescono, e quindi una situazione che non voglio dire salutare, ma comunque che non denota, diciamo, criticità. Dall'altra vediamo però dei tagli su spese, ad esempio appunto queste spese sanitarie che vengono posticipate, no? Quindi, come dire, si rinuncia a un controllo che potrebbe invece essere fondamentale per la prevenzione, e questo sembrerebbe invece una spesa non procrastinabile. E quindi in un certo senso questo divario potrebbe essere un po', diciamo, si potrebbe mettere un po' in luce un paradosso un po' quasi, no? della nostra economia, cioè quello un po' di una pianificazione un po' sballata, cioè il risparmio c'è, però forse non è tanto fatto per pianificare. Ad esempio ci sono pochi assicurati, le persone tendono a sottoassicurarsi, non c'è tanto la mentalità di essere assicurato, ad esempio, per gli eventi negativi. E il risparmio appunto c'è, ma magari è liquido, quindi non è preventivo, non è messo su un orizzonte temporale di lungo periodo, di medio lungo periodo, che poi potrebbe invece servire appunto per,
0: sì,
2: per coprire appunto spese magari già preventivate in un orizzonte ben definito. Quindi manca un po', secondo me, anche la pianificazione. Quando poi si ritrova, diciamo così, in una decisione immediata a dover magari reperire delle risorse che non ci sono, si tende a tagliare magari un po' in modo avventato, ecco. E quindi questo denota anche forse proprio una realtà duale del nostro paese, che sta aumentando appunto questa biforcazione di persone comunque che riescono, più di un 50% riesce a risparmiare ogni mese, ed altre invece appunto in cui sono ben al di là di questa,
0: ma possiamo, di questa situazione. Professoressa, sì, quando dice che manca la pianificazione, posso andare nel concreto, nel senso, se è una persona che comunque prende una, diciamo, una pensione che va di 800 euro, facciamo un esempio, 800-900 euro, e sono in due che prendono questa cifra, quindi arrivano fondamentalmente a 1600 euro in due, o 1000 euro, diciamo 2000 euro. E qui la pianificazione si traduce in come? Nel senso, noi guardiamo chiaramente famiglie che hanno pochi denari per poter, e quindi parliamo di una situazione che tra l'altro riguarda sempre più persone nel nostro paese, considerando che le pensioni diminuiranno, quindi come si traduce?
2: Questo è, diciamo, un classico discorso che differisce tra reddito e ricchezza. Cioè, un conto è la pensione, se il reddito quando uno smette di lavorare, e la pensione si guarda normalmente a quella che viene dal primo pilastro dell'INPS o le casse per i professionisti. Questa è una parte del reddito. Come sappiamo, il reddito totale è fatto da reddito da lavoro, ma anche da reddito capitale. Non è così uno a uno questa correlazione, cioè non è che le entrate sono fatte solo di pensione o di reddito da lavoro, anzi il reddito a capitale pian piano sta aumentando in Italia, tant'è vero che le risorse, la ricchezza, come dicevo, i depositi in particolare, non sono per niente bassi. Quindi un conto, cioè se si vuole dare un'immagine vera di quelle che sono le potenzialità di una singola famiglia, questo si possono derivare guardando anche ai dati della Banca d'Italia, che ogni anno ci dà la fotografia proprio, no, dei bilanci della ricchezza delle famiglie. E da un lato ci sono le pensioni, ma poi c'è anche appunto quello che viene dall'utilizzo della ricchezza, e si tende un po' a sottovalutare questo. Ci sono persone in assoluta povertà e su questo non si discute, cioè le risorse, tutto compreso, anche decumulando la ricchezza, non sono sufficienti a una vita dignitosa. Ci sono poi delle realtà in cui forse si guarda soltanto un pezzetto della fotografia, cioè quello del reddito da lavoro. Quindi per avere un quadro più complessivo bisognerebbe vedere proprio qual è il tenore massimo che una famiglia, che può essere anche monopersona, di una persona sola, può raggiungere. Ecco, questa analisi qui forse manca un po', nel senso che il tenore di vita massimo che uno può raggiungere è dato dalle risorse, diciamo così, tutte le risorse a disposizione spalmate sull'arco temporale, diciamo, residuo. E faccio un esempio unico, cioè che è abbastanza significativo. In Italia si tende ad essere molto esposti sul lato degli immobili, cioè quasi tutti hanno una casa di proprietà. Questa è una bella cosa, però è vero che molto capitale è rimasto illiquido, è rimasto inutilizzabile. Per dirla in modo semplice, la casa non la posso mangiare, ecco. Quindi in un certo senso ci sono dei casi che non sono così infrequenti di povertà, potremmo dire quasi autoinflitta, nel senso che si è investito troppo, probabilmente, dato le risorse a disposizione negli immobili, e poi quando servono, per esempio tipicamente in età anziana, non si può liquidare, no, quel bene. Quindi ecco, questo sarebbe, diciamo, l'utilizzo di strumenti finanziari, ma anche l'inesistenza probabilmente di strumenti finanziari che mi rendano liquido parte del patrimonio, potrebbe dare una bella risposta anche alla necessità di, appunto, di fronteggiare spese, spesso anche per sanità, dovuta all'aumento appunto dell'età media anche della nostra popolazione. Quindi quando dico pianificazione è un termine un po' generale, però noi in Italia abbiamo questa sofferenza proprio nell'educazione finanziaria, no? Quindi questa idea cioè una cosa di cui si parla anche molto, no? Quindi la tendenza comunque ad avere una grande propensione al risparmio, che è una bella cosa, nel senso che siamo un po' tutelati, no, dal fatto che siamo vicini a questa, all'idea di risparmio, cosa che per esempio nel paese anglosassone non c'è. Però ecco, il risparmio dovrebbe essere poi finalizzato a vivere meglio in futuro, non finalizzato a se stesso. Quindi quando vediamo questi dati, un pochino, ecco, duole pensare che forse le risorse, se impiegate in modo più efficiente, potrebbero venirci proprio d'aiuto anche in età anziana. E la stessa cosa si può dire per il caso assicurativo, no? Cioè più l'età avanza, più è meglio essere meno sottoassicurati, quindi assicurati anche sulla parte sanitaria. Quindi ecco, in questo intendo, ecco, in questo caso qui intendevo pianificazione. Quindi questo potrebbe un po' aiutare, non dico i casi, ovviamente i casi di emergenza, di povertà assoluta non sono combattuti. I casi invece in cui c'è un po' più di pianificazione, con cui le stesse nostre risorse potrebbero essere utilizzate, io credo che sia un po' l'area grigia da guardare, ecco.
1: Però professoressa, Rossi, c'è un'inflazione per ogni famiglia, no? Cioè, se l'80% del budget va in casa, va in bollette, va in alimentari, un rialzo dei prezzi non pesa come per chi destina quote importanti a, non so, andare a mangiare al ristorante, viaggiare oppure spendere per la cultura. Del resto, la legge di Engels spiegava già nell'Ottocento che i poveri spendono in cibo una quota maggiore del reddito. Cosa significa parlare di tasso di inflazione quando di fatto esistono tassi diversi per fasce di reddito? Cioè, ne tiene conto la politica economica?
2: Questo è diciamo la percentuale di spesa dedicata ai beni di necessità è più alta nelle famiglie.
0: Ecco, abbiamo perso
1: la nostra professoressa.
0: La domanda era un po' insidiosa e la linea
1: e
0: si è allineata.
1: È caduta, si è rifiutata.
0: Adesso vediamo se riusciamo a riprenderla. No, in effetti fa anche fare le domande fa impressione. E perché naturalmente quando tu parli di un argomento di questo genere dici ma a parte che proprio guarda in questi giorni stavamo facendo un calcolo anche in famiglia di quanto uno può prendere, stavo vedendo anche un ottimo servizio anche su Next Economy di Manuela Donghi su quanto può percepire una persona che lavora tutta la vita, che ha 40 anni di contributi, 40 anni,
1: sì.
0: E se pensi che prende la metà di quello che ha versato, di quello che ha guadagnato, ma la metà vuol dire nulla, cioè se io prendo una cifra che magari, adesso spero di averla capita male, ma se io prendo una cifra, che ne so, perché sono una persona che fa un mestiere adesso non so quale, 1600 euro al mese,
1: sì.
0: E io come guadagno, come vivo con 800 euro al mese? Vai in una città, ma anche se vai fuori Milano, vedevo appunto un servizio su una cittadina, una realtà come Sesto San Giovanni, dove siamo qua, noi perché siamo a Sesto San Giovanni, le cifre sono fondamentalmente le stesse di Milano ormai. Abbiamo trovato di nuovo la professoressa che stava rispondendo.
1: È tornata la professoressa Rossi, prego, niente, caduta la linea.
3: Sì, appunto, dicevo appunto che le spese in cibi o beni di necessità, insomma, tendono a essere percentualmente più importanti per le famiglie che hanno, mettiamo così, reddito, risorse più contenute. Quindi un rialzo inflattivo, come a cicli succede, purtroppo in questo periodo ne abbiamo evidenza, soprattutto il caro energia, andrà a impattare in misura percentuale maggiore appunto coloro che sono nei primi decili, quindi coloro che sono più bassi, diciamo così, nella distribuzione delle risorse. Questo per definizione sta quindi acuendo proprio i problemi di chi è già svantaggiato. E, diciamo che è difficile, cioè non si può pensare che di introdurre un cuneo nel prezzo per cui io riesco ad annullare questo, ma posso dare dei conforti in generale a quelli che stanno, alle persone che stanno più basse nella distribuzione, ecco, delle risorse. Questo sicuramente.
1: Concluda,
0: che volevo solo
3: ci sono alcuni beni, adesso penso al carburante ad esempio, in cui alcuni paesi invece sono stati molto più oculati, diciamo così, nell'incentivare quasi il consumo come quello precedente nel carburante, ignorando tra virgolette quello che era successo alla dinamica dei prezzi. Semmai hanno cercato di incentivare il più possibile le forme alternative in modo da avere più risparmio su quella parte che era diventata più costosa. Quindi diciamo che ci deve essere anche un po' un adeguamento, no? Quando la domanda, appunto, quando il prezzo di un carburante diventa molto elevato, tipicamente c'è una riduzione appunto dell'utilizzo, no? Dello stesso. È ovvio che se invece cerco di appianare questo cuneo, tendo a riprodurre quel meccanismo, quell'abitudine precedente. Quindi bisogna un po' dosare, ecco, un cambiamento di abitudini che va a ridurre comunque, no? Quelle che sono delle spese come quello sul carburante, che forse invece se fossero ad esempio dirottate verso la bicicletta elettrica sarebbero più efficienti, ecco, rispetto appunto a beni che invece, ecco, come quelli alimentari
0: stiamo chiudendo. Però prima di salutarla una cosa, perché in ascoltore forse abbiamo capito male noi, quando lei dice quasi tutti hanno una casa, intendo dire non di proprietà, immagino
3: di proprietà.
0: Di
3: proprietà il tasso è molto alto, soprattutto tra gli anziani. Io continuo a sentirli a tratti. Ecco, soprattutto è molto alto tra gli anziani. Quindi questo è per quello che intendevo. In questo caso qui, ad esempio, l'anziano ha una casa di proprietà. Nella casa di proprietà, come si diceva, non si può mangiare. Trova comunque la pensione che gli basta sempre di meno per soddisfare le sue esigenze. Quindi quella casa di proprietà è come se fosse un po' un mattone eccessivo, ecco, se fosse di dimensione più ridotta, comunque se potesse un po' liquidare parte di questa proprietà, potrebbe vivere meglio, ecco. Quindi siccome riguarda un 80% delle persone
1: anziane, ovviamente la casa non si mangia, non è che può staccare la porta del garage,
3: questo ci sono, però ci sono dei Però appunto questo è un tema su cui i prodotti finanziari possono un po' agire, ecco, no? Oppure una pianificazione appunto a monte, ad esempio le famiglie inglesi quando cominciano a invecchiare programmano il cosiddetto downsizing, cioè vanno a vivere in case più agevoli, di dimensioni ridotte, in modo da avere un po' di cash anche a disposizione. Ecco, questa pianificazione, diciamo, aiuta anche poi a rispondere ai momenti di necessità. Certamente. Quindi non è che sto parlando del... no, del 10% più agiato, sto parlando di un 80% degli anziani che comunque
0: sì,
3: si trovano a casa
0: dati,
3: di proprietà.
0: Così, gli ultimi dati, poi dopo adesso li riferisco perché qualche ascoltatore ci ha fatto notare questa frase che aveva detto, io ho cercato mentre lei parlava, effettivamente il numero di nuclei familiari, le famiglie formate da ultra 65enni che sono circa 7 milioni, il 25% del paese, ebbene più dell'80% ha la casa di proprietà, ma perché sì, appartengono alla vecchia generazione. Casomai mi preoccupano i nuovi ottantenni, quelli tra 20 e 30 anni, perché la cosa credo che cambierà. Ad ogni modo, professoressa, grazie davvero per l'aiuto, abbiamo dato un po' una, no? Un'occhiata a questa vicenda, la ringrazio per il lavoro, a prestissimo intanto.
1: Grazie, a presto,
3: a voi,
1: professoressa.
3: Buongiorno,
1: Maria Cristina Rossi.
0: Grazie, grazie ancora. Facciamo bene, così, ascoltiamo la canzone di Rosalyn e poi
1: facciamolo.
0: E poi dopo da che facciamo un po' di calcoli e li riferisco anche agli ascoltatori, tra poco.
4: Everything you say is a song and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know because every time you talk is a rhyme and I got your lips memorized. Your touch like poetry.

0: leggere due messaggi ai nostri ascoltatori arrivati al 334 11 11 622, poi eventualmente l'Apo ve ne legge degli altri. Giuliana da Taranto che scrive: siamo in quattro, mio marito è operaio, io lavoro part time, non abbiamo tagliato la spesa, l'abbiamo cambiata, meno carne, niente marche, più discount. Ma la cosa che ci ha fatto più male è che abbiamo rimandato la visita dal cardiologo per mio padre. Aia. Mm. Costa quanto una settimana di spesa. Dicono che i consumi sono stabili, nella mia casa per nulla. E poi un altro messaggio da Stefano, scrive da Trento: lavoro in uno studio, lei è dirigente, abbiamo due stipendi buoni, non abbiamo tagliato nulla, ma i prezzi li vediamo salire anche noi. Mi chiedo cosa significhi per chi guadagna la metà? Mi preoccupa che si parla di tenuta dei consumi mentre dietro c'è una frattura sociale. Siamo un paese a due velocità, nessuno lo vuole dire. No, no, come diciamo?
1: Ci sono ascoltatori molto più duri, che uno in particolare che ha detto che insomma gli fa accapponare la pelle sentire che le case. Vogliamo sentire lo stesso, anche se
0: dai,
1: è un po' rude, ma efficace. Sentiamo.
2: Scusate se intervengo, questa cosa è una di quelle cose che mi fa accapponare la pelle. Questo continuo dire che quasi tutti abbiamo una casa, che non è vero che quasi tutti abbiamo una casa, perché è il solito giochino che si faceva anche quando io avevo 20 anni, quindi 40 anni fa, no? Si diceva che mangiamo tre polli a testa. No, non mangiamo tre polli a testa, c'è chi ne mangia sei e chi non ne mangia. Qui siamo al solito discorso. Non abbiamo tutti una casa, c'è chi ne ha tante, c'è chi ne ha più di una, e fa sì che nel conteggio della media, che io odio a morte in tutti i casi, perché sballa il vero senso della vita, non c'è chi non ce l'ha la casa. Quindi non è vero che tutti abbiamo una casa di proprietà, o quasi tutti.
1: Sono totalmente d'accordo, perché poi la professoressa ha chiarito meglio, perché lei parlava degli anziani e guardavo proprio i dati. Tra l'altro c'è un altro ascoltatore, guarda, sentivo questo messaggio velocissimo di pochi secondi, così lo allego.
3: Buonasera, Claudio da Milano. La casa non me la mangio, ma avrei pagato quanto di affitto e quante case avrei comprato con l'affitto che devo pagare? Buonasera.
1: Ecco, a questo alleghiamo il fatto che oggi, per esempio, comprare una casa in una grande città, ma non solo grande città, siamo grande città, Milano, Roma, per esempio, è praticamente impossibile per una finanza media. Cioè, io penso che molti dei nostri genitori, dei nonni, abbiano avuto la possibilità di comprarsi una casa. Oggi non esistono più le famiglie, non esistono, quantomeno sono diminuite in modo abbastanza radicale. C'è un'esplosione che è prevista per, diciamo, il 2040, un orizzonte temporale relativamente breve, perché parliamo di 15 anni neanche. E il dato più critico riguarda la composizione dei nuclei familiari, cioè entro il 2040 si stima che saranno quasi 6 milioni gli anziani destinati a vivere da soli. Questo significa che milioni di case di proprietà, ma di grandi dimensioni, quindi spesso concepite in passato, no? Le famose grandi case con i corridoi, adesso non le fanno più con i corridoi, saranno praticamente occupate e gestite da una sola persona anziana, accentuando quindi problemi di solitudine e costi di manutenzione. Mi viene in mente che magari alcune persone anziane possono ospitare, prima adesso ospitano i badanti, qualcuno che possa pensare a loro. Non è detto che non possa esserci un tipo di famiglia allargata con persone che prima non si conoscevano e che possono ospitare magari nella propria casa delle nuove famiglie. Mi viene in mente anche questo, perché l'ingegno deve arrivare anche in momenti di
0: emergenza. Un modo nuovo di abitare, sì. Le famiglie cambiano e cambia anche di conseguenza il modo di abitare, di infatti, abitare la casa, di vivere la casa, di vivere così. Gli spazi.
1: E infatti non è un caso che gli anziani oggi siano i detentori del numero di case di cui parlava la professoressa, che però non si riferiva, dicevo, all'età, ai quarantenni di oggi, ma si riferisce agli settantenni, ottantenni, cioè l'83,6% delle famiglie composte esclusivamente da anziani vive in una casa di proprietà secondo il censimento permanente, cioè secondo l'Istat, non secondo una indicazione. Questo valore addirittura sale al 90,7%, quindi 13 milioni di persone, se si analizza il dato individuale degli over 65 rilevato dal terzo rapporto nazionale. E le famiglie formate solo da ultra 65 anni, dicevo prima, sono 7 milioni circa. I nuclei unipersonali composti da over 75 sono 2 milioni e 7, e tra chi vive da solo la percentuale di proprietà si attesta intorno al 71%. 80%, nelle zone rurali all'87%, nelle piccole città all'84%, nelle grandi città 80%. È una cosa che ha sorpreso anche me, ma che riguarda appunto questa fascia d'età.
0: Bene, però c'è un'altra cosa da dire, che il patrimonio immobiliare italiano conta oltre 35 milioni di abitazioni. Una parte significativa è costituita da seconde case o immobili non occupati stabilmente.
1: Così. Giusto per gradire.
0: Va bene, tanto per.
1: Allora, direi che siamo arrivati alle 14:59, 57, 58, 59, 15.
0: Dai,
1: possiamo
0: evviva,
1: dare.
0: Auguri! Stappiamo spumante. Buon anno.
1: Adesso per festeggiare il notiziario di Giornale Radio.
4: Giornale Radio.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
5: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 15 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sorpresa per l'annuncio dato dal Papa domenica scorsa al termine dell'anno. Angelus è stata espressa questa mattina dal segretario di Stato, cardinale Parolin, che si è detto fiducioso pur non nascondendo la sua preoccupazione. Sentiamo le sue parole.
11: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle.
10: L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. Nessun accordo tra Russia e Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono tuttora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto, centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Rieccoci dunque nella terza e ultima ora di Tempo Reale, in una puntata straordinaria, condotta magistralmente.
0: Straordinaria, è vero.
1: Forza incredibile dall'esperienza di Vicky Mangone e dal fido Lapo De Carlo, che segue naturalmente così sommessamente, insomma, con umiltà.
0: Con umiltà.
1: Allora, vabbè, cosa andremo a fare in questa terza e ultima ora, Vicky?
0: Che non vi venga in mente di aver bisogno di un idraulico se si rompe lo sciacquone t'arrangi, Lapo De Carlo, perché ci siamo finiti gli idraulici. Io ho un elettricista che mi tengo caro come una reliquia.
1: Attenzione,
0: questo è un fatto.
1: Stai dicendo che se ho bisogno vado dal vicino. Va bene, basta sapere.
0: Vai dal vicino, esatto. No, il fatto è che mancano ancora di più gli elettricisti e gli idraulici qualificati per la transizione energetica. Questo è un problema vero.
1: Cioè, nel senso, se volete mettere
0: Mancano le figure. Se volete mettere i pannelli solari, vi dovete mettere in fila. Capito com'è?
1: Ecco, eppure questa è andata. Poi non solo, perché andremo a parlare di una vicenda che ha straziato il cuore ieri di tantissimi italiani, perché un neonato è stato abbandonato in una busta, letteralmente, a Cinisello Balsamo, e quindi ne parleremo con il professor Massimo Agosti. Poi avremo anche Edoardo Pepino, direttore del Labirinto dell'Amazzone, per chiudere il discorso nell'aspetto culturale per Milo Manara. Milo Manara è stato un disegnatore straordinario che ha aperto anche molti orizzonti. Molti uomini, vabbè, ha fatto anche uno dei suoi, diciamo, fumetti, diventato anche un film, Le Déclic, che era un film che è uscito una ventina d'anni fa, circa 20-25 anni fa. Comunque, tra poco andremo su questo argomento. Noi abbiamo un numero che, come sapete, è sempre a vostra disposizione, il 334 1111 622. Ora ascoltiamo una canzone di Benson Boone, Beautiful Things.

0: insieme qui a Giornale Radio. C'è un po' di Luminers in questa canzone di Benson Boone. E adesso invece andiamo a parlare di un altro argomento. Lo dicevamo prima, parliamo di transizione ecologica, però lo facciamo guardando, diciamo, soprattutto i cantieri, alle nostre case. Da Milano, per esempio, arriva l'allarme delle aziende green: mancano migliaia di elettricisti, di idraulici qualificati, di figure che sono indispensabili per installare pannelli solari, pompe di calore, per guidare quella che viene chiamata un po' la svolta energetica. Quindi è una sorta di cortocircuito tra domanda del mercato e la disponibilità reale di professionisti sul campo. Un po' come ci diceva Donella Zangaro, che in Inghilterra non hanno i condizionatori perché mancano persone che li sappiano montare. Non sto scherzando, è incredibile. E quindi lo dico a tutti quelli che montano questi apparecchi. Però andrei a parlare con Roberto Riccardo, presidente dell'area impianti di Confartigianato. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio, Riccardo.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Ci mancherebbe.
1: Bene, allora, si parla tanto di transizione come di una grande scelta nazionale fatta di incentivi, fatta di leggi, fatta di obiettivi europei, però poi alla fine c'è sempre qualcuno che deve salire sul tetto piuttosto che scendere in una cantina per installare l'impianto. Allora, come si vede dal basso questa grande trasformazione? Cioè, la politica nazionale e anche quella europea tengono conto di chi poi deve fare materialmente il lavoro? O si dà per scontato?
2: Ma dunque, diciamo che la transizione ecologica, dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'artigiano, è il futuro. È ovvio che noi come Confartigianato Imprese da sempre abbiamo bisogno, stiamo cercando di, si può dire, contagiare anche i nostri giovani, i nostri ragazzi, affinché si possano avvicinare al mondo dell'imprenditoria, al mondo di quello che è la manifattura italiana. Non è una cosa così facile, non è una cosa così semplice da fare, ma abbiamo la certezza che continuando a colloquiare con la scuola, con il sistema della formazione, le politiche del lavoro, imprese, performando il capitale umano, siamo convinti che i nostri ragazzi, se formati ed informati, si possono avvicinare e si devono avvicinare al mondo di quello che è l'artigianato locale, tradizionale italiano.
0: E guardando poi, ecco, all'interno di questa vicenda, che poi è questa transizione, lo scenario milanese, diciamo, che evidenzia una carenza drammatica di installatori qualificati. Quindi la domanda è se questa emergenza prima di tutto era prevista e in che modo si sta riflettendo anche nel tessuto produttivo, per esempio nel Piemonte, oppure anche in altre aree. Ci sono magari delle specificità nel territorio rispetto, per esempio, a Milano?
2: Ecco, per esempio stiamo notando che malgrado tutto, nelle grandi città effettivamente c'è una mancanza più importante, più impegnativa. Ovviamente come Confartigianato stiamo facendo da sempre formazione per i nostri giovani, tanto che il prossimo lunedì in provincia di Cuneo abbiamo organizzato una convention, un incontro che abbiamo chiamato Eredi del Futuro, che è il patto tra le generazioni. È un summit.
1: Ci sarà anche Luca Mercalli, vero Roberto Riccardo?
2: Benissimo, vero. Ed è un momento in cui abbiamo piacere di confrontarci, parlando di innovazione tecnologica, parlando di artigianato, direttamente con i nostri ragazzi, direttamente con il mondo delle scuole. È ovvio che è un lavoro impegnativo perché comunque gli stessi mezzi di informazione a volte, dal nostro punto di vista, potrebbero fare di più per mettere in condizione anche i nostri giovani di avvicinarsi appunto al mondo dell'artigianato.
1: Noi lo stiamo facendo,
2: Noi
1: lo stiamo,
2: sì, vero,
1: lo stiamo facendo.
2: Pulita, assolutamente.
1: Abbiamo esatto.
0: La nostra coscienza è green, cioè pulita, quindi.
2: Esatto. Assolutamente. Abbiamo la certezza.
1: Una volta l'idraulico aggiustava il tubo e l'elettricista tirava i fili, no, molto più semplice. Oggi invece parliamo di pompe di calore, di fotovoltaico, impianti che si controllano dal telefono. Insomma, la bottega di oggi è un po' diversa da quella di ieri. Cosa deve imparare un professionista che ha già un mestiere, che conosce già il mestiere, magari 30 anni di mestiere alle spalle, e cosa invece un ragazzo che parte da zero?
2: Questa è una bellissima domanda e ringrazio davvero. Noi continuiamo a ribadire da sempre che l'artigiano, il piccolo imprenditore, l'impresa, non finisce mai di imparare quotidianamente, e questo lo ribadiamo e ci rendiamo conto giorno per giorno che il bello di fare l'artigiano è proprio il fatto che non sei un numero. Noi continuiamo a dire ai nostri ragazzi, alle nuove leve, ai nostri giovani, che il bello di fare l'artigiano è che hai la possibilità di mettere del tuo, e al di là del valore economico di quello che è il proprio lavoro, perché sicuramente ognuno di noi, ogni impresa, lavora per un fattore economico, perché ognuno di noi ha la bocca sotto il naso, ma il bello, il valore aggiunto di poter fare l'artigiano è appunto di creare qualcosa con la propria voglia di fare, con il proprio cervello, con il proprio cuore, con le proprie mani, e questo dal nostro punto di vista non ha eguali, non ha paragoni, ed è una soddisfazione che ti aiuta a portare avanti il tuo lavoro di piccolo imprenditore.
1: Va detto anche che per più generazioni ci hanno raccontato che la scrivania fosse il traguardo e il lavoro manuale un ripiego, no? Pure oggi un bravo impiantista ha un mestiere che nessun algoritmo può fare al posto suo, non ancora quantomeno. Cioè, lavora con tecnologie sofisticate, non resta sicuramente mai senza lavoro. Come si racconta questo a un ragazzo e anche alla sua famiglia? Perché le famiglie hanno un ruolo molto importante poi nella scelta, nella direzione del futuro.
2: Bravissima.
1: Ragazzi.
2: Quando parlavamo prima che noi vogliamo contagiare i nostri ragazzi affinché si avvicinino al lavoro dell'imprenditore artigiano, è ovvio che dobbiamo contagiare non solo i nostri ragazzi, dobbiamo contagiare anche i genitori, perché sicuramente questa voglia di fare l'artigiano deve arrivare direttamente dal nucleo familiare, ne abbiamo la certezza. Sta di fatto che oggi gli stessi social, lo stesso mondo digitale ti dà un'opportunità che posso dire 10 anni fa non avevamo, poco più, perché ti permette di avvicinarti al mondo dell'artigianato con l'intelligenza artificiale, che noi un po' bonariamente abbiamo chiamato intelligenza artigiana, perché l'intelligenza artificiale, l'AI, è sicuramente un grande strumento, è una potenza che ci può aiutare per il nostro lavoro imprenditoriale, ma l'intelligenza artificiale è nulla senza l'esperienza, senza la voglia di fare dell'imprenditore. Di conseguenza, oggi come non mai dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che avvicinarsi al mondo dell'imprenditoria è un valore aggiunto che dal nostro punto di vista, continuiamo a ribadire, non ha eguali.
0: Però come mai manca, c'è una parola che quando ho letto ha detto, ma vabbè, noi abbiamo molto in amore gli anglicismi, no? Per cui il reskilling il reskilling non è altro che la riqualificazione, fondamentalmente, professionale.
2: Certo.
0: La questione è, perché gli idraulici, gli elettricisti, quelli tradizionali, non si riqualificano per l'appunto come installatori green? E quindi c'è un motivo? E poi come Confartigianato possono essere sostenuti a livello regionale?
2: Assolutamente. Noi continuiamo a ribadire che quando si parla di seize the change, che è cogli il cambiamento di un futuro sostenibile, ok? Continuiamo a ribadire che chi non si forma si ferma, ok? È ovvio che qui non è più un discorso di età, non è più un discorso di quanti anni e che fai l'imprenditore. Qui metti in gioco la tua stessa voglia di fare l'artigiano. Ovviamente chi ha voglia di aggiornarsi, chi ha voglia di stare al passo con i tempi, il nostro lavoro è in continuo cambiamento. A volte cambiare può voler dire sacrificio, ma noi da sempre continuiamo a fare sacrifici per la sicurezza, sacrifici per il welfare, sacrificio per i nostri dipendenti, e questo ti permette di poter continuare a stare al passo con i tempi e anche ti permette di avere soddisfazioni continue.
1: Certo, cambiare è necessario, Roberto Riccardo.
2: Assolutamente.
1: Chiudiamo con un messaggio, lo scrive Mauro. Ho una casa di famiglia in collina, vecchia, con una caldaia che consuma un'esagerazione. Ho chiesto un preventivo per una pompa di calore, ma mi hanno detto che i tempi sono lunghissimi e c'è chi mi ha detto che nella mia casa non conviene. Ma come faccio a sapere a chi credere? Mi piacerebbe che il presidente ci spiegasse come ci si orienta quando si ha un cliente che non ci capisce niente. Mauro.
2: No, la domanda è molto interessante. Ovviamente il consiglio che continuiamo a dare noi, e caro cliente, oggi con i social hai la possibilità di scegliere un tuo partner.

0: torniamo a ripetere che con la tecnologia che c'è a disposizione, se sei formato ed informato di quello che devi andare a preventivare, del lavoro che devi andare a fare, c'è una soluzione che può calzare a pennello rispetto, cioè su tutti i clienti. Di conseguenza è molto molto importante utilizzare anche il passaparola, eventualmente anche chiedere a qualche associazione di categoria locale che ti permetta di poterti indirizzare ad una, e confrontarti rispetto ad un'azienda che sia aggiornata, che sia informata di quello che è, di quelle che sono le nuove tecnologie.
1: Bene.
2: Questo è.
1: Bene, grazie. Grazie, grazie.
0: Grazie,
1: grazie
0: infinite a voi.
2: Grazie, grazie ancora, Pato, ci sentiremo.
0: Buon pomeriggio.
2: Grazie ancora perché avremo ancora bisogno di alcune delucidazioni. Adesso invece, Naked Portugal The Man, Some Kind of Fight.

0: Rieccoci in diretta, 15-24 minuti, questa è Giornale Radio, ce lo dicono anche molti ascoltatori, per quello che naturalmente sono le sensibilità di ognuno di loro. Stefano per esempio dice: la pompa di calore in Nord Italia non conviene mai, ti ammazza la bolletta, si dice, vedi, questo è un esempio. Intanto grazie anche all'ascoltatore, è brutto leggere i messaggi che naturalmente si fanno i complimenti, per cui non lo farò, non dirò che assolutamente che Roberto ha detto complimenti per la radio, trasmissione e tutto il resto, temi attuali, trattati con leggerezza.
1: E bravo Lapo.
0: Non vuol dire, non lo dice, però cioè, non vuol dire che trattare con leggerezza i temi vuol dire sottovalutarli, ma non voglio leggere questo messaggio, assolutamente è brutto leggere i complimenti in diretta. Allora, vado nel frattempo l'aggiornamento sul Papa, perché come sapete è stato ricoverato al Gemelli, non è ancora stato operato, ma a breve verrà operato per il nodulo al polmone. Ci sono stati molti fedeli che all'arrivo al policlinico lo hanno accolto con degli applausi.
1: E vero, quindi... lui sorridente, lui molto tranquillo, così è apparso quantomeno.
0: E poi è arrivata una notizia adesso, scusa se passo letteralmente dal sacro al profano, perché per l'inchiesta curve di calcio, quindi in questo caso quella del Milan, in appello 8 anni per l'ex capo ultra Lucci. È arrivata la notizia, è un'ultima ora e quindi ve la diamo così. Ci sono
1: anch'io,
0: prego.
1: No, volevi commentare questa notizia di Lucci?
0: No, lì c'è poco da commentare. Il tema delle curve, ho capito che è una delle cose più spinose e delicate che si possa trattare, perché non è una cosa legata al calcio, è una cosa che sconfina in altri ambiti, dall'Andrangheta, quindi anche la mafia.

0: sia per arrivare anche ad altri ambiti paramilitari. È un tema dove uno dice: ma io penso che le curve, no, è un tema, un temone, perché parliamo di micro eserciti che sono sparsi per l'Italia, alcuni di questi vengono manipolati convenientemente per interessi che vanno ben al di sopra da quello che è l'interesse della curva, e figuriamoci. Quindi quando molta gente dice ma questi ragazzi invece di pensare al pallone, giocare, vanno a menarsi, sì, fosse solo quello il motivo, non è quello, motivi sono altri e sono manipolabili. Prego.
1: Allora, a proposito di violenza, un ultimo ora: Viminale, omicidi in calo nei primi 9 mesi dell'anno, meno donne tra le vittime. Non sembra però, Però questo è uno di quei temi da approfondire magari nei prossimi giorni, così lanciamo questo sassolino alla nostra redazione, ai nostri ragazzi, così si mettono subito in moto a cercare un ospite col quale
0: Mentre stai parlando, cercate un ospite
1: ora,
0: invece di...
1: Ecco, veloce, Michele, anziché girarvi i pollici.
0: Daniela Vindigni, per cortesia, che non siamo qui per
1: fare delle chiacchiere, esatto, Maria, non stiamo a pettinare le bambole.
0: Dovrebbe essere questa trasmissione deve chiamarsi non più Tempo Reale, ma La Suocera, e poi tutto il resto viene a cascata.
1: Perché?
0: Così,
1: ma
0: semplicemente
1: perché?
0: La Suocera.
1: Ma
0: e poi
1: perché?
0: Dopo. Prego,
1: ma perché?
0: Prego.
1: La Suocera e il Vanitoso, va bene, se la chiamiamo la Suocera e il Vanitoso ci sto.
0: Assolutamente, non ho problemi.
1: Dai,
0: io,
1: va bene.
0: Io guardo in faccia i miei difetti, come sto oggi peraltro, no? Come sto? Allora, poi c'è un altro tema che vale la pena anche riferire, l'intervista alla Nobel Pillai, quella che ha fatto indispettire Donald Trump. Le offese di Trump e Netanyahu: ogni nostra affermazione è verificata, noi difendiamo le vittime. Rimane in home page di tutta una serie di giornali quotidiani, rimane sempre questa inquietante dichiarazione che da una parte dovrebbe rassicurarci, ma dall'altra mi fa capire che una guerra è più che possibile, sempre quella del comandante Grinkevich. Ecco il piano della vittoria per la NATO, siamo pronti a combattere subito, tu, non noi, se attaccati dalla Russia. E poi dice: l'appoggio degli Stati Uniti è garantito. Io ho delle riserve, ma va bene. Delle riserve nel senso che, guardando Donald Trump, che dipende come si sveglia la mattina, è chiaro che... poi in ultimo, permettetemi una battuta, dice Renato. Piuttosto che vedere certe trasmissioni serali di politica in televisione, è meglio un tutto l'intervento minuto per minuto al Papa, dice ironicamente. Un saluto, Renato. Beh sì, specialmente se finisce bene poi, no Renato?
1: Esatto, esatto. Noi prima di andare in pubblicità leggiamo questa notizia. Il Teatro Valle riapre il prossimo venerdì dopo 12 anni. Pensa, è stato chiuso 12 anni. Questo storico spazio culturale della capitale. Valle,
0: ok.
1: Siamo a Roma. È stato chiuso nel 2014 ed è sarà restituito alla città dopo un lungo intervento di restauro. L'inaugurazione è prevista alle 19 di venerdì 16 ottobre alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Ad aprire la nuova stagione sarà la sera della prima. Racconto di e con Francesco Piccolo, dedicato alla storica prima rappresentazione dei 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello, andata in scena proprio al Valle il 9 maggio del 1921. Va che notizie ti do.
0: Incredibile, sempre belle notizie naturalmente da parte di Vicky Mangone. A me spetta sempre l'arduo compito di dare invece notizie ferali che ci precipitano nel dramma. Una di queste, che dovrete separarvi da noi per almeno un minuto e mezzo, perché c'è una breve pausa, 15:30, 2 minuti lì nella regia per dirla alla Fabio Ravezzani. Torniamo con voi tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Torniamo in diretta alle 15.33 minuti, Vicky Mangone e l'Apo De Carlo. Tra poco parleremo di questa notizia terribile, purtroppo un fatto non così infrequente. Ieri è stato trovato un neonato in un sacchetto per strada a Cinisello Balsamo, è stato salvato da un vagito sentito per caso da una signora che passava di là in quel momento. Sta bene il neonato e adesso per lui comincia un'altra storia, quella di chi lo cura e magari di chi lo cercherà, chi lo sa. Ne parleremo tra poco col professor Massimo Agosti, presidente dei neonatologi italiani. E poi a seguire parleremo di una mostra, Fontanellato. Milo Manara entra nel labirinto dell'Amazzone con tavole originali e una tavola inedita. Ne parleremo col direttore del labirinto, Edoardo Pepino. 334 11 11 622 il numero che Giornale Radio ha riservato per i vostri messaggi. Adesso ci ascoltiamo The Superman Lovers, One Republic, Starlight, The Fame. Ce lo ascoltiamo insieme.

0: Di nuovo insieme, allora 15:37 minuti, la notizia l'avete sentita, l'abbiamo raccontata, l'abbiamo anche detta all'inizio della trasmissione, a Cinisello Balsamo un neonato trovato con la placenta ancora addosso in una busta per strada, di fatto neonato che è stato poi portato in codice rosso all'ospedale di Niguarda a Milano ed è stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Beh, chiaramente una vicenda straziante che riporta a tanti temi, anche all'ignoranza in materia, perché poi i modi per poter partorire in sicurezza e ovviamente privatamente senza che ci siano poi ovviamente con delle possibilità anche di poter gestire la situazione di emergenza, ecco, però queste cose evidentemente molte persone non le sanno. Ad ogni modo vogliamo andare a parlarne con il nostro ospite, il professor Massimo Agosti, presidente della SIN, Società Italiana di Neonatologia. Ben trovato, professore.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
2: A lei, buon pomeriggio, un piacere sentirla. Professor Agosti, neonato di 4 kg, così pesa questo è il peso di questo maschietto, peraltro a termine, in un sacchetto in strada. Io le chiedo di accompagnarci dentro la medicina di quel momento. Vorrei così, per iniziare, andare subito sul pratico. Cosa rappresenta per un corpo così piccolo, per esempio, l'ipotermia? Quanto contano i minuti? Perché il termine codice rosso è giustificato anche quando le condizioni sembrano discrete? Poi voglio anche chiederle cosa accade nei giorni successivi, non solo sul piano clinico, ma anche su quello relazionale.
1: Certo, sono momenti veramente, come dice lei, tempo dipendenti, perché la nascita è un momento di passaggio veramente importante da una vita in pancia, intrauterina, a una vita fuori dall'utero, exuterina, che necessita di tutta una serie di adattamenti. Anche il neonato che nasce il più normale possibile e il più a termine possibile, come giustamente ha detto prima lei, ha bisogno di tutta una serie di adattamenti cardiaci, polmonari, metabolici, neurologici, e questo, se questo non avviene, se questo viene limitato, per esempio anche soltanto fondamentale da un calo di temperatura, ebbene tutte quelle cose di transizione che stavano andando per il verso giusto, perché la gravidanza era stata normale, il parto era stato normale, possono improvvisamente contrariarsi e diventare degli effetti negativi. Quindi sono momenti che vanno sempre bene nella normalità se tutto viene assecondato normalmente, e assecondare normalmente vuol dire che il neonato deve stare con la sua mamma e la mamma col suo neonato. Quindi sono una diade, noi la chiamiamo proprio diade madre neonato. Quindi quando questo si interrompe per uno dei due, in questo caso il neonato, si arriva a stare in condizioni così strazianti, come definiva prima la persona che ha introdotto giustamente, ma così strazianti anche da un punto di vista non soltanto fisico ma anche relazionale, perché un neonato ha ragione di esistere all'inizio quando c'è anche la sua mamma e viceversa. Quindi diventa veramente un momento, minuti, ore di grande rischio e di grande pericolo fisico innanzitutto, ma anche poi psicologico, psicorelazionale.
0: Domanda che arriva direttamente, insomma, nonostante la legge italiana garantisca comunque il parto in anonimato e la massima tutela, perché lo strumento lo dicevo all'inizio della domanda, insomma, della culla per la vita o il parto sicuro in ospedale sono comunque sconosciuti?
1: Perché fanno così fatica. Sì, ha ragione. Guardi, intanto come medico, come neonatologo, come persona, insieme a tutti le colleghe e i colleghi, noi pensiamo a quella mamma oltre che a quel neonato, e per noi è veramente straziante, è un dispiacere assoluto poter pensare a quanto dolore c'è in tutta questa storia. Comunque sia andata, noi non lo sapremo probabilmente mai, o lo sapremo, non lo so, però c'è un dolore che è invincibile, perché separarsi coattamente o anche per una scelta è sempre un momento di un veramente pazzesco, io penso. Perché non lo sanno? Ha ragione, questo è un tema che mi permette anche di introdurre un progetto che noi in realtà abbiamo patrocinato ormai da quasi 20 anni, è dal 2008 che c'è questo progetto NINNAO, fatto insieme alla Fondazione Francesca Rava, che ringrazio perché sono stati molto sensibili insieme al network di KPMG, ed era proprio seguito a un evento che capitò nel 2007, capitò proprio a me allora, di un bambino lasciato in un cassonetto in provincia di Varese. Da lì partì questo progetto che prima di tutto comporta la diffusione della normativa italiana, che è una normativa molto precisa, una normativa del 2000, che consente alle mamme di, qualunque mamma peraltro italiana, straniera, che sia in grave difficoltà tale da non poter tenersi il bambino, di poter andare a partorire in anonimato, ma in totale sicurezza, presso tutti gli ospedali italiani. Questa è normato dalla legge, però non si sa, probabilmente non c'è stata una capillarità così profonda, c'è un problema anche linguistico per tante situazioni, probabilmente anche, però noi ci siamo impegnati con Fondazione Rava e KPMG portare avanti questa cultura. Pensi che è stato tradotto queste informative sono state tradotte, sono stati prodotti credo più di 1 milione di copie in 6 lingue diverse. Mi ricordo che ci eravamo impegnati, ci stiamo impegnando ancora perché è tuttora vigente questo progetto, e qualora poi la mamma non riesca a partorire in anonimato e in sicurezza, seguendo la legge che lo prevede, si può in seconda istanza, e se non si può fare questo appunto, portare in una collina posizionata vicino all'ospedale, adiacenti all'ospedale, si può appoggiare sempre in anonimato e in totale segretezza, per così dire, c'è l'alternativa che le mamme possano lasciare, o chi per loro possono lasciare, il bimbo, in modo che, scattando poi un allarme, la neonatologia dell'ospedale possa arrivare subito, immediatamente, prendere il neonato e offrire tutte le cure. Quindi se ci deve essere questo dolore così terribile della separazione, informare le madri che si può però offrire una seconda chance al neonato in anonimato, in ospedale, e in seconda istanza, se questo non è per 1000 motivi ahimè possibile, si può lasciarlo in una collina adiacente dove il personale sanitario arriva, così scongiuriamo appunto queste problematiche appunto di ipotermia, di denutrizione, di situazioni che sono di pericolo estremo, assolutamente, come l'abbandono per strada di ieri, insomma.
2: Esistono donne, professor Agosti, che arrivano al parto senza aver detto a nessuno di essere incinte, no? A volte sì. Senza averlo ammesso nemmeno a se stesse. La psichiatria parla di negazione della gravidanza, la cronaca parla di pancia che non si vedeva, no? Quante volte abbiamo sentito queste cose. Io le chiedo di aiutarci a capire cosa accade nella mente e anche nel corpo di una donna che attraversa 9 mesi in silenzio. Che cosa questo cambi proprio nel modo in cui giudichiamo il gesto che segue?
1: Ma tanto noi non dovremmo, cioè giudicare diventa veramente un'impresa ardua, e io sposterei un po' il baricentro del ragionamento dal giudizio alla comprensione e a quella fatica incredibile che può avere una donna che nasconde per 9 mesi, ma anche fossero 7-8 mesi, una gravidanza prima di tutti a se stessa, giustamente, quindi mascherando con 1000 alchimie anche fisiche di restrizioni fisiche, di contenimenti, ma proprio vuol dire avere una problematica gravemente irrisolta. Parliamo di situazioni psicologiche che sconfinano e approdano poi alla componente psichiatrica, notevoli. Questo è un tema che qualche volta è capitato, è capitato anche di viverlo come medico, anche a me sono situazioni sempre molto molto dolorose che denotano una situazione personale di, di quella donna di grave compromissione del proprio del proprio sé psichico proprio.
0: Ecco professore, allora il bambino neonato viene ritrovato in quelle condizioni, peraltro in uno stato di ipotermia, tra l'altro diventa diversa perché se l'avessero lasciato, faccio un esempio, 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, la condizione magari sarebbe stata diversa perché faceva caldo, ma basta adesso un po' di freddo in più, adesso la temperatura tra l'altro è diminuita da pochi giorni, ma insomma quali interventi immediati, quali protocolli vengono attivati per monitorare
1: la salute? Protocolli sono protocolli appunto. Intanto c'è da sperare che essendo una patologia a tempo dipendente, che il tempo sia stato poco, che quella signora che era a passeggio col cagnolino lo abbia intercettato veramente subito, in tempi rapidi. Poi la fortuna è di essere approdato subito in un centro, peraltro dicevate Niguarda, che è un centro assolutamente super attrezzato, dove sicuramente tutti il personale infermieristico e medico si sarà prodigato. Le prime cose da fare sono reperire, ovviamente riscaldare gradualmente il paziente, reperire un accesso venoso per fornire i liquidi e quindi la nutrizione, per ristabilire l'assetto metabolico, valutare se c'è stato un calo di zuccheri, come probabilmente è possibile che ci sia stato, quanto c'è stato, e andare a ripianare, valutare poi la funzionalità del rene, oltre che la capacità anche cardiopolmonare, perché quell'ipotermia può avere anche compromesso, e si spera, se è stata poco da un punto di vista di durata, non compromesso molto, la proprio la capacità di scambiare ossigeno con anidride carbonica. I mezzi sono molti, quelli che possiamo avere, sono super sicuro che hanno messo in atto tutte le procedure necessarie, quindi speriamo e pensiamo positivo per questa seconda chance di vita.
2: Bene. E le faccio un'ultima domanda, professor Agosti. Ogni volta che viene trovato un neonato, la reazione oscilla tra l'indignazione verso la madre, però anche l'emozione per il bambino salvato. Io le propongo, le chiedo anche di farlo in maniera molto sintetica, di guardare a come una società parla di maternità. Cioè l'idea che una madre debba sempre volere il proprio figlio, che l'istinto sia universale, che chi non ce la fa sia mostruosa. Ecco, che effetto ha questo racconto su chi si trova in difficoltà e sul coraggio di chiedere aiuto prima che sia tardi?
1: Ha ragione, crea proprio l'effetto contrario, crea l'effetto di non andare poi a partorire in anonimato, di non accettare questo e di non offrire al nascituro una seconda possibilità. Noi non dobbiamo giudicare, non esistono mamme mostruose, non esiste, esistono persone in difficoltà. È per quello che ho detto che noi siamo solidali con quella mamma, noi medici e infermieri siamo solidali. Nessuno si indigna in ospedale quando arriva, a noi è capitato anche nel mio reparto, è capitato di avere dei bambini che siano stati ovviamente abbandonati, non è giusto e ci siamo abituati a non indignarci, ma ad avere quella pietas, quel sentimento di solidarietà e di affetto verso quel bambino che diventa poi un po' il cocco di tutti gli di tutte le infermiere, di tutti i medici, per i pochi giorni si spera che passano poi affinché non trovi una famiglia pronta a prendersi.
2: Grazie molto professor bene. Massimo Agosti, presidente
1: grazie
2: della Società Italiana di Neonatologia. Grazie,
0: a
2: grazie
0: presto.
2: Davvero.
0: Noi proseguiamo, andiamo subito avanti, lo facciamo con una canzone di Sarah Bareilles, Love Song. Abbiamo ancora pochi minuti insieme, ma ce li giocheremo bene. Tra poco vi porteremo con noi nel mondo di Milo Manara. Hey!

0: diretta. E allora c'è una bellissima vicenda, insomma, Mino Manara è stato un disegnatore straordinario e evidentemente però nel labirinto dell'Amazzonia avere lì tutti i suoi disegni deve essere qualcosa di straordinario. Per poter parlare di questo evento abbiamo il direttore del labirinto dell'Amazzonia, Edoardo Pepino, che è con noi qui a Giornale Radio. Bentrovato.
1: Bentrovato, buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora, parliamo di fumetti. Per lungo tempo il fumetto è stato guardato con sospetto, un po' con sospetto quantomeno, dall'arte alta, no? Mentre Manara dialoga con Ovidio, Mozart e Eco. Le propongo di ragionare su cosa significhi esporre una tavola originale, cioè un oggetto d'arte, è un documento di lavoro, è la traccia di un processo. Cosa vede un visitatore che non può vedere un lettore sulla pagina stampata?
2: Diciamo che il labirinto dell'Amazzone ospita una collezione d'arte permanente che già di per sé esprime il significato di un'immagine appesa al muro di anche artisti del passato, e le mostre temporanee, tra cui questa di Manara, sono una prosecuzione di un percorso che racconta che cos'è l'arte, che cos'è la bellezza e la capacità di rappresentare su una tela o su un foglio di carta la natura o l'essere umano. E lo stesso è Mino Manara, anche se rappresenta questa categoria, quella del fumetto, che in effetti è sempre stata, anche giustamente, un po' separata dall'arte canonica, perché ha anche di narrativo.
1: Anche un po' snobbata, diciamolo.
2: Diciamo che ha un mondo che ha un seguito enorme, perché Mino Manara, ricordiamoci che potrebbe essere probabilmente l'artista noto italiano in tutto il mondo, perché i suoi fumetti vengono tradotti veramente in tutte le lingue e in ogni parte del mondo. Quindi se fosse considerato come un artista canonico, potremmo dire che rappresenta la nostra capacità di dipingere, di fare arte in maniera eccelsa. Tuttavia lui invece è il protagonista, è forse tra i principali, se non il principale esponente, di questa arte diversa, che è un'arte della narrazione ancor più che un'arte estetica, che è quella del fumetto, che unisce le parole al disegno proprio in funzione di raccontare al meglio, nel modo più efficace possibile, una storia. Non è solo lui, ovviamente lui si è una sola di Hugo Pratt e di Guido Crepax, col quale Franco Maria Ricci, per tornare al nostro discorso sui fumetti, lavorò molti anni fa con dei fumetti sofisticatissimi e bellissimi. Ma ecco, proprio stanno paralleli all'arte, quindi questa volta abbiamo voluto raccontare una storia un po' diversa, non gli artisti canonici, ma i fumettisti.
0: Purtroppo siamo riusciti a collegarci un po' tardi, in più sentiamo anche Maruccio, però almeno l'ultima domanda che volevo fare è se ci sono stati dei criteri per selezionare le tavole, i dipinti della mostra.
2: Ma allora, intanto con Mino Manara noi siamo dedicati al mondo di Borges, perché il labirinto dell'Amazzone è nato da una suggestione di Borges, e siccome in tanti diversi momenti Mino Manara ha affrontato l'eredità di questo grande scrittore argentino, abbiamo scelto le tavole e i soggetti che più lo ricordassero. Quindi per esempio vedete una grande parte dedicata al nome della rosa, per esempio, che è stato un grande successo di Mino Manara. Gli avrei proposto la biblioteca di Babele e il grande mondo di Umberto Eco, in maniera molto più precisa e intrigante quanto rispetto al film famosissimo del nome della rosa. E poi tanti altri temi, o quelli anche del mondo felliniano, perché si sa che Mino Manara ha lavorato molto con Fellini. E anche ha trovato dentro ai rapporti con questi grandi della cultura del Novecento un interesse comune per i simboli, e proprio questi simboli che troverete un po' in tutta la mostra sono il fil rouge, il filo d'Arianna che guidano Mino Manara nel labirinto.
0: Molto bene, e allora breve ma intenso, come si può dire. Dobbiamo già ringraziare Edoardo Pepino, direttore del Labirinto dell'Amazone, Milo Manara nel Labirinto, bellissimo. Quindi grazie ancora, prestissimo e buona mostra.
2: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Grazie. A presto. Sono le 16 in punto, noi abbiamo finito, il tempo che Giornale Radio ci ha concesso termina qui. Adesso c'è Tommaso Lavizzari pronto con Football Club. Eccolo lì, lo vedo.
0: Sport,
1: ciao,
0: Sport Club. Tu hai ancora pensavi fosse Football Club, che era primo nome del programma anni fa.
1: È vero, sport, vedi, ogni tanto
0: io scivolo. Metti la fronte vicino alla telecamera, io ti perdono. Ecco. Ti perdono, perfetto. Benissimo. Allora, 16 in punto, possiamo andare a questo punto, dare lo spazio notiziario, ringraziare Samuele Campochiaro in regia, anche Virginia al suo semidebutto fondamentalmente, poi non soltanto, anche Michele Ceci, Daniela Vindigni, insomma tantissimi personaggi che hanno partecipato a tempo reale. Ciao Vicky, a domani. Ciao.
1: Lapo.
0: Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto. In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato, è un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota, non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di di feriti. Raid anche su Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto, centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle due navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
11: Avete sentito dal nostro notiziario che la Formula 1 tornerà in Africa, per la precisione in Ruanda, dopo quasi 40 anni, e questa è la notizia che aspettavano tutti in Africa, esattamente quello di cui aveva bisogno il continente africano. Riparte stasera invece la Champions League con Inter Bruges, Villarreal Napoli, Kivu prepara diversi cambi, potrebbe addirittura lanciare Stankovic, ne parleremo più tardi. Cardinale critica Morimi, proprietario rossonero insoddisfatto dopo il pareggio contro il Sassuolo, giudice sportivo, 5 squalificati, un turno agli allenatori Spalletti e Pisacane dopo la semirissa, diciamo, l'abbozzo di rissa di fine gara di domenica. Dopo lo scontro fermati anche Malen della Roma, Elmas dell'Atalanta, Lucchesi del Monza. Critiche a pioggia su Juventus e Milan che fanno veramente fatica. Gasperini punge Mourinho, esonerato Stroppo dopo la sconfitta contro l'Atalanta, vince invece il Torino contro l'Udinese, e Zverev ha la certezza invece matematica di chiudere il 2026 da numero uno mondiale. Sinner riprepara il rientro e lavora sulla condizione fisica. Parleremo anche di tennis con Dario Puppo. Inizieremo però con Dario Focardi, facendo un po' il punto della situazione sul calcio, soprattutto sulla Serie B, di cui non parliamo da qualche settimana, visto che c'è stata la pausa. Partiamo però con Sport Club.

0: Youngblood, I was made for loving you. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali. Apro e chiudo parentesi sotto il minuto, ragazzi, perché già il tempo è stretto in quest'ora dedicata allo sport, che trovate tutti i giorni dalle 16 alle 17. La sesta giornata di Serie A si è conclusa ieri con due vittorie, ma la notizia di oggi è chiaramente l'esonero di Stroppa, che già nella sua esperienza più recente, diciamo, in A col Monza aveva perso 5 partite sulle delle prime 6 e si era meritato l'esonero. Esonero appunto replicato, non delle parentesi fortunate per l'allenatore in Serie A, perché aveva subito l'esonero anche da Pescara e da Crotone nelle sue prime due esperienze in quello che è stata la Serie A. Il Torino di Abate invece ha battuto 2-1 l'Udinese con gol di Braganza e Kulenovic, approfittando dell'errore decisivo del portiere Okoye, che da quando è stato considerato il miglior portiere, il giocatore più bello del mondo, devo dire che come portiere ha lasciato un po' a desiderare. Sentiamo però Abate che parla di vittoria meritata, ma c'è molto su cui lavorare.
1: Ma innanzitutto dalla voglia di vincere della squadra. Affrontavamo una squadra forte, scorbutica, una squadra molto fisica, molto intensa, e i ragazzi sono riusciti a rimanere sempre dentro la gara, dando energia, rischiando poco. Indubbiamente sul piano del gioco abbiamo tanto da migliorare e tanti meccanismi da oliare, però devo dire che la vittoria è molto meritata.
0: L'Atalanta è tornata a vincere dopo 3 KO di fila, 3-1 al Venezia in 31 minuti, c'è ben poco da dire, ma la notizia è quella dello striscione esposto dai tifosi dell'Atalanta. Circo Figici nel gruppo dei pagliacci, ecco un nuovo ingresso, il presidente commissario di se stesso. Sentiamo a riguardo che cosa ha detto ieri Bonfiglio a proposito del commissariamento.
2: Io credo che il commissariamento sia un'opportunità per rimettere in ordine le cose nel più breve tempo possibile e ridare dignità alle attività e rispetto delle regole.
0: Io continuo a pensare che facciano fatica a conoscere la vergogna, ma sentiamo a riguardo che cosa risponde Malagò, che si aspetta ancora l'appoggio dalla Lega di Serie A.
3: Aurelio è un amico, è sempre, diciamo, un affettuoso sponsor, supporter. Direi che insomma a lui gli piace anche diventare spesso un tifoso ultra, ecco, questo voglio dire grazie, comunque non posso dirgli grazie, ma io credo che sia giusto, sia doveroso che quantomeno siano loro a deciderlo, e so che c'hanno un'assemblea il 16, quindi questa settimana ci saranno tutto il completamento di queste valutazioni, però non sta a me dirlo, nel senso sta a voi chiederglielo.
4: Però se l'aspetta.
3: Onestamente sì.
0: Sentiamo pertanto De Laurentiis che dice absolutely con Malagò.
5: Absolutely? Che domanda mi fa? Ma sarebbe fare un passo indietro rovinoso.
0: Dai campionati esteri invece arrivano qualche sorpresa, perché il Coventry di Frank Lampard ieri sera ha travolto 4-1 il Newcastle, torna a vincere in Premier League dopo tanti anni. Tra i protagonisti giovanissimi Sheriff, Mfuni, 19enne e 18enne, 3-3 incredibile tra Levante e Siviglia, con gli andalusi in vantaggio al 94esimo e raggiunti al 99esimo. Manchester City che batte 3-0 Liverpool ad Anfield per fare un passo indietro, l'Arsenal 2-1 al Leeds, Barcellona ha battuto il Getafe 3-0, 8 vittorie in 8 giornate, 34 gol segnati. Real Madrid batte il Villarreal che stasera sfiderà in Napoli, l'Atletico Madrid invece vince 2-1 sul campo dell'Alaves, si avvicina per cui alla sfida di questa sera contro lo United con un David che sembra super in forma. Sentiamo cosa dice Simeone.
6: Veramente ha avuto un impatto nella squadra benissimo, in 4 partite 3 gol, con assist 3 gol più un assist nella partita dell'Alaves. Ha qualcosa nel suo gioco che noi non ci abbiamo, che è il punta che cada sulla destra naturalmente, con un gran lavoro per la squadra nel lavoro difensivo. Abbiamo visto tanto della Juventus in questo ultimo anno e abbiamo visto tanto della sua squadra in Francia, dove ha giocato benissimo e ha fatto tanti gol. Quando è arrivato le abbiamo detto non vogliamo quello della Juventus, vogliamo quello che ha giocato in Francia e ha riuscito a arrivare a una squadra come la Juventus. Vogliamo quello e lavoreremo insieme per aiutarti a trovare quel calciatore che è importante da avere.
0: Ragazzi, vanno via dall'Italia, da Juventus e Milan, e segnano, perché anche Nkunku nello 6-0 del suo Lipsia contro l'Eintracht Francoforte ha segnato una bella tripletta. Tra pochissimo però ripartiremo dalla Serie B con il nostro Dario Focardi, chiaramente dalla Serie B coglieremo anche la Serie A, arriveremo alle Coppe Europee con Dario Focardi per l'appunto tra pochissimo. Adesso però sentiamo Teddy Swing con Perfect Man e poi torniamo qua a Sport Club.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, in cabina di regia Massimo Roccia Tedesco, Michele Ceci invece in redazione. 334 11 11 622 per scriverci e contattarci in diretta. Non di sola Serie A e di calcio internazionale si nutre l'uomo, ma c'è anche la Serie B che riparte dopo 3 settimane di sosta. Palermo 4-2 a Empoli e va verso la fuga, inseguito dal Mantova e dal Modena con un redivivo Gallo Belotti. Risale anche il Pisa di Paolo Bianco, la Sampdoria invece travolta 4-1 dall'Avellino e la Carrarese che invece col nuovo allenatore Guido Pagliuca coglie la prima vittoria a Padova. E qua con noi per parlare di questo e anche di altri temi calcistici Dario Focardi. Buon pomeriggio, ben trovato Dario.
1: Ciao Tommaso e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, io con te partirei dalla Serie B perché chiaramente nelle ultime 3 settimane l'abbiamo un po' trascurata, visto che c'era la pausa, visto che i nostri FIGC Mens ci hanno deliziati con una nuova puntata di Beautiful. E ripartiamo, non so da dove vuoi ripartire, se forse dal tuo Pisa che mi sembra rinfrancato da questa pausa di 3 settimane.
1: Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro Bianco nel post partita ha fatto delle dichiarazioni nette in cui ha detto che ora c'è piena sintonia allo spogliatoio con i ragazzi, queste 3 settimane sono servite a, come dire, a superare anche magari alcuni piccoli disguidi che c'erano stati fra lui e la squadra. Ora, onestamente, Vicenza, mi dispiace un po' dirlo, ma insomma non mi è sembrato proprio un granché, però il Pisa ha giocato proprio benissimo, ecco, ora sembra una squadra che sa esattamente cosa deve fare.
0: È una bella squadra, sì, una bella squadra. Tra l'altro mi verrebbe da farti già questa domanda, visto che

0: super scottati e vengono esonerati dopo poche giornate.
1: Eh sì, tra l'altro lui ha giocato anche benissimo con questo Venezia, però è come se si fosse dimenticato la fase difensiva perché ha preso una caterva di gol e in realtà poi davanti ha funzionato. Un altro di questi allenatori è un po' Filippo Inzaghi, che però adesso finalmente è in fuga con il rosanero del Palermo. Hanno battuto l'Empoli, che tra l'altro ha cambiato in questa, penso, situazione più unica che rara l'allenatore in corsa, che è passato per l'appunto alla Carrarese. Che idea ti stai facendo di questo Palermo? È una squadra sicuramente per la Serie A, ma secondo te in prospettiva può reggere a questo punto anche Inzaghi come allenatore?
0: Chissà, io glielo auguro ovviamente per i trascorsi che ha avuto a Pisa, ma cioè, veramente se non dovesse andare su con questa corazzata, che è un po' quello, no, di la stessa condizione di Grosso di un paio d'anni fa col Sassuolo, sarebbe secondo me veramente qualcosa di, come dire, fuori dalla storia. Poi, se la tua domanda è cosa potrà fare in Serie A, è tutto da vedere. Io spero che lo confermino, onestamente, che gli diano la possibilità, se dovessero andare su, di rimanere, insomma, alla guida del Palermo, magari con degli accorgimenti, perché la squadra in Serie A ovviamente andrebbe un minimo cambiata, ma insomma, non vedo perché. Ecco, mi sembra ci sia grande sintonia tra ambiente, squadra, allenatore, società, insomma, mi sembra siano abbastanza concentrati dopo essere rimasti scottati l'anno scorso.
1: Eh sì, anche perché lui aveva rifiutato il Pisa in Serie A per l'appunto 2 stagioni fa perché non gli sembrava un progetto ambizioso abbastanza. Ha scelto il Palermo proprio per provare a fare un percorso un po' più lungo e duraturo. Vedremo se ce la farà. Questo invece Redivivo Gallo Belotti forse ha trovato la sua dimensione finalmente in Serie B nel Modena.
0: Spero che abbia trovato un po' di fortuna, ecco, più che altro, perché mi sembra che nelle ultime stagioni soprattutto l'abbiano frenato i gravi infortuni che ha subito. Gol li ha sempre fatti, il problema appunto è che fisicamente non ne aveva più. Speriamo che a Modena, piano piano, visto che sta giocando 30 minuti a partita, comunque ci ha fatto 2 gol, ieri decisivo, insomma in questa giornata decisivo per la vittoria del Modena col Verona. Io glielo auguro, perché insomma alla fine è uno di quei calciatori a cui, se uno segue il calcio italiano da tanti anni, uno si affeziona, insomma, quindi speriamo che gli vada bene via quest'anno a Modena.
1: Sì, un ragazzo veramente simpatico. Ultimissima domanda, invece la Sampdoria in caduta libera, secondo te è il prossimo che perderà probabilmente la panchina? È Bernardo Corradi, credo, perché non vedo
0: Ma
1: molte.
0: penso di sì, anche perché stanno prendendo, a proposito di caterve di gol, una caterva gigante di gol la Sampdoria, e sembra che non ci sia una soluzione. Ma la squadra non è proprio fortissima, eh? Però sembra non seguire l'allenatore. Ecco, questo è, secondo me, come al solito, spesso il grande problema, no? Cioè, le squadre le fanno i calciatori, però se i calciatori poi si mettono in testa che l'allenatore non sa guidarli, poi mollano. Mi sembra che abbiano un po' mollato psicologicamente, ecco, a parte un paio.
1: Sono d'accordo con te. Veniamo un po' alla Serie A invece. Ti metterei un po' davanti agli occhi il caso Juventus-Milan, che sono due squadre decisamente in difficoltà. Secondo me non stanno neanche sfruttando molto bene il materiale umano a disposizione, due allenatori, nel senso che per me stanno un po' intasando gli spazi invece di costruirne per gente che ha una rapidità. Che idea ti stai facendo di queste due big che sono sempre meno big?
0: Secondo me sono in due condizioni al momento diverse, nel senso che il Milan comunque vedo che sta provando a Morim a trovare una quadra. Poi sono d'accordo con te, se dessero più spazio a Moreira, ad esempio, probabilmente gli andrebbe meglio, insomma, l'ha fatto vedere che c'è un paio di numeri. E Gonzalo Ramos non lo so, veramente grande, grande dubbio. Mentre la Juventus comunque Spalletti è un po' che c'è, insomma, ci ha avuto tutto un campionato e ecco, lì mi sembra che invece ci siano dei problemi molto più gravi, come dire, da un punto di vista strutturale. Cioè, se Amorim comunque sta provando a costruire qualcosa, Spalletti mi sembra un po' ingolfato, ecco, questo ti devo dire la verità. Poi anche lì prendi Colomoni, Voltemade ci hanno speso anche lì, non so, 70-80 milioni quanto ci hanno speso e praticamente non vede mai il campo. Non lo so, ecco, lì
1: E poi
0: forse
1: vai,
0: c'è veramente da
1: guardi fuori
0: lavorare.
1: dall'Italia e ti rendi conto che Nkunku sta segnando, ne ha fatti tre nel 6-0 appunto dell'Ipsia contro l'Eintracht. David comunque in questo momento ha tolto un sacco di castagne dal fuoco all'Atletico Madrid, sta facendo bene. Ma perché secondo te? Nel senso che sono proprio gli ambienti a questo punto, perché non mi vengono altre spiegazioni.
0: Sì, a questo punto penso di sì, cioè credo che non ci siano, veramente è difficile dire altro, perché no, un tempo uno avrebbe potuto dire, ma la Serie A è un campionato complesso, difficile, oggi avrei difficoltà, insomma, a dire questa cosa, quindi sì, probabilmente veramente.

0: devono essere degli ambienti dove non è così semplice giocarsela. Cioè, nel senso, beh, non credo nemmeno poi per questioni esterne, perché poi alla fine non mi sembra che a Torino soprattutto ci siano problemi ambientali dall'esterno nei confronti della squadra. Secondo me Benetti deve essere esplosivo e molto difficile ciò che sta succedendo nello spogliatoio.
1: Eh sì, mi sembra che il problema sia proprio lì, cioè sia nel Milan che nel Milan secondo me manca un po' una figura che tiri un po' le fila
0: Anche
1: sportive,
0: secondo me,
1: perché
0: anche
1: non
0: secondo
1: può esserci un
0: me.
1: presidente che fino all'altro ieri seguiva il baseball, che adesso discute di come vanno le partite con un allenatore. Mi sembra un po' fuori dalla logica.
0: O Ibrahimovic che c'è, non c'è,
1: Esatto.
0: insomma, no?
1: Leggevo prima che sembra che ormai sia fuori dai giochi del Milan e resterà solo come advisor di Red Bull. Vedremo, perché poi queste situazioni qua cambiano continuamente. Invece, visto che abbiamo ancora un minutino, ti chiederei un commento da parte tua, che mi sei uomo di cultura, che va ben oltre lo sport e il calcio, a proposito di questo affair FIGC. Francamente, per me è la pagina più buia della storia del calcio italiano, e la dico così.
0: Io non so veramente come sia stato possibile che siamo finiti a questo
1: Ecco,
0: modo.
1: bravo.
0: Nel senso, no? Cioè, se uno va a riguardare velocissimamente la storia, no, di quello che è successo nel nostro calcio, ne sono successe trilioni di cose, ma questo è il limite del paradossale. Nel
1: Sì.
0: senso, veramente, quello non può essere eletto, allora poi viene fatto commissario, ma cioè, siamo oltre la farsa, veramente oltre la farsa.
1: Eh sì, sono d'accordo con te, e secondo me non è ancora finita, perché ho
0: No.
1: letto appunto questo avvocato Miele che ha denunciato ancora l'irregolarità nella scelta di Malagò come commissario. Però se, facevo sentire prima le dichiarazioni di Bonfiglio, di De Laurentiis, di Malagò stesso, e sono tutti tranquilli, cioè dicono: beh, la scelta migliore che potessimo fare. Non so, c'è una serenità che a me, francamente, lascia un po' perplesso, ma credo avremo modo di proseguire questo discorso
0: Certo.
1: prossimamente. Nel frattempo, io ti ringrazio e ti abbraccio, Dario.
0: Grazie Tommaso, come sempre,
1: Grazie
0: saluto a
1: mille,
0: tutti.
1: molto, molto prezioso come sempre, il nostro Dario Focardi. Tra un po' passeremo da un Dario a un altro Dario per parlare di tennis, perché ci sono un po' di casi di cui discutere, perché il tennis italiano non sta certamente attraversando il momento migliore della propria storia. Sinner in particolar modo deve risolvere i suoi problemi fisici, sembra che abbia trovato anche chi può aiutarlo in questo. Ne parleremo per l'appunto più tardi con il nostro ospite, ma adesso andiamo a sentirci il minuto d'oro e poi torniamo qua a Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
3: Buongiorno, Alex da Torino. I vertici della FIGC ci hanno regalato un'altra puntata di Beautiful, dice il nostro magnifico conduttore. A me sembra più una puntata di Uglyful che di Beautiful. E non mi riferisco tanto o soltanto all'aspetto esteriore dei suddetti, quanto allo squallore della storia che ci stanno propinando da mesi e che certamente non fa lustro né a loro né al calcio italiano né ai tifosi azzurri, diciamo. Questo è quello che penso io. Quindi, sostituendo Beautiful con Uglyful, per il resto totalmente d'accordo con Tommaso.
4: E accetto volentieri la modifica. Accetto volentieri la modifica, è molto più bello Uglyful. Grazie mille. 334 11 11 622. Leggo un altro paio di messaggi perché mi hanno fatto ridere. Alfredo ci scrive: il gol di Kule da Uffici Indagini, dove se non erro quel portiere è già passato. È vero, perché Okoye era stato indagato, ma probabilmente se avessero proseguito quelle indagini, quel filone di indagini di Corona sulle scommesse, a parte che avremo due eroi nazionali in meno perché Tonali e il suo fido compare Fagioli non sarebbero diventati eroi della nazionale, dall'altra parte probabilmente non avremmo più neanche una nazionale, un calcio italiano, perché da quello che sto notando in molti sarebbero stati inclusi. Mi ha fatto molto ridere anche la battuta di Daniele, che invece ci scrive Ndo Okoye per l'uscita un po' a farfalle del portiere di ieri. Il Torino ci scrive Davide: è devastante per la bruttezza del suo calcio. Ieri l'Udinese ha regalato la partita schierando 8 terzini e senza assolutamente attaccare. Questo è vero. Sentiamo però, prima di andare in diretta, un Volandri col tennis, un Volandri al volo che dice che ha sentito Sinner e vuole tornare al 100%.
5: Ci siamo sentiti, ma Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorarsi ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
4: Parleremo del recupero di Sinner e di tennis con il nostro Dario Puppo tra pochissimo. I temi sono tanti, soprattutto il momento dell'Italia non è il più brillante degli ultimi anni, sicuramente.

0: sulle note degli Smashing Pumpkins con 1979, pezzo clamoroso di un album altrettanto clamoroso che è Melancholy and the Infinite Sadness, album del 1995. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, questo è Sport Club. 334 11 11 622 per messaggi scritti e vocali. Passiamo al tennis, perché Jannik Sinner sembra aver scelto di affidarsi a Herbert Schönüber, penso di averlo pronunciato in una maniera corretta, che aveva già lavorato con Alberto Tomba, Sofia Goggia. Zverev batte Bublik e già, chiaramente lo sapevamo da ieri, si è guadagnato il primo posto nella classifica ATP. Male gli italiani, perché nel Master 1000, diciamo nella campagna cinese, sono stati eliminati tutti tranne Jasmine Paolini, e anche Bolelli e Vavassori annunciano di separarsi. Parliamo di questo per una panoramica generale sul tennis con Dario Puppo. Buon pomeriggio, ben trovato Dario.
1: Ciao Tommaso, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di aver accettato l'invito. Visto che ho letto i tuoi articoli a proposito di Herbert Schönüber, è corretta la pronuncia?
1: Sì, Schönüber.
0: Esatto,
1: sì,
0: visto che tu poi sei bivalente, nel senso che ti occupi sì di tennis, ma anche di tantissimi altri sport, in particolar modo di sport invernali e di sci. Ho visto che hai intervistato anche Sofia Goggia, tra l'altro, dopo i suoi malanni, sì, fisici. Che cosa ci puoi dire per cui di Sinner e del recupero, che tu hai seguito già sin dall'inizio? Anzi, sei stato precursore, perché hai detto prima che i problemi erano più gravi del previsto.
1: Allora, in tanti, cioè anche persone comuni, amici, così mi chiedono questa cosa, quando torna Sinner, perché in effetti, diciamo, è scattato un po' il campanello d'allarme sulla preoccupazione che non è detto che giochi l'Australian Open. Allora, io consiglio, in generale, bisogna mettersi, come dire, nell'ottica che potrebbe succedere, però non agitiamoci troppo, e soprattutto questa scelta, come dicevi tu, di affidarsi come consulente in buona sostanza a Schönüber. Una volta che ho letto la notizia, in effetti ho pensato, ma come mai non l'ha contattato prima, visto che Alex Vitor, tramite il padre che era preparatore, uno dei preparatori della nazionale di sci negli anni 80, conosce bene Schönüber, che è di Brunico. Io sono stato in un'occasione nel suo ufficio, non so se c'era ancora, a Milano, perché una mia collega si era fatta male al ginocchio. Praticamente quello che ti posso dire è che nel giro di 3 secondi, tastando il ginocchio, aveva capito esattamente qual era la situazione di questa mia collega. Per dire, cioè, stiamo parlando di un'eccellenza assoluta per quel discorso. Quello che riguarda le ginocchia, lui è veramente incredibile. È stato presidente della commissione medica della FISI, quindi della federazione sci, per tantissimo tempo, e quindi, essendo anche, non dico vicino di casa, ma non lontano da Jannik, che pure lui viene dallo sci, in qualche modo mi sembra azzeccata come idea, perché probabilmente noi non lo sappiamo e non lo sapremo forse, ma qualcosa non ha funzionato anche nel recupero, la diagnosi, ma no, più che altro anche quello che sembrava prospettarsi. Non è stato esattamente così, perché lui era veramente in procinto di tornare a Pechino, e poi qualcosa è successo, ha dovuto cambiare un po' strategia anche nell'affrontare il problema al ginocchio. Quindi, se ho capito bene, è stato Schönüber a consigliare Jannik di andare a Lione per avere un altro consulto.
0: Infatti, ho sentito anche di questo consulto esperto, e di un processo di guarigione che dovrebbe essere seguito con particolare attenzione sempre al J-Medical, per cui l'ospedale della Juventus, diciamo, per semplificare.
1: In realtà forse la clinica adesso è quella, perché mi viene in mente, è quella di Milano, per cui lavora ancora Schönüber, forse come ultimo aggiornamento, diciamo. È stato ovviamente tanto tempo al J-Medical, e tra l'altro
0: leggevo questa mattina che sembrava quello la clinica di riferimento, però probabilmente hai più ragione tua, perché io leggo le notizie, tu invece hai sicuramente degli informatori di più precisi, sicuramente delle notizie che stanno girando.
1: Comunque J-Medical è stato utile, perché chiaramente diversi giocatori della Juventus sono passati per le mani del professore che lavora a Lione, per cui comunque lui, Jannik Sinner, si sta avvalendo di tutte le migliori ovviamente eccellenze che ci sono in Europa.
0: Senti, c'è un po' di preoccupazione dai nostri ascoltatori, faccio un po' un sunto dei messaggi che sono arrivati tra ieri e oggi, perché il tennis italiano, che ci aveva abituato molto, molto bene negli ultimi anni, sta avendo un processo di involuzione. Secondo te è un'involuzione fisiologica dovuta a una stagione particolarmente faticosa, una concomitanza di fattori, oppure effettivamente si sta rientrando in una norma a cui non eravamo più abituati, anche e soprattutto perché perdere Sinner chiaramente abbassa anche il livello dei risultati raggiungibili?
1: Allora, uno dei fattori più importanti è stato quello degli infortuni, perché praticamente, a parte Dardery, che ha avuto una piccola operazione per le tonsillite, mi sembra, e Cobolli, che invece non ha mai avuto problemi, ha un ottimo preparatore che veramente l'ha fatto fare il salto di qualità in questo senso. Tutti gli altri, primi 100 al mondo italiani, hanno avuto infortuni più o meno importanti. Cioè, lo stesso Musetti non l'abbiamo praticamente mai potuto vedere insomma, ad alti livelli, ma non soltanto lui, Berrettini, Sonego, Arnaldi, che ha avuto il problema a entrambi i piedi, insomma, quindi la stessa Paolini, si è operata anche la Cocciaretto. Per cui questo è il problema principale, e devono chiaramente adesso un po' tutti fare delle scelte, anche di capire cioè come gestire sia la riatletizzazione, ma anche il fatto di prevenire gli infortuni, quindi se magari cambiare qualcosa nello staff a livello di preparatore. E questa questione, ti dico la verità, è stata un po' al centro anche a un certo punto della stagione di Musetti, senza entrare nel dettaglio, però comunque se Perlas a un certo punto non è stato più lì nel suo box, perché comunque c'è stata anche questa questione, cioè, visti i problemi fisici, Perlas ha posto, come dire, il dubbio se valeva la pena magari fare un ragionamento su altre soluzioni, mettiamola così. Quindi il problema è questo, principale, però c'è anche da dire che questa è una stagione tipicamente non favorevole agli italiani, cioè in questo periodo di parte di calendario.
0: Sì, non è questo sicuramente. Invece, a proposito di Bolelli Vavassori, finisce un'era che ha portato 10 titoli conquistati dalla coppia e 3 finali slam. Anche qui è una fine fisiologica, insomma, di una coppia che ha vinto tanto e probabilmente vuole provare nuove esperienze.
1: Vavassori ha un'età diversa da Bolelli, chiaramente, quindi è giusto anche che voglia guardare ai prossimi anni con un altro partner, perché comunque è un giocatore che si allena come pochi. Ecco, un altro che non ha avuto infortuni è Vavassori, tra i nostri migliori. Anche la Errani, voglio dire, non è una che sta molto attenta a non infilarsi nei guai. Vavassori è un giocatore che ha sicuramente varie richieste di performare una nuova coppia del doppio, quindi sì, hai detto bene, è una questione fisiologica. A un certo punto Bolelli ha avuto anche sfortune personali con il padre che è mancato, l'infortunio, quindi penso che sia una questione normale.
0: E ti faccio commentare una frase invece di Bertolucci, che dice: fiducia e continuità, Zverev si è meritato il trono di numero uno al mondo. Tu sei d'accordo, oppure la pensi più come me, che alla fine se ci fossero stati gli altri due non l'avrebbe neanche vista col binocolo?
1: Io la penso peggio di quello che dici tu. No, onestamente sì, se l'è meritato. Poi c'è questa questione del diabete, che sicuramente avere un atleta nello sport più difficile, complicato, perché non ti devi solo gestire dal punto di vista fisico, programmarti bene, scegliere le persone giuste, ma sei tu che paghi te stesso, praticamente sei imprenditore di te stesso, e quindi è diverso da tutti gli altri sport perché sei un'azienda. Però onestamente io ho commentato per tanti anni anche il pugilato, in altri sport come per esempio appunto la boxe non permetterebbero mai a Sasha Zverev di diventare campione del mondo, ecco. Così, cioè, sarebbe ad interim il titolo, che non può essere in questo momento, di Alcaraz e di Sinner, e Sasha Zverev aspetterebbe la sua occasione per combattere contro uno di questi con una difesa volontaria, come si definirebbe nel pugilato, cioè che non puoi scegliere tu il tuo avversario se stai fuori, di riprendere quello che è il primo della classifica di quella cintura, di quella sigla, e affrontarlo, e sarebbe Zverev. Ma onestamente io l'ho definito il conquistatore dell'inutile, per usare una frase, un libro diciamo storico dell'alpinismo. Cioè lui ha fatto qualcosa di notevole, perché ha fatto 3 finali di fila slam, e se si va a vedere credo che siano una dozzina i giocatori nell'era Open che hanno fatto questa cosa. Questo non va sottovalutato, però onestamente non è un giocatore che si può assimilare agli altri di questa dozzina, onestamente. Però bravo lui, io sono più severo, sono arrivato a dire che per me il titolo di numero uno di fine stagione non lo dovrebbero assegnare. Però,
0: sono d'accordissimo con la tua cattiveria. Chiudo, visto che abbiamo un minutino, ti porto un attimo fuori dal tennis, perché volevo sapere, visto che hai avuto modo di incontrarla, come sta Sofia Goggia dopo i problemi di salute particolari, perché non sono sicuramente problemi che sentiamo spesso legati agli atleti, di questi virus, adesso non ho capito bene, ma tu sicuramente me lo sai spiegare meglio.
1: Allora, sono rimasto sconvolto da quello che mi ha raccontato. Sta uscendo da questa situazione, ma tanto per dire, a scendere le scale le tremavano le gambe.
0: Bene.
1: A versarsi l'acqua non riusciva, perché questo virus, ne ha avuti 2, ma diciamo ha intaccato il sistema nervoso. Pazzesco. E quindi è un discorso neurologico, e anche a parlare faceva fatica a trovare le parole. Lei che è una che è molto attenta a usare la parola giusta, perché, come dire, è una non solo studiata, laureata, ma anche proprio ci tiene a parlare bene. Quindi mi ha sconvolto quello che mi ha detto. Speriamo che possa, perché il problema adesso è trovarsi al cancelletto di partenza, soprattutto dovendo fare le gare veloci. Certo. Senza neppur il minimo, diciamo, rimasuglio di questa situazione, perché ovviamente non esci serena, non puoi aver paura che non il tuo istinto animalesco della velocità sugli sci non ti accompagni perfettamente. È un po' questo il problema.
0: Eh sì, sono d'accordo con te. È un po' la battaglia tra Magamago e Mago Merlino, no? Quando diventano dei virus che in effetti sono nemici invisibili e poi ti spaventi davvero. Perché, no, ma credo che sia una roba incredibile.
1: No, è così. Io rido così, perché mi è piaciuta la tua battuta. Ma è come dici tu.
0: Eh sì, è così. Dario, ti devo salutare perché c'ho Massimo che mi sta per bacchettare, perché stiamo sforando. Ti abbraccio, ti ringrazio tantissimo, a presto. A prestissimo.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Grazie mille, sempre prezioso Dario Puppo per il tennis, ma poi lo sentiremo chiaramente anche per gli sport invernali, perché appunto è un po' un Giano bifronte. Adesso ascoltiamo Raven Lie feat. Dominic Fick, Reputation, più lunghi la prossima volta i titoli, e poi torniamo per gli ultimi minuti di Sport Club.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Gli ultimi minuti di Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari. Scriveteci, mandateci messaggi vocali che probabilmente ascolteremo e leggeremo domani. A questo punto al 334 11 11 622. Questa sera ritorna la Champions League con Inter e Napoli impegnate alle 21 e già chiamate a recuperare il terreno dopo le sconfitte della prima giornata. L'Inter ospita il Club Brugge a San Siro. Chivur trova la coppia Lautaro Thuram con i titolari risparmiati contro il Parma. E chissà che magari non ci sarà invece qualche sorpresa, ad esempio l'amato Stankovic dai tifosi, che potrebbe giocare contro la sua ex squadra. Sentiamo Kivu che parla per l'appunto del fatto che servono tutti, perché questo è importante.
1: Noi abbiamo bisogno di tutti, perché si giocherà tanto, perché iniziano quella serie di partite dove si gioca ogni tre giorni, quindi quello che non dovremo fare è mettere a rischio quella che è l'integrità fisica dei giocatori.
0: I neroazzurri devono interrompere una serie di tre sconfitte consecutive in Champions, anche perché hanno dimostrato e hanno dichiarato tutti quanti di avere il sogno Champions, compreso Kivu.
1: Io compreso anche i miei giocatori, credo che dovremmo fare molta attenzione a questo tipo di domande, perché se si risponde come sogno si mette il titolo come obiettivo e non è la stessa risposta come lo è titolo. È giusto che una squadra come l'Inter, che partecipa in Champions League, ma vale per tutte altre squadre, hanno come ambizione, hanno come obiettivo questo tipo di ragionamento, fare di tutto per arrivare fino a dove si può arrivare, sognando che si può arrivare lontano.
0: Il Club Brugge schiera davanti Nicolò Tresoldi, attaccante nato a Cagliari, cresciuto in Germania, nell'under 21 appunto tedesca, gioca e vorrebbe, anzi vorremmo tutti che giocasse la nazionale italiana, ma secondo me alla fine sceglierà la Germania. Tifoso del Milan sin da bambino, sogna la maglia rossonera, ma questa sera ovviamente proverà a fare male all'Inter. Alle sue spalle un giocatore decisamente più vecchio, vecchia conoscenza dell'Inter, Sommer. Sentiamo che cosa dice a proposito del suo ritorno a San Siro.
2: È chiaro, è un momento speciale per me di entrare in questo stadio che ho fatto tre anni con questa squadra, con questi tifosi, con questo stadio anche. Belli momenti in mia testa. E sì, e domani una partita contro i miei ex compagni che io conosco molto molto bene. Mi diverto di giocare contro loro domani con Club Brugge, e che era un momento speciale.
0: Adesso magari una notizia che non interessa a nessuno, però ho scoperto dai miei tifosi interisti che le donne dai 40 in su hanno sempre amato moltissimo Sommer, ce lo reputavano proprio tipo il più bello in assoluto che l'Inter abbia mai avuto nella sua vita. In Napoli affronta invece questa sera il Villarreal in Spagna. Allegri cerca conferme del ritorno della difesa a 3. Allegri, un altro Latin lover, storico Latin lover, ed è anche la scelta giusta per De Laurentiis in panchina per l'Inter. Per il Napoli, scusate.
3: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che non è molto importante, quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore. Come avete visto, io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti né ho dato giudizi, perché che cosa vuoi giudicare uno che ha vinto e finalmente poi si è rimesso a tre dietro? Probabilmente quella è la compagine che gli si addice di più, che gli dà più sicurezza, e quindi avendo abbandonato il 4-3-3 per il momento abbiamo avuto successo contro una squadra mica da poco, perché il Frosinone è una squadra vera con la S maiuscola.
0: Sono d'accordo, da un giallo all'altro il Villarreal non ha iniziato benissimo la stagione in Spagna, assolutamente, però come diceva adesso il presidentissimo De Laurentiis, Allegri cercherà di affrontarlo con la difesa 3 e soprattutto rischierando la coppia De Bruyne-McTominay, perché il Napoli ha bisogno come l'Inter di punti, assolutamente. Sentiamolo.
4: Dobbiamo cercare di fare dei punti, perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. È una squadra sempre difficile da giocarci contro. è la partita di Champions, è sempre difficile da giocare.
0: Sono sempre difficili da giocare, un precedente però incoraggiante, perché proprio a Villarreal nel dicembre 2011 il Napoli vinse 2-0 grazie a un gol di Inler, che oggi lavora all'Udinese, e Hamsik. Sentiamo a proposito invece della difesa a 3 o a 4 Allegri che cosa dice.
4: Dal mio punto di vista, che lo sapete, adesso non vado molto controcorrente, io questa questione di moduli e robe credo che sia molto una roba riduttiva e discorsi da bar più che da campo, però non è che tutti bisogna essere d'accordo, ecco.
0: Ha ragione, io trovo che abbia assolutamente ragione. Questa sera spiccano altre partite come Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona, Arsenal, Lille. Domani invece parleremo di Como e Roma, che saranno per l'appunto impegnate domani sera. Questa sera vi ricordo anche che torna l'Eurolega di basket alle 20:30 all'Olimpia, giocherà contro per l'appunto il Real Madrid. La squadra di Peppe Poeta ha perso 3 anche lei delle prime 4 partite europee e cerca una svolta contro una formazione che ha iniziato molto molto male questa stagione, ma conserva comunque una rosa molto forte. La Virtus invece tornerà domani dopo 2 vittorie consecutive in Europa e sarà di scena a Parigi. Credo che sia finito quasi definitivamente il tempo, per cui io saluto Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci in redazione. Vi do appuntamento domani dalle 16 alle 17, ma voi nel frattempo restate con noi, perché adesso c'è Italia No Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, che non l'ho visto ma sicuramente arriverà. Vi ricordo domani 16:17 Sport Club e sempre comunque Giornale Radio quando accendete la radio. A domani.
5: Giornale Radio.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
12: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
14: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
15: Stunning new details are emerging.
16: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Papa Leone al Gemelli per l'intervento al polmone, una folla di fedeli ha accolto il pontefice al suo arrivo, messaggi di auguri da tutto il mondo. Via libera delle Camere alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio. Giorgetti, complicato programmare a 3 anni in situazioni di grande turbolenza. Nessuna tregua tra Russia e Ucraina, ancora raid incrociati, 4 morti e 15 feriti a Kharkiv, escalation nel Mar Nero, 2 navi commerciali centrate da droni al largo delle coste bulgare. Champions League, Inter e Napoli, imperativo vincere contro Bruges e Villarreal, il monito di Chivu e Allegri, attenzione, non sarà facile.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati sul Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, dal Vaticano Marco Mancini, in redazione Alessio Galea e Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Papa Leone è ricoverato al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone fissato in queste ore. Una folla di fedeli ha accolto il pontefice al suo arrivo, atteso un bollettino medico in serata. Sentiamo.
3: Poco dopo le 13, Papa Leone XIV ha raggiunto il Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero previsto per l'asportazione del nodulo al polmone. L'intervento chirurgico è fissato in queste ore. Il Papa viene operato dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Un bollettino medico sulle condizioni di salute del pontefice è atteso per la tarda serata di oggi. Al suo arrivo in ospedale, il Papa, accompagnato dal suo medico curante Luigi Carbone, è stato accolto da centinaia di persone che lo attendevano tra applausi e grida di incoraggiamento. La degenza post-operatoria dovrebbe durare circa 1 settimana e ieri la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Molti i messaggi e i gesti di vicinanza per il Papa. In serata, nella cappella del Policlinico Gemelli, il cardinale Baldassare Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, presiederà la recita del rosario per Leone XIV. Dal Vaticano, per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito su nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Sentiamo le sue parole.
4: Per questo motivo, questo documento risponde a questo tipo di impronta e impostazione, un'impronta che mira a rispettare il sentiero che dall'inizio abbiamo prefigurato 3 anni fa di consolidamento della finanza pubblica, di sostenibilità della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati della nuova governance europea.
2: In attesa questa sera del Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di bilancio che entro il 15 ottobre l'Italia deve inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Ondata di attacchi russi su larga scala in Ucraina, a Kharkiv 4 morti e 15 feriti, intanto risale la tensione sul fianco est della NATO, 2 navi colpite da droni al largo delle coste della Bulgaria. Il servizio.
5: Nel crescente scetticismo sulla tregua energetica annunciata da Trump continua il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Un attacco missilistico russo su Kharkiv nella notte ha causato almeno 4 morti e 15 feriti, sventrato un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne nell'Ucraina orientale, dove un drone ha colpito una scuola, allarmi anche a Kiev e nella regione di Nikolaev. Sul fronte opposto un centinaio di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nel sud del paese è stato colpito un polo chimico. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria, 2 navi commerciali sono state centrate da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato dichiarato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, dal settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Sarebbe stato colpito un impianto petrolifero. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa nella capitale nemica, Riyadh. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne, quanto emerge dal report omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato, entrata in vigore a dicembre. Siamo al calcio. Dopo gli esordi negativi, Inter e Napoli inseguono il riscatto nella seconda notte di Champions League. Alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges, mentre i partenopei alla stessa ora sono attesi dagli spagnoli del Villarreal. Chiu e Allegri invitano la massima cautela. Sentiamo i due allenatori.
6: Affrontiamo una squadra che è una squadra ambiziosa, una squadra che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando hanno la palla sia quando difendono. Hanno una mentalità propositiva nel venire a prenderti alti, nell'attaccare con tanti uomini quando sono in possesso della palla, quindi non sarà una partita semplice, ma d'altronde siamo consapevoli di tutto ciò perché in Champions nessuna partita è semplice.
7: Bisogna rimanere molto con i piedi per terra, perché comunque ora abbiamo la competizione, la Champions, e poi dobbiamo riprendere il cammino in campionato, però la nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia no limits, l'Italia che produce, innova, consuma, con Roberto Poletti.
9: Ben ritrovati, Italia No Limits. Vogliamo dire che sono arrabbiato, lo diciamo, tra poco vi spiego perché. Parleremo anche dei costi del gas che aumentano in via, insomma, perché arriva l'inverno, della salute del Santo Padre ovviamente, ma perché sono arrabbiato? Perché su 400 deputati alla Camera, mentre il ministro Giorgetti parlava di economia, dei conti del nostro paese e di tutte queste robe qua importantissime di cui tutti si riempiono la bocca, su 400 c'erano 8, 10, 6, 4, c'era nessuno, non c'era nessuno mentre Giorgetti parlava alla Camera. Allora vi faccio sentire poi un pezzo di Giorgetti. Ma vorrei sentire voi sul fatto che questi non ci vanno. Che giorno è oggi, Cappadone? 13 ottobre, martedì. Tu lavori il martedì? Sì, evidentemente anche loro lavoravano, ma da un'altra parte, non alla Camera, mentre parlava Giorgetti. Poi ne parliamo noi, va.

0: deputati non si vedono. Dov'è finito il Parlamento? Buonasera, bentornati. Puntata 27 della nuova stagione di Italia No Limits, in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte. Oggi partiamo da una domanda: ma per trovare un deputato bisogna andare alla Camera oppure bisogna mettere un annuncio su chi l'ha visto? Perché questa mattina il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si è presentato a Montecitorio per parlare di una questione tutto sommato marginale: i conti dello Stato, le prospettive economiche, i soldi degli italiani, insomma quelle piccole incombenze che ogni tanto capitano un ministro dell'economia. Quindi, capito, si aprono tutti la bocca per parlare di queste cose. Poi il ministro dell'economia parla alla Camera di queste robe qua e non c'è nessuno. Davanti a lui un'aula che a guardarla sembrava più una riunione di condominio convocata ad agosto che il cuore della democrazia parlamentare. Attenzione, voglio essere corretto, non è obbligatorio per un deputato essere fisicamente in aula durante ogni discussione, ci mancherebbe. Il lavoro parlamentare si svolge anche nelle commissioni, negli incontri istituzionali, nelle riunioni. E non essere seduti nell'emiciclo non significa automaticamente essere assenti dal lavoro. Però permetteteci, anche l'immagine conta. Se il ministro dell'economia viene in Parlamento a parlare dei conti del paese e si trova davanti una manciata di colleghi, su 400 forse ce n'erano 10, 12, non si sa, non si capisce. E allora, se il ministro dell'economia si trova una manciata di colleghi, bisogna farsi qualche domanda. E infatti Giorgetti una battuta non se l'è risparmiata. Cosa è successo questa mattina alla Camera? Quanti deputati erano presenti? Cosa ha detto il ministro? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Ma vorrei sentire voi, che siete più dei 10 che erano in aula, 10 su 400, ad ascoltare il ministro dell'economia che parlava della salute dei conti del nostro paese. Quindi vorrete dire la vostra alla 334 11 11 622, la scheda.
1: Questa mattina il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto alla Camera durante la discussione del documento programmatico di finanza pubblica. Il colpo d'occhio però è stato quello di un'aula quasi deserta. Secondo Repubblica, in quel momento erano presenti 16 deputati. La seduta era iniziata alle 9 e la Camera aveva comunicato che 94 deputati risultavano in missione. Nel suo intervento Giorgetti ha aperto con una battuta molto evidente: onorevoli colleghi presenti in aula. Subito dopo però ha ricordato che molti di quelli presenti avevano partecipato il giorno precedente ai lavori della Commissione, dove il documento era già stato discusso e approfondito. Parlando poi con i giornalisti, il ministro ha ironizzato ulteriormente sulla scarsa partecipazione, osservando che i parlamentari non avrebbero molta voglia di lavorare né il lunedì né il martedì. La frase ha fatto rapidamente il giro dei media. Va però precisato che l'assenza fisica dall'aula non coincide necessariamente con l'assenza dall'attività parlamentare, che comprende commissioni, riunioni e altri impegni istituzionali. E sui nomi dei presenti bisogna essere prudenti. Non esiste un elenco ufficiale nominativo dei 16 deputati presenti esattamente durante l'intervento del ministro. Il resoconto e la web TV della Camera consentono invece di certificare chi è intervenuto nel dibattito nel corso della mattinata, tra cui Rebecca Frassini, Giulia Pastorella, Andrea Mascaretti, Gianangelo Boff, Vanessa Cattoi, Mauro Del Barba, Maria Cecilia Guerra, Fabrizio Sala e Gianmauro Dell'Olio. Sul merito, Giorgetti ha avvertito che ci sono nuvoloni all'orizzonte e ha confermato la linea di prudenza sui conti pubblici.
0: Sì, ho capito, però parla il ministro dell'economia e si è là in 16 su 400 perché è martedì e si fa altro, ma che vergogna. Poi l'abbiamo detto, e poi Respinti ci teneva ad essere corretto nella scheda e a dire stavano facendo altro, perché lui è giovane e ottimista, va bene. Lo stesso Giorgetti ha detto: questi non c'hanno voglia di lavorare. Praticamente io la penso come il ministro Giorgetti. Vorrei sentire voi al 334 11 11 622, vi dà fastidio vedere un'aula parlamentare praticamente vuota, oppure Pensate che sia una polemica, soprattutto fotografica, perché un deputato va giudicato per il lavoro che svolge e non per quante ore trascorre seduto al proprio banco. Perché è vero che il Parlamento non è una fabbrica nella quale si timbra il cartellino, altrimenti si guadagnerebbe a malapena 1000 qualcosa euro, aggiungo io. Ma altrettanto è vero che i cittadini si aspettano partecipazione, attenzione e anche un certo rispetto per le istituzioni. E allora vi facciamo una provocazione: ma se durante una riunione importante della vostra azienda si presentassero soltanto 16 colleghi, il vostro capo come reagirebbe 16 su 400? E soprattutto cosa pensereste voi? È normale che una discussione sui conti pubblici susciti così poca partecipazione visibile? Oppure il segnale di un Parlamento nel quale il vero confronto si svolge ormai altrove? Magari si stavano facendo il trucco per andare nelle trasmissioni televisive, forse sì, perché in Parlamento non si discute più, si lascia lì il povero Giorgetti, vabbè. Non stiamo chiedendo ai deputati di star seduti tutto il giorno in aula per fare presenza, stiamo chiedendo se su certi temi esserci fisicamente non rappresenti anche una forma di responsabilità nei confronti degli elettori. Giorgetti ha fatto bene a prendere in giro i colleghi, oppure anche il ministro ha ceduto alla facile polemica. Io voglio sentire soprattutto voi: è una figuraccia della politica oppure stiamo dando troppa importanza a un'aula vuota, senza sapere come e dove stessero lavorando gli altri parlamentari? 334 11 11 622. Dovresti aver già qualche vocale, me lo fai ascoltare dopo il brano? Grazie, Cappadona.

0: Buonasera, dottor Poletti, ma a chi la vuole dare a bere? In Italia ci sono tanti di loro che pigliano gli stipendi senza fare niente, quindi un deputato in più, un deputato in meno. Ma voglio dire, se andiamo per strada, sia nel privato che nel pubblico, ci sono tanti di loro che se ne stanno a casa o se ne stanno a sole oppure se ne stanno chissà dove diciamo, e gli entra lo stipendio senza fare niente, voglio dire.
1: Erano tutti smart working, del resto si sono dati da fare tanto in Parlamento in questi ultimi tempi per la legge elettorale, che è l'unica cosa che a loro interessa.
2: Che i parlamentari non si presentano in un giorno nel quale parla il ministro dell'economia in un momento storico come questo non mi sorprende, perché i parlamentari sono esattamente lo specchio dei votanti e quindi ognuno ha quel che si merita e non ci lamentiamo, perché questo è quello che noi siamo, ci rappresentano in pieno. Saluti, Anna da Milano.
3: Buongiorno dottor Poletti, che stavo da Monza. Ma di cosa stiamo parlando, dottor Poletti? Qua si parla appunto di responsabilità del proprio mandato. Io penso che già noi nella nostra piccola responsabilità lavorativa, se veramente ci sentiamo responsabili di quello che facciamo, quantomeno assicuriamo la presenza in riunioni o i sopralluoghi o quello che si deve fare, ok? Quindi quello è il nostro dovere da dipendenti o da liberi professionisti. Però in un caso del genere in cui loro sono i dipendenti nostri, ok? Inutile chiamarli senatori o onorevoli, ma sono dipendenti dello Stato a spese nostre, perché comunque le nostre tasse vanno tutte in beni e servizi. Diciamo che quantomeno la presenza in aula, non si parla di timbrare il cartellino, ma semplicemente della presenza in aula per dare rispetto al Parlamento, deve essere assicurata. Io penso che questo non ci piove, non dobbiamo neanche farci la domanda. Ok? Buona giornata.
4: Buona giornata a lei. Io mi sto indignando perché stamattina parlava Giorgetti in aula e su 400 erano forse presenti a corrente alterna 16 su 400, sono il 5% neanche degli eletti alla Camera, e Giorgetti parlava dei conti dello Stato. Tra poco vi faccio sentire l'intervento, perché funziona.

0: funziona più che, che io lo trasmetta in radio, dove siete molti di più che 16, che quel che ha detto in un'aula dove ha sprecato parole di fronte a 16 persone perché gli altri non c'erano, stavano lavorando da altre parti. 334 11. Ah, dopo ne chiamiamo di qualcuno di quelli presenti, tanto erano in quattro gatti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Praticamente Giorgetti finalmente capirà come ci sentiamo noi, popolo italiano, da 4 anni a non essere ascoltati. Ecco, Giorgetti oggi si è ritrovato come tutti gli italiani, comuni mortali. Parlare, nessuno che ti ascolta. Diego da Varese.
2: Salve, ma secondo me Giorgetti è andato lì proprio per fare la battuta, perché ma chi se lo fila Giorgetti? Sono 8 anni che fa il ministro. Non è stato capace di far niente, ci ha portato a sta condizione, quindi per me è quasi stato tipo uno sciopero. Comunque è molto frequente il fatto che ci siano 20-30 persone in Parlamento, tranne quando c'è stata la fiducia, ovviamente.
0: Quindi è uno sciopero quotidiano, dice lei, diamoli per scioperanti continui. Vabbè, 334 11 11 622 vi aspetto.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 12 dove a causa di un incidente ci sono circa 4 km di code tra Nervi e l'allacciamento con la 7 verso Genova. Ripercussioni in ingresso allo svincolo di Genova Est con code sulla rampa a partire da via Piacenza. Verso Genova code anche in A26 per un incidente, meno di un chilometro tra Ovada e Masone. Incidente anche in A21 con circa 2 km di code dopo Asti Est verso Brescia. In Lombardia per un incidente circa 4 km di code in A4 tra Cormano e Cinisello verso Trieste. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest fino al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In A22 code per un incidente tra Ignaora e Bolzano Sud verso il Brennero. In Umbria code per lavori sulla statale 675 tra Narni e Amelia verso Terni. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassi a Montesacro, code inoltre in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code in A1 per un incidente da Casoria al bivio per Napoli Centro, code per il traffico inoltre in A3 tra Napoli Centro e il bivio per l'A1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 da Casoria al bivio per l'A16. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Ti pareva che non saltava fuori il sinistro? Eccone un altro. Senti le stronzate, senti. Non c'erano, e bisogna scusarli, perché tutti quelli di sinistra, la Slime, Alleanza Verdi a sinistra e Conte, erano tutti a fare una passeggiata per Roma sul carro, un carro tutto di colore, un carro pieno di amore, perché questo fanno fare loro. Passeggiate sui carri e tagli sti sinistri e fate la finita sinistri.

0: Economia interviene alla Camera stamattina sul documento programmatico di finanza pubblica davanti a pochissimi deputati, forse 15-16 su 400. Al termine del discorso, appena 6 parlamentari sui banchi della maggioranza. Nessuno dice che i parlamentari non lavorano, però si può dire con certezza che non c'era nessuno praticamente in aula oggi a sentire Giorgetti, ma tutto questo a me non pare normale. Mi collego con il nostro Marco Trombetta, che saluto, sentite sempre le sue corrispondenze dal palazzo. Buonasera Marco.
1: Ciao Roberto.
0: Allora, inquadrami bene questa vicenda.
1: Allora, capisco il taglio che si dà, nel senso che i deputati erano assenti di martedì mattina alla Camera alle 9 di mattina. È normale che l'aula si riempie a quell'ora, quando ci sono dei voti importanti o quando sono tutti cooptati, perché c'è anche da dire che il ministro Giorgetti alle 9 era in un'aula vuota. Perché? Perché c'è da dire che poi si è riempita quando c'è stato il voto al documento di programmazione economica e finanziaria, che è quella che praticamente mette su la legge di bilancio, che è stato nel tardo pomeriggio. Però perché in mattinata non c'era nessuno? Perché io faccio una lettura politica. Ci stiamo avvicinando agli ultimi mesi di legislatura, ormai tutte le riforme sono quasi state messe in campo, chi è stata approvata, chi non è stata approvata, la Lega dice vabbè, portiamo a casa l'ultimo passaggio dell'autonomia, ma il programma della maggioranza è terminato e quindi deve essere fatta solo la legge di bilancio. Ma in questa legge di bilancio, al di là dello scostamento che è stato autorizzato dall'Unione Europea per 29 miliardi nel 2026 nel 2027, ma indirizzato a capitoli ben specifici, che è metà di queste risorse, quindi 14,5 di miliardi per la difesa e 14,5 per i costi energetici, per aiutare praticamente, poi il governo è riuscito a far introdurre in questo per l'energia, per aiutare le famiglie e le imprese, ma il passaggio, la lettura è questa. Cioè, i deputati questa mattina da Giorgetti non avrebbero sentito nulla di importante per la legge di bilancio. Ecco perché
0: perché cavolo c'è andato? Allora sì, questo ho capito, perché adesso ci arrivo.
1: Perché stamattina era un
0: passaggio.
1: Perché ha
0: detto questi non c'hanno voglia di lavorare.
1: Perché naturalmente, trovandosi di fronte a un'aula vuota ed essendo lui il ministro dell'economia, ha dovuto per forza fare una dichiarazione del genere. Ma se la lettura è questa, la maggioranza di governo in questi ultimi mesi sta spingendo il ministro dell'economia, che ha le mani legate perché ha dei parametri economici da rispettare molto ristretti ed un'economia che non tira più di tanto ed un'inflazione che sale, un costo della vita che continua ad aumentare, e quindi non c'è una ottima interlocuzione tra la maggioranza, tra i partiti, e Giorgetti, che ha anche del partito della Lega, ma rappresenta sempre i conti pubblici. Cioè, la lettura è che ci sono frizioni tra la maggioranza e il ministro dell'economia, che ha un ruolo puramente formale, perché non si sa come affrontare gli ultimi mesi di legislatura per dare quella spinta necessaria affinché il governo attuale possa ritornare nuovamente a Palazzo Chigi per i prossimi 5 anni. Questo è il motivo per cui potrebbe essere stata deserta quell'aula questa mattina. È anche un messaggio che viene dato, cioè, caro ministro, se tu non inizi ad ascoltare quello che noi vogliamo, perché ne abbiamo bisogno dal punto di vista elettorale per ritornare al governo, noi veniamo all'ultimo minuto a votarti il provvedimento perché deve essere autorizzato per lo scostamento di bilancio secondo la Carta Costituzionale, ma nel merito che cosa abbiamo da dirci noi? Tu che cosa poi riferisci, se non quello di dire che hai 14,5 miliardi nel 2026, 14,5 miliardi per il 2027, che vengono spalmati tra difesa ed energia, che tra l'altro noi abbiamo dovuto forzare per poterli portare ad aiuti alle famiglie. Questo è il motivo per cui le aule non sono piene, perché stanno ancora discutendo. È una gravissima situazione che si trova la maggioranza in quest'ultimo periodo di legislatura, perché vanno
0: intanto
1: riempiti...
0: c'è una nuova convocazione del Consiglio dei Ministri, salta l'illustrazione delle linee della manovra, resta convocato per oggi alle 19 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, dalla nuova convocazione scomparsa l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027, eccetera eccetera, tutti
1: ed esattamente
0: confermati.
1: Quello che noi stavamo dicendo sta confermando quello che noi abbiamo detto, nel senso che non ci sono argomenti utili da poter discutere l'interlocuzione tra la maggioranza e il ministro dell'economia, cioè non si sa questa manovra economica.
0: Bene, allora Marco Trombetta, è corretto quello che dici, però insomma si erano imboscati, non erano a lavorare in aula o erano a lavorare nelle commissioni o erano nei collegi, ma non c'erano. È corretta la lettura che dai tu? Ma allora perché me li ritrovo tutti in televisione a tutte le ore a parlare contro Giorgetti, contro questo governo, ma se non ascoltano neanche cosa ha da dire il governo? Sia maggioranza che opposizione, poi.
1: Perché torno a ripetere, Giorgetti questa mattina non aveva nulla da dire. E i partiti non avevano intenzione di ascoltare il nulla da dire, perché sono già partiti con la loro campagna elettorale e quindi devono già portare la tassazione a zero per i giovani, e dove sono i soldi? Devono ridurre l'aliquota dell'IRPEF, e dove sono i soldi? Devono cercare di abbattere l'inflazione che è oltre il 4%, e dove sono i soldi? Dovrebbero tassare gli extraprofitti dei grandi gruppi, ma c'è una diatriba all'interno della stessa maggioranza. C'è un problema enorme. Questo è il motivo per cui questi ultimi mesi non sono del tutto convinto che finirà la legislatura a settembre-ottobre. Finirà solo ed esclusivamente se non vorranno accorpare le elezioni del 2027 con le amministrative, essendo tutti grandi comuni che vanno per la maggioranza dei casi a sinistra, portare l'elettore a in quella data potrebbe essere deleterio per la maggioranza.
0: Ah, ok. Però se io lavorassi in fabbrica non a 15.000 euro al mese, ma a 1.000 euro al mese, e la mia azienda andasse male, tant'è vero che la produzione magari si ferma, in fabbrica ci andrei lo stesso, se no mi prenderebbero a calci nel culo.
1: Beh,
0: voglio sentire
1: capisco il tuo ragionamento, ma la politica è qualcosa di differente, cioè nel senso ci sono due grandi poteri che si stanno scontrando, tra l'altro il ministro dell'economia anche della maggioranza della Lega, e Giorgetti tiene la borsa, cioè Giorgetti non dà in questo momento la possibilità alla maggioranza di potersi giocare gli ultimi mesi di legislatura per ritornare al governo. Questo è il concetto, perché se la legge di bilancio ha dei numeri molto ristretti e mi parli solo di deficit autorizzato per 14,5 e 14,5 difesa e energia, e non mi dai la possibilità di poter spendere soldi per poter accattivare
0: il
1: rispetto, o meglio.
0: Sì, ho capito, hai capito, guarda, è perfetta la tua ricostruzione, infatti ti ho voluto per questo, le so anch'io ste robe, ma tu le dici troppo bene. Ma il punto è, il rispetto per gli italiani dov'è in tutto questo? Aule vuote.
1: No, la lettura potrebbe essere questa. Io sono un deputato, vengo votato dai miei elettori, ho una base programmatica sociale molto ben definita, devo dare delle risposte ai miei elettori. Il ministro dell'economia, che è il ragioniere dello Stato, non riesce a trovarmi da aperture a saldi di bilancio, io te lo faccio capire non venendo in aula e quindi snobbandoti. Cioè, caro ministro, sei sotto schiaffo, cerca di dirmi come dobbiamo fare la prossima legge di bilancio e quali sono i dove dobbiamo prendere i numeri. Cioè Giorgetti si deve sbilanciare un attimo, motivo per cui ieri la Meloni, e chiudo, ha lanciato un messaggio, ha detto non possiamo sempre dire sì all'Europa, che quello è praticamente il messaggio che avviene dentro le segreterie di partito, cioè si dicono ai leader, stanno dicendo se vogliamo ritornare al governo e vogliamo ritornare noi tutti in Parlamento, dobbiamo dare qualcosa agli italiani. Abbiamo iniziato a dare il bollo, ora dobbiamo iniziare a dare qualcos'altro, perché il carrello della spesa è pesante, gli affitti di casa sono pesanti,
0: poi
1: i salari
0: poi ne
1: perdono il potere
0: d'acquisto,
1: e la politica questo deve essere.
0: A presto Marco Trombetta, grazie.
1: Ciao Roberto.
0: Dimmi, ciao. Io deputato, no, finisci la frase.
1: Io deputato ho due forme di per poter interagire. Uno in Parlamento e quindi dimostrando al mio interlocutore che o fa quello che dico io oppure potrebbe rischiare, e l'altro è verso gli elettori quando vado a fare campagna elettorale. Siccome la campagna elettorale è iniziata, avevo il ministro dell'economia davanti, nel momento in cui ho un'interlocuzione dove non c'è il voto, io ti dimostro che non ci sono, e quindi quello è un segnale.
0: Grazie Marco Trombetta, davvero, a presto.
1: Presto.
0: Questa l'analisi del nostro Marco Trombetta, ma potevano andare, invece che andare in 6, 16 su 400, potevano andare e fargli una pernacchia. E allora Lorenzo Cappadone, che vuole le cuffie nuove per la sua regia, se non gliele danno sta a casa domani, non va al lavoro per protesta contro il fatto che non gli hanno comprato le cuffie nuove. Gli danno un calcio in culo dopo 32 secondi. Invece, vabbè, sta tutto in piedi, è normale, è tutto normale, è tutto normale, è tutto normale. Allora, siccome l'hanno ascoltato in 6, 16 o 12 o 11 o 4 o nessuno, Giorgetti ve lo faccio sentire io dopo, ma parlava di cose serie il ministro dell'economia. Vediamo un po' di messaggi al 334 11 11 622. Giancarlo Di Asti: caro Poletti, ancora si stupisce dei nostri parlamentari, vale il detto animali fantastici, dove trovarli? Lì non c'erano manco quelli. Poi altro messaggio: è il tempo attuale, un'aula sorda e grigia, perché ti meravigli? Claudio: se è vero che l'opposizione era assente, la loro maggioranza dov'era? E ce l'ha spiegato bene Trombetta. Gustavo: lavorare nelle commissioni alle 9 di mattina sentiamo voi.
2: Buonasera, niente, volevo aggiungere qualcosa, visto che comunque c'è un po' di polemica su Giorgetti. Io non è che sono un fan di Giorgetti, però allora, d'accordo che la maggioranza non c'era, ma non c'era nessuno dell'opposizione adesso, quindi che era un messaggio per lui, va bene. Mi sembra che sia stato l'unico ministro che è riuscito a mantenere i conti a posto. Poi che non abbiamo crescita, che non abbiamo, è la solita storia, no? Tanto oramai ci marciamo su da anni. Il vero problema è che noi abbiamo la pressione fiscale, non quella PIL ricchezza, che è una cavolata, quella reale, che è al 70% tra il 43%, che è quella effettiva, e quella indiretta, che arriva al 73%. Quindi poi, se riusciamo a ridurla, bene, se non riusciamo a ridurla è inutile, perché i governi tanto cosa fanno? Appena arrivano fanno debito, quindi l'obiettivo è fare debito, poi qualcuno lo paga.
0: E vabbè, qualcuno lo paga, però qualcuno paga anche 15.000 euro al mese gente che non si presenta al lavoro, o per protesta, o perché c'ha le palle girate, o perché lavora da un'altra parte. Ma com'è possibile tutto questo? Giorgetti parla in aula dei soldi pubblici, dei conti degli italiani, e in aula non c'è nessuno.
3: Carissimo dottor Poletti, persona che stimo, che mi piace proprio, guarda, Gianni da Vigevano, ti voglio tanto chiedere una cosa, cioè più che chiedere fare una constatazione. Finché questa gente qua, a questa gente noi diamo veramente 10, 12, 15 mila euro al mese per farsi beatamente i cavoli propri, gli diamo tutte le agevolazioni possibili, tutti i benefit, questa gente qua se ne sbatterà le palle della gente comune come noi.

0: Allora, quando il regista mi diceva 5, 4, 3, a parte che non lo fa mai, lo fa adesso perché deve essere felice per qualcosa di bello che ha attorno, ma quando il regista mi dice 5, 4, 3, che sono i secondi che mancano a rientrare dal brano, io penso che invece che stia partecipando alla seduta stamattina con Giorgetti che parla dei conti dell'Italia e che stia contandomi i deputati 5, 4, 3. Invece guardate, molto probabilmente in aula c'erano su 400 deputati, poi gli altri non è dato sapere. Rebecca Frassini della Lega c'era, Giulia Pastorella di Azione c'era, Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia c'era, Gianangelo Boff di Futuro Nazionale c'era, Vanessa Cattoi della Lega c'era, Mauro Del Barba di Italia Viva c'era, Maria Cecilia Guerra del Partito Democratico c'era, Fabrizio Sala di Forza Italia c'era, Gianmauro Dell'Olio del Movimento 5 Stelle c'era. Gli altri non pervenuti, mi sembra normale. Mi sembra normale. Vocali.
1: Buon pomeriggio, ma di cosa stiamo parlando? Ormai è storia che il giovedì non c'è già più nessuno in Parlamento, ampiamente documentato da vari video, specie dell'opposizione. E Angelucci e la signora quella che è stata accanto fino alla fine del povero, tra virgolette, Berlusca, anche loro credo che siano tra i più assentisti di tutti, sfiorano credo il 100%, anche loro ormai già menzionati, rimenzionati. E potrebbe essere semplice, al di là che la signora di Milano che ha parlato prima ha ragione, sono quello che ci meritiamo, ma ci vorrebbe una legge che, come succede nelle aziende dove ci sono i premi di risultato e i premi di presenza, ugualmente in Parlamento ci fosse un gettone in negativo, cioè non vai in Parlamento, non sei in Parlamento, ti si scala qualcosa lo stipendio, ma non scalare 100 euro, scalare una bella fetta. E sarebbe curioso sapere chi sono, una lista dei presenti, dei più presenti e di quelli meno.
0: Io ho dato solo la lista, no, quelle liste sono pubblicate ovunque, Marta Fascina, comunque quella a cui si riferiva prima, quella deputata, le liste le ho dette di quelli che più o meno so che c'erano stamattina. Lei dice giovedì l'aula si svuota, oggi è martedì, c'è gente che sta tornando dalla fabbrica in questo momento in auto dopo un turno massacrante, che conosce il lavoro vero, non come quello che facciamo noi giornalisti o come quello che fanno i deputati, il lavoro massacrante, e si ritrova a far benzina con i prezzi che sappiamo e il gas che aumenterà, e dopo vi diciamo di quanto, per non farvi venire l'infarto, ve lo dico dopo. È martedì. Vocali.
2: In entrata e in uscita, oltre ad aver fatto alcol test e droga test, se no non si entra, se non si è puliti e lucidi e aver fatto le ore in Parlamento.
3: Non le giustifico assolutamente, Poletti, la penso come te, ma ragazzi, ma scherziamo con quello che guadagnano, ma indipendentemente, se lavorassero in un'azienda privata, ma figurati, a calci nel sedere, ma dai ragazzi. Poi per carità, come si suol dire, il pesce puzza dalla testa, siamo messi così in questo paese. L'esempio è già dato dall'alto, quindi figuriamoci, non sa neanche cosa vuol dire lavorare certa gente, dai.
4: Beh, va bene, dai, io devo cambiare radio perché stasera c'è la Champions e voglio vivere una vita ignorante e felice, che intelligenti e cadaveri. Grazie, dottore.
0: Grazie, grazie. Beh, guardi che le fa male fumare le canne alla sua età, però la Champions le fa bene, le riempie il cervello di buoni contenuti e lei ne ha bisogno di buoni contenuti.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Buonasera, dottor Poletti. Guardi, io lo spiego io come funziona nello Stato, perché io ci lavoro da 40 anni, sono un insegnante. E nello Stato funziona così, che quando tocca i poveracci c'è sempre lo spauracchio del danno erariale. 5 minuti di intervallo a scuola, ma non è insegnamento. Allora è danno erariale, allora qui, allora là. Oppure a scuola si gela, lei va nelle prefetture, tutto bello caldo, palazzi del 700. E questo è lo Stato borbonico d'Italia ed è così da un bel po'. Per cui più vanno in alto, più loro non fanno danno erariale, loro non fanno niente. Sono i poveracci che gli arrecano i danni erariali. Buona serata.
8: Sì, Poletti, buonasera. Bisognerebbe mettere una legge per questi compagni della sinistra in Parlamento, di farli andare a lavorare. Invece sono sempre in giro a fare le manifestazioncine, gli scioperelli, ma a lavorare in Parlamento non ci vanno mai. Prendete esempio dai parlamentari di destra, che sono più virtuosi. Buona serata, saluti Jonathan Prato.

0: E allora stiamo parlando dell'incredibile assenza di quasi tutti i deputati questa mattina in aula mentre parlava il ministro Giorgetti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Abbiamo in linea Sergio da Cosenza. Buonasera Sergio.
1: Sì, salve, buonasera. E dunque volevo dire che il nostro ministro Giorgetti così è semplice fare il ministro, cioè prendere 400 miliardi e spenderli e non vale nemmeno delle infrastrutture, che capisco il debito, ma il debito ci serve per andare avanti meglio, no? Invece qua siamo andati indietro. Noi qua in Calabria si muore di fame. Questo volevo dire.
0: Certo. Lei di quale parte della Calabria è? Cosenza, giusto?
1: Cosenza, sì, Cosenza.
0: Che lavoro fa?
1: Le imprese normalmente devono avere entrate e uscite almeno paritarie. Ma così è semplice, se vado pure io so fare il ministro in quel modo. Le pensioni a 600 euro che la gente non ci fa neanche una settimana a mangiare, e poi ha tenuto i conti, come li ha tenuti? Perché non li ha presi lui 600 euro al mese? Per vedere se li teneva bene i conti.
0: Okay. Chiaro tutto. Grazie, la ringrazio molto per essere della partita. E allora, siccome non l'ha sentito nessuno, cioè è il caso di dirlo, stamattina Giorgetti non l'ha sentito nessuno in aula, ve lo faccio sentire io e voi però avete la possibilità di commentarmelo. Vai con Giorgetti, Lorenzo Cappadone.
2: Buongiorno, onorevoli colleghi presenti in aula. Molti dei presenti diciamo così, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari. Io in questa mia introduzione voglio semplicemente dare le linee generali di come il governo si è mosso per questo documento. Ho detto durante i lavori di commissione che programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza, di grandi cambiamenti, di tensioni politiche, geopolitiche, economiche, internazionali è assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano anche rilevazione di oggi del Fondo Monetario, sono settimanali rispetto alle previsioni fatte semplicemente pochi mesi fa. E di conseguenza la decisione fondamentale che sottende a questo documento è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali, e quindi sostanzialmente questa traiettoria, questa rotta, sempre per usare dei termini diciamo così coerenti con l'inizio del mio discorso, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte. E per questo motivo questo documento risponde a questo tipo di impronta e impostazione, un'impronta che mira a rispettare il sentiero che dall'inizio abbiamo prefigurato 3 anni fa, di consolidamento della finanza pubblica, di sostenibilità della finanza pubblica, e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea. Naturalmente poi se tutta una serie di circostanze che non dipendono da noi lo permetteranno, potrà essere conseguita anche l'uscita dalla procedura di deficit eccessivo la prossima primavera. Convergono 2 situazioni che io credo debbano essere sottolineate per spiegare questo tipo di decisioni. 2 situazioni concomitanti, una che è totalmente estranea alle nostre decisioni, che è quella relativa alla tempesta finanziaria che ha cominciato a colpire i bond sovrani in tutto il mondo, in particolare in alcuni paesi, e che ha portato e sta portando a un innalzamento dei tassi di interesse. Questo congiunto a delle decisioni da parte delle banche centrali di innalzare i tassi ufficiali in risposta alle tensioni inflazionistiche. Tutto questo nasce esattamente dallo shock sull'offerta, shock che deriva sostanzialmente dalla crisi energetica. Il risultato di tutto ciò che, diciamo così, prescinde dalle volontà di questo governo e di questo Parlamento è un aumento dell'onere sul debito. E a me tocca ricordare qui che il debito che abbiamo ereditato, che è stato costruito da generazioni di governi, è un debito che non ci permette sostanzialmente di variare troppo sul tema. E quindi purtroppo quella linea di voce di spesa che non è emendabile da nessuno, che è un dato di fatto, ahimè, in relazione a questa situazione è destinata a lievitare. E proprio per questo il primo fattore che io vorrei sottolineare è che purtroppo la politica restrittiva in termini monetari è una politica che in qualche modo non aiuta la finanza pubblica e non aiuta l'economia reale, e però in questo momento è un atto tra virgolette dovuto in base alle classiche, il classico approach di politica monetaria delle banche centrali. Il secondo fattore è quello relativo alle politiche fiscali. Le politiche fiscali sono, e quindi queste sì, rimesse alla decisione dei singoli governi e dei parlamenti, scontano quella che è una regola che del nuovo patto di stabilità, tanti l'hanno criticata perché l'avete sottoscritto o non sottoscritto. Certamente uno dei motivi per cui siamo usciti dalla vecchia regola, che dava molta importanza e troppo peso agli interessi passivi, è di facile intuizione per chiunque in qualche modo voglia applicarsi. La nuova regola, vi dicevo, pone degli obiettivi di aumento massimo della spesa al netto degli interessi, che è l'aspetto positivo, in termini nominali. E questa spesa, questo incremento della spesa in termini nominali è fissata come obiettivo l'anno prossimo all'1,9%. Alla base di questo 1,9% stava una previsione 3 anni fa di un'inflazione dell'1,8%. E quindi è chiaro, e questo spiega il dibattito di questi giorni, la posizione del governo italiano che è stata assunta da sottoscritto all'Ecofin e immagino sarà illustrata anche qui dal Presidente, del Consiglio nella giornata di domani, e cioè di far rilevare che questa inflazione programmata dell'1,8% con una spesa, incremento di spesa nominale dell'1,9% è totalmente incompatibile con una inflazione, ahimè, non dipendente certamente dai singoli governi europei, che ormai si attesta ed è orientata al 3% ed oltre. E per questo motivo una regola, un'applicazione pura e automatica di quei meccanismi imporrebbe non soltanto una politica monetaria restrittiva, ma pure una politica fiscale restrittiva in capo ai governi, in un momento in cui evidentemente la crescita nel vecchio continente non è che dia brillantissimi risultati. E qui arrivo alla seconda dimensione, forse la più importante, è la richiesta attraverso la procedura rinforzata della legge costituzionale dello scostamento di bilancio rispetto al sentiero che appunto a cui noi ci sentiamo in qualche modo obbligati per le motivazioni che vi ho detto all'inizio. Questa, l'attivazione della clausola, la National Escape Clause, come la chiama la governance europea, è un passo consapevole di deviazione rispetto a quella linea di sostenibilità e di prudenza che ho richiamato all'inizio, e cioè lo 0,3% in più di deficit dell'energia, di sicurezza energetica e di sicurezza di difesa sono qualche cosa che la Commissione europea riconosce e che i mercati hanno riconosciuto compatibile con un percorso di sostenibilità della finanza e del debito pubblico italiano. E per questo motivo il governo e il sottoscritto si ritiene in qualche modo sufficientemente motivato e consapevolmente motivato nel chiedere a questo Parlamento. Naturalmente lo 0,3% In particolare quello relativo alla sicurezza e alla difesa dipende da obblighi internazionali, da impegni ed accordi internazionali che il Paese via via ha assunto nel corso del tempo, non semplicemente recentemente, tengo a sottolineare. Quella relativa all'energia è, diciamo così, frutto di un lavoro che inizialmente il governo italiano da solo, poi ha trovato consenso diffuso, ha svolto a livello di Commissione. La Commissione ha concesso questo spazio sarà volto sicuramente a investimenti per garantire appunto la sicurezza energetica, quindi la capacità di sopportare in futuro crisi di questo tipo che derivano dalla fornitura di combustibili fossili, ma noi riteniamo che essa debba essere in qualche modo, specialmente almeno nella fase iniziale e acuta della crisi, anche volta a dare sostegno in modo selettivo e temporaneo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà rispetto all'incremento dei prezzi e all'inflazione che ne è derivata. E quindi per questo motivo è in corso proprio in questi giorni e proseguirà, immagino, fino a quando il Consiglio europeo non delibererà la concessione formalmente della NEC all'Italia, una specie di trattativa, chiamiamolo un negoziato, per capire cosa in queste voci può essere incluso. Naturalmente la nostra idea è promozione a livello delle infrastrutture pubbliche, sia di mobilità, sia per quanto riguarda immobili relativi a settori tipo la sanità o tipo la scuola, per promuovere la trasformazione e l'efficientamento energetico, certamente interventi a favore delle imprese per promuoverne anche in questo campo l'autonomia energetica in chiave di trasformazione elettrica, e appunto la volontà di intervenire a favore delle famiglie, in particolare di quelle di maggior bisogno. Il percorso e l'iter è in corso, non si è concluso, e per questo motivo chiaramente noi riteniamo che la richiesta sia assolutamente dovuta, perché in questo senso ci permette di continuare questo tipo di negoziato, e l'auspicio che si concluda nel senso che vi ho descritto.

0: rispetto alle istituzioni e ai mercati, e auspichiamo che appunto sia condiviso anche l'approccio di chiedere uno scostamento di bilancio per le finalità che vi ho indicato. Non si tratta di scostamenti di bilancio diciamo né indiscriminati né in numero né in quantità, come è accaduto quando il patto di stabilità era totalmente sospeso e in occasione chiaramente della crisi pandemica, ma è uno scostamento di bilancio totalmente e consapevolmente richiesto e che garantisce la sostenibilità appunto della nostra finanza pubblica e del nostro debito senza mettere a rischio quello che abbiamo costruito in questi 4 anni. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: A me sembra, vi ringrazio per l'attenzione, era una presa per i fondelli ovviamente da parte di Giorgetti, c'erano 15-16 deputati in un'aula praticamente deserta ad ascoltare il discorso del ministro dell'economia su cose di cui si riempirò la bocca tutti in televisione, in radio eccetera, anche da me qui ogni santo giorno. Dove erano i nostri parlamentari? Dove lavoravano quei 383-384 assenti al martedì mattina, assenti per protesta? Ma vai lì e fischialo, no? Se ti sta sulle scatole. Vabbè. Riesco ad ascoltare qualche vocale dopo il brano, allora, dai.

0: vabbè, si sa che i nostri parlamentari purtroppo stanno lì a scaldare le poltrone. Cioè, da persone tipo, no, un Calenda, un Renzi, se tengono su col appena il 3%, e purtroppo una responsabilità che hanno i giornalisti che chiamano sempre nei vari talk show questi due personaggi. A che titolo non lo so, perché dei personaggi si reggono neanche un 2%, un 3% appena. Chiamarli per dargli questa visibilità, dargli questa importanza, io non riesco a capirla. Comunque, va bene, questo è quello che ci abbiamo. E una piccola nota a margine. Ma Jonathan da Prato, ma sta dappertutto, la mattina sta sull'attimo fuggente, la sera qui, è forte Jonathan, però dice un sacco di cavolate. Ciao ancora, Raffaele da Roma.
1: Buonasera, Angelo da Mortara. Ma guardi, sulla questione dell'assenza, i regolamenti delle Camere sono chiarissimi. Se le assenze sono ingiustificate, non vengono pagate. Se uno è in commissione o missione, semplicemente la cosa viene segnalata e va bene così. Ci sta. Il problema è che se tu hai senatori come Angelucci, Forza Italia, patron di cliniche private di giornali con il 97% di assenze, e La Russa, presidente del Senato, gli firma qualunque giustificazione, noi non andiamo fuori. Ci vorrebbe una norma semplice, se uno ha percentuali di assenze di questo livello, ha percentuali di assenze del 70%, semplicemente non può essere ricandidabile, perché non ha tempo per fare il parlamentare, continua a farsi gli affari suoi.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
8: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 18 e 33 minuti.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma. con Roberto Poletti.
12: Ma adesso cosa rispondiamo a tutti quelli che dicevano che si fa sciopero il venerdì per la settimana corta, per il weekend lungo? Cosa rispondiamo? Che sti parassiti sono lì a non fare una mazza. Guarda, erano tutti per la legge, quello schifo di legge elettorale, tutti presenti con le guardie svizzere per assicurarsi che non ci fossero i cecchini, no? Per la legge, per quanto riguarda invece il documento economico, che è una roba che interessa a noi in prima battuta, tutti spariti, Cos'è? Scioperano? Settimana corta anche loro? Ma che vergogna, vergognosi, siete una massa di vergognosi, vergognosi accattoni che non sono altro. Ma dimettetevi tutti, stanno lì attaccati alla poltrona in attesa di aprile per avere i vitalizi reintrodotti. Mamma mia, ho il vomito.
13: No, lo dico al palazzo che ci ascolta spesso e volentieri, e meno volentieri anche. Se non andate in aula e andate in sei ad ascoltare il ministro dell'economia, l'effetto che si produce è questo: la gente si incazza.

0: E allora tra poco vi devo parlare del prezzo del gas che sale verso 87 euro, siamo ai massimi da fine 2022 e questo è il prezzo alla borsa del gas. Ma ci aspetta un autunno, ragazzi, l'ha fatto intuire anche Giorgetti, ma non se l'è filato nessuno. Voi,
1: dottor Poletti, lei voleva dire che non l'ha sentito nessuno in Parlamento o dei radioascoltatori? Perché anche a sentirlo, beh, non è che si capisce poi tanto.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana. Ho sentito un po' il discorso di Giorgetti, cioè diciamo la supercazzola di Giorgetti. Magari ho capito male, ma io ho capito questo. Allora, la colpa non è nostra perché tutti i governi precedenti hanno sempre fatto debito, dei grandi disastri. Come se lui, come se la Lega non avesse governato da 100 anni, perché un po' di qua, un po' di là sono sempre al governo questi, quindi sempre questi governi fantomatici. Poi c'è una situazione geopolitica veramente incredibile, non si possono fare previsioni. Ma come? Ringraziate il vostro amico Trampone, ma non ne parlate più al governo? Poi, qual è la soluzione per gli italiani? Ma la soluzione è fare altro debito, come tutti gli altri governi. Ma che scienza quest'uomo, ma che problem solving, ragazzi, facciamo bene a pagarti così tanto. Ma perché non spiegate agli italiani che fine hanno fatto i loro soldi per il canile in Albania e quanti soldi e per i viaggi avanti e indietro per portare 2 immigrati e poi riportarli indietro? Perché non spiegate agli italiani dove sono finiti sti soldi per questo ponte fantomatico che non esiste, mai esisterà, ma ci è già costato un botto? E i soldi regalati a Zelensky? I soldi degli italiani, degli europei regalati a Zelensky? Ah no, quelli sono soldi ben spesi. E per quanto riguarda il gas, cari italiani, e la benzina, no, quelli sono problemi secondari. Ciao ciao!
0: Ecco, tra l'altro, caro gas, i costi energetici pesano anche sui fertilizzanti, sul packaging, le cose con le quali ci vengono consegnati i prodotti. Mi trova un'alternativa supercazzola che me lo usa un po' troppe volte? Per il resto va tutto bene, avanti.
3: Sì, buonasera dottor Poletti. Sì, effettivamente è così, è una situazione vergognosa davvero. Pensare a questi privilegiati che, oltre sia a fare il lavoro che fanno, per carità, ma sono dei privilegiati in termini di stipendi, in termini di bonus, in termini di buvette alla camera, insomma, cioè veramente non se ne può più. Siete una massa, veramente una massa di svergognati. Siete una massa di svergognati.
4: Buonasera dottor Poletti, Marco da Vicenza. La situazione secondo me è sempre stata così, perché magari oggi si è venuto a sapere, ma alla fine, ragazzi, sta gente qua pagata da noi lavora gran poco, e la tristezza è che tu puoi essere di destra, di centro, di sinistra, di qualsiasi frangia politica, ma alla fine non cambieranno mai, non li cambieremo mai. Comunque, per drammatizzare, volevo fare i complimenti alla vostra regia perché mettete sempre su dei grandi pezzi musicali. Complimenti e buona serata.
5: Buonasera Poletti, Giancarlo da Genova. Io non riesco, io credo che è una domanda che poi si faranno in tanti, però io una risposta non ce l'ho. Ma perché non si riesce a stare a fare come una volta, quando si scioperava e si faceva sentire la voce del popolo tutti insieme? Ci abbiamo tutti grossi problemi, tutti, artigiani, impiegati, lavoratori dell'edilizia, studenti, operai, casalinghe, tutti, cioè abbiamo tutte delle problematiche enormi, ci sono famiglie che non sanno più dove, come fare ad arrivare a fine mese, c'è gente che non sa più come curarsi, gente che non riesce a curarsi, gente che si cura spendendo milioni di soldi, okay. Ma non riusciamo a scendere in piazza tutti e bloccare.
0: Che ne so, e che ne so, intanto il prezzo del gas, vi dicevo, sale verso 87 euro ai massimi da fine 2022. Il prezzo del gas europeo sale per la sesta seduta consecutiva e si riporta sui massimi da dicembre 2022. Fra i timori per l'arrivo della stagione invernale, con il conflitto in Medio Oriente ancora aperto, in serata il TLF ad Amsterdam guadagna il 3% a 86,7 euro dopo aver superato 87 euro nel corso della giornata, massimi dal 2022. Vi rendete conto? No, non vi rendete conto. La scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone e poi i nostri ospiti.
6: L'inverno si avvicina e torna a salire il conto dell'energia. Il prezzo del gas naturale sul mercato TTF di Amsterdam ha superato gli 82 euro al megawattora. I contratti futures di novembre sono arrivati a 82,6 euro, un livello che non si vedeva da metà settembre. Secondo le stime riportate dalla stampa, riscaldare casa quest'inverno potrebbe costare fino al 60% in più rispetto all'anno scorso. Il problema non è soltanto il gas, ma un aumento dei prezzi che ormai dura da anni. Secondo un'elaborazione riportata oggi da Repubblica, dal 2000 i prezzi al consumo sono aumentati complessivamente del 63% e alcune voci hanno corso molto più della media. Il costo legato alla casa è arrivato sostanzialmente a raddoppiare, mentre sono cresciute in modo significativo anche utenze alcolici e tabacchi. L'inflazione, inoltre, ha accelerato di nuovo negli ultimi mesi. Secondo i dati preliminari Istat a settembre, l'indice generale dei prezzi è salito del 4,2% su base annua contro il 3,3% di agosto. A spingere sono soprattutto gli energetici. Quelli regolamentati segnano un aumento del 25,9%, quelli non regolamentati del 22,2%. Anche il mattone continua a rincarare. Nel secondo trimestre 2026 i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A Torino addirittura dell'8,5%, a Roma del 6,4% e a Milano del 2,4%. La fotografia è quindi doppia. Nel breve periodo torna l'emergenza bollette, nel lungo periodo il potere d'acquisto delle famiglie è stato eroso da oltre 25 anni di aumenti cumulati. E con il gas di nuovo sopra quota 82 euro, l'inverno rischia di trasformare ancora una volta il riscaldamento domestico in una delle voci più pesanti del bilancio familiare.
0: Saluto Carlo Piccinato, che è segretario generale di Confartigianato Imprese Lombardia e coordinatore di Confartigianato Imprese Sostenibili. Buonasera Piccinato, benvenuto.
7: Buonasera, buonasera a voi, grazie, buonasera.
0: Allora Piccinato, è terrorismo dire che avremo bollette del gas con aumenti che vanno dal 40 al 60% per quanto riguarda quest'inverno? Dal suo osservatorio?
7: Ma dimezzerei la cifra, nel senso che probabilmente intorno al 20% sicuramente rispetto all'anno precedente. Tenga conto che le bollette contengono componenti che non sono legate al prezzo della materia prima, cioè dell'energia e del gas, che sono quelle che stanno aumentando in questo momento. Se non cambia la situazione internazionale, quella dei mercati, ci dobbiamo aspettare sicuramente un incremento di almeno il 20% rispetto ai costi dell'anno precedente, sia per il gas sia
0: quindi
7: per l'energia.
0: Quindi un 20% sì. Secco per gas e energia, non c'è offerta che tenga, non c'è santo che tenga. Questa è la stima di Piccinato, che occupandosi ovviamente come lavoro principale di Confartigianato, che mi può dire per quanto riguarda le imprese? Perché io, se fossi un'impresa artigiana, le mani nei capelli, le imprese artigiane se le mettono sempre e risolvono, ma vai che
7: sì,
0: vai.
7: Hanno questa abitudine di essere abbastanza resilienti le imprese, tendenzialmente sicuramente questo è un costo che incide nei costi di produzione. Poi ci sono aziende molto più energivole, pensate a un semplice panificatore, no? Che usa i forni a gas, eccetera, sta per fare padre, e imprese meno energivore. Ci sono imprese industriali che consumano moltissima energia e gas nei processi, ad esempio di fusione, presso fusione, certo queste rischiano di diventare meno competitive. C'è una sola consolazione per le imprese, che questi aumenti sono generalizzati in tutti i mercati, quindi non è solo una questione italiana, ma è una questione internazionale. Dopodiché però l'Italia è indietro da questo punto di vista, noi paghiamo l'energia elettrica e il gas più o meno 15-20% in più della media dei paesi concorrenti forti, Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, perché noi abbiamo fatto politiche che si sono affidate alla produzione ad esempio di energia elettrica in base a centrali che sono sostanzialmente a gas, con una piccola parte di idroelettrico, mentre non abbiamo investito nel passato nel nucleare, che è ciò che consente il vantaggio competitivo ad esempio alla Francia, alla Svizzera e anche alla Germania. E le imprese resisteranno sicuramente. Però,
0: perché siamo italiani e ce la facciamo sempre, siamo però italiani.
7: Adesso la scelta è fare risparmio a questo punto, anche se i forward ci dicono che i prezzi dovrebbero scendere subito dopo l'inverno. Questo molto dipende da quanti missili vengono tirati e da quanto la smettono di fare guerre che non servono a nessuno se non gli interessi di pochi, perché questo poi è il vero problema della grande innalzamento dei prezzi dei mercati energetici.
0: Va bene, la notizia tranquillizzante è che i giornali la sparano, chi 60, chi 40, Piccinato ci dice un 20, sì. No vabbè, lo dico io, Piccinato ci ha detto un 20, che comunque è una botta di quelle che si ricordano ugualmente, no?
7: Ah sicuramente, certo, questo è sicuramente una botta. Bisogna stare molto attenti sul mercato delle offerte fake, come si dice, no? Perché oggi in questo panico, ad esempio, vengono offerti prezzi fissi per l'energia e per il gas che ti assicurano di pagare tantissimo per molto tempo. Quindi in questo momento sarebbe molto bene stare attenti ad affidarsi a consulenti intelligenti e capaci, perché tendenzialmente se ho un prezzo fisso poi quella cifra pago anche se i prezzi scendono. Se invece sono agganciato a un prezzo variabile, è vero che posso subire gli aumenti, ma più di così è difficile che salgano. Quindi tendenzialmente tutti i mercati prevedono una graduale discesa di prezzi, e quindi oggi è bene tutelarsi A con scelta di prezzi variabili, B cercando di risparmiare il più possibile sperando che ci venga incontro un clima più mite, ahimè dovuto all'innalzamento delle temperature del mondo, ma voglio dire che almeno ci consenta di risparmiare un po'. Vedo che ad esempio nella mia città Milano il comune ha emanato un'ordinanza per ridurre le ore di riscaldamento e le ore di utilizzo e di temperatura negli edifici. Quella è la strada, il risparmio energetico. Prego.
0: Grazie a Carlo Piccinato, segretario generale di Confartigianato Imprese Lombardia. Buon lavoro Piccinato.
7: Grazie anche a voi, arrivederci, saluti.
0: Torniamo dopo il brano.

0: Saluto Mauro Antonelli, responsabile del centro studi dell'Unione Nazionale Consumatori, che ci tranquillizza. Buongiorno. I prezzi sono a posto, tutto bene, evviva, grazie Antonelli, regalo, è stato un piacere.
1: Ci regalano tutto. Poi c'è anche Babbo Natale, arriva la Befana il 6 e tutta una bella cosa, insomma.
0: Quelle sono le uniche certezze, il resto è veramente un'incertezza unica, Antonelli, che succederà?
1: Allora, la certezza che abbiamo è che in questo momento il gas per i vulnerabili a settembre, in questo momento nel senso di settembre perché il prezzo viene dato alla fine del mese, o meglio all'inizio del mese dopo, è il più alto di sempre. Quindi in questo momento, tasse comprese, per chi consuma 1.100 euro metro cubi di gas, costa 162 centesimi a metro cubo ed è più alto del record precedente del 7,1% rispetto a quello di dicembre 2022, quando c'era stato lo stesso problema per la guerra in Ucraina. Questo attenzione però, perché all'epoca c'erano gli sconti di Draghi, quindi l'IVA era al 5%, poi erano stati azzerati gli oneri di sistema, perché altrimenti la materia prima è un po' meno cara. Ma comunque il risultato è che in questo momento il gas è il più alto di sempre per i vulnerabili e per quanto riguarda la luce è il quarto più alto di sempre. Non va bene neanche comunque, diciamo, per i prezzi variabili del mercato libero, perché comunque cosa sono? Sono prezzi agganciati a degli indici di riferimento che sono il PUM per la luce e il PSV per il gas. In questo momento il PUM per la luce è 212 euro a megawattora ed è il 91% in più rispetto a ottobre dello scorso anno. Il PSV è a quasi 80 euro. A ottobre del 2025 era 32 euro circa, quindi siamo più 141%. Quindi questo vuol dire che quelli fortunati sono o quelli che non si sono mai spostati dal mercato tutelato, ma non sono paradossalmente vulnerabili, il cosiddetto servizio a tutele graduali, che ancora oggi è il prezzo più basso, oppure quelli che hanno fatto nel mercato libero il prezzo fisso prima che aumentasse, cioè prima dello scoppio della guerra a fine febbraio. Sto parlando ovviamente della guerra in Iran. A quel punto quelli probabilmente hanno convenienza a restare lì. Quindi la situazione è brutta perché ora stiamo accendendo i caloriferi a Milano, quindi diciamo in quella prima zona, poi altri scatteranno dal primo novembre, il che vuol dire che ci accorgeremo della stangata o diciamo a metà dicembre, ecco, più o meno. E quindi sta per arrivare, insomma, questo è il vero problema.
0: Sta per arrivare. Aggiornamento sui carburanti, per favore. Poi abbiamo.
1: Allora, abbiamo in questo momento sono stabili. L'effetto delle quattro compagnie che hanno abbassato i prezzi ha funzionato, nel senso che adesso sono invece che 2,45 euro, 27 settembre. Prima dello sconto, adesso siamo a 2,27 euro, cioè insomma 19 centesimi di risparmio per il gasolio in autostrada, circa 21 per la benzina. Il problema è che stiamo pagando sempre in autostrada il gasolio 44 centesimi in più rispetto al 27 febbraio, dove si pagava 1,82 euro, e la benzina 27 centesimi in più al litro, perché la pagavamo il 27 febbraio 1,77 euro, mentre adesso in autostrada siamo a 2,45 euro. Quindi insomma continuano a essere prezzi assolutamente astronomici, esorbitanti. Quindi il governo ha detto, per la verità aveva promesso che dal 6 ottobre le accise mobili, poi ha visto lo sconto delle compagnie, ha detto allora adesso non lo facciamo più, però adesso vedremo, ecco, noi speriamo che a questo punto lo introducono, perché comunque in questo momento i prezzi si sono bloccati, cioè da ieri all'altro ieri così via, i prezzi sono stabili, quindi l'effetto sconto è finito, tutto quello che doveva accadere con lo sconto delle quattro compagnie è terminato, e quindi a questo punto seguiamo il solito andamento che dipende dalle dichiarazioni di Trump, dai bombardamenti di Tizio, Caio e Sempronio, e quindi assolutamente instabile, perché ahimè i mercati all'ingrosso sono assolutamente instabili, sia quello che il famoso TTF di Amsterdam per il gas, al quale noi ahimè siamo legati, perché il 50% della produzione elettrica la facciamo con il gas, e quindi l'elettricità segue il gas e il gas segue le speculazioni.
0: Grazie, grazie Mauro Antonelli, responsabile del Centro Studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E allora sapete che il Papa è al Policlinico Gemelli per un intervento di rimozione del nodulo polmonare che lui stesso ha annunciato di aver riscontrato. Insomma, questo nodulo polmonare è in corso in questi minuti l'intervento di rimozione del nodulo del Santo Padre per l'asportazione. A guidare Papa Leone è entrato in ospedale questa mattina, a guidare l'equipe che sta operando il pontefice, il chirurgo Stefano Margaritora, e potrebbe il Santo Padre stare in sala operatoria 2 o 3 ore e il giorno dopo essere già in piedi. Naturalmente ce ne auguriamo, preghiamo per la salute del Santo Padre, ma nell'ultima parte di trasmissione, dopo il giornale radio, parleremo proprio di questo.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi. È la nostra casa.
9: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
10: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: al Policlinico Gemelli di Roma intervento al polmone per Papa Leone, messaggi di auguri da tutto il mondo, udienze sospese fino al 20 ottobre. Verso la manovra, sì del Parlamento allo scostamento di bilancio, tante le misure allo studio del governo, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, ma avanti con il consolidamento dei conti. In Francia nuova giornata di mobilitazione degli studenti, cortei in tutto il paese, tensione e scontri a Parigi, dove è arrivata anche da Thunberg. Champions, Napoli e Inter, operazione riscatto dopo il KO dell'esordio, incrocio del cuore a San Siro per l'ex portiere Sommer. Sarò emozionato, ma voglio vincere.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Di Muro, Alessandro Cisilin e Giulia Villa, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Allo studio anche la definizione della manovra vera e propria. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio.
3: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure è al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma. Spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
4: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
3: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano anche la flat tax per i giovani, con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Per Giornale Radio, Nicola Di Muro.
2: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca. Lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, ha aggiunto il presidente USA, vogliono tutte e due mettere fine al conflitto, ma non sanno come arrivarci. Intanto sul campo si intensificano gli attacchi incrociati. Nella notte un raid di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Attacco anche su Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone russo ha colpito una scuola. Sul fronte opposto, centinaia di droni hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nella regione russa di Belgorod, in due distinti episodi, 3 persone sono morte, ferite altre 16. L'Ucraina sta rispettando la tregua agli attacchi sui siti energetici, ma non altrettanto la Russia, aveva denunciato questa mattina Zelensky. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari hanno sfilato accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più imponente a Parigi, dove si registrano tensioni e scontri tra polizia e manifestanti. Alle proteste oggi si è unita anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Ma sentiamo quali sono le principali rivendicazioni di questa mobilitazione.
5: Al centro delle rivendicazioni studentesche c'è il tema più consueto, quello delle risorse per la scuola, giudicate insufficienti per giunta su un bilancio che prelude, come in larga parte degli altri paesi europei e della NATO, a un capitolo più che mai osteggiato, quello dell'aumento delle spese militari. Nella piattaforma delle richieste c'è un piano da 10 miliardi di euro per i licei, fondi attuali ritenuti insufficienti per la piaga di classi sovraffollate fino a 35 studenti, assenze di docenti che non vengono rimpiazzati, strutture deficitarie, incluso il mobilio e l'igiene, per non parlare di deficit di isolamento termico e degli impianti di climatizzazione, variabile più che mai sufficiente. offerta nelle passate settimane di canicola, ma anche l'organizzazione degli orari scolastici, seguita a una riforma del 2019, la contestatissima piattaforma Parcoursup, che concede ai liceali di indicare le proprie preferenze sui corsi, ma lasciando agli istituti l'ultima parola sulla base di considerazioni meritocratiche. Non siamo robot, protestano gli studenti, parlando di sistema ansiogeno che incide poi anche sull'orientamento professionale e per giunta li costringe a ore buco tra una lezione e l'altra e una permanenza a scuola che può raggiungere le 10 ore al giorno. Disagio esteso, motivato e serio, denuncia un gruppo di sociologi sulle colonne di Le Monde. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Cambiamo argomento, i farmaci contro l'obesità sono un tema molto presente sui social e sui media in generale, dove gli aspetti che emergono possono non essere verificati. La parola va allora a specialisti e pazienti, protagonisti di un recente incontro nella capitale. C'era per noi Giulia Villa.
6: Nuova era per la cura e la prevenzione della salute metabolica. A Roma i massimi esperti si sono confrontati sui farmaci incretinomimetici, molecole come semaglutide e tirzepatide che non solo combattono l'obesità ma proteggono cuore, fegato, vasi sanguigni e sistema nervoso. Andrea Fabbri, professore di endocrinologia all'Università Tor Vergata di Roma.
7: Le incretine, oltre alla perdita di peso, fanno tante altre cose. Fondamentalmente spengono l'infiammazione, quindi proteggono il cuore, proteggono dal diabete, proteggono il fegato perché lo rendono asciutto ed elastico, hanno un'azione di protezione tumorale perché purtroppo sovrappeso, obesità viscerale si associano a un maggiore rischio tumorale.
6: Un cambio di passo fondamentale che trasforma direttamente la vita quotidiana dei pazienti. Il giornalista Enrico Bendoni racconta la sua esperienza.
8: Avendo avuto problemi cardiaci sono un soggetto sotto controllo. Nel mio caso abbiamo verificato che non solo sono sparite le infiammazioni, ma mi ha risolto anche altri problemi. Avevo avuto un'operazione ai polmoni e quindi avevo del liquido che sembrava non andar via. Grazie a questo tipo di cura invece è sparito il stupore del medico di riferimento.
2: Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
9: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te, ci saranno cori magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
10: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi dell'Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, di giocare ancora una volta in questo stadio davanti di questi tifosi, però sono giocatore per l'altra parte e questo è interessante anche per me di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: In corso l'operazione per l'asportazione del nodulo polmonare al Santo Padre e tutti gli aggiornamenti tra pochissimo.

0: Ovviamente tutti i media internazionali aprono con la notizia dell'intervento al Santo Padre. Io mi collego subito con Matteo Respinti dalla redazione per tutti gli aggiornamenti. Ricordiamo che l'operazione è in corso proprio in questi minuti.
1: Ciao Roberto, un saluto a chi ci ascolta. Leone XIV è al Policlinico Gemelli di Roma, dove questo pomeriggio è stato sottoposto all'intervento programmato per la rimozione del nodulo al polmone scoperto durante alcuni controlli di routine. Il pontefice è arrivato in ospedale alle 13.07, accolto da fedeli e pazienti, ed è stato affidato all'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Era stato lo stesso Leone, domenica al termine dell'Angelus, ad annunciare la diagnosi. Il Papa aveva parlato di un nodulo circoscritto, individuato, cito, in una fase molto iniziale, quindi ben localizzato, spiegando di aver scelto di operarsi seguendo il consiglio dei medici. Ora arrivano anche maggiori dettagli sulla procedura. Secondo il professor Edoardo Mercadante, direttore della chirurgia toracica dell'Istituto Regina Elena di Roma, un intervento di questo tipo dura generalmente tra le 2 e le 3 ore. Il passaggio decisivo riguarda naturalmente la natura del nodulo. Se non è stato possibile determinarla con una biopsia prima dell'operazione, la formazione può essere asportata e analizzata immediatamente dopo l'intervento con un esame istologico estemporaneo. Se risulta benigna, l'operazione può essere detta conclusa. Se invece risulta maligna, si può procedere con una lobectomia, cioè l'esportazione del lobulo polmonare interessato insieme ai linfonodi del mediastino. Oggi queste operazioni vengono generalmente effettuate con tecniche mini-invasive, toracoscopiche e robotiche, attraverso incisioni di pochi centimetri. Il paziente, in questo caso Leone XIV, viene sottoposto ad anestesia generale e durante la procedura viene ventilato soltanto il polmone non interessato dall'intervento. Al termine viene normalmente posizionato un drenaggio mantenuto per 2 o 3 giorni. Nonostante la complessità, i tempi di recupero possono essere rapidi. In assenza di complicazioni, già il giorno successivo il paziente può alzarsi, camminare, iniziare la fisioterapia e alimentarsi autonomamente. La degenza prevista per Leone XIV è di circa 1 settimana e tutte le udienze pontificie sono state cancellate fino al 20 ottobre. Il punto fondamentale resta il fatto che al momento non è stato comunicato ufficialmente se il nodulo sia benigno o maligno. Saranno l'esame istologico e il bollettino medico dopo l'operazione, verosimilmente verso le 20, quindi tra poco, a chiarire la diagnosi ed eventuali passi successivi.
0: Quindi Matteo Respinti, verso le 20 cos'è? È previsto un punto stampa.
1: Punto stampa in Vaticano e tendenzialmente dicono i vaticanisti che abbiamo sentito verso le 20, poco dopo, forse poco prima, avremo il bollettino medico e sapremo effettivamente lo stato della salute del Santo Padre.
0: Grazie a Matteo Respinti e naturalmente le notizie che filtrano le abbiamo dette, andiamo dai nostri esperti tra pochissimo.

0: Buonasera al professor Francesco Schittulli, chirurgo oncologo e presidente nazionale della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, un'organizzazione che tanto fa per combattere questo male. Buonasera professore.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, la prima domanda, professor Schittulli, che si fanno tutti, avremo i bollettini più tardi, eccetera, per quanto riguarda l'intervento al nodulo polmonare per Papa Leone XIV, siamo di fronte a un tumore. L'ANSA parla di lobectomia, cioè dell'asportazione di un lobo del polmone. È un intervento... Prego,
1: io non credo, dovendolo fare l'intervento così come lo sta facendo il collega Algemelli con sfruttando il robot, e quindi un intervento davvero estremamente conservativo, l'intervento sarà limitato all'asportazione del nodulo, ad un esame istologico intraoperatorio e quindi estemporanea, e nell'eventualità dovesse trattarsi di un cancro. Io sono molto fiducioso, nel senso che si tratta di una lesione piccola, di una lesione che è ben delimitata, come lo stesso Papa Leone XIV ha detto, quindi si guarisce da vita, non è più una speranza ma è una certezza. Il collega evidentemente allargherà lì dove dovesse avere il riscontro di una patologia neoplastica, allargherà un po' e l'asportazione del tessuto sano limitrofo alla lesione e basta. Questo è nella peggiore, certo, delle ipotesi, quindi ecco. Io credo che anche con il nostro sostegno spirituale, per quello che possiamo,
0: certo,
1: con le nostre preghiere, Papa Leone XIV ritornerà nel pieno delle sue forze. Poi un Papa straordinario, come è stato sottolineato da tutti, ogni Papa ha le sue caratteristiche, però il fatto stesso di non aver lasciato che questa notizia arrivasse tramite la comunicazione ufficiale della Santa Sede e quindi tramite la stampa, ma che l'avesse data lui direttamente, addirittura di domenica, rivolgendosi a tutti i pellegrini che erano lì e poi a tutti i cattolici del mondo, io credo che sia una forma innovativa di comunicazione e di vicinanza soprattutto. Ha mostrato quello che era la sua fragilità, però l'ha mostrato con un'estrema dignità e nello stesso tempo ha reso una compartecipazione attiva da parte di tutti quanti.
0: Professor Francesco Schittulli.

0: che l'intervento dura normalmente 2 o 3 ore. Qual è il momento?
1: Io credo che durerà di meno e poi vedremo. Comunque, indipendentemente dalla durata del tumore, noi abbiamo a che fare con una persona, in questo caso il Santo Padre, che pratica attività sportiva. Gioca a tennis, certo, fa sport, non solo, è un soggetto abbastanza magro, lineare direi, e questo contribuisce a superare questa patologia, non solo, ma solitamente anche in tumori dopo i 65-70 anni hanno una aggressività molto diminuita, quindi io sono convinto davvero che la supererà in maniera eccellente e non ci saranno poi dei postumi, cioè non avrà una sensazione di dispnea, affanno, tosse e quant'altro. Vedrà che anche questo è consentito anche dal tipo di intervento, che non è un intervento estremamente traumatico e demolitivo, è un intervento conservativo, limitato. Poi l'eccellenza del gemelli è una garanzia per tutti e quindi anche per Sua Santità. Non sono piuttosto ottimista, ecco.
0: Ecco,
1: più che ottimista, realista, realisticamente, certo, ottimista.
0: Ecco, allora parliamo in generale adesso, usciamo dalla vicenda del Santo Padre, che pure ci dà l'occasione appunto di parlare di questi temi importanti. Un tumore polmonare scoperto precocemente, operato, può essere completamente guarito, e questa vicenda ci offre anche l'occasione di parlare di prevenzione. Quali sintomi non dobbiamo sottovalutare e chi dovrebbe sottoporsi a un attack polmonare di screening?
1: Parliamo per quanto riguarda l'attacco polmonare, deve essere effettuata a tutti i grandi fumatori. Per grandi fumatori intendiamo chi fuma 20 sigarette al giorno e da oltre 20 anni. Da oltre 20 anni e 20 sigarette al giorno deve questa persona sottoporsi annualmente ad una PET-TAC polmonare. Questo perché noi abbiamo questo studio come LISD e anche a livello personale di Gianni Umberto Veronesi nel 2001. Dicevamo che era necessario effettuare un attacco polmonare in questi soggetti, che sono soggetti praticamente a rischio. Qual è stata la statistica? Che abbiamo scoperto dei tumori in fase talmente iniziale asintomatici, cioè la persona sottoposta a questo screening non aveva alcun sintomo che potesse far pensare allo sviluppo di un tumore,
0: certo.
1: Bene, abbiamo trovato questi tumori millimetrici, quelle persone sono guarite con interventi estremamente conservativi, di cui quindi la necessità davvero di rivolgere lo sguardo e l'attenzione verso i fumatori, invitandoli ovviamente a smettere di fumare, ma ci sono anche corsi per la disossifazione del fumo fatti anche dalla LILT oltre che anche dalle ASL, e quindi impegnarsi a educare le persone che tendono a fumare, soprattutto questo rivolgerlo ai ragazzi. Quando parlo di ragazzi significa che noi dobbiamo cercare di colloquiare con i nostri ragazzi sin dall'età scolare, perché dobbiamo evitare che possano essere dei soggetti, delle persone dipendenti da vizi come quello del fumo, senza tralasciare poi altre dipendenze alle quali purtroppo, certo, soprattutto i ragazzi vanno incontro. Noi dobbiamo cercare di investire in prevenzione. Se io investo in prevenzione, investo in salute. Se io voglio investire in malattia, costruisco ospedali, perché l'ospedale è il luogo di cura di chi è malato. Ma se io oggi posso prevenire la malattia, e non parlo soltanto del cancro, parlo anche delle malattie cardiorespiratorie, parlo anche delle malattie metaboliche, sovrappeso, obesità, diabete, ma parlo anche delle malattie neurodegenerative che stanno aumentando, e tutta questa serie di patologie, queste 4 patologie stanno aumentando perché è aumentata anche l'aspettativa di vita. Noi oggi abbiamo un'aspettativa di vita che supera gli 84 anni, ma i nostri figli hanno un'aspettativa di vita che supera i 90 anni. Allora io devo investire in prevenzione, perché davvero io posso incidere.

0: sia a livello cardiovascolare, sia a livello metabolico, sia a livello oncologico, sia a livello delle malattie neurodegenerative, attraverso dei controlli, degli screening, e prendersi cura della persona nel vero senso della parola, non nella concretezza dei fatti, non a parole soltanto. Questo è quello che dobbiamo cercare di fare.
1: Mi sembra...
0: E di inculcare la prevenzione, di cui tutti parlano. Non c'è una situazione nel nostro paese in cui non si parli di prevenzione. Ovunque si parla di prevenzione, a maggior ragione si deve parlare per quanto riguarda lo stato di salute, la malattia. Guardate, non ci può essere lavoro senza salute. Noi dobbiamo garantire la salute per poter poi essere attivi e continuare il nostro impegno lavorativo. Questo dovrebbe essere l'obiettivo. E io oggi che cosa registro? Registro che gli ultra 65 in italiani sono portatori già di due patologie croniche. E il consumo medio di farmaci negli ultra 65 anni italiani è di 5 farmaci al giorno. Allora, io mi devo occupare della possibilità che chi raggiungerà i 90 anni non abbia questa necessità, e quindi investire in salute, e quindi investire in prevenzione e non in malattia.
1: Mi sembra tutto molto chiaro, e il Santo Padre ci ha dato la possibilità di ribadire questi concetti che voi, come Lega Italiana per la lotta contro i tumori, professor Schittulli, ovviamente portate avanti come missione. Grazie davvero, professor Schittulli.
0: Siamo già a un buon punto, perché oggi la guaribilità di tutti i tipi di cancro si aggira intorno al 70%, ma oggi potremmo arrivare già ad una percentuale di guaribilità che si avvicina al 90% se mettessimo in atto tutto ciò che è a nostra conoscenza, compreso anche l'avvalersi dell'intelligenza artificiale, che può dare degli sviluppi sia a livello diagnostico che a livello terapeutico. Già li sta dando. Ecco, noi dobbiamo fare sistema di tutto ciò che è a nostra disposizione, e quei 390.000 nuovi casi che registriamo quest'anno di cancro in Italia, 390.000 persone, cioè significa 1.070 persone ogni giorno, compreso i giorni festivi e prefestivi, ricevono una diagnosi di cancro. Quelle persone che fanno prevenzione potranno anche sviluppare il cancro, ma il cancro diventerà una malattia cronica, come lo è il diabete, l'ipertensione, l'artrosi, certo, patologie con le quali si vive.
1: A presto professore, grazie per questo messaggio incoraggiante. Il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ma andiamo dentro al Vaticano con i nostri vaticanisti, i nostri esperti, tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora grossi problemi questa sera attorno a Genova in autostrada per due distinti incidenti. Ci sono code in A7 tra Busalla e Bolzaneto e più avanti tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova. Ripercussioni in A12 con circa 7 km di code tra Nervi e l'allacciamento con l'A7 verso Genova. Sull'Asticuneo circa 2 km di code per lavori tra Castagnito e Alba verso Cuneo. Per un incidente in oltre un chilometro di coda in A21 tra Asti Est e Felizzano verso Brescia. Traffico sostenuto attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti in tangenziale ovest tra Vigentina e Corsico direzione Laghi, in est tra Paullese e Lambrate verso Monza e nord per un incidente tra Monza e Sesto in ambo i sensi. Code anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo lunghe code sulla statale 470 della Val Brembana tra Bergamo Centro e Ponte Ranica verso Villa d'Almè. A Verona code sul raccordo di Verona Est per un incidente circa 2 km a partire dallo svincolo di Verona Est della 4. In A1 code tra Reggio Emilia e il bivio per l'A22 verso Napoli. In zona code anche in A22 verso Modena per lavori dopo Campo Galliano e sullo svincolo per l'A1 per chi è diretto verso Napoli. In Umbria code per lavori sulla statale 3bis e 45 tra Ponte Felcino e Lidarno in ambo i sensi. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est tra la galleria Giovanni 23esimo e Salaria verso San Giovanni e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Monte Sacro e La Rustica. A Napoli code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Code inoltre sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo verso Lago Patria e tra Grumonevano e Frattamaggiore verso Acerra. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: E allora tra poco andiamo dal nostro vaticanista per tutti i retroscena in attesa tra pochi minuti del bollettino sulle condizioni di salute del Santo Padre.

0: Matteo Mazzuzzi, caporedattore del Foglio, vaticanista. Buonasera Matteo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, il Papa ha annunciato personalmente domenica la scoperta del nodulo, in questi minuti l'operazione, perché ha scelto di parlare apertamente della propria salute, una nuova forma di trasparenza vaticana, e ha voluto rassicurare tutti oggi in sala operatoria. Quanto è forte la preoccupazione all'interno del Vaticano?
1: Ma la preoccupazione è data, direi, dal fatto che, come ha detto il cardinale segretario di Stato Parolin, è stato un fulmine a ciel sereno, cioè nessuno se lo aspettava, e certamente quando si parla di nodulo al polmone non è, come dire, un raffreddore, ecco, da qui penso che derivi la preoccupazione. Per quanto riguarda la prima domanda, certamente il Papa ha sorpreso tutti. Noi siamo abituati ad un Leone XIV in questi primi 18 mesi di pontificato molto riservato, si è sempre detto, si è sempre scritto che è un Papa che parla poco, certamente non ha lo stesso stile esuberante del predecessore Francesco. E invece nel momento più visto della settimana papale, al termine dell'Angelus, fa questa dichiarazione pubblica, certamente per sgomberare il campo da possibili pettegolezzi, e anche perché, insomma, un Papa che si opera e che rimane assente per una settimana non sarebbe certamente passato inosservato.
0: Ecco, il Papa oltretutto ha in programma un lungo viaggio in Sud America a novembre, ma è realistico pensare che possa affrontarlo dopo un intervento che sicuramente andrà benissimo e tutto quanto, ma che si dice in materia?
1: Beh, lui stesso, prima dell'annuncio dell'operazione, ha ricordato, credo appositamente, il viaggio in Perù, che poi sarà in realtà un viaggio molto più complesso, perché, come dicevi tu, insomma, prevede tre tappe, tre paesi: Uruguay, Argentina e appunto il Perù. Per ora è tutto confermato. È anche vero che manca meno di un mese alla partenza, per un viaggio anche assai lungo, che contemplerà tra l'altro la scalata, per così dire, ad altitudini molto elevate, soprattutto certo. In Perù. Per una persona che reduce da un'operazione di questo tipo al polmone, forse non è, ecco, il tour migliore, più auspicabile, però al momento è tutto confermato. Anzi, si dice che l'aver voluto anticipare così tanto l'operazione è proprio per permettere al Papa di essere in Sud America a novembre.
0: Ecco, c'è anche una questione politica, se vogliamo, perché in un momento segnato dalle guerre, e quanto pesa Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio, quanto pesa l'assenza del Papa dalla scena diplomatica internazionale?
1: Beh, finora devo dire che fino a ieri il Papa è stato molto presente, e bisognerà vedere ovviamente dopo l'operazione. Certamente la Chiesa Cattolica ha una struttura molto particolare, perché essendo di fatto una monarchia assoluta ci sono sì tutte le articolazioni diplomatiche, la segreteria di Stato, ma l'ultima parola, che è poi quella che conta ed è anche quella che ottiene più visibilità anche in realtà non cattoliche o addirittura non cristiane, quella del Papa. L'abbiamo visto ad esempio durante la lunga malattia di Papa Francesco, cioè gli ultimi mesi del suo pontificato sono stati scanditi da un'assenza che faceva rumore, perché non eravamo abituati, ad esempio per quanto in riferimento sia alla guerra tra Russia e Ucraina, sia nel vicino Oriente, e a quasi esternazioni quotidiane del Papa. Quando il Papa sta zitto, è costretto a rimanere in silenzio, si sente. E è un paradosso dovuto alla particolare struttura gerarchica della Chiesa, e vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione. Certamente fa notizia il fatto che tra tutti i messaggi di auguri che sono arrivati per la pronta ripresa del pontefice manchi il messaggio da parte degli Stati Uniti d'America, che sarebbe anche il paese di provenienza di Leone XIV.
0: Non mi azzardo neanche a dare un'interpretazione, perché siamo veramente in un campo medico più che politico qui. Santo Padre, vabbè. E ti volevo chiedere un'ultima cosa, Matteo. Il prossimo bollettino, il prossimo aggiornamento, fatto salvo che, a quel che noi sappiamo, l'operazione è in corso, ma potrebbe essere anche finita, insomma, questa tecnica mini invasiva può essere rapida, non lo sappiamo. Ecco, il prossimo aggiornamento quando è atteso?
1: La stampa vaticana, dando notizia ai giornalisti dell'ingresso del Papa al Policlinico Gemelli, quindi all'ora di pranzo, era poco dopo le 13, ha detto che in serata saranno date ulteriori notizie. Per esperienza la serata, come si intende in Vaticano, ha, diciamo, un range abbastanza largo, perché può andare dalle 18 alle 22, quindi non ci resta che attendere, che intanto sapere se l'operazione è finita, perché caso curioso non è stato dato l'orario di inizio dell'operazione che era programmata, cioè non era una situazione, certo, di emergenza. Il Papa, certo, è entrato con le sue gambe, che sembrava quasi che entrasse a un convegno più che in un ospedale, fotografi, giornalisti, fedeli assiepati. Quindi ecco, non sapere effettivamente quando è iniziata questa operazione, che dovrebbe durare all'incirca, dicevano i medici, un'ora e mezza, un'ora e 45 al massimo, e non ci fa avere riferimenti temporali perfetti per poter dire quando arriverà il bollettino Vaticano, comunque in serata.
0: Chiarissimo, io ringrazio Matteo Mazzuzzi, caporedattore del Foglio, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Noi torniamo dopo il brano e con il nostro storico racconteremo un po' di questi papi e del loro rapporto con la malattia.

0: nota stampa, e lo diceva il nostro vaticanista, nota stampa uscita in questi secondi del Vaticano: terminato positivamente l'intervento al Gemelli. Allora l'intervento è la nota appena diffusa in questi istanti dalla Santa Sede. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Quindi tiriamo tutti un sospiro di sollievo. Rileggo la nota stampa del Vaticano: l'intervento al polmone al quale si è sottoposto Leone XIV si è concluso positivamente. Questo riferisce in questi istanti la sala stampa vaticana, che quindi intorno all'ora inizialmente prevista, erano le 20, alle 19:51 anticipato l'intervento per dire insomma che tutto è andato bene. Io saluto Massimo Emanuelli, docente storico, ben ritrovato Massimo.
1: Buonasera Roberto, finalmente un'ottima notizia, di solito arrivano brutte notizie.
0: Esattamente. Allora, nel corso dei secoli i papi hanno avuto un approccio sempre diverso, Emanuelli.
1: Sì, io mi soffermerei però sugli ultimi. Sì, non parto dal Medioevo perché sarebbe lunga. I quattro papi che io ho visto, quanto sono vecchio: l'1 novembre del 1967 Paolo VI disse: salve a voi carissimi e grazie a voi per l'interessamento alla mia salute. Venne operato da Baldoni, che era anche il medico di Togliatti. Poi 17 maggio 1981 Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, il giorno dopo dell'attentato di Aliaccia, operato, ringraziò tutti i fedeli per le preghiere e perdonò il suo attentatore. Saltiamo ancora a Wojtyla, che ebbe un lungo pontificato, 12 luglio del 92, durante l'Angelus. Vorrei fare una confidenza, dovrò essere operato al Policlinico Gemelli. Benedetto XIV. Benedetto XIV è qui una chicca, io confondo, non vorrei essere sacrilego. Il giorno prima io ho intervistato Cino Tortorella e mi disse, era molto arrabbiato: ho la stessa età di Papa Ratzinger e del Presidente della Repubblica, ma quelli non si dimettono. Il giorno dopo Papa Benedetto si dimise per motivi di salute. Napolitano si ricandidò, ma questo è un altro problema. Benedetto XIV annunciò le dimissioni, poi fortunatamente visse a lungo, ma per motivi di salute si dimise. Arriviamo a Papa Francesco, che è un Papa a me molto molto caro, iniziando dal suo saluto: buonasera, è una questione caratteriale, mi fu subito simpatico, e anche questo che disse la pace sia con voi, sono due caratteri diversi. Ebbe un intervento al colon l'11 di luglio del 2021 e lo disse anche lui pubblicamente. Poi ultimamente era anche ammalato e purtroppo, ecco, vabbè, qui arriviamo a un altro discorso. Mi è molto caro Papa Francesco perché mi è apparso in sogno e io ripeto, il suo buonasera voleva dire che si rivolgeva anche ai laici. Io mi reputo un laico, ma l'incontro con Papa Francesco mi ha cambiato la vita, perché poi mi è apparso in sogno, avevo anch'io un tumore al colon e io mi sono salvato, lui mi diceva: devi vivere ancora. E poi questo Papa, appunto, meno male che le cose sono andate bene, abbiamo un'ottima sanità, e ha un nodulo al polmone che ho anch'io. E finalmente una buona notizia, viva Papa Leone.
0: Grazie a Massimo Emanuelli, grazie davvero.
1: Grazie, buona serata, ciao.
0: Allora, molto scarna la nota della sala stampa vaticana al termine dell'intervento che il Papa ha subito al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. Ve la rileggo: l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Seguiranno ulteriori informazioni, come a dire, gli gli approfondimenti e tutto quanto, però insomma già il fatto che si sia trattato se le indiscrezioni che abbiamo letto sulle agenzie di un intervento così breve, conclusosi positivamente con il rientro del Santo Padre in stanza, ecco, già il fatto che la nota sia uscita in anticipo rispetto a quanto previsto, la nota scarna ma efficace, scampato pericolo, in qualche modo fa ben sperare. Poi noi l'abbiamo sicuramente, abbiamo utilizzato questa vicenda, se posso permettermi questo termine, anche per parlare questa sera, e l'ho fatto molto volentieri perché ho deciso io di farlo, per parlare di prevenzione. Avete sentito il medico prima, il presidente della Lega Italiana per la lotta ai tumori, parlare di prevenzione. Allora utilizzare anche questa vicenda personale che Papa Leone ha voluto condividere con il mondo intero, perché in tutto il mondo, giornalisti di tutto il mondo stanno parlando di questo intervento, ecco, utilizzare questo tipo di notizia anche per parlare dell'importanza della prevenzione, trovo che sia assolutamente positivo, e in questo modo anche tutti un po' noi possiamo controllarci, stare attenti, se necessario cambiare stile di vita, ma insomma andiamoci a fare i controlli. Abbiamo sentito, abbiamo visto, lo vedremo, ormai lo si può dire con assoluta tranquillità, lo vedremo dall'esperienza finita positivamente di Papa Leone XIV, ecco, dai tumori, da questo tipo di situazioni non è più come una volta, si guarisce, ce l'hanno detto i medici, ce l'hanno detto gli esperti, certo anche noi dobbiamo metterci del nostro, stili di vita sani, soprattutto tanti esami e tanti controlli. E io vi ringrazio gli ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta, quelli che ci seguono in seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte, quelli che restano qui e si aggiungono per ascoltare la trasmissione che segue, il timone delle 20 con Francesco Massardo. Da parte mia l'appuntamento a domani alle 17, naturalmente sempre con le vostre telefonate, sempre con i vostri interventi, sempre con Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione. Buonasera a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 20.
10: Giornale Radio News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
10: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure è al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
11: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
10: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
4: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca. Lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. Intanto sul campo si intensificano gli attacchi incrociati. Nella notte un raid di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Attacco anche su Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone russo ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nella regione russa di Belgorod, in 2 distinti episodi, 3 persone sono morte, ferite altre 16. L'Ucraina sta rispettando la tregua agli attacchi sui siti energetici, ma non altrettanto la Russia, aveva denunciato questa mattina Zelensky. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari hanno sfilato accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più imponente a Parigi, dove si registrano tensioni e scontri tra polizia e manifestanti. Ma sentiamo con Alessandro Cisilin quali sono le principali ragioni di questa mobilitazione studentesca.
12: Al centro delle rivendicazioni studentesche c'è il tema più consueto, quello delle risorse per la scuola, giudicate insufficienti per giunta su un bilancio che prelude, come in larga parte degli altri paesi europei e della NATO, a un capitolo più che mai osteggiato, quello dell'aumento delle spese militari. Nella piattaforma delle richieste c'è un piano da 10 miliardi di euro per i licei, fondi attuali ritenuti insufficienti per la piaga di classi sovraffollate fino a 35 studenti, assenze di docenti che non vengono rimpiazzati, strutture deficitarie, incluso il mobilio e l'igiene, ma anche l'organizzazione degli orari scolastici, seguita a una riforma del 2019, la contestatissima piattaforma Parcoursup, che concede ai liceali di indicare le proprie preferenze sui corsi, ma lasciando agli istituti l'ultima parola sulla base di considerazioni meritocratiche. Non siamo robot, protestano gli studenti, parlando di sistema ansiogeno che incide poi anche sull'orientamento professionale e per giunta li costringe a ore buco tra una lezione e l'altra e una permanenza a scuola che può raggiungere le 10 ore al giorno. Disagio esteso, motivato e serio, denuncia un gruppo di sociologi sulle colonne di Le Monde.
4: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Jelsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola. Acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Cambiamo argomento. I farmaci contro l'obesità sono un tema molto presente sui social e sui media in generale, dove gli aspetti che emergono possono non essere verificati. La parola va allora a specialisti e pazienti, protagonisti di un recente incontro nella capitale. C'era per noi Giulia Villa.
13: Nuova era per la cura e la prevenzione della salute metabolica. A Roma i massimi esperti si sono confrontati sui farmaci incretinomimetici, molecole come semaglutide e tirzepatide che non solo combattono l'obesità ma proteggono cuore, fegato, vasi sanguigni e sistema nervoso. Andrea Fabbri, professore di endocrinologia all'Università Tor Vergata di Roma.
14: Le incretine, oltre alla perdita di peso, fanno tante altre cose. Fondamentalmente spengono l'infiammazione, quindi proteggono il cuore, proteggono dal diabete, proteggono il fegato perché lo rendono asciutto ed elastico, hanno un'azione di protezione tumorale perché purtroppo sovrappeso, obesità viscerale si associano a un maggiore rischio tumorale.
13: Un cambio di passo fondamentale che trasforma direttamente la vita quotidiana dei pazienti. Il giornalista Enrico Bendoni racconta la sua esperienza.
15: Avendo avuto problemi cardiaci sono un soggetto sotto controllo. Nel mio caso abbiamo verificato che non solo sono sparite le infiammazioni, ma mi ha risolto anche altri problemi. Avevo avuto un'operazione ai polmoni e quindi avevo del liquido che sembrava non andar via. Grazie a questo tipo di cura invece è sparito lo stupore del medico di riferimento.
4: Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
16: E allora eccoci qua, sono le 20.07 qui su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Siamo pronti a partire come sempre per chiudere un'altra giornata di diretta su queste frequenze e proiettarci già sul domani. Partiamo dalla notizia più attesa della giornata, arrivata poco fa: l'intervento del Papa si è concluso positivamente. Leone infatti si è sottoposto al Gemelli ad un intervento nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone scoperto a quanto pare durante un check-up di routine, e dunque la nota arrivata dalla stampa vaticana è che l'intervento si è concluso, ecco, in maniera positiva. Ci torneremo insomma più avanti per sapere anche qualcosa di più su una notizia arrivata da poco. C'è tanto da raccontare a livello internazionale. Oggi torneremo ad occuparci di Medio Oriente, dove in questo momento, mentre sullo stretto di Hormuz la situazione tutto sommato tace, il fronte più caldo è quello degli Houthi in Yemen e in Arabia, con gli attacchi che mettono in scacco il regno saudita. E poi ripartiremo anche dalla Francia, perché oggi è stata un'altra giornata intensa con scontri a Parigi durante l'ennesima giornata di mobilitazione studentesca. È stata incendiata un'auto sul boulevard des Invalides, insomma faremo un po' il punto della situazione in un'altra settimana che si preannuncia complicata. Tutto questo e tanto altro sempre accompagnato da un paio di cose. Innanzitutto i vostri messaggi al 334 11 11 622 per dirci la vostra, e poi dalla musica che non manca mai. Ripartiamo da The Weeknd, questo brano che si chiama Save Your Tears.

0: E allora eccoci qua, pronti a partire qui al timone delle 20. Siamo a un anno dall'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza, anche se i bombardamenti israeliani non si sono mai interrotti del tutto. Certo, si sono ridotti sensibilmente di frequenza e di intensità rispetto a 2 anni di massacro, ma insomma negli ultimi 12 mesi l'esercito israeliano ha ucciso circa 1400 persone, la maggior parte in attacchi aerei o nei pressi della cosiddetta Yellow Line, la linea gialla, confine temporaneo interno alla striscia che delimita il territorio controllato dai militari e che è diventato uno dei luoghi più pericolosi per i palestinesi. Insomma, visto che è periodo di anniversari e tendiamo a sottolineare gli anniversari di ogni cosa, ecco, è giusto ricordare anche questo, anche se poi a quella pace tutto sommato ci abbiamo creduto tutti fino a un certo punto. Ripartiamo dalla Francia perché, dicevo, sono giornate complesse, anche oggi lo è stata, un'altra giornata di mobilitazione che però vede tra le altre cose anche la politica muoversi. Se abbiamo già detto delle accuse piovute su Jean-Luc Mélenchon, accusato di essere il motore o quantomeno di soffiare sul fuoco di queste proteste, la sinistra francese prova a compattarsi intorno al nome di Raphaël Glucksmann. Ci racconta tutto la copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, non c'è tregua all'orizzonte per la Francia che ancora ribolle. Se il numero di plessi scolastici chiusi è significativamente calato in questi giorni, attestandosi sui 200, i cortei in marcia oggi, martedì 13 ottobre, per l'atto quinto della mobilitazione indetta nelle principali città transalpine, sono comunque molto numerosi. In visita al Salone dell'Auto di Parigi ieri, il presidente francese Macron aveva esortato i partecipanti a manifestare nella calma, nell'ordine e nel rispetto delle persone e dei beni pubblici, denunciando anche la volontà di recuperare politicamente le rivendicazioni degli studenti, frecciatina direttamente rivolta alla France Insoumise, la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. La gara a chi fa volare più alti gli stracci è insomma ufficialmente aperta. Un contesto nel quale si sprecano i sospetti circa le origini dell'incendio che ha devastato le aree interne del Marché des Enfants Rouges nel Marais, terzo arrondissement di Parigi. Chi conosce un po' la Francia sa che dare alle fiamme un mercato è più o meno come incendiare il Louvre. Se è vero che l'intento doloso del sinistro non è stato ancora accertato, nonostante l'assenza di vittime e feriti, il dispiegamento di oltre 150 vigili del fuoco non ha impedito la distruzione quasi totale di tutti i banchi, floricoltori, ortolani, ristoranti, caffè e altre rarità enogastronomiche. Pensate che da alcune guide il mercato era inserito fra i 12 più importanti per la compravendita agroalimentare. Era il mercato più antico di Parigi, battezzato nel 1772 in memoria dei bambini rossi dal colore dei paramenti che gli orfani accolti in una vicina struttura, che era un orfanotrofio fondato dalla sorella di re Francesco I, Margherita di Navarra, erano usi indossare. E poiché parliamo di passioni politiche, e il rosso è pur sempre il colore della passione, vale la pena di ricordare un altro appuntamento vissuto dai francesi, bisogna dire non con lo stesso trasporto: le primarie della sinistra alternativa a Mélenchon, e cioè quella socialista. D'altronde, a spegnere il già limitato interesse dell'evento ci ha pensato il numero di candidati, verosimilmente simile a quello di votanti. Alla fine la spuntata, sin dal primo turno, Raphaël Glucksmann, candidato da molti giudicato meno subalterno a Mélenchon rispetto a Olivier Faure, attuale segretario del Partito Socialista, che dopo il suo magro 14%, molti giudicano definitivamente sulla graticola. Parlava per lui già il punteggio riscosso dal Partito Socialista con Anne Hidalgo alle scorse elezioni presidenziali. Il partito che fu di Mitterrand si era fermato all'1,89%. A te la linea, Francesco!
0: Questo dunque lo scenario in Francia, grazie a Michele Ceci per la sua copertina. Noi ripartiamo tra poco dal Medio Oriente, che continua a essere altrettanto infiammato. La musica ci riporta invece dai Kasabian, questa è Nothing Better Than This.

0: Allora eccoci qua, eccoci pronti a ripartire al timone delle 20. La pagina internazionale riparte dall'Arabia Saudita, dove insomma nelle ultime ore, negli ultimi giorni si sono verificati diversi attacchi, quello più letale nella giornata di sabato, 12 vittime, oltre 300 persone colpite, poi ancora l'aeroporto internazionale di Riyadh messo sotto scacco dai ribelli Houthi. È uno scenario tutt'altro che slegato rispetto al conflitto tra Iran e Stati Uniti, visto che i ribelli dello Yemen sono sostenuti proprio da Teheran, ma non bastano al momento chiaramente per rassicurare l'Arabia la condanna unanime della comunità internazionale, da capire come si muoveranno soprattutto in tal senso gli Stati Uniti. Noi siamo in collegamento con Antonella Caruso, editorialista di Limes ed ex direttrice dell'ufficio ONU per l'area Medio Oriente e Nord Africa. Buonasera, bentrovata.
1: Buonasera.
0: Ecco, gli Stati Uniti riceverebbero una risposta rapida e dolorosa se dovessero entrare in guerra al fianco di Riyadh, non lo dico io ovviamente, ma lo ha detto proprio un altro esponente Houthi. Insomma, i ribelli dello Yemen non guardano in faccia a nessuno e forse per troppo tempo sono stati un po' sottovalutati anche nello scacchiere, diciamo, complesso del Medio Oriente. È un conflitto che rischia di ritardare ulteriormente soluzioni su quello più a larga scala vicino allo stretto di Hormuz?
1: Innanzitutto bisogna vedere questo conflitto veramente dall'ottica Houthi, nel senso che loro non ce l'hanno al momento contro gli Stati Uniti, nonostante ovviamente i sauditi vorrebbero che questo conflitto diventasse comunque un conflitto internazionale, perché infatti in gioco, la posta in gioco è infatti il passaggio di quel commercio internazionale attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Ma gli Houthi vedono questo conflitto un conflitto di fondo contro l'Arabia Saudita, essendo tra l'altro l'Arabia Saudita l'unico vero attore del conflitto Yemen, disconoscendo gli Houthi qualunque interesse e qualunque valore al governo di Aden, quello infatti sostenuto dall'Arabia Saudita e dalla comunità internazionale. Il conflitto è aperto da luglio, cioè da quando i sauditi comunque hanno punito gli Houthi per avere tentato di rompere il blocco aereo su Sana, l'aeroporto che loro controllano. E ovviamente fu un gesto da parte Houthi destinato a rompere l'assedio, perché di fatto questo assedio nuoce anche al ruolo degli Houthi all'interno del territorio che controllano. È un territorio che diventa sempre più povero. Io continuo a mettere l'accento su quelle condizioni interne dello Yemen, dove due terzi della popolazione ormai sono sotto la soglia della povertà, oltre 5 milioni sono i dispersi e molti altri ce ne saranno se questo conflitto infatti diventa a lunga durata e poi, come ha detto lei prima, Francesco, può diventare addirittura un conflitto allargato. Lei ha menzionato gli Stati Uniti. Gli Houthi comunque avevano fatto un patto con gli Stati Uniti l'anno scorso ed infatti non hanno poi bombardato più nessuna imbarcazione a bandiera statunitense. Il fatto che i sauditi vogliono comunque l'intervento della comunità internazionale è perché di fatto ritengono che questo conflitto è in ogni caso di interesse internazionale, che non è soltanto l'Arabia Saudita a dover fronteggiare gli Houthi. Loro infatti adesso, da un punto di vista legale, stanno infatti mettendo in pratica la condanna di questo attacco contro l'aeroporto di Riyadh come un crimine di guerra, il che significa mettere in piedi tutta una serie di procedure a livello legale internazionale che dovrebbe ancora una volta sostenere questa battaglia saudita, intesa a coinvolgere comunque la comunità internazionale in un conflitto che ritiene non essere soltanto il suo. Secondo me è fondamentale questo punto, perché c'è anche una risoluzione dell'ONU che comunque giustifica l'azione militare saudita in

0: sono a favore di un governo che possa ovviamente riunificarli ed eventualmente certo. riportarli in una condizione di benessere, quantomeno di dignità. Ecco, il problema vero è che questa guerra si combatte in Yemen tra un non state actor, quindi tu hai giustamente detto ribelli, ma sono un antistato gli Houthi, cioè sono uno stato vero e proprio, stanno a Sana e controllano la gran parte del territorio utile yemenita. Stanno cercando di controllare tutto il passaggio dello stretto di Bab el-Mandeb perché cercano di prendere Taiz, che gli permette comunque anche non soltanto di controllare meglio la costa occidentale, quindi il Mar Rosso, ma gli permette anche di bloccare quel rifornimento di uomini e mezzi e finanza che dall'entroterra della, diciamo, di Aden, della provincia di Aden e di Taiz continua a sostenere il governo di Aden. Quindi gli Houthi hanno una battaglia interna da compiere, che è quella di fatto di prendere controllo di tutta l'area dello stretto e del Mar Rosso attraverso anche questa guerra che si combatte all'interno, e dall'altra parte ovviamente mettere l'Arabia Saudita nelle condizioni di soddisfare le loro esigenze, prima di tutto quello diciamo, di ovviamente rompere l'embargo.
1: Diciamo che dicevo poco fa, è trascorso oggi un anno, ecco, dal cessate il fuoco a Gaza, ne avevamo peraltro commentato insieme. È sempre complesso tracciare delle comparazioni, però si ha un po' l'impressione che, diciamo, l'Occidente, l'opinione pubblica, ma anche la politica, tenda a dimenticare di situazioni come quella dello Yemen che ci stavi descrivendo, che non è nata ieri, ecco, e lo stesso un po' è stato per Hamas, che tutti condanniamo ovviamente, ma che abbiamo iniziato a condannare soprattutto da qualche anno a questa parte, e poi siamo tornati a dimenticare come se in quest'anno fosse sparito dalla faccia della terra, così come non lo sono gli Houthi. Insomma, è anche una storia un po' di sottovalutazione di un paese, lo Yemen, che soffre da anni, però ce ne accorgiamo adesso perché attacca Riyadh.
0: Sono d'accordo con te, Francesco, ma c'è anche un altro punto secondo me fondamentale: non è soltanto sottovalutare il nemico, quindi di fatto il non Stato, no? Il movimento ribelle o terroristico nel caso di Hamas. Si tratta anche di porre come obiettivi della guerra dei parametri talmente alti, quindi degli obiettivi talmente ambiziosi da non riuscire a raggiungerli. Parlare di vittoria totale a Gaza è ovviamente non è stata raggiunta e non si raggiungerà mai. La vittoria totale di Israele non ci sarà. Ma allora continuerà questa guerra? Queste guerre di fatto sono guerre, come dire, quasi a silenziatore, cioè se non ci sono drammi, perché i drammi continuano ad accadere a Gaza come continuano ad accadere a Tulkarem nella Cisgiordania, ma se non c'è la stampa comunque che li riporta all'attenzione, come hai detto giustamente tu, si tende a dimenticarli. Ma le guerre continuano anche sotto diversi, come dire, registri, ma ci sono sempre. E allora la guerra di Israele contro Hamas continua, lo vediamo, ci sono bombardamenti quasi quotidiani, insomma, a Gaza, perché si cerca di stanare tutti gli elementi possibili di Hamas che continuano a nascondersi, non si capisce dove, ma continua soprattutto in Yemen e non è mai cessata. Quello che è cessato in Yemen di fatto è stato il bombardamento degli Houthi contro navi a bandiera statunitense e altro, ma non è mai comunque cessata la preparazione degli Houthi ad una battaglia interna, soprattutto a seguito di quella mini guerra saudita contro le forze del sud dello Yemen che c'è stata a gennaio. Quindi di fatto l'Arabia Saudita diventa l'unico vero protagonista di questo conflitto. Ecco perché gli Houthi si scagliano contro l'Arabia Saudita sperando di poterla portare comunque a soddisfare ancora una volta richieste che molto probabilmente l'Arabia Saudita non soddisferà, ma siamo comunque ancora una volta in una sorta di collo di bottiglia. Per sconfiggere gli Houthi ci vuole l'invasione, e chi la fa l'invasione? Ancora una volta i cosiddetti boots, no? I cosiddetti comunque stivali dei soldati sul terreno, non penso sia così facile inviarli.
1: I boots on the ground di cui si parla ogni tanto, se ne è parlato anche per l'Iran, è una situazione decisamente complessa, però era giusto, come dire, intanto conoscere nuovamente tra virgolette gli Houthi, di cui si parla tanto in questi giorni, ma che ci ricordano, ecco, che

0: anche la descrizione di questi conflitti a intermittenza genera in qualche modo delle difficoltà. Grazie ad Antonella Caruso per essere stata con noi questa sera. L'analisi dal Medio Oriente rientra in Italia tra poco. Commenteremo anche le condizioni di salute, comunque buone, di Papa Leone, e poi chiuderemo oggi tornando all'estero e andando in Polonia. Rimanete con noi per qualche minuto di pausa e poi ripartiamo.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, sono le 20:33 di questo 13 di ottobre, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo, questo è il timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli. Ripartiamo dalla cronaca interna, i sindacati FIM, FIOM e WILM hanno esteso di altre 48 ore lo sciopero negli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero cominciato lunedì. Lo scopo della mobilitazione è protestare contro la chiusura dell'ex Ilva di Taranto e contro la sospensione della produzione anche a Genova e a Novi Ligure, che avrà effetto entro la metà di novembre. E nella notte appena trascorsa, sia a Taranto sia a Genova, molti operai hanno dormito in tenda nei presidi allestiti a Taranto su due strade statali, a Genova davanti alla prefettura. Peraltro a Taranto gli operai hanno bloccato la strada che porta alla raffineria dell'Eni, impedendo la consegna del gasolio e limitandone la disponibilità in tutta la regione. Oggi a Genova invece una delegazione di lavoratori ha incontrato il ministro degli interni, Matteo Piantedosi, ne avevamo parlato ieri, non proprio il diretto interessato dalla questione, si trovava comunque in città per il comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza e ha confermato voci che circolano da qualche giorno sulla possibilità che l'attività a Genova prosegua diciamo a prescindere da quello che succederà, e si riferiva chiaramente allo stabilimento di Taranto. Però cosa accadrà non si sa ancora, sappiamo solo appunto che per altre 48 ore lo sciopero e le manifestazioni sono confermate. Noi ripartiamo dalla musica e poi facciamo il punto sulle condizioni di Papaleone operato nel pomeriggio. I Cranberries intanto con Linger.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Ripartiamo dunque dal Policlinico Gemelli. L'intervento per rimuovere il nodulo polmonare a Papa Leone XIV si è concluso in maniera positiva nei tempi e nei modi previsti, così comunica la sala stampa del Vaticano, aggiungendo che il Papa è rientrato nella sua stanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato oggi all'ora di pranzo. E allora, per qualche aggiornamento anche su quella che è stata una giornata comunque convulsa, non può che essere così, anche se l'intervento, lo stesso Leone lo aveva detto, non destava troppe preoccupazioni. In collegamento con noi Nico Spuntoni, vaticanista del giornale e della nuova bussola quotidiana. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, è stato una giornata che possiamo definire, insomma, senza il rischio credo di sbagliare, forse la più complessa, ecco, da quando è iniziato il nuovo pontificato di Leone, che è un papa giovane, ha 71 anni, è un papa sportivo e quindi, insomma, la notizia è arrivata, e lo hanno confermato anche fonti vicine al pontefice, un po' come un fulmine a ciel sereno. Partiamo però, insomma, dalle ultime. Sappiamo che l'intervento è andato bene, al momento è emerso altro rispetto a questo comunicato abbastanza stringato della sala stampa.
1: No, non è emerso nulla, perché appunto ci hanno comunicato poco prima delle 8 che l'intervento è andato positivamente e che poi era tornato in stanza. Siamo in attesa del bollettino, praticamente, visto che ci è stato detto che seguiranno ulteriori informazioni. Sì, come dicevi te, questa è stata la giornata più difficile. Forse la giornata più difficile del pontificato è stata domenica, perché nessuno veramente si aspettava questo annuncio, e un po' lo shock è legato anche al fatto che l'elezione è vicina, no, a livello temporale, e a questa immagine, no, di papa sportivo, il papa che gioca a tennis, eccetera eccetera, che in questo anno e mezzo e più abbiamo imparato a conoscere di Leone.
0: Sì, perché insomma la giornata di oggi io ho avuto questa sensazione, magari tu saprai confermarlo meglio, che dopo l'ondata comunque, diciamo, di positività che nasceva dopo lo shock, diciamo, comunque dalle stesse parole del Papa, che bisogna dirlo, insomma, ha scelto veramente una comunicazione rassicurante, poi, come dire, gli auguri arrivati dal mondo intero. Oggi è stata una giornata in cui per qualche ora comunque la pressione credo si respirasse anche in figure vicine al Papa, che probabilmente anche loro, non sapendo di questa cosa fino a qualche giorno fa, facevano fatica a dire qualcosa in più che ovviamente non affidarsi alla fede, alla speranza.
1: Sì, c'è stata molta sorpresa. Ci sono due elementi su cui vale la pena un attimo soffermarsi per capire quanto è stata la sorpresa. Intanto che c'era in corso un incontro sulle famiglie per l'anniversario di Amoris Laetitia, dei 10 anni di Amoris Laetitia, a cui il Papa teneva, tant'è che aveva appunto voluto celebrare la messa conclusiva che avverrà domani mattina. Quindi l'operazione ha richiesto di intervenire prima di questa messa che era stata fissata per domani e a cui comunque il Papa teneva. E poi proprio in queste ore anche c'era una conferenza qui a Roma dell'Università di Leone, che è alla Villanova, che è stata fatta qui a Roma. Doveva andare Leone a dare un premio proprio a un cardinale suo amico Cerni, e chiaramente anche questo è stato un evento annullato perché c'è stato l'intervento, c'è stata la malattia. Però appunto anche l'università non se l'aspettava, tant'è che la conferenza è stata programmata questi giorni, nessuno sapeva niente, quindi è stata sicuramente una notizia sorprendente anche per gli amici di Leone.
0: Certo che, come dire, per chi vede ovviamente nel Papa una figura di quella portata, le immagini, ecco, dell'ultimo periodo di Papa Francesco, della sofferenza, no, che si vedeva sul suo volto, anche se, come dire, fino all'ultimo davvero non si è sottratto ai suoi impegni, sono un ricordo ancora, ce lo stavi dicendo, ovviamente relativamente recente. Sarà in qualche modo in aumento, immagino, l'attesa per vedere, insomma, il recupero di Papa Leone, che ha annunciato, almeno correggimi se sbaglio, di non voler modificare più di tanto il calendario già in qualche modo organizzato a partire dal suo viaggio in Perù, detto che poi sarà il parere dei medici, immagino quello decisivo, ci sarà ancora più attesa. Dire che l'ultimo viaggio di Leone, quello in Francia, è stato un successo straordinario di pubblico.
1: No, dici bene, è così. Lui ha confermato il viaggio in America Latina, tra cui ci sarà appunto questo ritorno in Perù, che è poi il paese d'adozione di Prevost, in cui ha trascorso circa dei decenni, insomma, tra l'altro spalmati in tre fasi della sua vita. E l'ha confermato, perché gli appuntamenti che sono stati cancellati sono quelli fino a martedì prossimo, quindi ecco la settimana di recupero che era stata già comunicata per quanto riguarda questo intervento. E poi adesso vedremo, perché comunque il viaggio è molto impegnativo, tra l'altro inizierà il 6 novembre, quindi è piuttosto vicino, 31.000 chilometri, ci sono tre paesi, più di, mi sembra, 14 voli, insomma è un viaggio molto impegnativo, quindi è importante il recupero durante questa settimana.
0: Ti chiedo in chiusura, sono aspetti assolutamente secondari rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, però dicevamo un po' da tutto il mondo, soprattutto dall'Italia, sono arrivati gli auguri, la vicinanza a Papa Leone, dall'America, diciamo, e sappiamo della quasi guerra dichiarata a un certo punto mediatica da Donald Trump al Papa suo connazionale, un certo silenzio, diciamo, credo abbastanza atteso, tutto sommato la cosa è stata in qualche modo commentata negli ambienti.
1: No, anche perché anche altri leader mondiali sono mancati un po' all'appello. Tra l'altro abbiamo scoperto ieri che anche il fratello di Prevost, che è un supporter di Trump, di dichiarato, anche lui è in ospedale per un cancro. Chissà se Trump magari chiamerà lui come fare gli auguri. Però no, effettivamente sì, diciamo, non c'è stato un augurio di guarigione, anche se appunto ha reagito tutta la Chiesa americana e Leone proprio prima di entrare appunto ieri stesso, in qualche modo ha ricevuto l'ordinario militare americano, Monsignor Broglio, che poi è intervenuto sul tema d'attualità della pena di morte, dell'esecuzione trasmessa in diretta, quindi anche in questo caso diciamo che le tensioni un po' continuano, ecco.
0: Sì, beh, ovvio, ho detto che se fosse arrivato un messaggio, molti lo avrebbero anche giustamente visto un po' come ipocrita, però insomma a volte anche sulla diplomazia si gioca parte di tutto ciò, e se siamo al punto che non ci sorprendiamo che un presidente americano non faccia gli auguri a un papa americano per una situazione così delicata, questo la dice lunga più su Donald Trump che su Papa Leone. Ringrazio molto ovviamente per essere stato con noi con gli aggiornamenti e qualche riflessione, Nico Spuntoni. Noi chiudiamo quindi la pagina dedicata a Papa Leone, ma ovviamente ci saranno tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Tra poco, come vi dicevo, chiudiamo con la Polonia, sarà anche l'occasione però per parlare di Europa e del supporto europeo per la causa ucraina. La musica ci riporta da Ariana Grande, l'ultimo brano che andiamo ad ascoltare insieme per questa puntata si chiama Twilight Zone. We'll be right back.

0: Io vorrei fare solo una considerazione un po' spiritosa, non malevola, considerando cosa è successo all'ultimo Papa quando è stato visitato dal vicepresidente degli Stati Uniti. Forse è meglio se Trump non ha mandato i suoi auguri all'attuale pontefice. Ciao.
1: E questo, insomma, sì, per concludere, diciamo, l'analisi sulle condizioni di salute di Papa Leone, che sicuramente non starà benissimo, ma sta molto meglio al pensiero di non doversela vedere con J.D. Vance, il giustiziere, tra virgolette, ovviamente si fa per scherzare, di Papa Francesco, visto che l'aveva incontrato veramente poche ore prima della sua dipartita. Cambiamo argomento e parliamo di uno scenario internazionale che però riguarda in qualche modo e ci dice qualcosa forse anche di noi, perché parliamo di Polonia, un paese che si trova in una posizione storica e geografica, direi, particolare, ecco, così vicina all'Ucraina, confinante, così vicina alla Russia, soprattutto nei pensieri e nella storia. Paese che dunque a lungo ha sostenuto l'Ucraina e anche accolto più di tutti gli altri profughi all'inizio del conflitto, ma qualcosa, per un conflitto logorante, sta cambiando anche nell'opinione pubblica. In collegamento con noi Giuseppe Sedia, giornalista e scrittore residente a Cracovia, proprio in Polonia, da dove collabora con Il Manifesto e con Attribune. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Buonasera agli ascoltatori.
1: Ecco, ora la sentiamo meglio. Partirei, insomma, da un articolo che qualche giorno fa è comparso su Le Monde Diplomatique, che sostiene, diciamo, che anche in Polonia il sostegno all'Ucraina sia in diminuzione. Sappiamo della posizione, lo dicevo poco fa, particolare della Polonia anche rispetto al conflitto, però pesa ovviamente quello che pesa anche in Italia e in gran parte d'Europa, un conflitto che sta costando caro, diciamo, ed è sentito soprattutto dai comuni cittadini, diciamo, in un modo forse diverso da quanto non credano le elite. Qual è la percezione che tu hai proprio dalla Polonia rispetto a questa tematica?
2: Allora, innanzitutto va detto che c'è una stanchezza, che è una stanchezza anche che non è legata alle politiche di accoglienza, ma è proprio una stanchezza, appunto, che è legata a questo, ecco, questo accogliere a braccia aperte che c'è stato a partire dall'invasione. Ecco, quindi i polacchi hanno fatto tanto, continuano a fare molto, e va precisato una cosa: che prima dell'invasione russa su larga scala, già in Polonia vivevano circa 1.400.000 ucraini. A prova di ciò, addirittura la stazione ferroviaria di Varsavia Ovest aveva già dei cartelli bilingue, ecco, quindi la presenza ucraina in Polonia già era significativa. Ecco. Poi, con lo scoppio della guerra, sono transitate in Polonia milioni di persone. Okay? Dati dell'anno scorso parlavano di 14 milioni di transiti. Adesso molte di queste persone sono tornate, altre si sono trasferite in Germania, altre sono andate verso altri lidi, ecco, quindi sono numeri grandissimi, ecco. Quelli che sono rimasti, va detto che in questo momento c'è comunque un aumento della, quello che noi chiamiamo, c'è proprio una parola in polacco, ucrainofobia, quindi l'ucrainofobia, quindi in qualche modo è in aumento, però va detto che comunque sono numeri relativamente bassi. Questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, ecco, però per esempio anche nel mondo dello sport, ne avevo parlato in un articolo scritto qualche tempo fa per Il Napolista, anche nel mondo dello sport, per esempio in Polonia, quando un paio di anni fa la tennista Iga Świątek ha deciso di esporre dei simboli a sostegno dell'Ucraina, è stata, ecco, così invisa sui social network. Anche per esempio negli stadi polacchi a volte compaiono degli striscioni anti-ucraini, ecco. Però questa è un po' la percezione di un fenomeno che non va ignorato, però va detto che la maggior parte della società comunque tollera gli ucraini, ecco.
1: Sono due paesi, se ci puoi aiutare anche a comprendere, come dire, meglio, che hanno una relazione sicuramente particolare, che però ci dice tanto anche dell'Ucraina, non solo della Polonia. Alcuni analisti hanno anche notato come a seguito di un evento sportivo pur molto importante come furono gli europei di calcio di ormai un po' di anni fa, organizzati congiuntamente dalla Polonia e dall'Ucraina, si risvegliò anche quel sentimento europeista che poi portò alle piazze a Kiev e alla storia che conosciamo della volontà di avvicinarsi di più alla famiglia europea. Oggi l'appartenenza o meno all'Unione Europea e alla NATO in qualche modo segna proprio la grande differenza tra i due paesi. È come dire un sentimento che è cambiato dal tuo punto di vista dallo scoppio del conflitto, forse come dire crescendo esponenzialmente all'inizio e poi adesso ritornando però ai livelli forse ancora meno che precedenti alla guerra?
2: Io direi no, ecco, proprio mi volevo riallacciare a quello che dicevi in merito al fatto appunto che questo sentimento europeista per esempio già in qualche modo stava emergendo o sarebbe emerso dopo appunto quegli europei di calcio coorganizzati da Polonia e Ucraina. Va detto che la domanda di adesione dell'Ucraina a Bruxelles è stata inviata qualche giorno prima lo scoppio del conflitto, o meglio dell'invasione russa, ecco, quindi anche la spinta di Kiev, il desiderio comunque di aderire all'Unione Europea è qualcosa che precede, ecco, l'invasione della Russia, quindi non è tanto un cercare alleati e magari rinnegare, ecco, l'eredità russa o comunque l'influenza dei propri vicini a est, ma il desiderio, ecco, la spinta europeista, come dicevi tu, viene da lontano, ecco. E la società polacca è aperta, ecco, però va detto che secondo me a livello ecopolitico adesso per la Polonia e credo per molti paesi dell'Unione Europea, per molti stati membri, la priorità sia sostenere militarmente l'Ucraina. Nessuno si oppone, ecco, anzi ci sono molti paesi, molti politici, molti settori della società che vogliono un'Ucraina nell'Unione Europea, ed è così anche in Polonia, però ci sono sicuramente dei nodi che vanno sciolti, ecco. Uno di questi è sicuramente la politica agricola, ed è sicuramente una brutta gatta da pelare, perché sarà difficile, ecco, fare passi avanti. Ecco, forse tra qualche anno l'Ucraina otterrà l'accesso, perché no, è possibile ed è anche auspicabile, però prima di questo sicuramente ci saranno dei negoziati molto, molto difficili in alcuni ambiti come quello della politica agricola.
1: Tu immagini che il sostegno o meno all'Ucraina, che però ripeto è in un paese che sulla difesa scherza tra virgolette molto meno di quanto non faccia l'Italia, diventerà un tema anche, diciamo, elettorale, politico nei prossimi mesi. In Italia sappiamo che non solo divide destra o sinistra, ma in realtà divide la destra e la sinistra contemporaneamente. Accade lo stesso in Polonia.
2: Assolutamente, bisogna anche tenere presente che il prossimo ottobre ci saranno le elezioni parlamentari e quindi un'altra volta i liberali del Premier Tusk se la dovranno vedere con diverse forze di destra, esattamente i nazionalisti di diritto e giustizia che hanno governato il paese per ben 8 anni, ma poi ci sono anche altre forze di destra e quindi, ecco, tutto dipenderà un po' anche dall'esito delle urne, ecco, sicuramente una vittoria della destra, quindi non della coalizione guidata da Tusk, la coalizione dei liberali, che include anche una formazione di sinistra e un partito centrista, ruralista, ecco, è un po' una coalizione, ecco, di partiti, ecco, un po' diversi, diciamo. Però è un po' anche un cordone sanitario, no? Nei confronti delle destre, quindi e dipenderà anche molto un po' dall'esito appunto del voto. È ovvio che se dovesse vincere Tusk sicuramente il sostegno all'Ucraina resterà incondizionato, lo è tuttora su un piano militare, nonostante alcuni, ecco, episodi che sicuramente non sono stati felici negli ultimi mesi. Se invece dovesse trionfare la destra populista di diritto e giustizia, addirittura gli altri partiti, che alcuni dei quali stanno crescendo per quanto riguarda i consensi, allora in quel caso è ovvio che il problema sarebbe, ecco, un altro secondo me qui, il discorso è che non soltanto il tema dell'Ucraina, dell'ingresso meno, dell'appoggio meno all'ingresso dell'Ucraina tornerebbe, ecco, così alla ribalta, ma ci sarebbe anche quello proprio della Polonia, ecco, cioè l'ipotesi una Polexit è remotissima adesso, però quello potrebbe essere, ecco, un problema o una situazione che potrebbe emergere, quindi ci sarà anche questa cosa da vedere. Da un lato un'eventuale spinta in direzione di una Polexit, che in questo momento è lontana quasi da sembrare fantascienza, però non lo è. E quindi ecco, poi c'è anche la tematica ucraina, ecco, però in questo momento Varsavia sostiene in modo incondizionato Kiev da un punto di vista militare. Ci sono degli episodi di ucrainofobia, molti polacchi, ecco, questo va detto, si sono ecco, stancati di questo aiuto incondizionato all'Ucraina, nella misura in cui molti servizi statali vengono garantiti agli ucraini non appena entrano nel paese, quindi magari ecco quei settori della società che sono un po' più in difficoltà, i meno abbienti, magari ecco si chiedono perché
1: percepiscono,
2: magari
1: diciamo, chiaro, percepiscono se vale questo, quindi, se succede in Germania o in Italia, è chiaro che succeda, come dire, a maggior ragione in un paese che ha ospitato così tanto e che ha aperto così tanto all'Ucraina, per le ragioni che ci siamo detti. Ringrazio molto Giuseppe Sedia per essere stato con noi, averci raccontato dalla Polonia una situazione che, come detto, è tutt'altro che come dire, invisibile e non commentabile, non comprensibile anche per un pubblico italiano. Siamo in fondo a questa puntata del nostro Timone delle 20. Grazie allora a Michele Ceci in redazione e a Giorgio Berselli in regia. Io vi do appuntamento a domani, ripartiremo ancora insieme dalle 20 alle 21 per concludere la giornata qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto. In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti. Il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel Milanese, un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificati a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
8: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: Ben ritrovati Italia No Limits. Vogliamo dire che sono arrabbiato, lo diciamo, tra poco vi spiego perché. Parleremo anche dei costi del gas che aumentano in via, insomma, perché arriva l'inverno, della salute del Santo Padre ovviamente, ma perché sono arrabbiato? Perché su 400 deputati alla Camera, mentre il ministro Giorgetti parlava di economia, dei conti del nostro paese e di tutte queste robe qua importantissime di cui tutti si riempiono la bocca, su 400 ce n'erano 8, 10, 6, 4, c'era nessuno, non c'era nessuno mentre Giorgetti parlava alla Camera. Allora vi faccio sentire poi un pezzo di Giorgetti. Ma vorrei sentire voi sul fatto che questi non ci va. Che giorno è oggi, Cappadone? 13 ottobre, martedì. Tu lavori il martedì? Sì. Evidentemente anche loro lavoravano, ma da un'altra parte, non alla Camera, mentre parlava Giorgetti. Poi ne parliamo noi, va.

0: deputati non si vedono. Dov'è finito il Parlamento? Buonasera, bentornati. Puntata 27 della nuova stagione di Italia No Limits, in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte. Oggi partiamo da una domanda: ma per trovare un deputato bisogna andare alla Camera oppure bisogna mettere un annuncio su chi l'ha visto? Perché questa mattina il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si è presentato a Montecitorio per parlare di una questione tutto sommato marginale: i conti dello Stato, le prospettive economiche, i soldi degli italiani, insomma quelle piccole incombenze che ogni tanto capitano a un ministro dell'economia. Quindi, capito, si aprono tutti la bocca per parlare di queste cose. Poi il ministro dell'economia parla alla Camera di queste robe qua e non c'è nessuno. Davanti a lui un'aula che a guardarla sembrava più una riunione di condominio convocata ad agosto che il cuore della democrazia parlamentare. Attenzione, voglio essere corretto, non è obbligatorio per un deputato essere fisicamente in aula durante ogni discussione, ci mancherebbe. Il lavoro parlamentare si svolge anche nelle commissioni, negli incontri istituzionali, nelle riunioni. E non essere seduti nell'emiciclo non significa automaticamente essere assenti dal lavoro. Però permetteteci, anche l'immagine conta. Se il ministro dell'economia viene in Parlamento a parlare dei conti del paese e si trova davanti una manciata di colleghi, su 400 forse ce n'erano 10, 12, non si sa, non si capisce. Allora, se il ministro dell'economia si trova una manciata di colleghi, bisogna farsi qualche domanda. E infatti Giorgetti una battuta non se l'è risparmiata. Cosa è successo questa mattina alla Camera? Quanti deputati erano presenti? Cosa ha detto il ministro? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Ma vorrei sentire voi, che siete più dei 10 che erano in aula, 10 su 400, ad ascoltare il ministro dell'economia che parlava della salute dei conti del nostro paese. Quindi vorrete dire la vostra al 334 11 11 622, la scheda.
1: Questa mattina il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto alla Camera durante la discussione del documento programmatico di finanza pubblica. Il colpo d'occhio però è stato quello di un'aula quasi deserta. Secondo Repubblica, in quel momento erano presenti 16 deputati. La seduta era iniziata alle 9 e la Camera aveva comunicato che 94 deputati risultavano in missione. Nel suo intervento Giorgetti ha aperto con una battuta molto evidente: onorevoli colleghi presenti in aula. Subito dopo ha però ricordato che molti di quelli presenti avevano partecipato il giorno precedente ai lavori della Commissione, dove il documento era già stato discusso e approfondito. Parlando poi con i giornalisti, il ministro ha ironizzato ulteriormente sulla scarsa partecipazione, osservando che i parlamentari non avrebbero molta voglia di lavorare né il lunedì né il martedì. La frase ha fatto rapidamente il giro dei media. Va però precisato che l'assenza fisica dall'aula non coincide necessariamente con l'assenza dall'attività parlamentare, che comprende commissioni, riunioni e altri impegni istituzionali. E sui nomi dei presenti bisogna essere prudenti. Non esiste un elenco ufficiale nominativo dei 16 deputati presenti esattamente durante l'intervento del ministro. Il resoconto e la web TV della Camera consentono invece di certificare chi è intervenuto nel dibattito nel corso della mattinata, tra cui Rebecca Frassini, Giulia Pastorella, Andrea Mascaretti, Gianangelo Boff, Vanessa Cattoi, Mauro Del Barba, Maria Cecilia Guerra, Fabrizio Sala e Gianmauro Dell'Olio. Sul merito, Giorgetti ha avvertito che ci sono nuvoloni all'orizzonte e ha confermato la linea di prudenza sui conti pubblici.
0: Sì, ho capito, però parla il ministro dell'economia e si è là in 16 su 400 perché è martedì e si fa altro, ma che vergogna. Poi l'abbiamo detto, poi Respinti ci teneva ad essere corretto nella scheda e a dire stavano facendo altro, perché lui è giovane e ottimista, va bene. Lo stesso Giorgetti ha detto questi non c'hanno voglia di lavorare, praticamente io la penso come il ministro Giorgetti. Vorrei sentire voi al 334 11 11 622. Vi dà fastidio vedere un'aula parlamentare praticamente vuota, oppure pensate che sia una polemica soprattutto fotografica, perché un deputato va giudicato per il lavoro che svolge e non per quante ore trascorre seduto al proprio banco? Perché è vero che il Parlamento non è una fabbrica nella quale si timbra il cartellino, altrimenti si guadagnerebbe a malapena 1000 qualcosa euro, aggiungo io, ma altrettanto è vero che i cittadini si aspettano partecipazione, attenzione e anche un certo rispetto per le istituzioni. E allora vi facciamo una provocazione: ma se durante una riunione importante della vostra azienda si presentassero soltanto 16 colleghi, il vostro capo come reagirebbe? 16 su 400? E soprattutto cosa pensereste voi? È normale che una discussione sui conti pubblici susciti così poca partecipazione visibile? Oppure il segnale di un Parlamento nel quale il vero confronto si svolge ormai altrove? Magari si stavano facendo il trucco per andare nelle trasmissioni televisive? Forse, forse sì, perché in Parlamento non si discute più, si lascia lì il povero Giorgetti, vabbè. Non stiamo chiedendo ai deputati di star seduti tutto il giorno in aula per fare presenza, stiamo chiedendo se su certi temi esserci fisicamente non rappresenti anche una forma di responsabilità nei confronti degli elettori. Giorgetti ha fatto bene a prendere in giro i colleghi, oppure anche il ministro ha ceduto alla facile polemica? Io voglio sentire soprattutto voi. È una figuraccia della politica oppure stiamo dando troppa importanza a un'aula vuota, senza sapere come e dove stessero lavorando gli altri parlamentari? 334 11 11 622, dovresti aver già qualche vocale, me lo fai ascoltare dopo il brano? Grazie, Cappadona.

0: buonasera, dottor Poletti, ma a chi la vuole dare a bere? In Italia ci sono tanti di loro che pigliano gli stipendi senza fare niente, quindi un deputato in più, un deputato in meno. Ma voglio dire, se andiamo per strada, sia nel privato che nel pubblico, ci sono tanti di loro che se ne stanno a casa o se ne stanno al sole oppure se ne stanno chissà dove diciamo, e gli entra lo stipendio senza fare niente, voglio dire.
1: Erano tutti smart working, del resto si sono dati da fare tanto in Parlamento in questi ultimi tempi per la legge elettorale, che è l'unica cosa che a loro interessa.
2: Che i parlamentari non si presentano in un giorno nel quale parla il ministro dell'economia in un momento storico come questo non mi sorprende, perché i parlamentari sono esattamente lo specchio dei votanti e quindi ognuno ha quel che si merita e non ci lamentiamo, perché questo è quello che noi siamo, ci rappresentano in pieno. Saluti, Anna da Milano.
3: Buongiorno dottor Poletti, che stavo da Monza. Ma di cosa stiamo parlando, dottor Poletti? Qua si parla appunto di responsabilità del proprio mandato. Io penso che già noi nella nostra piccola responsabilità lavorativa, se veramente ci sentiamo responsabili di quello che facciamo, quantomeno assicuriamo la presenza in riunioni o i sopralluoghi o quello che è che si deve fare, ok? Quindi quello è il nostro dovere da dipendenti o da liberi professionisti. Però in un caso del genere in cui loro sono i dipendenti nostri, ok? Inutile chiamarli senatori o onorevoli, ma sono dipendenti dello Stato a spese nostre, perché comunque le nostre tasse vanno tutte in beni e servizi. Diciamo che quantomeno la presenza in aula, non si parla di timbrare il cartellino, ma semplicemente della presenza in aula per dare rispetto al Parlamento, deve essere assicurata. Io penso che questo non ci piove, non dobbiamo neanche farci la domanda. Ok? Buona giornata.
4: Buona giornata a lei. Io mi sto indignando perché stamattina parlava Giorgetti in aula e su 400 erano forse presenti a corrente alterna 16 su 400, che sono il 5% neanche degli eletti alla Camera, e Giorgetti parlava dei conti dello Stato. Tra poco vi faccio sentire l'intervento, perché funziona più che io lo trasmetta in radio, dove siete molti di più che 16, che quel che ha detto in un'aula dove ha sprecato parole di fronte a 16 persone, perché gli altri non c'erano, stavano lavorando da altre parti. 334 11. Ah, dopo ne chiamiamo di qualcuno di quelli presenti, tanto erano in quattro gatti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
5: Praticamente Giorgetti finalmente capirà come ci sentiamo noi, popolo italiano, da 4 anni a non essere ascoltati. Ecco, Giorgetti oggi si è ritrovato come tutti gli italiani, comuni mortali. Parlare, parlare, parlare, nessuno che ti ascolta. Diego da Varese.
6: Salve, ma secondo me Giorgetti è andato lì proprio per fare la battuta, perché ma chi se lo fila Giorgetti? Sono 8 anni che fa il ministro, non è stato capace di far niente, ci ha portato a sta condizione, quindi per me è quasi stato tipo uno sciopero. Comunque è molto frequente il fatto che ci siano 20-30 persone in Parlamento, tranne quando c'è stata la fiducia, ovviamente.
4: Quindi è uno sciopero quotidiano, dice lei, diamoli per scioperanti continui. Vabbè, 334 11 11 622 vi aspetto.
7: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
8: Giornale Radio. MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Ti pareva che non saltava fuori il sinistro? Eccone un altro. Senti le stronzate, senti. Non c'erano, e bisogna scusarli, perché tutti quelli di sinistra, la Slain, Alleanza Verdi a sinistra e Conte, erano tutti a fare una passeggiata per Roma sul carro, un carro tutto di colore, un carro pieno di amore, perché questo fanno fare loro. Passeggiate sui carri. E dagli sti sinistri, e fate la finita sinistri.

0: economia interviene alla Camera stamattina sul documento programmatico di finanza pubblica davanti a pochissimi deputati, forse 15-16 su 400. Al termine del discorso, appena 6 parlamentari sui banchi della maggioranza. E nessuno dice che i parlamentari non lavorano, però si può dire con certezza che non c'era nessuno praticamente in aula oggi a sentire Giorgetti. Ma tutto questo a me non pare normale. Mi collego con il nostro Marco Trombetta, che saluto, sentite sempre le sue corrispondenze dal palazzo. Buonasera Marco.
1: Ciao Roberto.
0: Allora, inquadrami bene questa vicenda.
1: Allora, capisco il taglio che si dà, nel senso che i deputati erano assenti di martedì mattina alla Camera alle 9 di mattina. È normale che l'aula si riempie a quell'ora, quando ci sono dei voti importanti o quando sono tutti cooptati, perché c'è anche da dire che il ministro Giorgetti alle 9 era in un'aula vuota. Perché? Perché c'è da dire che poi si è riempita quando c'è stato il voto al documento di programmazione economica e finanziaria, che è quella che praticamente mette su la legge di bilancio, che è stato nel tardo pomeriggio. Però perché in mattinata non c'era nessuno? Perché io faccio una lettura politica. Ci stiamo avvicinando agli ultimi mesi di legislatura, ormai tutte le riforme sono quasi state messe in campo, chi è stata approvata, chi non è stata approvata, la Lega dice vabbè, portiamo a casa l'ultimo passaggio dell'autonomia, ma il programma della maggioranza è terminato e quindi deve essere fatta solo la legge di bilancio. Ma in questa legge di bilancio, al di là dello scostamento che è stato autorizzato dall'Unione Europea per 29 miliardi nel 2026, nel 2027, ma indirizzato a capitoli ben specifici, che è metà di queste risorse, quindi 14,5 di miliardi per la difesa e 14,5 per i costi energetici, per aiutare praticamente, poi il governo è riuscito a far introdurre in questo per l'energia, per aiutare le famiglie e le imprese, ma il passaggio, la lettura è questa. Cioè, i deputati questa mattina da Giorgetti non avrebbero sentito nulla di importante per la legge di bilancio. Ecco perché a
0: allora,
1: mio
0: perché
1: parere,
0: cavolo c'è andato? Allora sì, questo ho capito,
1: perché,
0: questo ci arriva.
1: Perché stamattina
0: e
1: era
0: perché
1: un passaggio,
0: ha detto questi non c'hanno voglia di lavorare.
1: Perché naturalmente, trovandosi di fronte a un'aula vuota ed essendo lui il ministro dell'economia, ha dovuto per forza fare una dichiarazione del genere. Ma se la lettura è questa, la maggioranza di governo in questi ultimi mesi sta spingendo il ministro dell'economia, che ha le mani legate perché ha dei parametri economici da rispettare molto ristretti, ed un'economia che non tira più di tanto, ed un'inflazione che sale, un costo della vita che continua ad aumentare, e quindi non c'è una ottima interlocuzione tra la maggioranza, tra i partiti, e Giorgetti, che è anche del partito della Lega ma rappresenta sempre i conti pubblici. Cioè, la lettura è che ci sono frizioni tra la maggioranza e il ministro dell'economia, che ha un ruolo puramente formale, perché non si sa come affrontare gli ultimi mesi di legislatura per dare quella spinta necessaria affinché il governo attuale possa ritornare nuovamente a Palazzo Chigi per i prossimi 5 anni. Questo è il motivo per cui potrebbe essere stata deserta quell'aula questa mattina. È anche un messaggio che viene dato, cioè, caro ministro, se tu non inizi ad ascoltare quello che noi vogliamo, perché ne abbiamo bisogno dal punto di vista elettorale per ritornare al governo, noi veniamo all'ultimo minuto a votarti il provvedimento, perché deve essere autorizzato per lo scostamento di bilancio secondo la Carta Costituzionale, ma nel merito che cosa abbiamo da dirci noi? Tu che cosa poi riferisci, se non quello di dire che hai 14,5 miliardi nel 2026, 14,5 miliardi per il 2027, che vengono spalmati tra difesa ed energia, che tra l'altro noi abbiamo dovuto forzare per poterli portare ad aiuti alle famiglie. Questo è il motivo per cui le aule non sono piene, perché stanno ancora discutendo. È una gravissima situazione che si trova la maggioranza in quest'ultimo periodo di legislatura, perché vanno
0: intanto
1: riempiti...
0: c'è una nuova convocazione del Consiglio dei Ministri, salta l'illustrazione delle linee della manovra, resta convocato per oggi alle 19 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, dalla nuova convocazione è scomparsa l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 eccetera eccetera. Tutti
1: ed è esattamente confermati. Quello che noi stavamo dicendo sta confermando quello che noi abbiamo detto, nel senso che non ci sono argomenti utili da poter discutere l'interlocuzione tra la maggioranza e il ministro dell'economia, cioè non si sa questa manovra economica.
0: Bene, allora Marco Trombetta, è corretto quello che dici, però insomma si erano imboscati, non erano a lavorare in aula o erano a lavorare nelle commissioni o erano nei collegi, ma non c'erano. È corretta la lettura che dai tu, ma allora perché me li ritrovo tutti in televisione a tutte le ore a parlare contro Giorgetti, contro questo governo, ma se non ascoltano neanche cosa ha da dire il governo? Sia maggioranza che opposizione, poi
1: perché torno a ripetere, Giorgetti questa mattina non aveva nulla da dire e i partiti non avevano intenzione di ascoltare il nulla da dire, perché sono già partiti con la loro campagna elettorale e quindi devono già portare la tassazione a zero per i giovani, e dove sono i soldi? Devono ridurre l'aliquota dell'IRPEF, e dove sono i soldi? Devono cercare di abbattere l'inflazione che è oltre il 4%, e dove sono i soldi? Dovrebbero tassare gli extraprofitti dei grandi gruppi, ma c'è una diatriba all'interno della stessa maggioranza, c'è un problema enorme. Questo è il motivo per cui questi ultimi mesi non sono del tutto convinto che finirà la legislatura a settembre-ottobre. Finirà solo ed esclusivamente se non vorranno accorpare le elezioni del 2027 con le amministrative, essendo tutti grandi comuni che vanno per la maggioranza dei casi a sinistra, portare l'elettore a in quella data potrebbe essere deleterio per la maggioranza.
0: Ah, ok. Però se io lavorassi in fabbrica non a 15.000 euro al mese, ma a 1.000 euro al mese, e la mia azienda andasse male, tant'è vero che la produzione magari si ferma, in fabbrica ci andrei lo stesso, se no mi prenderebbero a calci nel culo.
1: Beh,
0: voglio sentire che mi dici.
1: Capisco il tuo ragionamento, ma la politica è qualcosa di differente, cioè nel senso ci sono due grandi poteri che si stanno scontrando, tra l'altro il ministro dell'economia e anche della maggioranza della Lega, e Giorgetti tiene la borsa, cioè Giorgetti non dà in questo momento la possibilità alla maggioranza di potersi giocare gli ultimi mesi di legislatura per ritornare al governo, questo è il concetto, perché se la legge di bilancio ha dei numeri molto ristretti e mi parli solo di deficit autorizzato per 14,5 difesa e energia, e non mi dai la possibilità di poter spendere soldi per poter accattivare
0: ma
1: il lettore,
0: rispetto,
1: o meglio.
0: Sì, ho capito, guarda, è perfetta la tua ricostruzione, infatti ti ho voluto per questo, le so anch'io ste robe, ma tu le dici troppo bene, ma il punto è, il rispetto per gli italiani dov'è in tutto questo? Aule vuote.
1: No, la lettura potrebbe essere questa. Se io fossi un deputato, vengo votato dai miei elettori, ho una base programmatica sociale molto ben definita, devo dare delle risposte ai miei elettori. Il ministro dell'economia, che è il ragioniere dello Stato, non riesce a trovarmi da aperture a saldi di bilancio, io te lo faccio capire non venendo in aula e quindi snobbandoti. Cioè, caro ministro, sei sotto schiaffo, cerca di dirmi come dobbiamo fare la prossima legge di bilancio e quali sono i dove dobbiamo prendere i numeri. Cioè Giorgetti si deve sbilanciare un attimo, motivo per cui ieri la Meloni, e chiudo, ha lanciato un messaggio, ha detto non possiamo sempre dire sì all'Europa, che quello è praticamente il messaggio che avviene dentro le segreterie di partito, cioè si dicono ai leader, stanno dicendo se vogliamo ritornare al governo e vogliamo ritornare noi tutti in Parlamento, dobbiamo dare qualcosa agli italiani. Abbiamo iniziato a dare il bollo, ora dobbiamo iniziare a dare qualcos'altro, perché il carrello della spesa è pesante, gli affitti di casa sono pesanti,
0: poi
1: i salari
0: poi
1: perdono il potere
0: lo
1: d'acquisto,
0: sai,
1: e la politica questo deve essere.
0: A presto Marco Trombetta, grazie.
1: Ciao Roberto.
0: Dimmi, ciao. Io deputato, finisci la frase.
1: Io deputato ho due forme di per poter interagire. Uno in Parlamento e quindi dimostrando al mio interlocutore che o fa quello che dico io oppure potrebbe rischiare, e l'altro è verso gli elettori quando vado a fare campagna elettorale. Siccome la campagna elettorale è iniziata, avevo il ministro dell'economia davanti, nel momento in cui ho un'interlocuzione dove non c'è il voto, io ti dimostro che non ci sono, e quindi quello è un segnale.
0: Grazie Marco Trombetta, davvero, a presto.
1: A presto.
0: Questa l'analisi del nostro Marco Trombetta, ma potevano andare, invece che andare in 6, 16 su 400, potevano andare e fargli una pernacchia. E allora Lorenzo Cappadone, che vuole le cuffie nuove per la sua regia, se non gliele danno sta a casa domani, non va al lavoro, per protesta contro il fatto che non gli hanno comprato le cuffie nuove. Gli danno un calcio in culo dopo 32 secondi. Invece, vabbè, sta tutto in piedi, è normale, è tutto normale, è tutto normale, è tutto normale. Allora, siccome l'hanno ascoltato in 6, 16 o 12 o 11 o 4 o nessuno, Giorgetti ve lo faccio sentire io dopo, ma parlava di cose serie, è il ministro dell'economia. Vediamo un po' di messaggi al 334 11 11 622. Giancarlo Di Asti: caro Poletti, ancora si stupisce dei nostri parlamentari, vale il detto animali fantastici, dove trovarli? Lì non c'erano manco quelli. Poi altro messaggio: è il tempo attuale, un'aula sorda e grigia, perché ti meravigli? Claudio: se è vero che l'opposizione era assente, la loro maggioranza dov'era? E ce l'ha spiegato bene Trombetta. Gustavo: lavorare nelle commissioni alle 9 di mattina. Sentiamo voi.
2: Buonasera, niente, volevo aggiungere qualcosa, visto che comunque c'è un po' di polemica su Giorgetti. Io non è che sono un fan di Giorgetti, però allora, d'accordo che la maggioranza non c'era, ma non c'era nessuno dell'opposizione adesso, quindi che era un messaggio per lui, va bene. Mi sembra che sia stato l'unico ministro che è riuscito a mantenere i conti a posto. Poi che non abbiamo crescita, che non abbiamo, la solita storia, no? Tanto oramai ci marciamo su da anni. Il vero problema è che noi abbiamo la pressione fiscale, non quella PIL ricchezza, che è una cavolata, quella reale, che è al 70% tra il 43%, che è quella effettiva, e quella indiretta, che arriva al 73%. Quindi poi, se riusciamo a ridurla, bene, se non riusciamo a ridurla è inutile, perché i governi tanto cosa fanno? Appena arrivano fanno debito, quindi l'obiettivo è fare debito, poi qualcuno lo paga.
0: E vabbè, qualcuno lo paga, però qualcuno paga anche 15.000 euro al mese, gente che non si presenta al lavoro o per protesta o perché c'ha le palle girate o perché lavora da un'altra parte. Ma com'è possibile tutto questo? Giorgetti parla in aula dei soldi pubblici, dei conti degli italiani, e in aula non c'è nessuno.
3: Carissimo dottor Poletti, persona che stimo, che mi piace proprio, guarda, Gianni da Vigevano, ti voglio tanto chiedere una cosa, cioè più che chiedere fare una constatazione. Finché questa gente qua, a questa gente noi diamo veramente 10, 12, 15 mila euro al mese per farsi beatamente i cavoli propri, gli diamo tutte le agevolazioni possibili, tutti i benefit, questa gente qua se ne sbatterà le palle della gente comune come noi.

0: E allora quando il regista mi diceva 5, 4, 3, a parte che non lo fa mai, lo fa adesso perché deve essere felice per qualcosa di bello che ha attorno, ma quando il regista mi dice 5, 4, 3, che sono i secondi che mancano a rientrare dal brano, io penso che invece che stia partecipando alla seduta stamattina con Giorgetti che parla dei conti dell'Italia e che stia contandomi i deputati 5, 4, 3. Invece guardate, molto probabilmente in aula c'erano su 400 deputati, poi gli altri non è dato sapere. Rebecca Frassini della Lega c'era, Giulia Pastorella di Azione c'era, Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia c'era, Gianangelo Boff di Futuro Nazionale c'era, Vanessa Cattoi della Lega c'era, Mauro Del Barba di Italia Viva c'era, Maria Cecilia Guerra del Partito Democratico c'era, Fabrizio Sala di Forza Italia c'era, Gian Mauro Dell'Olio del Movimento 5 Stelle c'era. Gli altri non pervenuti. Mi sembra normale. Mi sembra normale. Vocali.
1: Buon pomeriggio, ma di cosa stiamo parlando? Ormai è storia che il giovedì non c'è già più nessuno in Parlamento, ampiamente documentato da vari video, specie dell'opposizione. E Angelucci e la signora quella che è stata accanto fino alla fine del povero, tra virgolette, Berlusca, anche loro credo che siano tra i più assentesti di tutti, sfiorano credo il 100%, anche loro ormai già menzionati e rimenzionati. Potrebbe essere semplice, al di là che la signora di Milano che ha parlato prima ha ragione, sono quello che ci meritiamo, ma ci vorrebbe una legge che, come succede nelle aziende dove ci sono i premi risultato e i premi presenza, ugualmente in Parlamento ci fosse un gettone in negativo, cioè non vai in Parlamento, non sei in Parlamento, ti si scala qualcosa lo stipendio, ma non scalare 100 euro, scalare una bella fetta. E sarebbe curioso sapere chi sono, una lista dei più presenti e di quelli meno.
0: Io ho dato solo la lista, no, quelle liste sono pubblicate ovunque, Marta Fascina, comunque quella a cui si riferiva prima, quella deputata, le liste le ho dette di quelli che più o meno so che c'erano stamattina. Lei dice il giovedì l'aula si svuota, oggi è martedì, c'è gente che sta tornando dalla fabbrica in questo momento in auto dopo un turno massacrante, che conosce il lavoro vero, non come quello che facciamo noi giornalisti o come quello che fanno i deputati, il lavoro massacrante, e si ritrova a far benzina con i prezzi che sappiamo e il gas che aumenterà, e dopo vi diciamo di quanto, per non farvi venire l'infarto ve lo dico dopo. È martedì. Vocali.
2: In entrata e in uscita, oltre ad aver fatto alcol test e droga test, se no non si entra, se non si è puliti e lucidi, e aver fatto le ore in Parlamento.
3: Non le giustifico assolutamente, Poletti, la penso come te, ma ragazzi, ma scherziamo con quello che guadagnano, ma indipendentemente, se lavorassero in un'azienda privata, ma figurati, accalci nel sedere, ma dai ragazzi. Poi per carità, come si suol dire, il pesce puzza dalla testa, siamo messi così in questo paese. L'esempio è già dato dall'alto, quindi figuriamoci, non sa neanche cosa vuol dire lavorare certa gente, dai.
4: Beh, va bene, dai, io devo cambiare radio perché stasera c'è la Champions e voglio vivere una vita ignorante e felice, che intelligenti e cadaveri. Grazie, dottore.
0: Grazie, grazie. Beh, guardi che le fa male fumare le canne alla sua età, però la Champions le fa bene, le riempie il cervello di buoni contenuti e lei ne ha bisogno di buoni contenuti.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 22.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero, a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, stretta anche per chi viaggia senza assicurazione e non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
12: Buonasera, dottor Poletti. Guardi, glielo spiego io come funziona nello Stato, perché io ci lavoro da 40 anni, sono un insegnante. E nello Stato funziona così, che Quando tocca i poveracci c'è sempre lo spauracchio del danno erariale. 5 minuti di intervallo a scuola, ma non è insegnamento. Allora è danno erariale, allora qui, allora là. Oppure a scuola si gela, lei va nelle prefetture, tutto bello caldo, palazzi del Settecento. E questo è lo stato borbonico d'Italia ed è così da un bel po'. Per cui più vanno in alto, più loro non fanno danno erariale, loro non fanno niente. Sono i poveracci che gli arrecano i danni erariali. Buona serata.
1: Sì, Poletti, buonasera. Bisognerebbe mettere una legge per questi compagni della sinistra in Parlamento, di farli andare a lavorare. Invece sono sempre in giro a fare le manifestazioncine, gli scioperelli, ma a lavorare in Parlamento non ci vanno mai. Prendete esempio dai parlamentari di destra che sono più virtuosi. Buona serata, saluti Jonathan Prato.

0: E allora stiamo parlando dell'incredibile assenza di quasi tutti i deputati questa mattina in aula mentre parlava il ministro Giorgetti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Abbiamo in linea Sergio da Cosenza. Buonasera Sergio.
1: Sì, salve, buonasera. E dunque volevo dire che il nostro ministro Giorgetti così è semplice fare il ministro, cioè prendere 400 miliardi e spenderli e non vale nemmeno delle infrastrutture, che capisco il debito, ma il debito ci serve per andare avanti meglio, no? Invece qua siamo andati indietro, noi qua in Calabria si muore di fame, questo volevo dire.
0: Certo. Lei di quale parte della Calabria è? Cosenza, giusto?
1: Cosenza.
0: Che lavoro fa?
1: Le imprese normalmente devono avere entrate e uscite almeno paritarie, ma così è semplice, se vado pure io so fare il ministro in quel modo. Le pensioni a 600 euro che la gente non ci fa neanche una settimana a mangiare, e poi ha tenuto i conti, come li ha tenuti? Perché non li ha presi lui 600 euro al mese? Per vedere se li teneva bene i conti.
0: Okay. Chiaro tutto. Grazie, la ringrazio molto per essere della partita. E allora, siccome non l'ha sentito nessuno, cioè è il caso di dirlo, stamattina Giorgetti non l'ha sentito nessuno in aula, ve lo faccio sentire io e voi però avete la possibilità di commentarmelo. Vai con Giorgetti, Lorenzo Cappadone.
2: Buongiorno, onorevoli colleghi presenti in aula. Molti dei presenti diciamo così, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari. Io in questa mia introduzione voglio semplicemente dare le linee generali di come il governo si è mosso per questo documento. Ho detto durante i lavori di commissione che programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza, di grandi cambiamenti, di tensioni politiche, geopolitiche, economiche, internazionali è assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano anche le rilevazioni di oggi del Fondo Monetario, sono settimanali rispetto alle previsioni fatte semplicemente pochi mesi fa, e di conseguenza la decisione fondamentale che sottende a questo documento è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali, e quindi sostanzialmente questa traiettoria, questa rotta, sempre per usare dei termini diciamo così coerenti con l'inizio del mio discorso, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte. E per questo motivo questo documento risponde a questo tipo di impronta e impostazione, un'impronta che mira a rispettare il sentiero che dall'inizio abbiamo prefigurato 3 anni fa, di consolidamento della finanza pubblica, di sostenibilità della finanza pubblica, e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea. Naturalmente poi, se tutta una serie di circostanze che non dipendono da noi lo permetteranno, potrà essere conseguita anche l'uscita dalla procedura di deficit eccessivo la prossima primavera. Convergono 2 situazioni che io credo debbano essere sottolineate per spiegare questo tipo di decisioni. 2 situazioni concomitanti, una che è totalmente estranea alle nostre decisioni, che è quella relativa alla tempesta finanziaria che ha cominciato a colpire i bond sovrani in tutto il mondo, in particolare in alcuni paesi, e che ha portato e sta portando a un innalzamento dei tassi di interesse. Questo congiunto a delle decisioni da parte delle banche centrali di innalzare i tassi ufficiali in risposta alle tensioni inflazionistiche. Tutto questo nasce esattamente dallo shock sull'offerta, shock che deriva sostanzialmente dalla crisi energetica. Il risultato di tutto ciò, che diciamo così, prescinde dalle volontà di questo governo e di questo Parlamento, è un aumento dell'onere sul debito. E a me tocca ricordare qui che il debito che abbiamo ereditato, che è stato costruito da generazioni di governi, è un debito che non ci permette sostanzialmente di variare troppo sul tema. E quindi purtroppo quella linea di voce di spesa, che non è emendabile da nessuno, che è un dato di fatto, ahimè, in relazione a questa situazione è destinata a lievitare. E proprio per questo il primo fattore che io vorrei sottolineare è che purtroppo la politica restrittiva in termini monetari è una politica che in qualche modo non aiuta la finanza pubblica e non aiuta l'economia reale, e però in questo momento è un atto tra virgolette dovuto in base alle classiche, il classico approccio di politica monetaria delle banche centrali. Il secondo fattore è quello relativo alle politiche fiscali. Le politiche fiscali sono, e quindi queste sì, rimesse alla decisione dei singoli governi e dei parlamenti, scontano quella che è una regola che del nuovo patto di stabilità. Tanti l'hanno criticata perché l'avete sottoscritto o non sottoscritto. Certamente uno dei motivi per cui siamo usciti dalla vecchia regola, che dava molta importanza e troppo peso agli interessi passivi, è di facile intuizione per chiunque in qualche modo voglia applicarsi. La nuova regola, vi dicevo, pone degli obiettivi di aumento massimo della spesa al netto degli interessi, che è l'aspetto positivo, in termini nominali. E questa spesa, questo incremento della spesa in termini nominali è fissata come obiettivo l'anno prossimo all'1,9%. Alla base di questo 1,9% stava una previsione 3 anni fa di un'inflazione dell'1,8%. E quindi è chiaro, e questo spiega il dibattito di questi giorni, la posizione del governo italiano che è stata assunta da sottoscritto all'Ecofin e immagino sarà illustrata anche qui dal Presidente del Consiglio nella giornata di domani, e cioè di far rilevare che questa inflazione programmata dell'1,8%, con quindi una spesa, incremento di spesa nominale dell'1,9%, è totalmente incompatibile con una inflazione, ahimè, non dipendente certamente dai singoli governi europei, che ormai si attesta ed è orientata al 3% ed oltre. E per questo motivo una regola, un'applicazione pura e automatica di quei meccanismi imporrebbe non soltanto una politica monetaria restrittiva, ma pure una politica fiscale restrittiva in capo ai governi, in un momento in cui evidentemente la crescita nel vecchio continente non è che dia brillantissimi risultati. E qui arrivo alla seconda dimensione, forse la più importante, è la richiesta, attraverso la procedura rinforzata della legge costituzionale, dello scostamento di bilancio rispetto al sentiero che a cui noi ci sentiamo in qualche modo obbligati per le motivazioni che vi ho detto all'inizio. Questa, l'attivazione della clausola, la National Escape Clause, come la chiama la governance europea, è un passo consapevole di deviazione rispetto a quella linea di sostenibilità e di prudenza che ho richiamato all'inizio, e cioè lo 0,3% in più di deficit dell'energia, di sicurezza energetica e di sicurezza di difesa, sono qualche cosa che la Commissione europea riconosce e che i mercati hanno riconosciuto compatibile con un percorso di sostenibilità della finanza e del debito pubblico italiano. E per questo motivo il governo e il sottoscritto si ritiene in qualche modo sufficientemente motivato e consapevolmente motivato nel chiedere a questo Parlamento. Naturalmente lo 0,3%, in particolare quello relativo alla sicurezza e alla difesa, dipende da obblighi internazionali, da impegni ed accordi internazionali che il Paese vi abbia assunto nel corso del tempo, non semplicemente recentemente, tengo a sottolineare. Quella relativa all'energia è, diciamo così, frutto di un lavoro che inizialmente il governo italiano da solo, poi ha trovato consenso diffuso, ha svolto a livello di Commissione. La Commissione ha concesso questo spazio sarà volto sicuramente a investimenti per garantire appunto la sicurezza energetica, quindi la capacità di sopportare in futuro crisi di questo tipo che derivano dalla fornitura di combustibili fossili, ma noi riteniamo che essa debba essere in qualche modo, specialmente almeno nella fase iniziale e acuta della crisi, anche volta a dare sostegno in modo selettivo e temporaneo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà rispetto all'incremento dei prezzi e all'inflazione che ne è derivata. E quindi per questo motivo è in corso proprio in questi giorni e proseguirà, immagino, fino a quando il Consiglio europeo non delibererà la concessione formalmente della NEC all'Italia, una specie di trattativa, chiamiamolo un negoziato, per capire cosa in queste voci può essere incluso. Naturalmente la nostra idea è promozione a livello delle infrastrutture pubbliche, sia di mobilità, sia per quanto riguarda immobili relativi a settori tipo la sanità o tipo la scuola, per promuovere la trasformazione e l'efficientamento energetico. Certamente interventi a favore delle imprese per promuoverne anche in questo campo l'autonomia energetica in chiave di trasformazione elettrica e appunto la volontà di intervenire a favore delle famiglie, in particolare di quelle di maggior bisogno. Il percorso e l'iter è in corso, non si è concluso e per questo motivo chiaramente noi riteniamo che la richiesta sia assolutamente dovuta, perché in questo senso ci permette di continuare questo tipo di negoziato, e l'auspicio che si concluda nel senso che vi ho descritto. Concludo questo mio intervento dicendo che in questo momento l'auspicio è che sia condiviso questo tipo di approccio, sia condiviso l'approccio di permettere all'Italia di presentarsi in modo credibile rispetto alle istituzioni e ai mercati, e auspichiamo che appunto sia condiviso anche l'approccio di chiedere uno scostamento di bilancio per le finalità che vi ho indicato. Non si tratta di scostamenti di bilancio né indiscriminati né in numero né in quantità, come è accaduto quando il patto di stabilità era totalmente sospeso e in occasione chiaramente della crisi pandemica, ma è uno scostamento di bilancio totalmente e consapevolmente richiesto e che garantisce la sostenibilità appunto della nostra finanza pubblica e del nostro debito, senza mettere a rischio quello che abbiamo costruito in questi 4 anni. Vi ringrazio per l'attenzione.
0: A me sembra, vi ringrazio per l'attenzione, era una presa per i fondelli ovviamente da parte di Giorgetti, c'erano 15-16 deputati in un'aula praticamente deserta ad ascoltare il discorso del ministro dell'economia su cose di cui si riempirò la bocca tutti in televisione, in radio, eccetera, anche da me qui ogni santo giorno. Dove erano i nostri parlamentari? Dove lavoravano quei 383, 84 assenti al martedì mattina, assenti per protesta? Ma vai lì e fischialo, no? Se ti sta sulle scatole. Vabbè. Riesco ad ascoltare qualche vocale dopo il brano, allora, dai.

0: Buonasera, Raffaele da Roma. Vabbè, si sa che i nostri parlamentari purtroppo stanno lì a scaldare le poltrone. Cioè, da persone tipo, no, un Calenda, un Renzi, se tengono su col appena il 3%, e purtroppo una responsabilità che hanno i giornalisti che chiamano sempre nei vari talk show questi due personaggi. A che titolo non lo so, perché dei personaggi si reggono neanche un 2%, un 3% appena, chiamarli per dargli questa visibilità, dargli questa importanza, io non riesco a capirla. Comunque, va bene, questo è quello che abbiamo. E una piccola nota a margine. Ma Jonathan da Prato, ma sta dappertutto, la mattina sta sull'attimo fuggente, la sera qui, è forte Jonathan, però dice un sacco di cavolate. Ciao ancora, Raffaele da Roma.
1: Buonasera, Angelo da Mortara. Ma guardi, sulla questione dell'assenza, i regolamenti delle Camere sono chiarissimi. Se le assenze sono ingiustificate, non vengono pagate. Se uno è in commissione o missione, semplicemente la cosa viene segnalata e va bene così. Ci sta. Il problema è che se tu hai senatori come Angelucci, Forza Italia, patron di cliniche private di giornali con il 97% di assenze, e La Russa, presidente del Senato, gli firma qualunque giustificazione, noi non andiamo fuori. Ci vorrebbe una norma semplice, se uno ha percentuali di assenze di questo livello, ha percentuali di assenze del 70%, semplicemente non può essere ricandidabile, perché non ha tempo per fare il parlamentare, continua a farsi gli affari suoi.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattina

0: Giornata di domani, tempo stabile, generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Ma adesso cosa rispondiamo a tutti quelli che dicevano che si fa sciopero il venerdì per la settimana corta, per il weekend lungo? Cosa rispondiamo? Che sti parassiti sono lì a non fare una mazza. Guarda, erano tutti per la legge, quello schifo di legge elettorale, tutti presenti con le guardie svizzere per assicurarsi che non ci fossero i cecchini, no? Per la legge, per quanto riguarda invece il documento economico, che è una roba che interessa a noi in prima battuta, tutti spariti, Cos'è? Scioperano? Settimana corta anche loro? Ma che vergogna, vergognosi, siete una massa di vergognosi, vergognosi accattoni che non sono altro. Ma dimettetevi tutti, stanno lì attaccati alla poltrona in attesa di aprile per avere i vitalizi reintrodotti. Mamma mia, ho il vomito.
4: No, lo dico al palazzo che ci ascolta spesso e volentieri, e meno volentieri anche. Se non andate in aula e andate in sei ad ascoltare il ministro dell'economia, l'effetto che si produce è questo: la gente si incazza.

0: E allora tra poco vi devo parlare del prezzo del gas che sale verso 87 euro, siamo ai massimi da fine 2022 e questo è il prezzo alla borsa del gas. Ma ci aspetta un autunno, ragazzi, l'ha fatto intuire anche Giorgetti, ma non se l'è filato nessuno. Voi,
1: dottor Poletti, lei voleva dire che non l'ha sentito nessuno in Parlamento o dei radioascoltatori? Perché anche a sentirlo, beh, non è che si capisce poi tanto.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana. Ho sentito un po' il discorso di Giorgetti, cioè diciamo la supercazzola di Giorgetti. Magari ho capito male, ma io ho capito questo. Allora, la colpa non è nostra perché tutti i governi precedenti hanno sempre fatto debito dei grandi disastri. Come se lui, come se la Lega non avesse governato da 100 anni, perché un po' di qua, un po' di là sono sempre al governo questi, quindi sempre questi governi fantomatici. Poi c'è una situazione geopolitica veramente incredibile, non si possono fare previsioni. Ma come? Ringraziate il vostro amico Trampone, ma non ne parlate più al governo? Poi, qual è la soluzione per gli italiani? Ma la soluzione è fare altro debito, come tutti gli altri governi. Ma che scienza quest'uomo, ma che problem solving, ragazzi, facciamo bene a pagarti così tanto. Ma perché non spiegate agli italiani che fine hanno fatto i loro soldi per il canile in Albania e quanti soldi e per i viaggi avanti e indietro per portare 2 immigrati e poi riportarli indietro? Perché non spiegate agli italiani dove sono finiti sti soldi per questo ponte fantomatico che non esiste, mai esisterà, ma ci è già costato un botto? E i soldi regalati a Zelensky? I soldi degli italiani, degli europei regalati a Zelensky? Ah no, quelli sono soldi ben spesi. E per quanto riguarda il gas, cari italiani, e la benzina? No, quelli sono problemi secondari. Ciao ciao!
0: Ecco, tra l'altro, caro gas, i costi energetici pesano anche sui fertilizzanti, sul packaging, le cose con le quali ci vengono consegnati i prodotti. Mi trova un'alternativa supercazzola che me lo usa un po' troppe volte? Per il resto va tutto bene, avanti.
3: Sì, buonasera dottor Poletti, sì, effettivamente è così, è una situazione vergognosa davvero. Pensare a questi privilegiati che oltre sia a fare il lavoro che fanno, per carità, ma sono dei privilegiati in termini di stipendi, in termini di bonus, in termini di buvette alla camera, insomma, cioè veramente non se ne può più, siete una massa, veramente una massa di svergognati, siete una massa di svergognati.
4: Buonasera dottor Poletti, Marco da Vicenza. La situazione secondo me è sempre stata così, perché magari oggi si è venuto a sapere, ma alla fine, ragazzi, sta gente qua pagata da noi lavora gran poco, e la tristezza è che tu puoi essere di destra, di centro, di sinistra, di qualsiasi frangia politica, ma alla fine non cambieranno mai e non li cambieremo mai. Comunque, per drammatizzare, volevo fare i complimenti alla vostra regia perché mettete sempre su dei grandi pezzi musicali. Complimenti e buona serata.
5: Buonasera Poletti, Giancarlo da Genova. Io non riesco, io credo che è una domanda che poi si faranno in tanti, però io una risposta non ce l'ho. Ma perché non si riesce a fare come una volta, quando si scioperava e si faceva sentire la voce del popolo tutti insieme? Ci abbiamo tutti grossi problemi, tutti, artigiani, impiegati, lavoratori dell'edilizia, studenti, operai, casalinghe, tutti, cioè abbiamo tutte delle problematiche enormi, ci sono famiglie che non sanno più dove come fare ad arrivare a fine mese, c'è gente che non sa più come curarsi, gente che non riesce a curarsi, gente che si cura spendendo milioni di soldi, okay. Ma non riusciamo a scendere in piazza tutti e bloccare.
0: Che ne so, intanto il prezzo del gas, vi dicevo, sale verso 87 euro ai massimi da fine 2022. Il prezzo del gas europeo sale per la sesta seduta consecutiva e si riporta sui massimi da dicembre 2022. Fra i timori per l'arrivo della stagione invernale con il conflitto in Medio Oriente ancora aperto, in serata il TLF ad Amsterdam guadagna il 3% a 86,7 euro dopo aver superato 87 euro nel corso della giornata, massimi dal 2022. Vi rendete conto? No, non vi rendete conto. La scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone e poi i nostri ospiti.
6: L'inverno si avvicina e torna a salire il conto dell'energia. Il prezzo del gas naturale sul mercato TTF di Amsterdam ha superato gli 82 euro al megawattora. I contratti futures di novembre sono arrivati a 82,6 euro, un livello che non si vedeva da metà settembre. Secondo le stime riportate dalla stampa, riscaldare casa quest'inverno potrebbe costare fino al 60% in più rispetto all'anno scorso. Il problema non è soltanto il gas, ma un aumento dei prezzi che ormai dura da anni. Secondo un'elaborazione riportata oggi da Repubblica, dal 2000 i prezzi al consumo sono aumentati complessivamente del 63% e alcune voci hanno corso molto più della media. Il costo legato alla casa è arrivato sostanzialmente a raddoppiare, mentre sono cresciute in modo significativo anche utenze alcolici e tabacchi. L'inflazione inoltre ha accelerato di nuovo negli ultimi mesi. Secondo i dati preliminari Istat a settembre, l'indice generale dei prezzi è salito del 4,2% su base annua contro il 3,3% di agosto. A spingere sono soprattutto gli energetici, quelli regolamentati segnano un aumento del 25,9%, quelli non regolamentati del 22,2%. Anche il mattone continua a rincarare. Nel secondo trimestre 2026 i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A Torino addirittura dell'8,5%, a Roma del 6,4% e a Milano del 2,4%. La fotografia è quindi doppia. Nel breve periodo torna l'emergenza bollette, nel lungo periodo il potere d'acquisto delle famiglie è stato eroso da oltre 25 anni di aumenti cumulati. E con il gas di nuovo sopra quota 82 euro, l'inverno rischia di trasformare ancora una volta il riscaldamento domestico in una delle voci più pesanti del bilancio familiare.
0: Saluto Carlo Piccinato, che è segretario generale di Confartigianato Imprese Lombardia e coordinatore di Confartigianato Imprese Sostenibili. Buonasera Piccinato, benvenuto.
7: Buonasera, buonasera a voi, grazie, buonasera.
0: Allora Piccinato, è terrorismo dire che avremo bollette del gas con aumenti che vanno dal 40 al 60% per quanto riguarda quest'inverno? Dal suo osservatorio?
7: Ma dimezzerei la cifra, nel senso che probabilmente intorno al 20% sicuramente rispetto all'anno precedente. Tenga conto che le bollette contengono componenti che non sono legate al prezzo della materia prima, cioè dell'energia e del gas, che sono quelle che stanno aumentando in questo momento. Se non cambia la situazione internazionale, quella dei mercati, ci dobbiamo aspettare sicuramente un incremento di almeno il 20% rispetto ai costi dell'anno precedente, sia per il gas sia
0: quindi
7: per l'energia.
0: Quindi un 20% secco per gas e energia, non c'è offerta che tenga, non c'è santo che tenga. Questa è la stima di Piccinato, che occupandosi ovviamente come lavoro principale di Confartigianato, che mi può dire per quanto riguarda le imprese? Perché io, se fossi un'impresa artigiana, le mani nei capelli, le imprese artigiane se le mettono sempre e risolvono, ma vai che
7: sì,
0: vai.
7: Hanno questa abitudine di essere abbastanza resilienti le imprese, tendenzialmente sicuramente questo è un costo che incide nei costi di produzione. Poi ci sono aziende molto più energivole, pensate a un semplice panificatore, no? Che usa i forni a gas, eccetera, per fare vade, e imprese meno energivore. Ci sono imprese industriali che consumano moltissime energia e gas nei processi, ad esempio di fusione, presso fusione, certo queste rischiano di diventare meno competitive. C'è una sola consolazione per le imprese, che questi aumenti sono generalizzati in tutti i mercati, quindi non è solo una questione italiana, ma è una questione internazionale. Dopodiché però l'Italia è indietro da questo punto di vista, noi paghiamo l'energia elettrica e il gas più o meno 15-20% in più della media dei paesi concorrenti forti, Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, perché noi abbiamo fatto politiche che si sono affidate alla produzione ad esempio di energia elettrica in base a centrali che sono sostanzialmente a gas, con una piccola parte di idroelettrico, mentre non abbiamo investito nel passato nel nucleare, che è ciò che consente il vantaggio competitivo ad esempio alla Francia, alla Svizzera e anche alla Germania. E le imprese resisteranno sicuramente, però,
0: beh, certo, perché siamo italiani e ce la facciamo sempre. Siamo italiani.
7: Adesso la scelta è fare risparmio a questo punto, anche se i forward ci dicono che i prezzi dovrebbero scendere subito dopo l'inverno. Questo molto dipende da quanti missili vengono tirati e da quanto la smettono di fare guerre che non servono a nessuno se non gli interessi di pochi, perché questo poi è il vero problema del grande innalzamento dei prezzi dei mercati energetici.
0: Va bene, la notizia tranquillizzante è che i giornali la sparano, chi 60, chi 40, Piccinato,
7: ci
0: c'è un 20, sì. No, vabbè, lo dico io, Piccinato ci ha detto un 20 che comunque è una botta di quelle che si ricordano ugualmente, no?
7: Ah, sicuramente, certo, questo è sicuramente una botta. Bisogna stare molto attenti sul mercato delle offerte fake, come si dice, no? Perché oggi in questo panico, ad esempio, vengono offerti prezzi fissi per l'energia e per il gas che ti assicurano di pagare tantissimo per molto tempo. Quindi in questo momento sarebbe molto bene stare attenti ad affidarsi a consulenti intelligenti e capaci, perché tendenzialmente se ho un prezzo fisso poi quella cifra pago anche se i prezzi scendono. Se invece sono agganciato a un prezzo variabile, è vero che posso subire gli aumenti, ma più di così è difficile che salgano. Quindi tendenzialmente tutti i mercati prevedono una graduale discesa di prezzi, e quindi oggi è bene tutelarsi A, con scelta di prezzi variabili, B, cercando di risparmiare il più possibile sperando che ci venga incontro un clima più mite, ahimè dovuto all'innalzamento delle temperature del mondo, ma voglio dire che almeno ci consenta di risparmiare un po'. Vedo che ad esempio nella mia città Milano il comune ha emanato un'ordinanza per ridurre le ore di riscaldamento e le ore di utilizzo e di temperatura negli edifici. Quella è la strada, il risparmio energetico. Prego.
0: Grazie a Carlo Piccinato, segretario generale di Confartigianato Imprese Lombardia. Buon lavoro, Piccinato.
7: Grazie anche a voi, arrivederci, saluti.
0: Torniamo dopo il brano.

0: Saluto Mauro Antonelli, responsabile del centro studi dell'Unione Nazionale Consumatori, che ci tranquillizza. I prezzi sono a posto, tutto bene, evviva. Grazie Antonelli, è stato un piacere.
1: Ci regalano tutto. Poi c'è anche Babbo Natale, arriva la Befana il 6 e tutta una bella cosa, insomma.
0: Quelle sono le uniche certezze, il resto è veramente un'incertezza unica, Antonelli. Che succederà?
1: Allora, la certezza che abbiamo è che in questo momento il gas per i vulnerabili a settembre, in questo momento nel senso di settembre, perché il prezzo viene dato alla fine del mese, o meglio all'inizio del mese dopo, è il più alto di sempre. Quindi in questo momento, tasse comprese, per chi consuma 1.100 metri cubi di gas, costa 162 centesimi a metro cubo ed è più alto del record precedente del 7,1% rispetto a quello di dicembre 2022, quando c'era stato lo stesso problema per la guerra in Ucraina. Questo attenzione però, perché all'epoca c'erano gli sconti di Draghi, quindi l'IVA era al 5%, poi erano stati azzerati gli oneri di sistema, perché altrimenti la materia prima è un po' meno cara. Ma comunque il risultato è che in questo momento il gas è il più alto di sempre per i vulnerabili e per quanto riguarda la luce è il quarto più alto di sempre. Non va bene neanche comunque, diciamo, per i prezzi variabili del mercato libero, perché comunque cosa sono? Sono prezzi agganciati a degli indici di riferimento che sono il PUM per la luce e il PSV per il gas. In questo momento il PUM per la luce è 212 euro a megawattora ed è il 91% in più rispetto a ottobre dello scorso anno. Il PSV è a quasi 80 euro. A ottobre del 2025 era 32 euro circa, quindi siamo più 141%. Quindi questo vuol dire che quelli fortunati sono o quelli che non si sono mai spostati dal mercato tutelato, ma non sono paradossalmente vulnerabili, il cosiddetto servizio a tutele graduali, che ancora oggi è il prezzo più basso, oppure quelli che hanno fatto nel mercato libero il prezzo fisso prima che aumentasse, cioè prima dello scoppio della guerra a fine febbraio. Sto parlando ovviamente della guerra in Iran. A quel punto quelli probabilmente hanno convenienza a restare lì. Quindi la situazione è brutta perché ora stiamo accendendo i calorifere a Milano, quindi diciamo in quella prima zona, poi altri scatteranno dal primo novembre, il che vuol dire che ci accorgeremo della stangata o diciamo a metà dicembre, ecco, più o meno. E quindi sta per arrivare, insomma, questo è il problema.
0: Sta per arrivare. Aggiornamento sui carburanti, per favore. Poi abbiamo.
1: Allora, abbiamo in questo momento sono stabili. L'effetto delle quattro compagnie che hanno abbassato i prezzi ha funzionato, nel senso che adesso sono invece che 2,45 euro, 27 settembre. Prima dello sconto adesso siamo a 2,27 euro, cioè insomma 19 centesimi di risparmio per il gasolio in autostrada, circa 21 per la benzina. Il problema è che stiamo pagando sempre in autostrada il gasolio 44 centesimi in più rispetto al 27 febbraio, dove si pagava 1,82 euro, e la benzina 27 centesimi più al litro, perché la pagavamo il 27 febbraio 1,77 euro, mentre adesso in autostrada siamo a 2,45 euro. Quindi insomma continuano a essere prezzi assolutamente astronomici, esorbitanti. Quindi il governo ha detto, per la verità aveva promesso che dal 6 ottobre le accise mobili, poi ha visto lo sconto delle compagnie, ha detto allora adesso non lo facciamo più, però adesso vedremo, ecco, noi speriamo che a questo punto lo introducono, perché comunque in questo momento i prezzi si sono bloccati, cioè da ieri all'altro ieri così via, i prezzi sono stabili, quindi l'effetto sconto è finito, tutto quello che doveva accadere con lo sconto delle quattro compagnie è terminato, e quindi a questo punto seguiamo il solito andamento che dipende dalle dichiarazioni di Trump, dai bombardamenti di Tizio, Caio e Sempronio, e quindi assolutamente instabile, perché ahimè i mercati all'ingrosso sono assolutamente instabili, sia quello che il famoso TTF di Amsterdam per il gas, al quale noi ahimè siamo legati, perché il 50% della produzione elettrica la facciamo con il gas, e quindi l'elettricità segue il gas e il gas segue le speculazioni.
0: Grazie, grazie Mauro Antonelli, responsabile del Centro Studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E allora sapete che il Papa è al Policlinico Gemelli per un intervento di rimozione del nodulo polmonare che lui stesso ha annunciato di aver riscontrato, insomma, questo nodulo polmonare. È in corso in questi minuti l'intervento di rimozione del nodulo del Santo Padre per l'asportazione. A guidare Papa Leone è entrato in ospedale questa mattina, a guidare l'equipe che sta operando il pontefice, il chirurgo Stefano Margaritora, e potrebbe il Santo Padre stare in sala operatoria 2 o 3 ore e il giorno dopo essere già in piedi. Naturalmente ce le auguriamo, preghiamo per la salute del Santo Padre, ma l'ultima parte di trasmissione dopo il giornale radio parleremo proprio di questo.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Io amo lo spazio.
7: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
9: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 23.
11: Giornale Radio News.
12: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: In corso l'operazione per l'asportazione del nodulo polmonare al Santo Padre, e tutti gli aggiornamenti tra pochissimo.

0: nazionali aprono con la notizia dell'intervento al Santo Padre. Io mi collego subito con Matteo Respinti dalla redazione per tutti gli aggiornamenti. Ricordiamo che l'operazione è in corso proprio in questi minuti.
1: Ciao Roberto, un saluto a chi ci ascolta. Leone XIV è al Policlinico Gemelli di Roma, dove questo pomeriggio è stato sottoposto all'intervento programmato per la rimozione del nodulo al polmone scoperto durante alcuni controlli di routine. Il pontefice è arrivato in ospedale alle 13.07, accolto da fedeli e pazienti, ed è stato affidato all'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Era stato lo stesso Leone, domenica, al termine dell'Angelus, ad annunciare la diagnosi. Il Papa aveva parlato di un nodulo circoscritto, individuato, cito, in una fase molto iniziale, quindi ben localizzato, spiegando di aver scelto di operarsi seguendo il consiglio dei medici. Ora arrivano anche maggiori dettagli sulla procedura. Secondo il professor Edoardo Mercadante, direttore della chirurgia toracica dell'Istituto Regina Elena di Roma, un intervento di questo tipo dura generalmente tra le 2 e le 3 ore. Il passaggio decisivo riguarda naturalmente la natura del nodulo. Se non è stato possibile determinarla con una biopsia prima dell'operazione, la formazione può essere asportata e analizzata immediatamente dopo l'intervento con un esame istologico estemporaneo. Se risulta benigna, l'operazione può essere detta conclusa. Se invece risulta maligna, si può procedere con una lobectomia, cioè l'esportazione del lobulo polmonare interessato insieme ai linfonodi del mediastino. Oggi queste operazioni vengono generalmente effettuate con tecniche mini-invasive, toracoscopiche e robotiche, attraverso incisioni di pochi centimetri. Il paziente, in questo caso Leone XIV, viene sottoposto ad anestesia generale e durante la procedura viene ventilato soltanto il polmone non interessato dall'intervento. Al termine viene normalmente posizionato un drenaggio mantenuto per 2 o 3 giorni. Nonostante la complessità, i tempi di recupero possono essere rapidi. In assenza di complicazioni, già il giorno successivo il paziente può alzarsi, camminare, iniziare la fisioterapia e alimentarsi autonomamente. La degenza prevista per Leone XIV è di circa una settimana e tutte le udienze pontificie sono state cancellate fino al 20 ottobre. Il punto fondamentale resta il fatto che al momento non è stato comunicato ufficialmente se il nodulo sia benigno o maligno. Saranno l'esame istologico e il bollettino medico dopo l'operazione, verosimilmente verso le 20, quindi tra poco, a chiarire la diagnosi ed eventuali passi successivi.
0: Quindi Matteo Respinti, verso le 20 cos'è? È previsto un punto stampa.
1: Punto stampa in Vaticano e tendenzialmente dicono i vaticanisti che abbiamo sentito verso le 20, poco dopo, forse poco prima, avremo il bollettino medico e sapremo effettivamente lo stato della salute del Santo Padre.
0: Grazie a Matteo Respinti e naturalmente le notizie che filtrano le abbiamo dette, andiamo dai nostri esperti tra pochissimo.

0: Buonasera al professor Francesco Schittulli, chirurgo oncologo e presidente nazionale della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, un'organizzazione che tanto fa per combattere questo male. Buonasera professore.
1: Buonasera a voi e grazie.
0: Allora, la prima domanda, professor Schittulli, che si fanno tutti, avremo i bollettini più tardi, eccetera, per quanto riguarda l'intervento al nodulo polmonare per Papa Leone XIV, di fronte a un tumore. L'ANSA parla di lobectomia, cioè dell'asportazione di un lobo del polmone. Prego.
1: Io non credo, dovendolo fare l'intervento così come lo sta facendo il collega Algemelli con sfruttando il robot, e quindi un intervento davvero estremamente conservativo, l'intervento sarà limitato all'asportazione del nodulo, ad un esame istologico intraoperatorio e quindi estemporanea, e nell'eventualità dovesse trattarsi di un cancro. Io sono molto fiducioso, nel senso che si tratta di una lesione piccola, di una lesione che è ben delimitata, come lo stesso Papa Leone XIV ha detto, quindi si guarisce davvero, non è più una speranza ma è una certezza. Il collega evidentemente allargherà lì dove dovesse avere il riscontro di una patologia neoplastica, allargherà un po' e l'asportazione del tessuto sano limitrofo alla lesione e basta. Questo è nella peggiore, certo, delle ipotesi, quindi ecco. Io credo che anche con il nostro sostegno spirituale, per quello che possiamo, con le nostre preghiere, Papa Leone XIV ritornerà nel pieno delle sue forze. Poi un Papa straordinario, come è stato sottolineato da tutti, ogni Papa ha le sue caratteristiche, però il fatto stesso di non aver lasciato che questa notizia arrivasse tramite la comunicazione ufficiale della Santa Sede e quindi tramite la stampa, ma che l'avesse data lui direttamente, addirittura di domenica, rivolgendosi a tutti i pellegrini che erano lì e poi a tutti i cattolici del mondo, io credo che sia una forma innovativa di comunicazione, di vicinanza soprattutto. Ha mostrato quello che era la sua fragilità, però l'ha mostrato con un'estrema dignità e nello stesso tempo ha reso una compartecipazione attiva da parte di tutti quanti.
0: Professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, il Papa ha 71 anni, quanto incidono l'età e le condizioni generali sulla possibilità di superare, come abbiamo sentito, senza complicazioni un intervento di questo tipo? Poi tra l'altro leggevo che il professor Mercadante del Regina Elena spiega che l'intervento dura normalmente 2 o 3 ore. Qual è il momento?
1: Io credo che durerà di meno e poi vedremo. Comunque, indipendentemente dalla durata del tumore, noi abbiamo a che fare con una persona, in questo caso il Santo Padre, che pratica attività sportiva, gioca a tennis, fa sport, non solo, è un soggetto abbastanza magro, lineare direi, e questo contribuisce a superare questa patologia. Non solo, ma solitamente anche in tumori dopo i 65-70 anni hanno una aggressività molto diminuita, quindi io sono convinto davvero che la supererà in maniera eccellente e non ci saranno poi dei postumi, cioè non avrà una sensazione di dispnea, affanno, tosse e quant'altro. Vedrà che anche questo è consentito anche dal tipo di intervento, che non è un intervento estremamente traumatico e demolitivo, è un intervento conservativo, limitato. Poi l'eccellenza del Gemelli è una garanzia per tutti e quindi anche per Sua Santità. Sono piuttosto ottimista, ecco. Non, più che ottimista, realista, realisticamente certo. Ottimista.
0: Ecco, allora parliamo in generale adesso, usciamo dalla vicenda del Santo Padre, che pure ci dà l'occasione appunto di parlare di questi temi importanti. Un tumore polmonare scoperto precocemente, operato, può essere completamente guarito, e questa vicenda ci offre anche l'occasione di parlare di prevenzione. Quali sintomi non dobbiamo sottovalutare e chi dovrebbe sottoporsi a un TAC polmonare di screening?
1: Parliamo per quanto riguarda l'TAC polmonare, deve essere effettuata a tutti i grandi fumatori. Per grandi fumatori intendiamo chi fuma 20 sigarette al giorno e da oltre 20 anni. Da oltre 20 anni e 20 sigarette al giorno deve questa persona sottoporsi annualmente ad una PET TAC polmonare. Questo perché noi abbiamo questo studio come LISD e anche a livello personale insieme a Umberto Veronesi nel 2001. Dicevamo che era necessario effettuare una TAC polmonare in questi soggetti, che sono soggetti praticamente a rischio. Qual è stata la statistica? Che abbiamo scoperto dei tumori in fase talmente iniziale asintomatici, cioè la persona sottoposta a questo screening non aveva alcun sintomo che potesse far pensare allo sviluppo di un tumore. Certo. Bene, abbiamo trovato questi tumori millimetrici, quelle persone sono guarite con interventi estremamente conservativi. Di qui quindi la necessità davvero di rivolgere lo sguardo e l'attenzione verso i fumatori, invitandoli ovviamente a smettere di fumare, ma ci sono anche corsi per la disossefazione del fumo fatti anche dalla LILT, oltre che anche dalle ASL, e quindi impegnarsi a educare le persone che tendono a fumare, soprattutto questo rivolgendo ai ragazzi. Quando parlo di ragazzi significa che noi dobbiamo cercare di colloquiare con i nostri ragazzi sin dall'età scolare, perché dobbiamo evitare che possano essere dei soggetti, delle persone dipendenti da vizi come quello del fumo, senza tralasciare poi altre dipendenze alle quali purtroppo certo. Soprattutto i ragazzi vanno incontro. Noi dobbiamo cercare di investire in prevenzione. Se io investo in prevenzione, investo in salute. Se io voglio investire in malattia, costruisco ospedali, perché l'ospedale è il luogo di cura di chi è malato. Ma se io oggi posso prevenire la malattia, e non parlo soltanto del cancro, parlo anche delle malattie cardiorespiratorie, parlo anche delle malattie metaboliche, sovrappeso, obesità, diabete, ma parlo anche delle malattie neurodegenerative che stanno aumentando, e tutta questa serie di patologie, queste quattro patologie stanno aumentando perché è aumentata anche l'aspettativa di vita. Noi oggi abbiamo un'aspettativa di vita che supera gli 84 anni, ma i nostri figli hanno un'aspettativa di vita che supera i 90 anni. Allora io devo investire in prevenzione, perché davvero io posso incidere sia a livello cardiovascolare, sia a livello metabolico, sia a livello oncologico, sia a livello delle malattie neurodegenerative, attraverso dei controlli, degli screening, e prendersi cura della persona nel vero senso della parola, non nella concretezza dei fatti, non a parole soltanto. Questo è quello che dobbiamo cercare di fare.
0: Mi sembra.
1: E di inculcare la prevenzione di cui tutti parlano. Non c'è una situazione nel nostro paese in cui non si parli di prevenzione. Ovunque si parla di prevenzione, a maggior ragione si deve parlare per quanto riguarda lo stato di salute, la malattia. Guardate, non ci può essere lavoro senza salute. Noi dobbiamo garantire la salute per poter poi essere attivi e continuare il nostro impegno lavorativo. Questo dovrebbe essere l'obiettivo. E io oggi che cosa registro? Registro che gli ultra 65 in italiani sono portatori già di due patologie croniche. Il consumo medio di farmaci negli ultra 65 anni italiani è di 5 farmaci al giorno. Allora, io mi devo occupare della possibilità che chi raggiungerà i 90 anni non abbia questa necessità, e quindi investire in salute, e quindi investire in prevenzione e non in malattia.
0: Eh beh, mi sembra tutto molto chiaro e il Santo Padre ci ha dato la possibilità di ribadire questi concetti che voi come Lega Italiana per la lotta contro i tumori, professor Schittulli, ovviamente portate avanti come missione. Grazie davvero, professor Schittulli.
1: Siamo già a un buon punto, perché oggi la guaribilità di tutti i tipi di cancro si aggira intorno al 70%, ma oggi potremmo arrivare già ad una percentuale di guaribilità che si avvicina al 90% se mettessimo in atto tutto ciò che è a nostra conoscenza, compreso anche l'avvalersi dell'intelligenza artificiale, che può dare degli sviluppi sia a livello diagnostico che a livello terapeutico. Già li sta dando. Ecco, noi dobbiamo fare sistema di tutto ciò che è a nostra disposizione, e quei 390.000 nuovi casi che registriamo quest'anno di cancro in Italia, 390.000 persone, cioè significa 1.070 persone ogni giorno, compreso i giorni festivi e prefestivi, ricevono una diagnosi di cancro. Beh, quelle persone che fanno prevenzione potranno anche sviluppare il cancro, ma il cancro diventerà una malattia cronica, come lo è il diabete, l'ipertensione, l'artrosi, certo, patologie con le quali si vive.
0: A presto professore, grazie per questo messaggio incoraggiante, il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ma andiamo dentro al Vaticano con i nostri vaticanisti, i nostri esperti, tra poco.
2: Giornale Radio. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
4: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per

0: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 26 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E allora tra poco andiamo dal nostro vaticanista per tutti i retroscena in attesa tra pochi minuti del bollettino sulle condizioni di salute del Santo Padre.

0: Sussi, caporedattore del Foglio Vaticanista. Buonasera Matteo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, il Papa ha annunciato personalmente domenica la scoperta del nodulo, in questi minuti l'operazione, perché ha scelto di parlare apertamente della propria salute, una nuova forma di trasparenza vaticana, e ha voluto rassicurare tutti oggi in sala operatoria. Quanto è forte la preoccupazione all'interno del Vaticano?
1: Ma la preoccupazione è data, direi, dal fatto che, come ha detto il cardinale segretario di Stato Parolin, è stato un fulmine a ciel sereno, cioè nessuno se lo aspettava, e certamente quando si parla di nodulo al polmone non è come dire un raffreddore, ecco, da cui penso che derivi la preoccupazione. Per quanto riguarda la prima domanda, certamente il Papa ha sorpreso tutti. Noi siamo abituati ad un Leone XIV in questi primi 18 mesi di pontificato molto riservato, si è sempre detto, si è sempre scritto che è un Papa che parla poco, certamente non ha lo stesso stile esuberante del predecessore Francesco. E invece nel momento più visto della settimana papale, al termine dell'Angelus, fa questa dichiarazione pubblica, certamente per sgomberare il campo da possibili pettegolezzi, e anche perché, insomma, un Papa che si opera e che rimane assente per una settimana non sarebbe certamente passato inosservato.
0: Ecco, il Papa oltretutto ha in programma un lungo viaggio in Sud America a novembre, ma è realistico pensare che possa affrontarlo dopo un intervento che sicuramente andrà benissimo e tutto quanto, ma che si dice in materia?
1: Beh, lui stesso, prima dell'annuncio dell'operazione, ha ricordato, credo appositamente, il viaggio in Perù, che poi sarà in realtà un viaggio molto più complesso, perché, come dicevi tu, insomma, prevede tre tappe, tre paesi: Uruguay, Argentina e appunto il Perù. Per ora è tutto confermato. È anche vero che manca meno di un mese alla partenza, per un viaggio anche assai lungo, che contemplerà tra l'altro la scalata, per così dire, ad altitudini molto elevate, soprattutto certo. In Perù. Per una persona che reduce da un'operazione di questo tipo al polmone, forse non è, ecco, il tour migliore, più auspicabile, però al momento è tutto confermato. Anzi, si dice che l'aver voluto anticipare così tanto l'operazione è proprio per permettere al Papa di essere in Sud America a novembre.
0: Ecco, c'è anche una questione politica, se vogliamo, perché in un momento segnato dalle guerre, e quanto pesa Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio, quanto pesa l'assenza del Papa dalla scena diplomatica internazionale?
1: Beh, finora devo dire che fino a ieri il Papa è stato molto presente, e bisognerà vedere ovviamente dopo l'operazione. Certamente la Chiesa Cattolica ha una struttura molto particolare, perché essendo di fatto una monarchia assoluta ci sono sì tutte le articolazioni diplomatiche, la segreteria di Stato, ma l'ultima parola, che è poi quella che conta ed è anche quella che ottiene più visibilità anche in realtà non cattoliche o addirittura non cristiane, quella del Papa. L'abbiamo visto ad esempio durante la lunga malattia di Papa Francesco, cioè gli ultimi mesi del suo pontificato sono stati scanditi da un'assenza che faceva rumore, perché non eravamo abituati, ad esempio per quanto in riferimento sia alla guerra tra Russia e Ucraina, sia nel vicino Oriente, e a quasi esternazioni quotidiane del Papa. Quando il Papa sta zitto, è costretto a rimanere in silenzio, si sente. E è un paradosso dovuto alla particolare struttura gerarchica della Chiesa, e vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione. Certamente fa notizia il fatto che tra tutti i messaggi di auguri che sono arrivati per la pronta ripresa del pontefice, manchi il messaggio da parte degli Stati Uniti d'America, che sarebbe anche il paese di provenienza di Leone XIV.
0: Non mi azzardo neanche a dare un'interpretazione, perché siamo veramente in un campo medico più che politico qui. Santo Padre, vabbè. Ti volevo chiedere un'ultima cosa, Matteo. Il prossimo bollettino, il prossimo aggiornamento, fatto salvo che, a quel che noi sappiamo, l'operazione è in corso, ma potrebbe essere anche finita, insomma, questa tecnica mini-invasiva può essere rapida, non lo sappiamo. Ecco, il prossimo aggiornamento, quando è atteso?
1: La stampa vaticana, dando notizia ai giornalisti dell'ingresso del Papa al Policlinico Gemelli, quindi all'ora di pranzo, era poco dopo le 13, ha detto che in serata saranno date ulteriori notizie. Per esperienza la serata, come si intende in Vaticano, ha, diciamo, un range abbastanza largo, perché può andare dalle 18 alle 22, quindi non ci resta che attendere, che intanto sapere se l'operazione è finita, perché caso curioso non è stato dato l'orario di inizio dell'operazione che era programmata, cioè non era una situazione di emergenza, il Papa è entrato con le sue gambe, che sembrava quasi che entrasse a un convegno più che in un ospedale, fotografi, giornalisti, fedeli assiepati. Quindi ecco, non sapere effettivamente quando è iniziata questa operazione, che dovrebbe durare all'incirca, dicevano i medici, un'ora e mezza, un'ora e 45 al massimo, e non ci fa avere riferimenti temporali perfetti per poter dire quando arriverà il bollettino vaticano, comunque in serata.
0: Chiarissimo, io ringrazio Matteo Mazzuzzi, caporedattore del Foglio, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Noi torniamo dopo il brano e con il nostro storico racconteremo un po' di questi papi e del loro rapporto con la malattia.

0: nota stampa, e lo diceva il nostro vaticanista, nota stampa uscita in questi secondi del Vaticano: terminato positivamente l'intervento al Gemelli. Allora l'intervento è la nota appena diffusa in questi istanti dalla Santa Sede. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Quindi tiriamo tutti un sospiro di sollievo. Rileggo la nota stampa del Vaticano: l'intervento al polmone al quale si è sottoposto Leone XIV si è concluso positivamente. Questo riferisce in questi istanti la sala stampa vaticana, che quindi intorno all'ora inizialmente prevista, erano le 20, alle 19:51 anticipato l'intervento per dire insomma che tutto è andato bene. Io saluto Massimo Emanuelli, docente storico, ben ritrovato Massimo.
1: Buonasera Roberto, finalmente un'ottima notizia, di solito arrivano brutte notizie.
0: Esattamente, allora nel corso dei secoli i papi hanno avuto un approccio sempre diverso, Emanuelli.
1: Sì, io mi soffermerei però sugli ultimi. Sì, sì. Sì, non parto dal Medioevo perché sarebbe lunga. I quattro papi che io ho visto, quanto sono vecchio. L'1 novembre del 1967 Paolo VI disse: salve a voi carissimi e grazie a voi per l'interessamento alla mia salute. Venne operato da Baldoni, che era anche il medico di Togliatti. Poi 17 maggio 1981 Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, il giorno dopo dell'attentato di Aliaccia, operato, ringraziò tutti i fedeli per le preghiere e perdonò il suo attentatore. Saltiamo ancora a Wojtyla, che ebbe un lungo pontificato, 12 luglio del 92, durante l'Angelus. Vorrei fare una confidenza, dovrò essere operato al Policlinico Gemelli. Benedetto XIV. Benedetto XIV è qui una chicca, io confondo, non vorrei essere sacrilego. Il giorno prima io ho intervistato Cino Tortorella e mi disse, era molto arrabbiato: ho la stessa età di Papa Ratzinger e del Presidente della Repubblica, ma quelli non si dimettono. Il giorno dopo Papa Benedetto si dimise per motivi di salute. Napolitano si ricandidò, ma questo è un altro problema. Benedetto XIV annunciò le dimissioni, poi fortunatamente visse a lungo, ma per motivi di salute si dimise. Arriviamo a Papa Francesco, che è un Papa a me molto molto caro, iniziando dal suo saluto: buonasera, è una questione caratteriale, mi fu subito simpatico, e anche questo che disse la pace sia con voi, sono due caratteri diversi. Ebbe un intervento al colon l'11 di luglio del 2021 e lo disse anche lui pubblicamente. Poi ultimamente era anche ammalato e purtroppo, ecco, vabbè, qui arriviamo a un altro discorso. Mi è molto caro Papa Francesco perché mi è apparso in sogno e io ripeto, il suo buonasera voleva dire che si rivolgeva anche ai laici. Io mi reputo un laico, ma l'incontro con Papa Francesco mi ha cambiato la vita, perché poi mi è apparso in sogno, avevo anch'io un tumore al colon e io mi sono salvato, lui mi diceva: devi vivere ancora. E poi questo Papa, appunto, meno male che le cose sono andate bene, abbiamo un'ottima sanità, e ha un nodulo al polmone che ho anch'io. E finalmente una buona notizia, viva Papa Leone.
0: Grazie a Massimo Emanuelli, grazie davvero.
1: Grazie, buona serata, ciao.
0: Allora, molto scarna la nota della sala stampa vaticana al termine dell'intervento che il Papa ha subito al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. Ve la rileggo: l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Seguiranno ulteriori informazioni, come a dire, gli approfondimenti e tutto quanto, però insomma già il fatto che si sia trattato, se le indiscrezioni che abbiamo letto sulle agenzie, di un intervento così breve, conclusosi positivamente con il rientro del Santo Padre in stanza, ecco, già il fatto che la nota sia uscita in anticipo rispetto a quanto previsto, la nota scarna ma efficace, scampato pericolo, in qualche modo fa ben sperare. Poi noi abbiamo utilizzato questa vicenda, se posso permettermi questo termine, anche per parlare questa sera, e l'ho fatto molto volentieri perché ho deciso io di farlo, per parlare di prevenzione. Avete sentito il medico prima, il presidente della Lega Italiana per la lotta ai tumori, parlare di prevenzione. Allora utilizzare anche questa vicenda personale che Papa Leone ha voluto condividere con il mondo intero, perché in tutto il mondo, giornalisti di tutto il mondo stanno parlando di questo intervento, ecco, utilizzare questo tipo di notizia anche per parlare dell'importanza della prevenzione, trovo che sia assolutamente positivo, e in questo modo anche tutti un po' noi possiamo controllarci, stare attenti, se necessario cambiare stile di vita, ma insomma andiamoci a fare i controlli. Abbiamo sentito, abbiamo visto, lo vedremo, ormai lo si può dire con assoluta tranquillità, lo vedremo dall'esperienza finita positivamente di Papa Leone XIV, ecco, dai tumori, da questo tipo di situazioni non è più come una volta, si guarisce, ce l'hanno detto i medici, ce l'hanno detto gli esperti. Certo, anche noi dobbiamo metterci del nostro, stili di vita sani, soprattutto tanti esami e tanti controlli. E io vi ringrazio gli ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta, quelli che ci seguono in seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte, quelli che restano qui e si aggiungono per ascoltare la trasmissione che segue, il timone delle 20 con Francesco Massardo. Da parte mia l'appuntamento a domani alle 17, naturalmente, sempre con le vostre telefonate, sempre con i vostri interventi, sempre con Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione. Buonasera a tutti.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì del 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez, rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: E allora eccoci qua, sono le 20.07 qui su Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Siamo pronti a partire come sempre per chiudere un'altra giornata di diretta su queste frequenze e proiettarci già sul domani. Partiamo dalla notizia più attesa della giornata, arrivata poco fa, l'intervento del Papa si è concluso positivamente. Leone infatti si è sottoposto al Gemelli ad un intervento nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone scoperto a quanto pare durante un check-up di routine, e dunque la nota arrivata dalla stampa vaticana è che l'intervento si è concluso, ecco, in maniera positiva. Ci torneremo insomma più avanti per sapere anche qualcosa di più su una notizia arrivata da poco. C'è tanto da raccontare a livello internazionale. Oggi torneremo ad occuparci di Medio Oriente, dove in questo momento, mentre sullo stretto di Hormuz la situazione tutto sommato tace, Il fronte più caldo è quello degli Houthi in Yemen e in Arabia, con gli attacchi che mettono in scacco il regno saudita. E poi ripartiremo anche dalla Francia, perché oggi è stata un'altra giornata intensa, con scontri a Parigi durante l'ennesima giornata di mobilitazione studentesca. È stata incendiata un'auto sul boulevard des Invalides insomma faremo un po' il punto della situazione in un'altra settimana che si preannuncia complicata. Tutto questo e tanto altro, sempre accompagnato da un paio di cose. Innanzitutto i vostri messaggi al 334 11 11 622 per dirci la vostra, e poi dalla musica che non manca mai. Ripartiamo da The Weeknd, questo brano che si chiama Save Your Tears.

0: E allora eccoci qua, pronti a partire qui al timone delle 20. Siamo a un anno dall'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza, anche se i bombardamenti israeliani non si sono mai interrotti del tutto. Certo, si sono ridotti sensibilmente di frequenza e di intensità rispetto a 2 anni di massacro, ma insomma negli ultimi 12 mesi l'esercito israeliano ha ucciso circa 1400 persone, la maggior parte in attacchi aerei o nei pressi della cosiddetta Yellow Line, la linea gialla, confine temporaneo interno alla striscia che delimita il territorio controllato dai militari e che è diventato uno dei luoghi più pericolosi per i palestinesi. Insomma, visto che è periodo di anniversari e tendiamo a sottolineare gli anniversari di ogni cosa, ecco, è giusto ricordare anche questo, anche se poi a quella pace tutto sommato ci abbiamo creduto tutti fino a un certo punto. Ripartiamo dalla Francia perché, dicevo, sono giornate complesse, anche oggi lo è stata, un'altra giornata di mobilitazione che però vede tra le altre cose anche la politica muoversi. Se abbiamo già detto delle accuse piovute su Jean-Luc Mélenchon, accusato di essere il motore o quantomeno di soffiare sul fuoco di queste proteste, la sinistra francese prova a compattarsi intorno al nome di Raphaël Glucksmann. Ci racconta tutto la copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, non c'è tregua all'orizzonte per la Francia che ancora ribolle. Se il numero di plessi scolastici chiusi è significativamente calato in questi giorni, attestandosi sui 200, i cortei in marcia oggi, martedì 13 ottobre, per l'atto quinto della mobilitazione indetta nelle principali città transalpine, sono comunque molto numerosi. In visita al Salone dell'Auto di Parigi ieri, il presidente francese Macron aveva esortato i partecipanti a manifestare nella calma, nell'ordine e nel rispetto delle persone e dei beni pubblici, denunciando anche la volontà di recuperare politicamente le rivendicazioni degli studenti, frecciatina direttamente rivolta alla France Insoumise, la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. La gara a chi fa volare più alti gli stracci è insomma ufficialmente aperta. Un contesto nel quale si sprecano i sospetti circa le origini dell'incendio che ha devastato le aree interne del Marché des Enfants Rouges nel Marais, terzo arrondissement di Parigi. Chi conosce un po' la Francia sa che dare alle fiamme un mercato è più o meno come incendiare il Louvre. Se è vero che l'intento doloso del sinistro non è stato ancora accertato, nonostante l'assenza di vittime e feriti, il dispiegamento di oltre 150 vigili del fuoco non ha impedito la distruzione quasi totale di tutti i banchi, floricoltori, ortolani, ristoranti, caffè e altre rarità enogastronomiche. Pensate che da alcune guide il mercato era inserito fra i 12 più importanti per la compravendita agroalimentare. Era il mercato più antico di Parigi, battezzato nel 1772 in memoria dei bambini rossi dal colore dei paramenti che gli orfani accolti in una vicina struttura, che era un orfanotrofio fondato dalla sorella di re Francesco I, Margherita di Navarra, erano usi indossare. E poiché parliamo di passioni politiche, e il rosso è pur sempre il colore della passione, vale la pena di ricordare un altro appuntamento vissuto dai francesi, bisogna dire non con lo stesso trasporto: le primarie della sinistra alternativa a Mélenchon, e cioè quella socialista. D'altronde, a spegnere il già limitato interesse dell'evento ci ha pensato il numero di candidati, verosimilmente simile a quello di votanti. Alla fine la spuntata, sin dal primo turno, Raphaël Glucksmann, candidato da molti giudicato meno subalterno a Mélenchon rispetto a Olivier Faure, attuale segretario del Partito Socialista, che dopo il suo magro 14% molti giudicano definitivamente sulla graticola. Parlava per lui già il punteggio riscosso dal Partito Socialista con Anne Hidalgo alle scorse elezioni presidenziali. Il partito che fu di Mitterrand si era fermato all'1,89%. A te la linea, Francesco!
0: Questo dunque lo scenario in Francia, grazie a Michele Ceci per la sua copertina. Noi ripartiamo tra poco dal Medio Oriente, che continua a essere altrettanto infiammato. La musica ci riporta invece dai Kasabian, questa è Nothing Better Than This.

0: Allora eccoci qua, eccoci pronti a ripartire al timone delle 20. La pagina internazionale riparte dall'Arabia Saudita, dove insomma nelle ultime ore, negli ultimi giorni si sono verificati diversi attacchi. Quello più letale nella giornata di sabato, 12 vittime, oltre 300 persone colpite. Poi ancora l'aeroporto internazionale di Riyadh, messo sotto scacco dai ribelli Houthi. È uno scenario tutt'altro che slegato rispetto al conflitto tra Iran e Stati Uniti, visto che i ribelli dello Yemen sono sostenuti proprio da Teheran, non bastano al momento chiaramente per rassicurare l'Arabia la condanna unanime della comunità internazionale, da capire come si muoveranno soprattutto in tal senso gli Stati Uniti. Noi siamo in collegamento con Antonella Caruso, editorialista di Limes ed ex direttrice dell'ufficio ONU per l'area Medio Oriente e Nord Africa. Buonasera, bentrovata.
1: Buonasera.
0: Ecco, gli Stati Uniti riceverebbero una risposta rapida e dolorosa se dovessero entrare in guerra al fianco di Riyadh. Non lo dico io ovviamente, ma lo ha detto proprio un alto esponente Houthi. Insomma, i ribelli dello Yemen non guardano in faccia a nessuno e forse per troppo tempo sono stati un po' sottovalutati anche nello scacchiere, diciamo, complesso del Medio Oriente. È un conflitto che rischia di ritardare ulteriormente soluzioni su quello più a larga scala vicino allo stretto di Hormuz?
1: Innanzitutto bisogna vedere questo conflitto veramente dall'ottica Houthi, nel senso che loro non ce l'hanno al momento contro gli Stati Uniti, nonostante ovviamente i sauditi vorrebbero che questo conflitto diventasse comunque un conflitto internazionale, perché infatti la posta in gioco è infatti il passaggio di quel commercio internazionale attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Ma gli Houthi vedono questo conflitto un conflitto di fondo contro l'Arabia Saudita, essendo tra l'altro l'Arabia Saudita l'unico vero attore del conflitto Yemen, disconoscendo gli Houthi qualunque interesse e qualunque valore al governo di Aden, quello infatti sostenuto dall'Arabia Saudita e dalla comunità internazionale. Il conflitto è aperto da luglio, cioè da quando i sauditi comunque hanno punito gli Houthi per avere tentato di rompere il blocco aereo su Sana, l'aeroporto che loro controllano. E ovviamente fu un gesto da parte Houthi destinato a rompere l'assedio, perché di fatto questo assedio nuoce anche al ruolo degli Houthi all'interno del territorio che controllano. È un territorio che diventa sempre più povero. Io continuo a mettere l'accento sulle condizioni interne dello Yemen, dove 2/3 della popolazione ormai sono sotto la soglia della povertà, oltre 5 milioni sono i dispersi e molti altri ce ne saranno se questo conflitto infatti diventa a lunga durata e può, come ha detto lei prima, Francesco, può diventare addirittura un conflitto allargato. Lei ha menzionato gli Stati Uniti. Gli Houthi comunque avevano fatto un patto con gli Stati Uniti l'anno scorso ed infatti non hanno poi bombardato più nessuna imbarcazione a bandiera statunitense. Il fatto che i sauditi vogliono comunque l'intervento della comunità internazionale è perché di fatto ritengono che questo conflitto è in ogni caso di interesse internazionale, che non è soltanto l'Arabia Saudita a dover fronteggiare gli Houthi. Loro infatti adesso, da un punto di vista legale, stanno infatti mettendo in pratica la condanna di questo attacco contro l'aeroporto di Riyadh come un crimine di guerra, il che significa mettere in piedi tutta una serie di procedure a livello legale internazionale che dovrebbe ancora una volta sostenere questa battaglia saudita, intesa a coinvolgere comunque la comunità internazionale in un conflitto che ritiene non essere soltanto il suo. Secondo me è fondamentale questo punto, perché c'è anche una risoluzione dell'ONU che comunque giustifica l'azione militare saudita in Yemen, perché è a favore di quel governo di Aden che dovrebbero teoricamente reinstallare a Sana, ma un governo di Aden che continua ad essere incredibilmente deficitario, fortemente diviso, incoerente da un punto di vista militare e quindi di fatto fortemente indebolito anche agli occhi degli stessi yemeniti. Però attenzione, gli yemeniti non sono a favore degli Houthi, ma posizione a favore di un governo che possa ovviamente riunificarli ed eventualmente certo. riportarli in una condizione di benessere, quantomeno di dignità. Ecco, il problema vero è che questa guerra si combatte in Yemen tra un non state actor, quindi tu hai giustamente detto ribelli, ma sono un antistato gli Houthi, cioè sono uno stato vero e proprio, stanno a Sana e controllano la gran parte del territorio utile yemenita. Stanno cercando di controllare tutto il passaggio dello stretto di Bab el Mandeb perché cercano di prendere Taiz, che gli permette comunque anche non soltanto di controllare meglio la costa occidentale, quindi il Mar Rosso, ma gli permette anche di bloccare quel rifornimento di uomini e mezzi e finanza che dall'entroterra della, diciamo, di Aden, della provincia di Aden e di Taiz continua a sostenere il governo di Aden. Quindi gli Houthi hanno una battaglia interna da compiere, che è quella di fatto di prendere controllo di tutta l'area dello stretto e del Mar Rosso attraverso anche questa guerra che si combatte all'interno, e dall'altra parte ovviamente mettere l'Arabia Saudita nelle condizioni di soddisfare le loro esigenze, prima di tutto quello di ovviamente rompere l'embargo.
0: Diciamo che, dicevo poco fa, è trascorso oggi un anno, ecco, dal cessate il fuoco a Gaza, ne avevamo peraltro commentato insieme. È sempre complesso tracciare delle comparazioni, però si ha un po' l'impressione che, diciamo, l'Occidente, l'opinione pubblica, ma anche la politica, tenda a dimenticare di situazioni come quella dello Yemen che ci stavi descrivendo, che non è nata ieri, ecco, e lo stesso un po' è stato per Hamas, che tutti condanniamo ovviamente, ma che abbiamo iniziato a condannare soprattutto da qualche anno a questa parte, e poi siamo tornati a dimenticare come se in quest'anno fosse sparito dalla faccia della terra, così come non lo sono gli Houthi. Insomma, è anche una storia un po' di sottovalutazione di un paese, lo Yemen, che soffre da anni, però ce ne accorgiamo adesso perché attacca Riyadh.
1: Sono d'accordo con te, Francesco, ma c'è anche un altro punto secondo me fondamentale: non è soltanto sottovalutare il nemico, quindi di fatto il non Stato, no? Il movimento ribelle o terroristico nel caso di Hamas. Si tratta anche di porre come obiettivi della guerra dei parametri talmente alti, quindi degli obiettivi talmente ambiziosi da non riuscire a raggiungerli. Parlare di vittoria totale a Gaza è ovviamente non è stata raggiunta e non si raggiungerà mai, la vittoria totale di Israele non ci sarà. Ma allora continuerà questa guerra? Queste guerre di fatto sono guerre, come dire, quasi a silenziatore, cioè se non ci sono drammi, perché i drammi continuano ad accadere a Gaza come continuano ad accadere a Tulkarem nella Cisgiordania, ma se non c'è la stampa comunque che li riporta l'attenzione, come hai detto giustamente tu, si tende a dimenticarli. Ma le guerre continuano anche sotto diversi, come dire, registri, ma ci sono sempre. E allora la guerra di Israele contro Hamas continua, lo vediamo, ci sono bombardamenti quasi quotidiani, insomma, a Gaza, perché si cerca di stanare tutti gli elementi possibili di Hamas che continuano a nascondersi, non si capisce dove, ma continua soprattutto in Yemen e non è mai cessata. Quello certo. che c'è stato in Yemen di fatto è stato il bombardamento degli Houthi contro navi a bandiera statunitense e altro, ma non è mai comunque cessata la preparazione degli Houthi ad una battaglia interna, soprattutto a seguito di quella mini guerra saudita contro le forze del sud dello Yemen che c'è stata a gennaio. Quindi di fatto l'Arabia Saudita diventa l'unico vero protagonista di questo conflitto. Ecco perché gli Houthi si scagliano contro l'Arabia Saudita sperando di poterla portare comunque a soddisfare ancora una volta richieste che molto probabilmente l'Arabia Saudita non soddisferà, ma siamo comunque ancora una volta in una sorta di collo di bottiglia. Per sconfiggere gli Houthi ci vuole l'invasione. E chi la fa l'invasione? Ancora una volta i cosiddetti boots, no? I cosiddetti comunque stivali dei soldati sul terreno, non penso sia così facile inviarli.
0: I boots on the ground di cui si parla ogni tanto, se ne è parlato anche per l'Iran, è una situazione decisamente complessa, però era giusto, come dire, intanto conoscere nuovamente tra virgolette gli Houthi di cui si parla tanto in questi giorni, ma che ci ricordano, ecco, che anche la descrizione di questi conflitti a intermittenza genera in qualche modo delle difficoltà. Grazie ad Antonella Caruso per essere stata con noi questa sera. L'analisi dal Medio Oriente rientra in Italia tra poco, commenteremo anche le condizioni di salute comunque buone di Papa Leone e poi chiuderemo oggi tornando all'estero e andando in Polonia. Rimanete con noi.

0: la radio libera di informare.
1: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
2: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, sono le 20:33 di questo 13 di ottobre, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo, questo è il timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli. Ripartiamo dalla cronaca interna, i sindacati FIM, FIOM e WILM hanno esteso di altre 48 ore lo sciopero negli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero cominciato lunedì. Lo scopo della mobilitazione è protestare contro la chiusura dell'ex Ilva di Taranto e contro la sospensione della produzione anche a Genova e a Novi Ligure, che avrà effetto entro la metà di novembre. E nella notte appena trascorsa, sia a Taranto sia a Genova, molti operai hanno dormito in tenda nei presidi allestiti a Taranto su due strade statali, a Genova davanti alla prefettura. Peraltro a Taranto gli operai hanno bloccato la strada che porta alla raffineria dell'Eni, impedendo la consegna del gasolio e limitandone la disponibilità in tutta la regione. Oggi a Genova invece una delegazione di lavoratori ha incontrato il ministro degli interni Matteo Piantedosi, ne avevamo parlato ieri, non proprio il diretto interessato dalla questione, si trovava comunque in città per il comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza, e ha confermato voci che circolano da qualche giorno sulla possibilità che l'attività a Genova prosegua diciamo a prescindere da quello che succederà, e si riferiva chiaramente allo stabilimento di Taranto. Però cosa accadrà non si sa ancora, sappiamo solo appunto che per altre 48 ore lo sciopero e le manifestazioni sono confermate. Noi ripartiamo dalla musica e poi facciamo il punto sulle condizioni di Papaleone operato nel pomeriggio. I Cranberries intanto con Linger.

E allora eccoci pronti a ripartire. Ripartiamo dunque dal Policlinico Gemelli. L'intervento per rimuovere il nodulo polmonare a Papa Leone XIV si è concluso in maniera positiva, nei tempi e nei modi previsti, così comunica la sala stampa del Vaticano, aggiungendo che il Papa è rientrato nella sua stanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato oggi all'ora di pranzo. E allora, per qualche aggiornamento anche su quella che è stata una giornata comunque convulsa, non può che essere così, anche se l'intervento, lo stesso Leone lo aveva detto, non destava

0: troppe preoccupazioni. In collegamento con noi Nico Spuntoni, vaticanista del giornale e della Nuova Bussola Quotidiana. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, è stata una giornata che possiamo definire, insomma, senza il rischio credo di sbagliare, forse la più complessa, ecco, da quando è iniziato il nuovo pontificato di Leone, che è un papa giovane, ha 71 anni, è un papa sportivo e quindi insomma la notizia è arrivata, e lo hanno confermato anche fonti vicine al pontefice, un po' come un fulmine a ciel sereno. Partiamo però insomma dalle ultime. Sappiamo che l'intervento è andato bene, al momento è emerso altro rispetto a questo comunicato abbastanza stringato della sala stampa.
1: No, non è emerso nulla, perché appunto ci hanno comunicato poco prima delle 8 che l'intervento è andato positivamente e che poi era tornato in stanza. Siamo in attesa del bollettino, praticamente, visto che ci è stato detto che seguiranno ulteriori informazioni. Sì, come dicevi te, questa è stata la giornata più difficile. Forse la giornata più difficile del pontificato è stata domenica, perché nessuno veramente si aspettava questo annuncio. E un po' lo shock è legato anche al fatto che l'elezione è vicina, no? A livello temporale, e a questa immagine, no, di papa sportivo, il papa che gioca a tennis, eccetera, eccetera, che in questo anno e mezzo e più abbiamo imparato a conoscere di Leone.
0: Eh sì, perché insomma la giornata di oggi io ho avuto questa sensazione, magari tu saprai confermarlo meglio, che dopo l'ondata comunque diciamo di positività che nasceva dopo lo shock, diciamo, comunque dalle stesse parole del Papa, che bisogna dirlo, insomma, ha scelto veramente una comunicazione rassicurante, poi come dire gli auguri arrivati dal mondo intero. Oggi è stata una giornata in cui per qualche ora comunque la pressione credo si respirasse anche in figure vicine al Papa, che probabilmente anche loro, non sapendo di questa cosa fino a qualche giorno fa, facevano fatica a dire qualcosa in più che ovviamente non affidarsi alla fede, alla speranza.
1: Sì, c'è stata molta sorpresa. Ci sono due elementi su cui vale la pena un attimo soffermarsi per capire quanto è stata la sorpresa. Intanto che c'era in corso un incontro sulle famiglie per l'anniversario di Amoris Laetitia, dei 10 anni di Amoris Laetitia, a cui il Papa teneva, tant'è che aveva appunto voluto celebrare la messa conclusiva che avverrà domani mattina. Quindi l'operazione ha richiesto di intervenire prima di questa messa che era stata fissata per domani e a cui comunque il Papa teneva. E poi proprio in queste ore anche c'era una conferenza qui a Roma dell'Università di Leone, che è alla Villanova, che è stata fatta qui a Roma. Doveva andare Leone a dare un premio proprio a un cardinale suo amico Cerni, e chiaramente anche questo è stato un evento annullato perché c'è stato l'intervento, c'è stata la malattia. Però appunto anche l'università non se l'aspettava, tant'è che la conferenza è stata programmata questi giorni, nessuno sapeva niente, quindi è stata sicuramente una notizia sorprendente anche per gli amici di Leone.
0: Certo che, come dire, per chi vede ovviamente nel Papa una figura di quella portata, le immagini, ecco, dell'ultimo periodo di Papa Francesco, della sofferenza, no, che si vedeva sul suo volto, anche se, come dire, fino all'ultimo davvero non si è sottratto ai suoi impegni, sono un ricordo ancora, ce lo stavi dicendo, ovviamente relativamente recente. Sarà in qualche modo in aumento, immagino, l'attesa per vedere insomma il recupero di Papa Leone, che ha annunciato, almeno correggimi se sbaglio, di non voler modificare più di tanto il calendario già in qualche modo organizzato a partire dal suo viaggio in Perù, detto che poi sarà il parere dei medici, immagino, quello decisivo. Ci sarà ancora più attesa a dire che l'ultimo viaggio di Leone, quello in Francia, è stato un successo straordinario di pubblico.
1: No, dici bene, è così. Lui ha confermato il viaggio in America Latina, tra cui ci sarà appunto questo ritorno in Perù, che è il paese d'adozione di Prevost, in cui ha trascorso circa dei decenni, insomma, tra l'altro spalmati in tre fasi della sua vita. L'ha confermato perché gli appuntamenti che sono stati cancellati sono quelli fino a martedì prossimo, quindi ecco la settimana di recupero che era stata già comunicata per quanto riguarda questo intervento. E poi adesso vedremo, perché comunque il viaggio è molto impegnativo, tra l'altro inizierà il 6 novembre, quindi è piuttosto vicino, 31.000 chilometri, ci sono tre paesi, più di, mi sembra, 14 voli, insomma è un viaggio molto impegnativo, quindi è importante il recupero durante questa settimana.
0: Ti chiedo in chiusura, sono aspetti assolutamente secondari rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, però dicevamo un po' da tutto il mondo, soprattutto dall'Italia, sono arrivati gli auguri, la vicinanza a Papa Leone, dall'America, diciamo, e sappiamo della quasi guerra dichiarata a un certo punto da mediatica, da Donald Trump al Papa suo connazionale, un certo silenzio, diciamo, credo abbastanza atteso, tutto sommato la cosa è stata in qualche modo commentata negli ambienti.
1: No, anche perché anche altri leader mondiali sono mancati un po' all'appello. Tra l'altro abbiamo scoperto ieri che anche il fratello di Prevost, che è un supporter di Trump, di dichiarato, anche lui è in ospedale per un cancro. Chissà se Trump magari chiamerà lui come fare gli auguri. Però no, effettivamente sì, diciamo, non c'è stato un augurio di guarigione, anche se appunto ha reagito tutta la Chiesa americana e Leone proprio prima di entrare appunto ieri stesso in qualche modo ha ricevuto l'ordinario militare americano Monsignor Broglio, che poi è intervenuto sul tema d'attualità della pena di morte, dell'esecuzione trasmessa in diretta, quindi anche in questo caso diciamo che le tensioni un po' continuano, ecco.
0: Sì, beh, ovvio, ho detto che se fosse arrivato un messaggio, molti lo avrebbero anche giustamente visto un po' come ipocrita, però insomma a volte anche sulla diplomazia si gioca parte di tutto ciò, e se siamo al punto che non ci sorprendiamo che un presidente americano non faccia gli auguri a un papa americano per una situazione così delicata, questo la dice lunga più su Donald Trump che su Papa Leone. Ringrazio molto ovviamente per essere stato con noi con gli aggiornamenti e qualche riflessione, Nico Spuntoni. Noi chiudiamo quindi la pagina dedicata a Papa Leone, ma ovviamente ci saranno tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Tra poco, come vi dicevo, chiudiamo con la Polonia, sarà anche l'occasione però per parlare di Europa e del supporto europeo per la causa ucraina. La musica ci riporta da Ariana Grande, l'ultimo brano che andiamo ad ascoltare insieme per questa puntata si chiama Twilight Zone.

0: Io vorrei fare solo una considerazione un po' spiritosa, non malevola, considerando cosa è successo all'ultimo Papa quando è stato visitato dal vicepresidente degli Stati Uniti. Forse è meglio se Trump non ha mandato i suoi auguri all'attuale pontefice. Ciao.
1: E questo, insomma, sì, per concludere, diciamo, l'analisi sulle condizioni di salute di Papa Leone, che sicuramente non starà benissimo, ma sta molto meglio al pensiero di non doversela vedere con J.D. Vance, il giustiziere, tra virgolette, ovviamente si fa per scherzare, di Papa Francesco, visto che l'aveva incontrato veramente poche ore prima della sua dipartita. Cambiamo argomento e parliamo di uno scenario internazionale che però riguarda in qualche modo e ci dice qualcosa forse anche di noi, perché parliamo di Polonia, un paese che si trova in una posizione storica e geografica, direi, particolare, ecco, così vicina all'Ucraina, confinante, così vicina alla Russia, soprattutto nei pensieri e nella storia. Paese che dunque a lungo ha sostenuto l'Ucraina e anche accolto più di tutti gli altri profughi all'inizio del conflitto, ma qualcosa, per un conflitto logorante, sta cambiando anche nell'opinione pubblica. In collegamento con noi Giuseppe Sedia, giornalista e scrittore residente a Cracovia, proprio in Polonia, da dove collabora con Il Manifesto e con Attribune. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Buonasera agli ascoltatori.
1: Ecco, ora la sentiamo meglio. Partirei, insomma, da un articolo che qualche giorno fa è comparso su Le Monde Diplomatique, che sostiene, diciamo, che anche in Polonia il sostegno all'Ucraina sia in diminuzione. Sappiamo della posizione, lo dicevo poco fa, particolare della Polonia anche rispetto al conflitto, però pesa ovviamente quello che pesa anche in Italia e in gran parte d'Europa, un conflitto che sta costando caro, diciamo, ed è sentito soprattutto dai comuni cittadini, diciamo, in un modo forse diverso da quanto non credano le elite. Qual è la percezione che tu hai proprio dalla Polonia rispetto a questa tematica?
3: Allora, innanzitutto va detto che c'è una stanchezza, che è una stanchezza anche che non è legata alle politiche di accoglienza, ma è proprio una stanchezza, appunto, che è legata a questo, ecco, questo accogliere a braccia aperte che c'è stato a partire dall'invasione. Ecco, quindi i polacchi hanno fatto tanto, continuano a fare molto, e va precisato una cosa: che prima dell'invasione russa su larga scala, già in Polonia vivevano circa 1.400.000 ucraini. A prova di ciò, addirittura la stazione ferroviaria di Varsavia Ovest aveva già dei cartelli bilingue, ecco, quindi la presenza ucraina in Polonia già era significativa. Ecco. Poi, con lo scoppio della guerra, sono transitate in Polonia milioni di persone. Okay? Dati dell'anno scorso parlavano di 14 milioni di transiti. Adesso molte di queste persone sono tornate, altre si sono trasferite in Germania, altre sono andate verso altri lidi, ecco, quindi sono numeri grandissimi, ecco. Quelli che sono rimasti, va detto che in questo momento c'è comunque un aumento della, quello che noi chiamiamo, c'è proprio una parola in polacco, ucrainofobia, quindi l'ucrainofobia, quindi in qualche modo è in aumento, però va detto che comunque sono numeri relativamente bassi. Questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, ecco, però per esempio anche nel mondo dello sport, ne avevo parlato in un articolo scritto qualche tempo fa per Il Napolista, anche nel mondo dello sport, per esempio in Polonia, quando un paio di anni fa la tennista Iga Świątek ha deciso di esporre dei simboli a sostegno dell'Ucraina, è stata, ecco, così invisa sui social network. Anche per esempio negli stadi polacchi a volte compaiono degli striscioni anti-ucraini, ecco. Però questa è un po' la percezione di un fenomeno che non va ignorato, però va detto che la maggior parte della società comunque tollera gli ucraini, ecco.
1: Ed è, ecco, stato, sono due paesi, se ci puoi aiutare anche a comprendere, come dire, meglio, che hanno una relazione sicuramente particolare, che però ci dice tanto anche dell'Ucraina, non solo della Polonia. Alcuni analisti hanno anche notato come a seguito di un evento sportivo pur molto importante come furono gli europei di calcio di ormai un po' di anni fa, organizzati congiuntamente dalla Polonia e dall'Ucraina, si risvegliò anche quel sentimento europeista che poi portò alle piazze a Kiev e alla storia che conosciamo della volontà di avvicinarsi di più alla famiglia europea. Oggi l'appartenenza o meno all'Unione Europea e alla NATO in qualche modo segna proprio la grande differenza tra i due paesi. È come dire un sentimento che è cambiato dal tuo punto di vista dallo scoppio del conflitto, forse come dire crescendo esponenzialmente all'inizio e poi adesso ritornando però ai livelli forse ancora meno che precedenti alla guerra?
3: Io direi no, ecco, proprio mi volevo riallacciare a quello che dicevi in merito al fatto appunto che questo sentimento europeista per esempio già in qualche modo stava emergendo o sarebbe emerso dopo appunto quegli europei di calcio coorganizzati da Polonia e Ucraina. Va detto che la domanda di adesione dell'Ucraina a Bruxelles è stata inviata qualche giorno prima lo scoppio del conflitto, o meglio dell'invasione russa, ecco, quindi anche la spinta di Kiev, il desiderio comunque di aderire all'Unione Europea è qualcosa che precede, ecco, l'invasione della Russia, quindi non è tanto un cercare alleati e magari rinnegare, ecco, l'eredità russa o comunque l'influenza dei propri vicini a est, ma il desiderio, ecco, la spinta europeista, come dicevi tu, viene da lontano, ecco. E la società polacca è aperta, ecco. Però va detto che, secondo me, a livello politico, adesso per la Polonia e credo per molti paesi dell'Unione Europea, per molti stati membri, la priorità sia sostenere militarmente l'Ucraina. Nessuno si oppone, ecco, anzi, ci sono molti paesi, molti politici, molti settori della società che vogliono un'Ucraina nell'Unione Europea. Ed è così anche in Polonia, però ci sono sicuramente dei nodi che vanno sciolti, ecco. Uno di questi è sicuramente la politica agricola, ed è sicuramente una brutta gatta da pelare, perché sarà difficile, ecco, fare passi avanti, ecco. Forse tra qualche anno l'Ucraina otterrà l'accesso, perché no, è possibile ed è anche auspicabile, però prima di questo sicuramente ci saranno dei negoziati molto, molto difficili in alcuni ambiti come quello della politica agricola.
1: Tu immagini che il sostegno o meno all'Ucraina, che però ripeto è in un paese che sulla difesa scherza tra virgolette molto meno di quanto non faccia l'Italia, diventerà un tema anche, diciamo, elettorale, politico nei prossimi mesi. In Italia sappiamo che non solo divide destra o sinistra, ma in realtà divide la destra e la sinistra contemporaneamente. Accade lo stesso in Polonia.
3: Assolutamente, bisogna anche tenere presente che il prossimo ottobre ci saranno le elezioni parlamentari e quindi un'altra volta i liberali del Premier Tusk se la dovranno vedere con diverse forze di destra, esattamente i nazionalisti di diritto e giustizia che hanno governato il paese per ben 8 anni, ma poi ci sono anche altre forze di destra e quindi ecco, tutto dipenderà un po' anche dall'esito delle urne, ecco, sicuramente una vittoria della destra, quindi non della coalizione guidata da Tusk, la coalizione dei liberali, che include anche una formazione di sinistra e un partito centrista, ruralista, ecco, quindi è un po' una coalizione, ecco, di partiti in, ecco, un po' diversi, diciamo. Però è un po' anche un cordone sanitario, no? Nei confronti delle destre, quindi e dipenderà anche molto un po' dall'esito appunto del voto. È ovvio che se dovesse vincere Tusk sicuramente il sostegno all'Ucraina resterà incondizionato, lo è tuttora su un piano militare, nonostante alcuni, ecco, episodi che sicuramente non sono stati felici negli ultimi mesi. Se invece dovesse trionfare la destra populista di diritto e giustizia, addirittura gli altri partiti, che alcuni dei quali stanno crescendo per quanto riguarda i consensi, allora in quel caso è ovvio che il problema sarebbe, ecco, un altro secondo me qui, il discorso è che non soltanto il tema dell'Ucraina, dell'ingresso meno, dell'appoggio meno all'ingresso dell'Ucraina tornerebbe, ecco, così alla ribalta, ma ci sarebbe anche quello proprio della Polonia, ecco, cioè l'ipotesi è una Polexit remotissima adesso, però quello potrebbe essere, ecco, un problema o una situazione che potrebbe emergere, quindi ci sarà anche questa cosa da vedere. Da un lato un'eventuale spinta in direzione di una Polexit, che in questo momento è lontana quasi da sembrare fantascienza, però non lo è. E quindi ecco, poi c'è anche la tematica ucraina, ecco, però in questo momento Varsavia sostiene in modo incondizionato Kiev da un punto di vista militare. Ci sono degli episodi di ucrainofobia, molti polacchi, ecco, questo va detto, si sono ecco, stancati di questo aiuto incondizionato all'Ucraina, nella misura in cui molti servizi statali vengono garantiti agli ucraini non appena entrano nel paese, quindi magari ecco quei settori della società che sono un po' più in difficoltà, i meno abbienti, magari ecco si chiedono
1: lo percepiscono,
3: magari,
1: diciamo, chiaro, se vale, quindi, se succede in Germania o in Italia, è chiaro che succeda, come dire, a maggior ragione in un paese che ha ospitato così tanto e che ha aperto così tanto all'Ucraina, per le ragioni che ci siamo detti. Ringrazio molto Giuseppe Sedia per essere stato con noi e averci raccontato dalla Polonia una situazione che, come detto, è tutt'altro che come dire, invisibile e non commentabile, non comprensibile anche per un pubblico italiano. Siamo in fondo a questa puntata del nostro Timone delle 20. Grazie allora a Michele Ceci in redazione e a Giorgio Berselli in regia. Io vi do appuntamento a domani, ripartiremo ancora insieme dalle 20 alle 21 per concludere la giornata qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata.
4: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano, prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: È una presenza, quella di Renzi, che mi depotenzia sul piano elettorale. Allora io chiedo garanzie non giuridiche del tostapane e non a Renzi, ma a Schlein garanzie di confezionare e costruire paletti in modo che, e non ne facciamo solo una questione di Renzi o chiunque altro, domani, pur scartando, sia nella condizione di non fare danni.
6: Buongiorno, martedì 13 ottobre 2026, San Edoardo Re. E ricordate, come diceva il mio amico Arthur Schopenhauer, ogni giorno è una piccola vita. Ciao.
7: Buongiorno Giornale Radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno, tutto bene? Spero proprio di sì, dai che si va avanti lo stesso. Niente, volevo fare un saluto a Giorgio Braccardi. Sì. A me faceva ridere da matti, anche se ero un bambino e non capivo niente di quello che diceva. E diciamo che i vari zoo, i vari trasmissioni radiofoniche adesso che sono senza ritegno, molto scurrili, molto volgari, ne hanno da imparare da Giorgio, ragazzi, ne hanno da imparare. Un pazzo scatenato, un genio serio capace di essere completamente folle. Sì. Un abbraccio forte, mi hai fatto ridere anche se non ti capivo da bambino, Giorgio. Allegra, ragazzi, andiamo sempre avanti e sempre comunque forza Milan. Ciao.
8: Buongiorno Luca e socio. Volevo dire una cosa a proposito di Ranucci, che è tornato a galla argomento. Io mi chiedo per quale motivo sempre questo accanimento. Oltretutto facciamo un po' il resoconto di tutto. Allora, quest'uomo l'unico errore che ha fatto è che non capiva la differenza tra chi traeva delle fonti e un amico. Diciamo che anch'io dalla Vitola sarei stato molto lontano, però vabbè, gli amici non si scelgono, di solito se te li trovi. Vorrei ricordarvi che Girardengo, il suo migliore amico, era un bandito. Ma al di là di questo, ma per quale motivo ci si scandalizza dell'amicizia di Ranucci con la Vitola? E nessuno si è scandalizzato mai di quando la Vitola si accompagnava a Silvio Berlusconi. E si è visto spesso insieme a lui scendere da aeroplani privati, da assemblee. Ora, io dico, è uno scandalo che la Vitola sia amico di Ranucci, e non era stato mai uno scandalo che la Vitola era amico di Berlusconi, che già a quei tempi era presidente del Consiglio. Ciao a tutti, Kevin da Erba.
9: Buongiorno a tutti. Avete visto ieri sera, cari compagnucci, da Porro, che è un vero giornalista, forse il miglior giornalista italiano, perché non è di parte, perché fa vedere veramente le cose come sono. L'avete visto il sistema casa dei compagnucci della sinistra, in Emilia Romagna? Quelli che vogliono gli espropri, vogliono levare le case ai ricchi per darle ai poveri. Avete visto come fanno? Gli italiani non gliele danno le case, li lasciano nella lista d'attesa, li danno tutti a questi magrebini con i burka, perché hanno la bandierina della Palestina per la pace, perché loro sono per la pace. Avete visto come si fa il vero giornalismo d'inchiesta? No, come faceva Ranucci, che andava dai suoi amici lì, la Vitola, al ristorante. Avete visto come fanno a Quarta Repubblica? vanno e fanno le domande, fanno vedere le cose a noi cittadini, e l'abbiamo visto. Per questo non li vogliamo noi, i compagnucci della sinistra. Per questo rimarrete ancora all'opposizione, cari compagni, perché voi fate, piazzate i vostri amichetti, piazzate tutti i trombati delle vostre liste in cambio di questi favori, gli date case, gli date. Statemi bene, buona giornata a tutti. E guardate Rete 4 la sera, vi fanno vedere un po' di cose, come stanno veramente. Jonathan da Prato.
10: Oh, sveglia dormienti, sveglia. Noi siamo Latino Fuggente, io sono Luca Tedese, sul ponte c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, e oggi ricordiamo un comico che ha segnato una stagione insieme a Renzo Arbore, un comico che riusciva a comunicare attraverso il paradosso, l'eccesso, un comico che non c'è più, che si chiama Bracardi.

0: Come fai a spiegare a un ventenne che cosa fu Bracardi? Perché poi qualcuno potrebbe dire: ma chi era quello delle pernacchie? Sì, ma la pernacchia di Bracardi era un'opera d'arte. Bisogna dunque raccontare che un tempo la televisione era in bianco e nero e che a cavallo fra il 76, 77, 78, 79, 80 una banda di matti che veniva dalla radio con un programma che si chiamava Alto Gradimento irruppe e portò i colori, la comicità, il paradosso, ruppe lo stile impalmato dell'epoca. E in questa banda Giorgio Bracardi era un protagonista. C'è una foto bella sul Corriere della Sera, c'è Bracardi che fa una specie di verso come se fosse un orango cattivo, un King Kong, e da un lato c'è un signore che non c'è più, che si chiama Gianni Buoncompagni, che gli fa il segno delle corna, e dall'altro c'è un signore che ora si avvicina ai 90 anni e si chiama Renzo Arbore, che gli fa il gesto della presentazione deferente. Ebbene, questa banda, questo terzetto, emigrò dalla radio sulla televisione, dando vita a personaggi, maschere, rappresentazioni, paradossi, e divenne Alto Gradimento, L'altra domenica e poi Indietro tutta. Bracardi impersonava mille maschere, Scarpantibus, una specie di immenso uccellaccio del Nicaragua, poi Catenacci, il rissoso e genostalgico gerarca fascista ossessionato dall'ordine, e poi cento altri veramente sempre divertenti. Oggi sul Corriere della Sera Chiara Fioletti giustamente parte da quella cosa: pernacchia, tormentoni, slogan. Giorgio Bracardi, padre della comicità surreale, era un personaggio folle, imprevedibile al di là di ogni schema. È stato l'unico in grado di far ridere milioni di italiani anche solo con una parola gridata: Patroclo! Urlava in loop, ma con diverse intonazioni. La casa discografica Ricordi ne fece anche un 40 giri, tanto era il successo di quel tormentone. Iedine, a casa di riposo di Fiano Romano, dove era ricoverato da qualche mese dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera, l'attore, musicista e autore di diritto nel novero di chi ha rivoluzionato la radio, è morto, aveva 93 anni. Era nato a Roma 3 maggio 33, respirando il gusto per lo spettacolo grazie a due genitori artisti. Il padre, tenore, fu anche uno dei gestori del mitico Salone Margherita di Roma, mentre la madre, Edvige, era soprano, pensate. Bracardi, non a caso, era un vero appassionato di musica, suonava il pianoforte come fratello Franco, celebre maestro del Maurizio Costanzo Show, ed era un compositore, insomma era una famiglia che era ovunque. Ma la sua grande passione si rivelò essere la recitazione, la comicità in particolare, la comicità surreale in dettaglio, irriverente, a tratti grottesco. Venne trovato da Arbore a un concerto per via del suo talento nel simulare i versi di un animaletto, che si sarebbe poi rivelato l'antenato di Scarpantibus, il celebre uccellaccio preistorico del Nicaragua. La capacità di riprodurre versi strambi era una qualità, in effetti il comico aveva fra le altre. Bracardi lavorava con la voce, la usava come se fosse il suo laboratorio personale, un luogo in cui creava suoni, evocava situazioni attraverso la voce, ma anche attraverso la gestualità. Costruiva interi universi nonsense in cui Arbore e Buoncompagni si abbeveravano nella trasmissione in cui lui diventò presso un cardine, Alto Gradimento. Nella galleria i personaggi eccentrici e apparentemente raffazzonati, ci sono alcuni imprescindibili la cui fama è sopravvissuta negli anni. Abbiamo detto di Scarpantibus, ma anche il giornalista Max Vinella, il gerarca nostalgico Armando Catenacci. In comune avevano tutti elementi essere non solo sopra le righe, ma lontani anni luce da quelle righe, ben distanti ai margini dentro cui si muoveva allora la comunità degli anni 70. L'amicizia con Arbore, anche sulla scorta di questa unicità, divenne presto un sodalizio. Fra i programmi in cui lavoravano ci sono infatti L'altra domenica e soprattutto Quelli della notte, che lo portò alla consacrazione. Attraverso quei programmi diedero viva vita a una nuova idea di televisione dopo aver demolito il precedente, dissacrandolo. Con Bracardi infatti il punto non era tanto cosa diceva la battuta, ma piuttosto come la diceva. La vuoi la minestrina? Ti piace la minestrina? E poi il famoso tormentone, che divenne modo di dire in galera, in galera, diceva Catenacci. Sperimentatore nel corso della sua carriera, aveva lavorato anche al cinema con Bud Spencer in Banana Joe, e anche la musica. Dopo l'inizio pianista, aveva partecipato più volte a Sanremo come autore, ma era la TV la sua grande passione, e arrivò persino a Striscia la Notizia, dove interpretò il finto portavoce politico Lucio Smentisco. Creatore di figure leggendarie, è riuscito in una impresa impossibile a tutti i comici: farci ridere, magari anche solo con una pernacchia.
1: Ci siamo spaventati, lo so, non ti spaventare, ci siamo spaventati, perché no? È stato un brutto spavento. Pensate, Alberto Botta sta con me dal 1984, mi ha sempre seguito Barilla Buchi Band da quando abbiamo fatto queste cose, non si era mai spaventato così, perché noi lo abbiamo visto e adesso ve lo presentiamo, lo abbiamo visto. Il conte Dracula. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: lo descrivi un numero come questo? Praticamente dice due parole, o Ciccioni, che era il titolo di un film con Marcello Mastroianni, molto sofisticato, suoni, rumori, sonorità jazz, casino sul palco, Arbore che fa il finto stupefatto, la parodia del vampiro di quei tempi che poi era Dracula, Nosferatu, insomma niente, alla fine forse è passato così tanto tempo che si fatica anche a capire il senso della rottura, che era 3 minuti di spettacolo solo con rumori, suoni, musica e 3 parole sussurrate. Ma questo è stato, ci piaceva ricordarlo insieme al suo tormentone, forse lo metteremo in qualche, da qualche parte, in galera, era in fondo quella l'anticipazione del vaffa, degli strappi, della rabbia antipolitica. Allora, tante cose di cui discutere, ma Nicola Compagnone ha lavorato per noi sulle voci importanti. Mattarella, l'Italia sconfisse il terrorismo con valori e unità.
1: L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità, quella unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
0: Non mi ricordo se l'ho mai detto Dio salvi Mattarella come Dio salvi la regina. Ecco, qualunque cosa dica Mattarella, a me piace Mattarella. Oh, mi illumino di immenso. Salvini che si dimette per rivincere sul congresso della Lega, altri, chiunque ha buone idee sarà benvenuto.
2: Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto. Ci saranno delegati eletti dai militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro, quindi sono ben contento. Un occhio particolare ai 500 sindaci che stanno affrontando delle spese, dei costi spesso legati all'immigrazione che non sono più in grado di sostenere.
0: Ci ha divertito moltissimo, mi ha divertito, devo dire la verità, la gag della Meloni che arriva sul podio di una conferenza di Asso Lombarda, trova un rialzo troppo alto e ci scherza: mi avete sottovalutata, nella mia altezza non sono un nano. Ma è geniale, Giorgia, queste sono le cose simpatiche.
3: Dopodiché bisogna prima fotografare la realtà nella quale operiamo. Qui il presidente Biffi coglie 2 punti centrali. Il primo è che la crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è

0: vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni, perché si sa, noi italiani veniamo spesso sottovalutati, solo che quando ci sottovaluta l'Unione Europea, diciamo così, ci siamo abituati. Quando invece veniamo sistematicamente sottovalutati dai nostri stessi organismi, un po' dispiace, ma tant'è. Non è quello che voglio dire è che questi risultati devono in ogni caso incoraggiarci. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: E ora sentite, e quello dopo 23, il podio, la gag del podio.
0: Il secondo punto è che la bassa produttività frena la crescita. Anche qui, Presidente Biffi ha ragione, è un problema che, come sapete, l'Italia si trascina da oltre 20 anni, ha due cause principali. La prima è la struttura stessa del nostro sistema produttivo, che è fatta soprattutto di piccole e piccolissime imprese, e per certi versi potrebbe essere considerato un limite, ma è anche una delle ragioni per cui abbiamo retto nei momenti di crisi. La seconda sono gli investimenti insufficienti che per decenni sono stati dedicati alla ricerca, all'innovazione, al capitale umano, ed è invece su questo che si può e che si deve intervenire ancora meglio. È quello in cui abbiamo lavorato in questi anni: migliorare le condizioni di sistema in cui le imprese lavorano e competono, e ci abbiamo lavorato seguendo molte delle stesse direttrici che ho sentito tratteggiare nell'intervento del Presidente Biffi: innovazione, apertura a mercati internazionali, capitale e crescita delle aziende, con una precondizione che chiaramente le tiene tutte insieme, che è il costo dell'energia.
1: Eccolo quel momento che mi ha divertito più dell'aggiornamento economico, confesso.
0: Buongiorno a tutti, grazie davvero per questo invito. Voglio salutare e ringraziare, io penso che mi abbiate sottovalutato, perché scusate un secondo, cioè, non sono proprio un nano, ma vabbè, scusa, la ringrazio. Dicevo grazie, saluto ovviamente il presidente La Russa, il presidente Orsini, il presidente Fontana.
1: E nel frattempo un tecnico portava via la pedana supplementare che era stata assegnata. Allora abbiamo raggiunto le 7:30, tante cose che friggono sulla padella della storia, non parliamo di Trump, non parliamo del nuovo Crozza Vannacci, ma solo dopo che Peter avrà comandato la pubblicità, fra poco.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
3: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica, Il Punto G, su Giornale Radio ovviamente.
4: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
5: È 1:37. Giornale Radio.
6: Meteo.
5: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: Si è svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
12: Buongiorno a tutti. Vorrei immaginarmi in un mondo di cartoni animati, tipo Bruto e Braccio di Ferro, dove i due durante le risse se ne davano di santa ragione. E vorrei immaginarmi di fronte a Jonathan, ecco, di prenderlo, di mettergli la mano in bocca, farlo uscire dall'altra parte e rivoltarlo come un calzino e riportare la bocca e il sedere al posto giusto. Arrivederci, Renato.
13: Si chiama. È un pensiero anche a Giorgio Bracardi, che la prima volta che lo vidi in TV urlava da un balcone Patroclo, chiamava Patroclo e scoppiò una risata inarrestabile. Saluti ancora Marco da Napoli.
14: Buongiorno, oggi con buona pace di Giuliano Guidabardi vorrei ascoltare Sono uno stronzo testa di cazzo di Bracardi, grazie.
1: Buongiorno, c'è con noi un ospite, l'avvocato Procaccini, che saluto, buongiorno.
15: Buongiorno a tutti.
1: Luca Procaccini sta offrendo la sua arguzia professionale a una vicenda apparentemente marginale, ma in realtà molto interessante, che ha acceso un grande dibattito, cioè l'abbattimento dei droni a fucilate da parte di un vicino rispetto a un signore che ovviamente stava utilizzando questo strumento. Allora si è acceso un grande dibattito perché improvvisamente, quando è accaduto a Chieti, molti si sono chiesti: ma è legittimo, non è legittimo, si può fare, non si può fare, è un diritto non essere sorvolati, è un diritto far volare il proprio drone? Ci può fare un riassunto di quello che ha capito, avvocato?
15: Beh, io ho capito solamente che questo è l'esempio tipico di come fare il delinquente un mestiere difficile, perché abbattere un drone così con a schioppettate mette in fila una serie di reati che metà bastano, che manco Al Capone. Quindi
1: allora
15: no,
1: me li dica.
15: Vabbè, per cominciare il danneggiamento, tu mi danneggi una qualcosa ed è reato, per dirne una. Se poi ritieni che questo sorvolo abbia violato dei tuoi diritti, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel nostro sistema di giustizia evoluta occidentale, ma ormai in ogni parte del mondo, quasi, se ritieni che è stato reso un tuo diritto, ti porti dal giudice e fai valere le tue ragioni, non te le fai da solo, no? Per dire un'altra. Poi vogliamo parlare del getto di cose pericolose, te spari, i pallini, voglio sperare sia un fucile aria compressa, ma non so che arma fosse, quelli poi ricadono, o anche il drone, se fa mille pezzi finisce giù, è pericoloso, no? Per dirne un altro, vogliamo aggiungere le esplosioni pericolose, noi metti a sparare, mica siamo a Capodanno, che pure in alcuni comuni è vietato sparare i botti, eccetera, eccetera, eccetera, per non tralasciare forse anche quello più grave, se ci pensiamo. Se sei dotato di un porto d'armi, ma per tenerlo in abitazione, non puoi andare in cortile a giocare al tiro al piattello. Insomma, una serie di reati in concorso tra loro che metà bastano. Ho letto
1: avvocato, lei è brillante, però lo sa che cosa hanno detto i difensori del vicino cecchino? Che come in questo paese si può sparare ai rapinatori e non si può sparare a un drone che ti sorveglia, e chi ti sta sorvolando col drone sta violando la tua privacy, è vero o no?
15: Allora, fermi tutti. Allora, intanto la legittima difesa, che è stata modificata nel tempo, prevede un'aggressione alla tua persona, ai tuoi familiari o ai tuoi beni. Nell'ipotesi che il drone fosse dotato di una telecamera, allora sì, il vicino commette un reato, si chiama interferenza illecita nella vita privata. Insomma, io non posso venire con la telecamera a vedere che fai a casa tua, ma non metto in pericolo il bene giuridico della vita o della proprietà, ma come è stata riformata la legittima difesa. E quindi torno a dire, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, vai dal giudice e dici: ha commesso un reato il mio vicino, ho le prove, le fornisco, fate quel che dovete. Eppure è un reato punito abbastanza severamente, insomma, non ci
1: non sei abilitato a sparare. Quanto rischia il cecchino, avvocato?
15: Ma paradossalmente il reato più grave è quello dei danneggiamenti, che va da 6 mesi a 3 anni, in concorso con una serie di reati del nostro sistema. Eh sì, danneggiamento. Beh, torniamo alla tutela della proprietà privata, no? Se tu ritieni di potermi sparare perché ho violato la tua proprietà privata, io ritengo di aver diritto a un risarcimento non solo per il danno civilistico, quanto può costare un drone, ma per la sofferenza da danno, da reato. Ecco che la pena è quella dai 6 mesi ai 3 anni per il danneggiamento peraltro aggravato. Però se vai in concorso nel nostro sistema, quando tu con una sola azione commetti più reati, non si fa il cumulo aritmetico delle sanzioni, sono altrimenti come Al Capone non esci più dal carcere. Ma fondamentalmente ci sono anche quello che io ipotizzo, cioè l'aver portato l'arma fuori, per esempio, dall'abitazione dove magari puoi detenere legittimamente, ma non puoi andare in giardino, sono altri 18 mesi di arresto. Insomma, se ci fosse il cumulo aritmetico, questo non esce più dal carcere, banalizzo spiritosamente, non essendoci il cumulo aritmetico, si fa il reato più grave aumentato fino al triplo. Chiaramente il triplo non può superare la somma algebrica, ma vuol dire aumentare di un poco, anche perché il fatto è sì grave, ma non meriti posto in carcere se sei, chiedo scusa, è passata una...
1: sì abbiamo capito,
15: ecco, abbiamo capito, ho alzato la voce, e quindi si applica il reato più grave aumentato fino al triplo, ma vuol dire di un poco. Però se sei incensurato ti becchi la sanzione con la condizionale, che vuol dire che non va eseguita. Se c'è un giudizio prognostico che ci fa dire che non commetti altri reati, se invece sei scucinato ti puoi scontare anche quella, per essere semplici. Poi apriamo il discorso un po' più complesso, cioè le carceri piene, si tende a non mandare in carcere per fatti di questo tipo perché non c'è proprio lo spazio.
1: Quindi avvocato, lei è stato brillante, esaustivo e ci ha aperto un nuovo orizzonte, ma almeno possiamo dare una raccomandazione: non bisogna sparare né sui pianisti né sulle ambulanze e neanche sui droni.
15: Questo e bisogna aggiungere, se mi è concesso, fare il delinquente un lavoro serio, non ci si può improvvisare. Questo signore con questo fatto si è rovinato un pochettino la vita, mentre il delinquente serio non scivola su queste cose. Ecco, quindi imparate a fare delinquenti se volete farlo, oppure astenetevi.
1: Grazie, senta Bracardi d'epoca.
16: Pitio. Ciao. La vuoi la minestrina? Ti piace la minestrina? Mangia la minestrina!

0: devo dirvi che io che amo le storie paradossali, questa vicenda del drone me la sono proprio figurata, lui disturbato da quel ronzio, prima dice togli, lo smetti, poi non riesce a darsi pace, va sopra il camino, solleva il fucile da caccia, esce, bang bang, e lo tira giù a fucilate. Chissà quante volte accadrà. Il signore di Chieti, come ci ha raccontato in questo modo egregio l'avvocato Luca Procaccini, diventerà un archetipo, e forse anche lì si potrà rispondere solo con Bracardi in galera. Le vostre voci al 334 11 11 622. Ma come avevo preannunciato, mentre mandate i vostri messaggi, c'è un nuovo Crozza Vannacci.
1: Buonasera Vannacci. Senta, senta,
2: è capacità attrattiva.
1: Cosa? Non ho...
2: Capacità attrattiva di generare la smania che avete voi giornalisti di sentire i sorprendenti e lapalissiani concetti che è nucleo.
1: In che senso? Non ho capito, non ho ancora...
2: Beh, il più lapalissiano è che Tommaso Cerno sia un invertito.
1: No, non si può dire. Non...
2: Perché ha invertito il normale senso di marcia.
1: Ma cosa? Ma qual è il normale senso di marcia?
2: È
1: ma...
2: normale che un uomo vada verso una donna, ma no. Se a metà strada fa inversione a U e torna verso l'uomo, ha invertito il senso di marcia.
1: No, ma
2: vede, è una definizione che lei può tranquillamente trovare sul codice della strada.
1: Ma l'applica
2: subito
1: marcia.
2: Dopo la guerra, ascolti, subito
1: sì.
2: Dopo la guerra, lei...
1: Sì.
2: Non vedeva nessuno andare contromano in autostrada perché nessuno si azzardava ad invertire il senso di marcia.
1: Ma ho capito.
2: Non so se si è accorto di come grazie alla sinistra siano aumentati gli invertiti che vanno contromano in autostrada.
1: Ma no, ma non c'è.
2: Perché in autostrada se sei invertito ti tolgono la patente, mentre in televisione se sei invertito non ti tolgono il programma.
1: No, ma cosa
2: si è paralizzato, vero?
1: Ma non è che
2: vede, questa si chiama capacità attrattiva.
1: Sì, però
2: con la mia abilità dialettica vi confondo.
1: E ho capito.
2: Siete quasi portati a darmi ragione.
1: No, no.
2: E infatti gli elettori pensano: ma che bravo Vannacci.
1: E questo forse
2: e
1: un
2: mi
1: po'.
2: Votano.
1: Lo so.
2: Mi dica quanti politici oggi sono dotati di questa capacità attrattiva.
1: Ma che ne so?
2: Senta qua.
1: Sì.
2: Ascolti,
1: però
2: poi senta qua.
1: Vabbè, sì.
0: Ancora.
2: Perché la donna si è messa a giocare a rugby? Mettendo in pericolo il seno, col quale dovrebbe allattare i nostri figli.
1: Ma che cosa stai? Che domanda è?
2: È semplice, è contro il volere di Dio.
1: Ma quando mai?
2: È evidente. Oggi la donna non sopporta di essere donna.
1: Ma no.
2: Vorrebbe avere una sporgenza riproduttiva da mostrare negli spogliatoi sotto la doccia.
1: Ma
2: non lo dico io, lo diceva Freud nel 1908. Si chiamava invidia del pene.
1: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra?
2: Questa è la mia capacità attrattiva.
1: Ma
2: dire banalmente cose che trovi su Wikipedia.
1: Sì, ma non è
2: per
1: che
2: esempio,
1: basta.
2: I Maranza non rispettano la nostra bianca cultura italica romana cristiana.
1: Ma che romana.
2: Possono tornarsene nelle dune del deserto sahariano.
1: Ma di cosa sta parlando adesso?
2: Ma io sto solo citando la conformazione classica del deserto del Sahara.
1: No, lei lo
2: non
1: associa.
2: Ci sono forse le dune in Africa?
1: Sì.
2: Non ci sono forse le oasi con le pozze d'acqua e le palmette?
1: Sì, ma cosa c'entra?
2: Ma in quelle oasi lì, se l'hai chiesto, secondo lei, i tuareg che si rifocillano con le rustichelle e i camogli,
1: ma
2: come facciamo noi negli autogrill,
1: no.
2: Con i servizi igienici, donne, uomini, handicappati?
1: Ma no,
2: noi non andiamo a invadere le loro oasi, con i salumi dell'autogrill.
1: Ma certo!
2: Eppure loro ci invadono.
1: Ma cosa?
2: Col colore delle loro pelli anormali nere.
1: Ma non può sempre arrivare.
2: Che affiancati a noi bianchi trasformano la razza italiana in zebra.
1: Ma che. Allora senta, io capisco la sua capacità.
2: Vede, è una cultura optica.
1: La zebra.
2: Lei lo sa che l'optica è tipica dei drogati di sinistra,
1: ma
2: che
1: senta,
2: ti stordisce, ti confonde.
1: Sì, cosa sta dicendo?
2: Sto dicendo che prima c'erano delle mercerie con donne orgogliosamente sarte che non giocavano a rugby,
1: ma basta con sto
2: che vendevano i gomitoli di lana ad altre donne fiere di essere mamme con quattro figli
1: vabbè,
2: che a casa cucivano i maglioncini mentre i loro mariti esprimevano la loro sacrosanta virilità di maschi
1: con
2: una segretaria che rivestiva il ruolo dell'amante.
0: Il mondo riscritto. attraverso la comicità di Crozza sul 9, fantastico. Non si finisce mai stupirci, ma poi c'è De Luca, quello vero, che riflette della fucilazione in streaming, fantastico.
3: L'altra vicenda che mi ha colpito in questi giorni è un annuncio dato dal ministro della difesa degli Stati Uniti d'America, tale Hegseth, ricordate quello impomatato, con il quale comunica che ci sarà una fucilazione di un uomo condannato per un attentato del 2009 fatto a Fort Hood. E comunica questo signore che l'autore di quella strage di Fort Hood sarà fucilato pubblicamente, e ci assicureremo, dice il ministro della difesa, che gli americani possano assistervi. Sarà fucilato, dice Hegseth, da un plotone di soldati, e l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Siamo arrivati alla barbarie, all'animalità. Fuciliamo un essere umano come uno spettacolo pubblico. Siamo arrivati a 90 anni fa, l'ultima volta che è stato impiccato un uomo negli Stati Uniti d'America davanti al pubblico. C'è da vergognarsi veramente. Quello che sta avvenendo negli Stati Uniti d'America con questo gruppo dirigente che si ritrova oggi alla testa di quel grande paese spinge davvero il mondo verso livelli di imbarbarimento, di perdita di valori umani fondamentali, che è qualcosa di sconvolgente. Di sconvolgente.
0: Fantastico, non possiamo non sottoscrivere. Ma Trump, sentite questa perla, questa piccola perla che dice ai suoi elettori: sentite, potrei dirvi le cose più stupide, ma tanto voi applaudireste lo stesso.
4: No, it's true. No, there's such love. It's like, I mean, it's amazing. When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. That's true. But we don't say the stupidest things. We say things of common sense.
0: Non è male come inciso avere questa stima dei propri elettori. E andiamo all'Ucraina. Caracciolo 8 e mezzo, Trump e Putin vogliono chiudere la partita nel modo più indolore. Sentite.
5: Alle tregue non dobbiamo credere. Dobbiamo credere al fatto, perché ormai è stranoto, che Putin e Trump su una cosa sono completamente d'accordo, cioè vogliono cacciare Zelensky. Zelensky è, come sappiamo, scaduto da diverso tempo come presidente, ma è abbastanza improbabile che si organizzino delle elezioni, che potrebbe anche rivincere, perché no? In ogni caso la sostanza è che l'Ucraina è in condizioni più che drammatiche sotto ogni profilo, anche perché i russi stanno bombardando in maniera scientifica la rete elettrica, i trasporti, insomma tutto quello che è dal punto di vista infrastrutturale vitale. Il 60% della popolazione ucraina di quando è diventata indipendente non è più in Ucraina, ci sono più ucraini fuori dall'Ucraina che dentro, e quindi la ricostruzione, magari prima ovviamente una qualche forma di pace che dovrebbe essere la priorità,
6: almeno
5: diventa sempre più complicata, anche perché gli americani hanno fatto sapere che armi non ce ne sono quasi più, e anche gli altri europei cominciano un po' a tentennare, non perché non le vogliono dare, ma perché effettivamente ce ne sono poche.
6: Ecco, quindi hai ricordato anche tu che Trump diciamo detesta Zelensky dal 2019, da quando gli chiese di trovare le prove contro il figlio di Biden, insomma una lunga storia.
5: E poi serve anche a Putin per poter esibire, dato che insomma molto altro non può esibire comunque uno scalpo, diciamo così.
6: E serve quindi a Trump per le midterm anche questo accordo.
5: Ma questo
6: sul
5: penso gasolio. Che gli americani di Zelensky freghi veramente poco.
6: No, ma per l'acquisto del gasolio.
5: Allora, l'acquisto del gasolio è veramente ridicolo, perché quello che Putin ha promesso a Trump nella prima botta corrisponde a circa mezza giornata di consumi americani.
0: Oh, è arrivato fra noi Giuliano Droni Bardi, il più grande cecchino di drone molesto che la storia ricordi.

0: E buongiorno e buon martedì, caro Luca.
1: Confessa, caro Giuliano, tu sei fra quelli che
0: confesso
1: sorvegliato
0: di onnipotente di un
1: vicino. Reagiresti?
0: Ma è evidente, eh? Ma è evidente. E credo che il simpatico buon tempone
1: avvocato
0: che hai fatto ascoltare stamattina con un'infarinatura di diritto dimentichi che è nel pieno diritto delle persone quella di eliminare gli oggetti fastidiosi che si trovano all'interno.
1: Ma tu vai da un giudice
0: proprietà,
1: però.
0: E che
1: te l'ha spiegato.
0: Ma ti ha spiegato un accidente, va da un giudice chi si permette di intromettersi all'interno di un bene costituzionalmente protetto come la privatezza degli affari tuoi. E quindi se tu sei dalla parte dei guardoni, lo capisco, c'è una certa storicità in questo, però non siamo guardoni tutti quanti e non a tutti piace essere
1: ma
0: guardati.
1: Veramente stai difendendo la giustizia fai da te?
0: Ma non è giustizia fai da te, cioè non c'è niente di giustizia fai da me. Se arriva un testimone di Geova a casa, io gli impedisco di entrare per parlarmi delle sue idee perché voglio rimanere a casa mia sereno. Non è mica una giustizia fai da te. E se quello ci mette la mano dentro, gli dici scusi, tolga la mano, e se non la toglie, gli chiudi la porta sulla mano. Non è giustizia fai da te.
1: Ma non temi quella pioggia di reati che ti possono essere addebitati, che ha ricordato l'avvocato? Più reati no. Di Al Capone, ha detto.
0: Ma no, ma sono delle sciocchezze, figuriamoci. Vedrai che al signore di Chieti non succederà assolutamente niente se non che venga riconosciuto il diritto delle persone di stare nella propria casa, con la propria famiglia.
1: È stato molto applaudito sui social.
0: Senza essere guardonato.
1: Ti comunico che 9 messaggi su 10 dicevano bravo, hai fatto bene. Chissà perché è acceso così tanto, è diventato un vendicatore civile.
0: Perché viviamo in un periodo storico in cui oramai la nostra privatezza è messa a rischio da qualsiasi cosa. Sei controllato nei conti in banca, sei controllato in quello che fai, esci per andare a comprarti una frittella e hai 25 telecamere che riprendono dove sei andato. Se decidi di grattarti il naso, accidenti, si è messo l'interno del naso. E poi dopo fra 20 anni tireranno fuori una foto mentre tu ti grattavi il posteriore per identificare e valutare la tua qualità. Credo che i cittadini giustamente comincino a percepire questa sindrome da osservazione da Grande Fratello, e se già dà fastidio che lo facciano le banche e le autorità, figurati se non ti dà fastidio che te lo faccia invece uno che abita a 2 isolati più in là, che si è comprato a 30 euro un drone da Shein e che vuole guardarti dentro casa con le sue attrezzature paradossali. Non scherziamo.
1: Sì, è veramente, non immaginavo, hai il tuo lato John Wayne, di la verità, ma d'altra parte la cultura è un po' quella, del cowboy.
0: Mi piace assistere ogni giorno alla tua sindrome X-Factor.
1: Che c'entra X-Factor?
0: Ma è la sindrome che ormai riguarda un po' tutti voi moralisti un tanto a letto, vi sedete sulla vostra poltroncina e cominciate a esprimere giudizi frutto di una competenza autoproclamata e autodefinita. Dovete dire questo è fatto così, quello è fatto colà, questa è quella cultura, questa è quell'altra. Non funziona.
1: Bene, lo sai che Corona ha intervistato Mannacci?
0: Proprio deve essere stato un summit, veramente un vertice.
1: No, invece sì, è un'intervista brillante,
0: sapida.
1: Sai?
0: Sì, che cosa è uscito fuori questa volta? Quale dei due è riuscito ad andare oltre gli schemi per farsi notare di più? Chi ci è riuscito maggiormente?
1: Lo scopriremo poi. Comunque, dimmi solo una cosa importante, Bracardi ti è mancato o no?
0: Mi è mancato moltissimo, mi è dispiaciuto vedere come la vita di un grandioso personaggio, un uomo di intelligenza strepitosa, un grande creatore di personaggi e di modi di dire, sia conclusa invece in una casa di riposo malconcio a 93 anni, mi è un po' dispiaciuto, anche perché nessuno ricorda quello che è successo negli ultimi anni, e cioè il dissidio con Arbore sulla paternità di alto gradimento, cioè quei personaggi che sono usciti dalla gola di Bracardi e non nessun copione, che sono diventati una contesa che d'Arbore lo hanno allontanato granché, però ieri giustamente Arbore lo ha ricordato come un talento unico, irripetibile, ed è giusto così. Le liti sulle invenzioni finiscono quando l'inventore se ne va e resta l'invenzione. E comunque, in galera!
1: È in galera! Ci fermiamo e torniamo liberi, non liberi, con droni o col fucile, subito dopo pubblicità.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:02.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti